0: la costa. È una mattinata difficile perché la viabilità alternativa appare insomma inadeguata. Per esempio, il tratto, la strada che costeggia le saline Conti Vecchi stamattina alle 8 era intasata, nel senso che si avanzava molto lentamente, quasi a passo d'uomo, con molti ritardi anche per gli automobilisti lavoratori che dovevano raggiungere i luoghi di lavoro, per esempio i lavoratori della Saras. Quindi una situazione molto complicata, per di più la strada che attraversa l'area industriale di Macchiareddu, che rientra appunto nel quadro di questa viabilità alternativa, appare anche pericolosa perché ci sono molti incroci a raso e molti mezzi pesanti attraversano la carreggiata, creando naturalmente pericoli per la viabilità, per gli automobilisti. Quindi la prima giornata, diciamo, di lavori insomma, procede con ritmi molto lenti, come i ritmi lenti delle auto che avanzano verso Pula. I lavori sono cominciati e ho visto poco fa i primi mezzi che cominciavano a prepararsi per l'avvio dei lavori. Insomma, ho raccolto anche un po' il malcontento logico degli automobilisti e dei lavoratori, insomma, che si stanno spostando e che sono chiaramente molto arrabbiati per i tempi lunghi di percorrenza di queste strade, appunto, che rappresentano la viabilità alternativa.
1: Ricordiamo, Massimiliano, che i lavori sono previsti in quel tratto dove la spaccatura si era appunto creata sull'asfalto in seguito al ciclone Harry il 20, 21, 22 gennaio, e in New Jersey diciamo che ingabbiavano quella situazione ed era chiaro che sarebbe stato necessario intervenire. Le polemiche sono chiaramente legate anche alla tempistica, ai lavori e al cantiere estivo. Quindi da una parte c'è quel cantiere e dall'altra, Massimiliano, appunto la viabilità, come dicevi, alternativa. Ricordiamo che la deviazione scatta al chilometro 4 e 8 per chi da Cagliari viaggia in direzione Capoterra. A quel punto c'è la deviazione per Conti Vecchi, il passaggio sul Lungosaline, poi si passa attraverso, dicevi appunto, il polo industriale di Macchiareddu sull'ex provinciale 1 e poi si svolta per la dorsale Consortile. Hai trovato però almeno Massimiliano la dorsale asfaltata, quindi questa era già una
0: La
1: notizia a tutela
0: dorsale
1: delle auto.
0: asfaltata, diciamo che almeno il passaggio più critico, il tratto più critico è il tratto di strada che costeggia le saline Conti Vecchi al momento.
1: Assolutamente, Massimiliano. E poi i momenti critici si vivranno stasera. Ha raccontato all'Unione Sarda il sindaco di Capoterra che si sono vissute ore di passione al rientro appunto da lavoro intorno alle 17 alle 18 all'altezza di Suloi, ma questo per l'altro cantiere che si sovrappone in contemporanea, che è quello legato al nuovo tratto della quattro corsie che dovrebbe essere inaugurato a inizio luglio. Grazie, Massimiliano,
0: Sì,
1: ovviamente ti seguiremo.
0: va
1: Sì.
0: bene.
1: Sì, ti
0: No,
1: sì.
0: dicevo che i timori maggiori vengono espressi dai lavoratori. I turisti magari hanno tempi più lunghi e più dilatati, ecco, per vivere la vacanza. I lavoratori sono seriamente preoccupati per questi giorni che dovranno affrontare nelle strade della viabilità alternativa della 195.
1: E c'è grande preoccupazione anche tra i commercianti. Grazie al nostro
0: Sì.
1: Massimiliano Reis, ora Dracula Remix.

0: il nostro caffè corretto insieme. Abbiamo letto prima la notizia che ci porta ad Assemini per lo splendido risultato per una psicologa. La trasmissione di Gerry Scotti alla ruota della fortuna vince 122.000 euro. Quando alla fine del gioco, dopo aver girato per l'ultima volta la ruota e aver vinto già 22.600 euro, Martina Dei da 41 anni ha scelto la busta tra quelle che Gerry Scotti le stava proponendo. Cosa è accaduto? Lo chiediamo direttamente a lei. Buongiorno Martina Dei.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, raccontaci tu stessa, fai la cronaca di quello che è avvenuto.
1: Ah, oddio, è una cosa emozionante, insomma. Sono ancora molto, come dire, emozionata rispetto a quello che è successo. È stata davvero un'esperienza bellissima, sono andata senza aspettative, però, come dire, la ruota ha girato e insomma ci prendiamo quello che è arrivato.
0: L'innesco della partecipazione è un super classico. Non sei stata tu a provare a iscriverti?
1: Esatto, è stato il mio compagno, perché ovviamente da casa rilassati sul divano, e poi quando giocano gli altri hai sempre le lettere tutte a disposizione lì, le vedi, la calma, riesci a individuarle quasi tutte, però ho detto dai, ascolta, proviamoci, vediamo che cosa succede, quindi ho fatto l'iscrizione e poi insomma ho fatto anche i provini, che non sono semplicissimi, quindi sono stata selezionata ed è andata come è andata, insomma.
0: Com'è stata l'esperienza, insomma, vivere questi studi televisivi anche?
1: È strano, perché vedendolo da casa è una cosa, ovviamente, apri la porta e ti vedi quello studio gigantissimo davanti a te, le luci, le persone, soprattutto per chi non è abituato, comunque conduce una vita normalissima tra lavoro, casa e interessi, e soprattutto che poi non ama tantissimo anche stare al centro dell'attenzione o davanti alle persone, però loro sono stati bravissimi, perché c'è un lavoro eccezionale dietro e ti mettono a tuo agio, ti fanno sentire proprio parte della famiglia e diventa proprio come giocare da casa, certo con l'attenzione del momento, però insomma è stato davvero davvero bello, è stata un'esperienza diversa che non si fa tutti i giorni, e quindi sono contenta alla fine di aver accettato l'idea del mio compagno di iscrivermi.
0: Però ricordiamo, hai fatto riferimento al lavoro, nella vita appunto fai la psicologa e quindi la tua quotidianità è legata insomma a ben altro, al diabete, leggiamo nella tua pagina, gestione appunto della diabete, sì. Tutor di apprendimento, insomma parlaci anche del tuo lavoro.
1: Sì, io ho iniziato facendo appunto la tutor dell'apprendimento, quindi mi sono dedicata ai bambini, alle difficoltà scolastiche, alle valutazioni dell'apprendimento. Poi nella vita sono riuscita a fare la scuola di specializzazione in psicologia della salute a Cagliari, e quindi ho iniziato una collaborazione con un'associazione del territorio, Diabete Zero, e poi anche con associazioni nazionali, insomma, e quindi adesso mi interessa molto di aiutare e supportare le persone con diabete, perché anche io ho il diabete e ho voluto, come dire, anche portare e dare modo alle persone di capire che si può fare tutto.
0: Supportare anche appunto la tua professionalità con la tua esperienza. Grazie, esatto. Grazie infinite, è stato un piacere averti qua con noi, grazie di cuore a Martina De Ida, psicologa, l'abbiamo appunto detto, questa è la sua professione, reduce da questa vincita di 122.000 euro, la ruota della fortuna.
1: Grazie, ciao.
0: Grazie a te.
2: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Caffè Corretto.
0: Il Caffè Corretto ancora insieme con uno sguardo rivolto anche agli eventi che sono previsti nel fine settimana, sì, ma soprattutto in questa nostra estate. Eventi che attendiamo oramai, quello di agosto, dal 3 al 9 agosto, il Festival dei Tacchi, 7 giorni fra i paesaggi dell'Ogliastra. Ne parliamo subito con il direttore artistico Giancarlo Biffi. Buongiorno direttore.
3: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Il festival è lontano, buongiorno, ma non lontanissimo, perché insomma
3: no,
0: la programmazione è bella qui, densa, ma... esatto, è già sì. qui è ora. Ricordiamo che cosa prevede quest'anno.
3: Sì,
0: il filo conduttore è sempre lo stesso.
3: Sì, appunto, 7 giornate di festival, 20 spettacoli, 9 spazi scenici, 3 laboratori, 2 comuni, Urassa e Ierzu, che si mettono a confronto. Il tema quest'anno sarà in corsa con il coraggio, non tanto per evitare la paura, ma per riuscire a cavalcarla in tempi così bui, diciamo, cioè una reazione attraverso la bellezza e il teatro. Inizieremo subito col teatro di comunità, che appunto già da ora stiamo lavorando con la comunità dei Tacchi per realizzare questo Incanti sul testo di Tonino Catalano, perciò con Francesca Pani che dirige. Poi subito, appunto, il 4 agosto avremo l'incontro con Roberto Mercadini, che ci racconterà Animali Umani, cioè l'evoluzione della nostra specie, il confronto con chi, i scimpanzé, formiche, chi è rimasto in un altro stato. Perciò il confronto, Mercadini è un affabulatore, perciò ci farà sicuramente divertire. Abbiamo 2 spettacoli che appunto parlano di coraggio e in qualche modo dedicati a 2 persone coraggiose. Una è appunto Pazienza, uno spettacolo di Max Paiella, dove appunto Andrea Pazienza viene ricordato nei suoi 70 anni di vita, se fosse stato vivo nell'anniversario. L'altro grande coraggioso che vogliamo ricordare tramite, con l'ausilio di Paolo Rossi, è Gianni Rodari. Ecco, poi avremo Vergassua, che ci racconterà le sue interviste impossibili, accompagnato dalla sua cara chitarra, così come uno spezzone tutto femminile, dove da Giuliana Musso a Rossella Fava, Silvia Elena Montagnini e Daria Paoletta, racconteremo un po' il mondo femminile visto dall'interno, proprio dal mito di Proserpina alla gestazione per altri, all'incontro con una grande altra coraggiosa che è Maria Canins, attraverso A tutto controvento, lo spettacolo di Silvia Elena Montagnini, che ci racconterà non solo della grande sportiva, ma dell'emancipazione attraverso lo sport di molte figure femminili. Poi non possiamo dimenticare appunto le nostre produzioni, la nostra nuova produzione Sopra di noi le bombe, che racconta da Emilio Lusso i bombardamenti di Cagliari attraverso la voce di Alessandro Lai, un mio lavoro che sono al cuore, in cui sarò accompagnato musicalmente da Moses Conca, dove racconto la possibilità di resistenza e racconto un po' il Novecento attraverso delle figure, quelle di mio nonno, di mio padre e dei miei amici fraterni. Perciò attraverso loro si racconta un po' cos'erano gli anni 60, 70, quando c'era ancora quell'illusione che tutto potesse cambiare, tutto potesse migliorare, che oggi c'è un pochino meno, diciamo. Poi appunto i laboratori, dai cuori in panna smontata, dove c'è un omaggio a un'altra grande cantante, un'altra donna coraggiosa, che è Amy Winehouse, con il testo di Francesco Nicolini, in collaborazione alla direzione con Mauro Mou. E l'altro che curiamo tutto l'anno con i bambini di Ulassai, che viene presentato al festival, perciò a fianco a Paolo Rossi avremo anche i bambini della scuola primaria di Ulassai con Rifiutiamoci, che è una maniera di cuore di parlare di educazione ai rifiuti, a non gettare, a non sprecare.
0: E allora buona reazione all'indifferenza che coinvolge tutti noi, come lei ha detto, insomma, il terrore tenta di rubare la scena e si fa il contrario, insomma, siete voi a rubare la scena.
3: Cerchiamo
0: al
3: di nominarlo anche di notte.
0: Va bene. Grazie di cuore, direttore artistico Giancarlo Biffi.
3: E fatevi un regalo, venite ai tacchi dal 3 al 9 agosto. Vi aspettiamo a braccia aperte.
0: Flamenco Paranoia ora.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Caffè Corretto.
2: Il Caffè Corretto, l'attualità, la musica, c'è Lady Gaga con Runaway.

0: il direttore Emanuele De Sicci ha raggiunto in studio. Siamo un po' distratti perché stavamo già commentando tutte le notizie di cui parlare oggi. Emanuele, da cosa partiamo?
1: Beh, partiamo da una notizia di cronaca con cui apriamo da un'oretta il sito unionestrada.it. C'è stato un incendio nelle vicinanze, davanti alla moschea di Via del Collegio a Cagliari. È un fatto che può essere inquietante o può essere una ragazzata. Stavamo riflettendo con Maria Angela Lampis proprio su questo. Certamente va sottolineato anche l'aspetto inquietante in un momento di convivenza difficile un po' in tutto il mondo, anche i fatti per esempio che arrivano da Belfast. Insomma, dobbiamo essere vigili e cercheremo di capire con i nostri cronisti, di approfondire. Adesso le notizie sono proprio scarne, cioè un incendio spento davanti alla moschea nel cuore di Cagliari. Cerchiamo di capirne di più, attenzionando comunque la notizia.
0: Anche perché l'istantanea che rimane adesso, Emanuele, che riusciamo a vedere, la vediamo anche su unionesarda.it, quello di un portoncino annerito, è proprio il portoncino della moschea.
1: Esatto, non è che hanno incendiato un cestino dei rifiuti lì vicino, no, era proprio obiettivo, era la moschea, per i motivi che speriamo di poter approfondire nelle prossime ore, di poter arrivare a una risposta che speriamo tutti ci porti alla bravata, ecco, perché sarebbe davvero inquietante se ci fosse qualcosa di più.
0: Sperando nella casualità invece, ipotesi, è l'ultima ipotesi.
1: L'ultima, diciamo. Purtroppo quella è l'ultima. E poi attenzione sul giornale, ma anche sul sito, sulla vicenda degli aeroporti, della privatizzazione dell'aeroporto di Cagliari, mettendo a confronto quello che sta succedendo a Cagliari con la regione in cabina di regia per traghettare la privatizzazione dell'aeroporto e quello che invece succede a Catania, dove è stata fatta una gara con evidenza pubblica per scegliere gli eventuali partner che gestiranno in regime, diciamo, privatistico l'aeroporto di Catania. A Cagliari invece non c'è nessuna gara, è stato individuato il socio di maggioranza, che è il fondo F2I, che già gestisce Alghero e Olbia, e quindi con nonchalance si arriverà anche, o si vorrebbe arrivare anche, a privatizzare Cagliari con una gestione unica. Si oppongono in tanti a questa soluzione, per esempio Confcooperative, che è presente nel Consiglio di Amministrazione della Camera di Commercio, che ha in questo momento il pacchetto di maggioranza dell'aeroporto, ma è pronto a cederla a F2I. Quindi su questo grande attenzione, Mariangela. E poi stiamo monitorando, tu lo hai fatto molto bene ieri, stiamo monitorando il traffico sulla 195, che è la strada che da Cagliari poi porta a Chia, attraversando tutti i comuni. C'è una deviazione che costringe gli automobilisti a passare sulle saline Conti Vecchi. I lavori andavano fatti perché Harry a gennaio ha fatto un po' di danno. Io continuo a domandare se non sia possibile lavorare 24 ore al giorno, anche di notte, come succede spesso anche da parte di ANAS, per accorciare quello che è un cantiere annunciato in 45 giorni. E quindi 45 giorni di disagio. Abbiamo parlato tanto di turisti, è vero, però i turisti passano, anche i sindaci, i turisti passano lì una volta. I pendolari passeranno lì due volte al giorno, quindi mettiamoci nei panni dei pendolari che sono costretti a fare un percorso alternativo. Ecco, cerchiamo almeno di dimezzare i tempi. Banalmente si dice andiamo a contare quanti sono gli operai, che nulla hanno a che fare ovviamente i lavoratori. Il problema è chi affida l'appalto ANAS e non prevede nel capitolato che si debba lavorare H24, che si debba lavorare di notte, e di conseguenza l'impresa deve mettere in campo un numero di operai sufficienti, quindi creiamo anche magari il lavoro in più. Ecco, dal microfono sembra tutto facile, però dall'altra parte sembra che questo non venga mai preso in considerazione, e quando uno al volante si arrabbia e si deve arrabbiare per 45 giorni, anche la tenuta mentale è messa a rischio. È un problema di sicurezza, che sicurezza davvero per chi guida, al di là delle condizioni della strada.
0: E continuare ad arrabbiarsi, Emanuele, perché ad esempio lo stesso sindaco di Capoterra ci ha raccontato della sovrapposizione dell'altro cantiere, perché poi verrà aperto a luglio il nuovo tratto della quattro corsie. Ieri a Suloi, tornando appunto ai lavoratori costretti a imprecare, si sono create code di tantissimi chilometri. Il sindaco appunto ce l'ha raccontato, Beniamino Garò, perché è andato lui stesso appunto a verificare, quindi gli automobilisti reduci diciamo da una giornata di lavoro denso, ingabbiati appunto in mezzo al traffico per questo doppio lavoro. Poi Emanuele, nei prossimi giorni parleremo anche di questa ipotesi del lavoro 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sul tavolo anche dell'incontro fra i sindaci, ANAS e assessorato, ma non subito. L'ipotesi è semplicemente in extremis all'ultimo, nel caso i lavori dovessero portarsi oltre tempo.
1: Saremo come nel nostro ruolo i cani da guardia di questa situazione, per stimolare magari qualcuno che sta anche più su. Ricordiamo che Salvini, tanto amico della Sardegna, è il ministro delle infrastrutture. Ecco, se ci fosse un intervento del governo, come c'era già stato quando decise ANAS di chiudere totalmente la strada dopo il ciclone Harry, poi magari si è capito che si poteva anche convivere con un New Jersey che consentiva il doppio senso. Ma insomma, monitoreremo affinché chi in questo momento ci ascolta dall'imbuto della Conti Vecchi, insomma, possa avere se non altro la consapevolezza che c'è attenzione da parte nostra, sicuramente, magari anche dei sindaci, che inizialmente sembravano un po' indignati, poi hanno abbassato lo sguardo e hanno detto sì. Quindi monitoreremo anche i sindaci.
0: Grazie Emanuele Dessì, al nostro direttore. Si chiude così il nostro Caffè Corretto, ma noi torniamo domani a proposito di aggiornamenti costanti che daremo anche in giornata con Giulio Zasso, Michele Rufi, La Stramata. Grazie a Fabio Leoni in regia.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:32.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
1: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.

quest'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 2 e 59 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passo da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90 2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina. Unione Cult.
4: Unione Cult.
3: Unione Cult, il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
5: Buon giovedì pomeriggio a tutti e bentornati a Unione Cult. Mettetevi comodi sul vostro divano, questo è il nostro salotto culturale. Io sono Francesca Ficus, insieme a me in regia c'è ancora una volta Fabio Leoni. Buon pomeriggio Fabio, è un gran bell'ospite insieme a me Giacomo Casti. Buon pomeriggio.
6: Ciao Francesca, come stai? Come state?
5: Benissimo, benissimo. Adesso che ti sentiamo ancora meglio, perché c'è un bel anniversario da celebrare insieme con la sua 24esima edizione. Marina Caffè Noir è il festival letterario più longevo della Sardegna.
6: Dici bene, stiamo invecchiando, speriamo di invecchiare bene o quantomeno con dignità.
5: Come il vino, guarda, io tra poco compio 49 anni, sì, invecchiamo benissimo.
6: Siamo contenti di questa nuova avventura che ormai è proprio all'abbrivio e ne vedremo davvero di tutti i colori come sempre abbiamo cercato di abituare i nostri spettatori, i nostri amici, i nostri sostenitori a molti tipi di creatività, molti tipi di letteratura, molti tipi di pensiero critico e anche molto divertimento, perché poi abbiamo sempre pensato che cultura dovesse rimare con buon tempo trascorso assieme, con condivisione di saperi di qualità, ma con un sorriso sulla bocca.
5: In perfetto stile Unione Cult. Noi sentiamo un cane che abbaia dietro di te. Ma perché? Allora, iniziamo intanto dal luogo. Cambia Marina Caffè Noir, quest'anno cambia palcoscenico e tu sei proprio lì per un nuovo sopralluogo.
6: Dici bene, abbiamo disurbanizzato un pochino un progetto che in 24 anni ha raccontato tanti pezzi di Cagliari e soprattutto del centro storico della città, perché come dice il nostro nome tu ricorderai, noi nasciamo proprio nel quartiere Marina e dopo le prime avventure pionieristiche, diciamo al giro di boa dei 10 anni, ci siamo accorti che il progetto era diventato troppo grande per essere ospitato nelle bellissime e anguste piazze della Marina. Da lì è nato un'avventura lunga, una dozzina di anni, in tanti posti di città, dalla piazza Garibaldi al Terrapieno, dal Poetto in un'edizione molto ancora più avventurosa di questa, perché era poi il periodo del Covid, alle bellissime edizioni al Bastione, ma a un certo punto non ci bastava più, volevamo l'area metropolitana, volevamo cambiare rotta e cosa di meglio se non l'aeroporto ed Elmas e soprattutto Gili Aquas.
5: E soprattutto ecco, questo cambiare rotta non è una metafora o una frase fatta, siamo nella zona del nostro aeroporto.
6: Assolutamente sì, tra l'altro quando si parla di area metropolitana davvero pochi luoghi come Elmas ne incarnano il senso, basti dire che abbiamo fatto un calcolo dalla Marina dove siamo nati al Poeto dove accennavo abbiamo fatto un'edizione qualche anno fa oppure dall'altra parte verso Gili Aquas ci impiega esattamente lo stesso tempo, cioè una decina di minuti con il
5: purtroppo
6: vantaggio del treno che ti permette di arrivare a 700 metri da questo pezzo di laguna di Santa Gilla che abbiamo scoperto in questi mesi è praticamente sconosciuta ai più, ma ha un potenziale incredibile e quindi speriamo di dare il nostro piccolo contributo a far conoscere un pezzo del nostro territorio davvero molto originale, molto peculiare, col suo borgo di pescatori, con le sue vedute, i suoi tramonti eccezionali.
5: piccolo grande contributo, Giacomo, quello che dà l'associazione culturale Ciurmo. Non sei solo, ci sono anche Francesco Scanu e Donatella Mendolia che noi salutiamo e che immagino anche loro presi dagli ultimi dettagli, perché le anteprime di Marina Café Noir sono già iniziate.
6: Sì, abbiamo chiuso l'Accademia Popolare qualche giorno fa proprio all'aeroporto, a proposito di luoghi e non luoghi, come uno dei grandi antropologi del nostro tempo, Marco Auger, nostro ospite ormai tanti anni fa, ha insegnato agli appassionati e ai cultori dell'antropologia il fatto cioè che esistono dei posti del nostro vivere e gli aeroporti incarnano perfettamente quelle caratteristiche, che sono diventati un po' degli spazi atemporali, identitari, privi di relazioni, a meno che tu non li ripensi radicalmente e decidi invece di guardarli non semplicemente come luoghi della nostra contemporaneità, ma luoghi da vivere e non solamente da attraversare. Quindi simbolicamente l'Accademia Popolare aveva anche questo senso, fatta all'aeroporto. E adesso però inizia...
5: Con due date ancora, Giacomo, perché oggi è giovedì 11 e quindi noi abbiamo ancora tutti gli appuntamenti di stasera e gli appuntamenti di domani, giusto?
6: Certo. Abbiamo poi le aperture dei musicisti che ogni giorno caratterizzano la ricchezza di questi appuntamenti più divulgativi, diciamo, del Marina Café Noir. Ieri abbiamo avuto Matteo Gallus e oggi avremo Matteo Sedda, e domani chiudiamo in bellezza con Sebastiano De Sanai. Sono musicisti formidabili.
5: Bravissimi.
6: Che provengono dal nostro territorio e che si muovono tutti al confine, sì, tra jazz e improvvisazione e suoni della nuova contemporaneità, per stare in tema di aeroporti.
5: L'ingresso come sempre gratuito e siamo al primo piano dell'aeroporto di Elmas, giusto?
6: Sì, sarà molto semplice. Allora, c'è stata storicamente sino a poco tempo fa una biblioteca che era, sì, anche un po' uno dei gioielli dell'aeroporto di Cagliari. Tu pensa, e senz'altro lo sai, che era una delle pochissime biblioteche dentro un aeroporto, sì, italiano. Non abbiamo ben capito che fine farà questo progetto, perché abbiamo capito che c'è un po' aria di rivoluzione anche nell'aeroporto di Cagliari, però di sicuro è uno spazio perfetto per fare degli incontri, per fare dei piccoli convegni, e noi come tale lo stiamo abitando. Grazie anzi alla Sogaer che generosamente ci ha messo a disposizione questo spazio prezioso.
5: Quindi primo piano dalle 18 con ingresso gratuito ancora oggi e ancora domani, e poi, esatto, sul sipario dal 19 giugno.
6: Sì, e lì inizia la parte maggiore, diciamo, di questa 24esima edizione. Anche le tre giornate clou, diciamo, saranno caratterizzate da un programma che in qualche modo si rispetta giorno dopo giorno, cioè si inizia sempre col teatro ragazzi, ci sarà poi un'apertura musicale, quest'anno con un anche in questo caso con un terzetto di musicisti sardi doc, ma dalla vocazione molto internazionale, cioè Gavino Murgia, Francesco Meda Rogalla e Maria Teresa Sabato, questa violinista fantastica, sì, del Teatro Lirico di Cagliari, e poi da lì i grandi ospiti, Maurizio De Giovanni.
5: Sono tanti. Allora Giacomo, facciamo una cosa, noi ci ascoltiamo un po' di musica insieme, perché sappiamo che sia Unione Calda che a Marina Café Noir la musica piace tanto. Abbiamo Flamenco Paranoia di Samurai J e poi torniamo a raccontare al nostro pubblico il nuovo cartellone della 24esima edizione.

0: Unione Cult.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
0: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Unione Cult.
2: Samurai J, prima della pubblicità lo abbiamo ballato anche qui negli studi di Piazza L'Unione Sarda a Cagliari. Bravo questo ragazzo napoletano, 27 anni, cresciuto con Linkin Park e con Jay-Z. Giacomo Casti, allora io partirei proprio dalla musica, perché le scelte di Marina Caffè Noir di quest'anno mi piacciono in modo particolare.
3: Mi fa piacere. È vero che abbiamo cercato di incrociare un po' come sempre facciamo, però quest'anno forse anche con uno sforzo maggiore, sì. Mi viene da dire, con una battuta anche per ciò che dicevamo prima, cioè il fatto che invecchiando come il buon vino devi anche essere consapevole che il tuo pubblico a volte ti segue anagraficamente, ma spesso, siccome la notte e la socialità è dei trentenni e dei quarantenni più ancora che dei cinquantenni e dei sessantenni, per ovvi motivi anche i gusti, certo, devono ogni tanto essere come dire consapevoli di ciò che interessa a quante più persone possibili, e in questo senso io credo che sia Willy Peyote che Motta intercettino davvero il gusto di tanti fratelli e sorelle minori, diciamo, di un gruppo ormai intorno ai 50 come il nostro. Senz'altro loro rappresentano bene quel connubio tra parole e musica che da sempre ci appassiona, sì, e che dalla fortuna che avevamo tempo fa di avere Gian Maria Testa abbiamo sempre seguito. Cioè questo tipo di cantautorato 2 o 3.0, possiamo dire anche così, che è molto attento alle sonorità più urban, più contemporanee, ma allo stesso tempo è molto consapevole della grande tradizione di parola che in questo caso il cantautorato italiano possiede. E poi però c'è Ginevra Di Marco, c'è Tonino Carotone, ce n'è davvero per tutti i gusti.
2: E io trovo che sia una scelta molto, molto intelligente, perché la musica è tanta, è buona e bella. Io non sopporto mai, no, le discriminazioni. Ne parliamo spesso con il sovrintendente del Teatro Lirico quando viene a trovarci. Non esiste musica di serie A o di serie B. E quindi vedere che un festival così importante come Marina Caffè Noir si apre anche a quelli che sono i nuovi suoni o i nuovi artisti non può essere che un grande motivo d'orgoglio e di vanto, Giacomo. Passiamo invece a quelli che sono gli scrittori, anche qua abbiamo grandi, grandissimi nomi.
3: Sì, abbiamo una serie di ospiti internazionali che siamo davvero entusiasti di avere con noi. Si va da Adania Scibli, che è considerata un po' da tutti come una delle più grandi scrittrici contemporanee palestinesi, che ha scritto due libri potentissimi, struggenti e ahimè drammatici, che raccontano in prima persona l'esperienza tragica del suo popolo, usciti per la nave di Teseo, che sto suggerendo a tutti gli amici, a tutte le amiche. Uno in particolare, Un dettaglio minore, un libro davvero bellissimo e doloroso.
2: Sono d'accordo con te.
3: Forse ricordi un caso, tra l'altro, alla Buchmesse in Germania, un paio d'anni fa.
2: Sì.
3: Perché vabbè, sono anni tristi da quel punto di vista, di censure, controcensure, di prese di posizione folli.
2: Però poterla avere qua insieme a noi, con tutta la libertà che il nostro paese invece dai suoi artisti, credo sia veramente un passo avanti, Giacomo.
3: È una cosa buona, sì. Sono d'accordo. È anche una delle cose che la letteratura deve fare, sì. In qualche modo essere responsabile del proprio tempo. Poi sono d'accordo con te, ognuno in un sistema democratico tenga la propria posizione all'interno di un ambito di civiltà e di buon senso. Il problema del mondo è che sta andando molto oltre il buon senso, e questa credo sia un po' la tragedia.
2: E lo sappiamo bene.
3: Nostro tempo.
2: Noi però siamo noi in questa, esatto, infatti, alla fine della la nostra Italia, che tanto bistrattiamo, però ci consente poi di dare invece voce a tutti, e voce anche a una donna così incredibile.
3: È vero. Da lì poi però si passa in altri territori, ad esempio abbiamo Jon Kaulman Stefansson, che è un islandese bestseller potentissimo, che ha pubblicato molti libri per la sempre ottima Iperborea e che ci ha sempre affascinato, e finalmente da isolani a isolani potremo specchiarci nei suoi libri pieni di poesia, di evocazioni e di un mondo che ha appunto delle assonanze curiose, ma di polarità opposte tra, come dire, sud e nord Europa. Questi sono gli aerei fuggili acqua, è la prova provata.
2: Che siamo assolutamente, certo, che siamo assolutamente in diretta insieme a te per l'ultimo sopralluogo del festival.
3: E poi sono tanti altri gli ospiti, c'è Maurizio De Giovanni, c'è Dario Ferrari, c'è Chiara Tagliaferri, che ha pubblicato un libro molto coraggioso e molto interessante, in cui anche questo è uno di quei temi che fa discutere, sia quando ci si ritrova tra amici con un bicchiere di vino, sia quando si affrontano invece questioni più serie, perché è legato alla sua gravidanza. Insomma, non voglio rivelare molto.
2: Poi Chiara Tagliaferri è anche una brava podcaster, e quindi ancora una volta Marina Caffè Noir sta guardando a quelli che sono i nuovi mezzi di comunicazione.
3: È grande sodale, mi permetto di aggiungere, quindi in qualche modo devo dire che noi lo viviamo anche come un omaggio indiretto, e tra l'altro nel reading, tu sai che noi amiamo poi fare delle produzioni originali, dai libri che ci piacciono e diventano poi dei reading concerto, e in questo caso il reading concerto tratto dal libro di Tagliaferri, se ne accorgeranno in tanti, sarà anche un omaggio indiretto a una nostra grande amica che non c'è più, che era Michela Muggia, e che, come sai, con la Tagliaferri quei podcast di cui parli li ha condivisi a lungo.
2: Però sai che cosa io amo dire? Non è più con noi, ma è sempre con noi.
3: È verissimo. sono figure che attraversano il tempo proprio con la forza e il coraggio delle proprie opere e delle proprie parole. Tra l'altro è una cosa su cui riflettiamo molto, perché a proposito di nuove generazioni, vediamo tante ragazze e ragazzi, li vediamo spesso anche tra i volontari di 20, 25, 30 anni, che ovviamente non hanno una percezione, come dire, paritaria che possiamo avere noi con Michela, con cui abbiamo condiviso molti pezzi di strada comune, ma hanno, non dico una venerazione, però una stima per una figura che senz'altro lì è, purtroppo la morte ha messo in teca la sua potenza, però c'è un amore e un insegnamento che queste giovani donne soprattutto cercano ancora di prendere da, non solo da Michela, ma molto anche dalla forza che Michela metteva nelle sue parole, nei suoi libri. Ed è una cosa che mi commuove.
2: È dalla grande forza di Marina Caffè Noir. E allora, Giacomo, ancora oggi e domani all'aeroporto di Elmas, gli appuntamenti tra musica e talk con l'Accademia Popolare, e poi 19-20 giugno, 24esima edizione del festival. Mi piace molto questo, il festival più longevo della Sardegna. Sai perché mi piace? Perché, allora, da un lato stanno nascendo tante rassegne, e ci sono presentazioni di libri quasi quotidiane, e questo non può che farmi e farci gioire, però certe volte sono anche troppe. Che dici?
3: Questo è un bel discorso, merita un talk tutto a parte.
2: Allora, facciamo così. Allora, Giacomo, noi possiamo fare una cosa, che a fine stagione, a settembre, no? Quando un pochino l'estate sta finendo, tireremo le somme di tutti questi. Allora, io sono felicissima, perché io ricevo qua al giornale veramente decine e decine di mail, e ci sono eventi tutti i giorni. Più leggiamo, più promuoviamo i libri, più parliamo di cultura, di musica, di arte, di spettacolo, credo, no? Che io e te siamo i primi felicissimi.
3: Assolutamente sì.
2: Però forse andrebbe un po' organizzato tutto meglio. Lo sto dicendo io.
3: Andrebbe un po' organizzato meglio, e poi bisogna anche però fare delle considerazioni sulla qualità dell'offerta, sulla varietà dell'offerta.
2: Esatto.
3: Guarda, la metafora migliore forse, sai qual è?
2: Dai.
3: È quella della ristorazione. Perché noi possiamo vantare ristoranti e trattorie eccezionali, Cagliari e dintorni, però anche lì il fenomeno, cioè tra noi quante trappole per turisti, spesso le chiamiamo così, suggeriamo di evitare a vicenda.
2: È proprio così.
3: Questo parallelo meriterebbe una riflessione anche sui festival letterari, a partire però da quello che dici, che il più è una benedizione.
2: Il più è sempre una benedizione. Allora, restando nella metafora, buon appetito con la nuova edizione di Marina Caffè Noir. Giacomo Cassi, grazie per essere stato con me questo pomeriggio. Ci diamo davvero appuntamento a settembre per un ragionamento più critico. Buon pomeriggio, grazie, buona Marina Caffè Noir. Unione Cult torna, grazie, come sempre in diretta ogni giovedì alle 14.30 su Radiolina. E invece, come vi sarete già accorti sfogliando il giornale questa mattina in edicola, il nostro inserto Unione Cult è andato a riposarsi, si prende il letargo estivo, tornerà a settembre. Noi siamo partiti con l'estate di Unione Sarda Estate, ricca, ricchissima, che speriamo vi tenga compagnia. Buon pomeriggio a tutti.

0: Sono le 3 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
3: Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra.
4: Dall'incontro sul palco di due artisti popolarissimi nell'isola emerge questa versione di Deus ti salvet Maria, protagonisti ai cori le voci di Maria Giovanna Cherchi e Giuliano Marongiu.

0: era la particolare versione dell'Ave Maria proposta dal vivo da Maria Giovanna Cherchi e Giuliano Marongiu.
1: Il repertorio sacro, specie quello del canto gregoriano, è sempre stato caro a Maria Carta. Qui propone a cappella un canto della tradizione religiosa, Nomi Janedas, Maria. Se...

0: Era tratto da Album, programma condotto da Maria Carta nel 1984, il brano a cappella che abbiamo ascoltato dalla voce dell'artista siligese.
1: Radici a Serargius, ma da molti anni trapiantata a Milano, Simona Salis ha legato il suo nome ad alcuni dischi cantati in sardo, ispirati anche alle leggende sarde. Qui dà vita a un prestigioso duetto con Antonella Ruggero nel brano intitolato Sono Stata, nel quale il testo in italiano si alterna a quello sardo.

0: Sono stata è il brano che abbiamo ascoltato e che segnava il gradito ritorno alle produzioni musicali nel 2025 della cantante Simona Salis. Qui ospite della canzone con testo in sardo e italiano era la voce di Antonella Ruggero, una delle più iconiche del panorama nazionale.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Il gruppo degli Ateros ha rivolto la sua attenzione nelle sue canzoni anche al tema della vecchiaia. Lo testimoniano brani come Fozza Siccas o Ziubo Bore. Quest'ultima è una delle composizioni alle quali sono più legati e la ascoltiamo.

0: Erano gli Ateros, dal vivo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997 in uno dei loro motivi più popolari, Ziu Bobore.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Bentrovati con La Strambata, sono le 12.33 di giovedì 11 giugno, io sono Michele Ruffio, al mio fianco c'è come sempre Giulio Zasso.
3: Buongiorno a tutti, eccoci qua alla puntata del giovedì, sferzati dal maestrale che ha rinfrescato un po' l'aria di giugno e oggi è il grande giorno dei mondiali, partono i mondiali più grandi di tutti i tempi con 48 squadre tranne l'Italia ed è venuto a raccontarci tutto un mostro sacro del calcio che è Carlo Alberto Menis. Ciao Carlo.
4: Ciao, sì, io sono un po'
2: in mani... Mostro sacro o nostro sacro?
4: Nostro sacro, nostro. No, come l'osso, insomma. Io sono un po' immalinconito da questo mondiale perché oggi riapre l'Estadio Azteca, che per noi significa Italia-Germania, che significa Inghilterra-Argentina, insomma tanti Italia-Brasile naturalmente sempre del 70 e oggi invece è Messico-Sudafrica, una partita anonima come lo saranno tante di questa prima fase in cui c'è un po' di burrumballa, diciamolo così, alla spagnola, perché il sistema delle qualificazioni ha fatto in modo che ci fosse una rappresentanza geografica e non meritoria, tant'è vero che ci sono credo 7 su 10 delle squadre sudamericane, mentre in Europa mancano nazionali importanti come l'Italia e basta, perché mi sa che di quelle importanti
3: appunto,
4: manchiamo
3: senso,
4: solo noi.
3: Nel senso, l'Italia ci ha messo del suo sicuramente,
4: sì,
3: però la
4: sì.
3: Formula è incredibilmente svantaggiosa per le squadre, sì, europee, per non parlare poi degli scenari assurdi che l'Italia trova.
4: Però è un mondiale inclusivo, visto che questo aggettivo oggi domina il mondo, è un mondiale inclusivo, c'è Curaçao, c'è Haiti, ci sono nazioni che la maggior parte degli studenti che iniziano l'esame di maturità non conoscono, non sanno neanche qual è la bandiera e la capitale. Si studiano ancora le bandiere e le capitali come quando eravamo giovani noi? No, forse no.
2: Alle elementari sì.
4: Ok, quindi noi non supereremo quella licenza allora a questo punto. Vabbè, comunque è un grandissimo avvenimento, grandissimo per l'aggettivo giusto, perché il gigantismo la fa da padrone in un'edizione rovinata dal fatto di essere ospitata da uno Stato che ha rafforzato la severità negli ingressi e assistiamo a situazioni paradossali. C'è stata la vendetta di Niccolò Carosio, che ha colpito non un arbitro etiope ma un arbitro somalo lì vicino, insomma non una vendetta precisissima, ma 56 anni dopo gli Stati Uniti hanno lasciato fuori un arbitro che poi è uno dei migliori fischietti africani.
3: Qua sta facendo una citazione che più o meno conoscono il 3%.
4: Allora Niccolò Carosio, grande telecronista.
2: Io parlando, Carosio, ma la citazione non l'ho colta.
4: Lo dico in due parole: Niccolò Carosio ai mondiali del 1970 fu giubilato, come si dice, perché durante la partita Italia-Israele su una situazione nella quale c'era un fuorigioco dubbio apostrofò il guardialine dicendo: ma che cosa vuole, che cosa fa questo etiope, perché era etiope. Naturalmente la cosa passò alla storia come gli ha detto negro, scusate se uso la n-word, ma è soltanto per citare, perché a quei tempi veniva descritto così. In realtà poi fu Massimo De Luca a recuperare le registrazioni e dire: no, gli ha detto soltanto cosa vuole questo etiope. Però
3: sì,
4: comunque... Tanto bastò per farlo cacciare,
3: certo,
4: dalla RAI, che allora non permetteva cose del genere.
3: Stiamo parlando
4: non
3: di
4: c'era
3: un, padre
4: a quei
3: eterno
4: tempi.
3: Un padre eterno,
4: un mito,
3: della
4: e quindi fu martellato
3: TV e della radio, lui arrivava dalla
2: era l'equivalente di Pizzul di quegli anni.
4: No, molto di più, perché Pizzul è stato uno che è arrivato
3: dalla
4: dopo
3: stagione della radio.
4: Della radio. Niccolò Carosio era The Voice.
3: Ha commentato anche i mondiali del 34 e del 38, se non ricordo male. Perché era grande lui, quindi
4: Questo non, onestamente non lo ricordo.
3: Ed era talmente,
4: però sicuramente era un mostro sacro vero, non come me.
3: E lo era a livelli tali che aveva una pagina dedicata su Topolino, qui vi parla Nicolo Carosi.
4: Esatto, e da allora arrivò Nando Martellini che disse: che meravigliosa partita, amici.
2: Mentre voi state facendo questo amarcord appassionante, è finito il tempo. Manuel Cozzolino in regia sta lanciando delle occhiatacce che voi non avete neanche visto, tanto eravate impegnati. Ora dobbiamo ascoltare Summer Funk di Gabbani.

0: questo era il funk estivo di Francesco Gabbani. Stavamo parlando dei mondiali che stasera vedranno la prima partita alle 21, edizione numero 23 dei mondiali, se non sbaglio, e sarà anche l'ultima di due mostri sacri, in questo caso sì, come Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, perlomeno
1: l'ultima, mai dire mai.
0: Mai dire mai, esatto, perché soprattutto Cristiano Ronaldo.
2: Una delle ultime, diciamo così, l'ultima di Messi è una delle ultime di Ronaldo. Di
0: perché
2: Ronaldo.
0: Secondo me Ronaldo potrebbe anche farne.
2: Ma Ronaldo con l'intelligenza artificiale, secondo me, altre due se le fa.
1: Diciamo che un tempo, quando uno faceva quattro mondiali, veniva considerato Matusalemme, sì. Loro sono al sesto.
2: Sono
1: parentesi,
2: al sesto.
1: Addirittura il primo è quello che ha visto l'Italia campione del mondo, quindi immaginiamo da quanto tempo.
2: Ma c'è grande attesa per l'incontro delle quattro, Repubblica Ceca, Corea del Sud, che vedrà il nostro Di Bello al VAR. Okay. No, volevo mettere poi un po' d'Italia in questo mondiale in cui non
0: ecco, non ce n'è, ed è per quello che è un po', lo stiamo tenendo un po' basso, diciamo, l'interesse.
1: Ma crescerà, crescerà.
0: Ma crescerà anche perché durante i mondiali vengono sempre fuori nuove stelle. Una, appunto, è quella che hai citato tu prima, Giulio, Olise, potrebbe esplodere.
2: Beh, tutti dicono Lamine Yamal, perché è veramente un predestinato, è uno che quest'anno può fare razzia di premi, ormai è l'età giusta, basta miglior giovane, ormai è un veterano, ha 36 stagioni alle spalle anche se ha 18 anni.
1: E poi sono le teorie per cui la Spagna avrebbe gli astri dalla propria parte, sì, perché ci sono tantissime coincidenze con il 2010 quando vinse in Sudafrica, esatto.
2: Però la Francia, una delle Francia, perché la Francia potrebbe schierare due squadre e andare in finale con tutte, sì, e due, da quanto è forte, non può essere dimenticata, e soprattutto ricordiamoci che il calcio è quel gioco in cui
1: la palla è rotonda.
0: E alla fine vincono
2: i tedeschi, quindi occhio anche alla Germania, che non può essere assolutamente messa da parte. Noi tifiamo per Haaland, per il norvegese, per dimostrare che siamo stati eliminati dal più forte. Questo
1: ecco, la Norvegia può essere sicuramente una delle sorprese, ma questa formula così ampia, lunga, che prevede addirittura i sedicesimi di finale
2: per la prima volta,
1: rischia di rompere un po' quelli che sono
2: gli equilibri
1: geografici del calcio, che già appunto hanno portato alla distruzione dell'Italia, ma che possa esserci qualche
2: di
1: outsider.
2: Sicuro introduce nuove variabili, perché bisogna essere è un po' come il campionato, bisogna azzeccare il momento di forma per arrivare in fondo nella condizione migliore. Ci sarà il caldo, c'è la possibilità di tempeste, di partite interrotte, ci sono spostamenti,
1: distanze siderali
2: spostamenti lunghissimi, condizioni diverse, l'imprevedibilità del calcio, che è la sua caratteristica più importante, per cui è probabile che qualche sorpresa ci sia. Attendiamo tutti l'esplosione dell'Africa, che ancora non è arrivata. Ce lo dicono dal 74, quando arrivò lo Zaire, costretto a fingere di non sapere le regole per non essere perché poi in patria era minacciato dal dittatore.
1: Il Camerun, la Nigeria, la Costa d'Avorio, il Marocco, ci sono sempre state squadre che in qualche modo arrivano nei
2: quarti, forse abbiamo visto una semifinale con il Marocco. Ci sono anche delle novità regolamentari: 5 secondi per effettuare le rimesse, un minuto a terra se arriva il soccorso, secondo giallo e calcio d'angolo che possono essere sottoposti a revisione del VAR. Questa è una novità sperimentale, molto interessante. Bisognerà soprattutto stare attenti a non perdere tempo, perché i perditempo sono nel mirino del regolamento.
1: Ci fermiamo un attimo.
3: La strambata su Radiolina. Sono le 3:58 minuti.
4: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
5: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
4: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
5: È rapido, ritiri in pochi minuti.
4: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
5: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
4: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina.
6: Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Rieccoci in studio, io sono Giulio Zasso, come c'è Michele Ruffi, ma soprattutto c'è Carlo Alberto Melis.
1: Perché
0: stiamo parlando, eh sì, perché sei l'esperto mondiale di calcio mondiale, quindi è ovvio che meriti tutto questo riconoscimento. Stiamo parlando delle
2: per chi non se ne è accorto, stiamo parlando
0: delle squadre che potenzialmente possono vincere i mondiali, ma anche le stelle che possono brillare.
1: Sì.
0: Stavi dicendo, Michele stava dicendo che ti farebbe per il Brasile di Ancelotti.
2: Sì, beh, diciamo che in mancanza di una squadra con la maglia azzurra mi sta molto simpatico
3: per l'allenatore italiano, cioè il Brasile. Non,
2: sì.
3: Non è che ti prendi l'Uzbekistan di Cannavaro, no, ti prendi il Brasile di Ancelotti. Va bene. O la Turchia di Montella.
2: La Turchia di Montella, ad esempio.
3: Con il caso Clixoi.
2: Però
3: no,
2: c'è
3: non
2: anche,
3: c'è nessun caso.
2: C'è anche un italiano che gioca nell'Australia, per esempio. Sto prendendo adesso le
3: ci sono una quantità di oriundi, cioè rispetto alle scorse edizioni è cresciuto moltissimo, a parte che sono 1200 giocatori, se non ricordo, è cresciuto moltissimo il numero di giocatori che giocano per una nazionale nella quale non sono nati. Ci sono coppie di fratelli che giocano in nazioni diverse, tra le tante che ci sono al mondiale, ci sono giocatori che hanno scelto una nazionale, che avevano il doppio passaporto e hanno potuto scegliere.
2: E questo è il caso di Lucas Zidane, ad esempio, portiere dell'Algeria,
3: che
2: figlio di Zidane, se riesco a dirlo, il vecchio
3: Zizou, che i mondiali, ricordiamo con tanto affetto, con quella sua testatina a Materazzi.
0: E occhio al vecchietto terribile, cioè il vecchietto più vecchio di tutti,
3: Cristiano Ronaldo. Ah, pensavo il portiere del Messico.
0: Cristiano Ronaldo, perché il Portogallo, ancora una volta, ha uno squadrone. Io non vorrei immaginare quello che può succedere. Avendo tanto amato Maradona, non riesco a avere lo stesso trasporto per Leo Messi,
3: no,
0: che lo vedo sempre come la
3: pulce.
0: Coppia del personaggio irripetibile. Quindi sto con Ronaldo e spero che vinca il Portogallo.
3: Portogallo è una grande squadra, che tant'è vero che ha capito subito che Leao non è uno da far giocare titolare, l'hanno capito da tanti anni. Al Milan ci hanno messo circa 16 anni a cominciare a intuirlo, quindi loro sono svegli. Io credo che, come dicevi tu Giulio, da un certo punto in poi, magari dei sedicesimi, cominceranno a brillare tante stelle. L'Inghilterra, che è 60 anni che non vince, da quella traversa di Arst a Wembley nel 66, quel 4-2 alla Germania, quest'anno ha una squadra con Harry Kane, che prima o poi dovrà essere il vero uragano sui mondiali. Quest'anno ha segnato gol a grappoli col Bayern Monaco, ha tantissimi giocatori alle stelle, a Bellingham, a Tuchel in panchina, un allenatore molto molto preparato. Quindi anche l'Inghilterra è una squadra che può. E poi l'abbiamo detto, la Norvegia, che a noi ha fatto paura, ci ha segnato un sacco di gol, ha questo Haaland, che è un centravanti che attende soltanto questa occasione per consacrarsi definitivamente. Quindi davvero c'è un momento nel quale cominceranno a comparire i grandi protagonisti, non con la maglia azzurra, ahimè. Vogliamo parlare delle maglie? No, perché anche lì si sono sbizzarriti. Vedremo maglie orrende, dimenticatevi i colori delle bandiere.
0: Ma poi sono state molto belle dal punto di vista mediatico, social, le presentazioni delle squadre, perché hanno fatto degli show pazzeschi.
3: Quella del Brasile ovviamente ha vinto.
0: Anche la Norvegia, anche quella della Norvegia.
3: Però il Brasile mi ha ricordato i vecchi spot in cui i calciatori si scagliavano la palla da una parte all'altra del mondo. I brasiliani sono sempre straordinari. È un grande spettacolo, ci sono tre inaugurazioni in una, visto che si gioca in tre nazioni diverse. La prossima edizione forse saranno anche di più, forse sei, perché ormai è impossibile organizzare da soli un mondiale,
0: proprio perché ci sono così tante squadre. Fermo lì, comuni mortali, Achille Lauro.

0: Rieccoci tornati in studio. Dicevi, Carlo Alberto, insomma, un sacco di curiosità anche sulle nuove regole che, insomma, io per esempio non sapevo ci fossero queste.
1: Sì, è il solito problema. Quando il calcio comincia a mettere dei limiti in termini di secondi, poi c'è il problema di applicare la regola. I 4 secondi del portiere, che noi conosciamo da quando eravamo bambini, erano una barzelletta. Adesso c'è l'arbitro che deve contare, sono diventati 8 e l'arbitro conta con 6, le dita.
2: Sì.
1: Poi, adesso c'è la rimessa laterale da effettuare entro 5 secondi, la rimessa dal fondo da effettuare entro 10. Insomma, stanno cercando di evitare le perdite di tempo. Quindi, se un giocatore resta a terra, ci deve stare un minuto, deve stare un minuto fuori dal campo, a meno che non sia stato colpito e il giocatore che l'ha colpito ammonito o espulso. Il giocatore che entra in campo deve entrare subito, altrimenti il giocatore che esce dal campo deve uscire subito, altrimenti quello che entra starà un minuto fuori, quindi la squadra giocherà un minuto in 10 contro 11. E stanno cercando di evitare quello che in questo momento è un po' il male del calcio, cioè il fatto che non si giochi. E gli americani, che vogliono lo spettacolo, non lo possono sopportare.
0: Sì, ci stanno un po' girando intorno, secondo me, perché non sono ancora sicuri di poter inserire la regola delle regole, cioè quella del tempo effettivo.
1: Il tempo effettivo è una chimera, sì, ma
0: si prova ogni tanto, ma
2: non si è mai capito perché la regola più importante non viene mai toccata.
1: Perché comunque resiste l'ultimo baluardo della tradizione del calcio, che viene considerata sacra, anche se poi ne fanno carne di porco però a ogni occasione. A proposito di spettacolo, sapete che la finale avrà un intervallo di mezz'ora e non di un quarto d'ora? Tipo Super Bowl.
2: Sì.
0: Cioè fanno in tempo a andare, farsi una doccia e riprendere
2: lo spettacolo,
0: una birretta insomma, un po' anche questa è una regola discutibile.
1: Beh, vabbè, questa è una cosa americana. La finale si giocherà nel New Jersey.
0: È una regola americana che però rischia anche di condizionare l'esito della finale, nel senso che tutti i giocatori sono abituati ad avere una pausa decisamente inferiore, la metà è mezz'ora di pausa.
1: Faranno il warming up prima di riprendere. Insomma, no, e questo è un problema che riguarda soltanto due squadre su 48, quindi alla fine io se mi dicono guarda,
0: ad averceli questi problemi.
1: Ecco, vai in finale, però guarda che l'intervallo è più lungo, no, allora non ci andiamo. Quindi credo che accetteranno di buon grado anche questo.
2: Comunque ci sono tante curiosità, per esempio i prezzi dei biglietti sono addirittura il doppio di quelli
1: del
2: Qatar. La squadra che vince incasserà 43 milioni. E poi si guarda già ai mondiali del futuro. A proposito di tradizione, la tradizione viene proprio presa a calci, perché si giocherà addirittura in sei paesi,
1: stati, sì.
2: Tra tre continenti: Europa, Spagna e Portogallo.
1: Perché
2: Africa, Marocco, e poi si va anche in Sud America, Uruguay,
1: perché?
2: Per il centenario.
1: Bravo, perché nel 1930 si giocò la prima edizione in Uruguay, e quindi.
2: Ma si gioca anche in Argentina e Paraguay, praticamente, quindi tutte qualificate di diritto. Quindi l'Italia avrà ancora una volta sempre meno spazio per qualificarsi.
1: Vabbè, l'Italia ha sempre meno spazio, ma soprattutto sempre meno scuse, perché poi alla fine il vero problema è che ieri parlavo con un amico argentino. E diceva che cosa succede all'Italia, e criticava anche un po' le nostre scuole calcio, dove,
2: certo, è scomparso tutto.
1: Dove il calcio nasce male, ecco, le fucine del calcio dove il calcio nasce male.
2: Non abbiamo più un campione di riferimento, tanto che i bambini, i ragazzini, quelli ancora appassionati di calcio, che non sono più come ai tempi nostri, hanno come totem del calcio solo stranieri.
1: Sì.
0: Scusate se vi interrompo, ma tra poco c'è la cerimonia inaugurale.
1: È sparita la musica in sottofondo.
2: Salutiamo Carlo Alberto.
1: Ciao, grazie. Ciao.
3: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
1: La strambata.
2: Rieccoci qua in studio alla strambata, Giulio Zasso, Michele Ruffi, ci ha raggiunto Nicola Scano per parlarci dei temi del telegiornale di Videolina.
4: Sì, buongiorno a tutti, siamo in onda da una decina di minuti. La notizia di apertura è l'incendio doloso a Cagliari nel quartiere Marina, fiamme che hanno minacciato la moschea di Via del Collegio. Alcuni residenti sono, diciamo, intervenuti per primi, stanno indagando i carabinieri. Quello che preoccupa, appunto, è il fatto che, insomma, non ci sono praticamente dubbi sulla natura dolosa di questo incendio. Molti abitanti mobilitati, non ci sono state persone coinvolte, però ecco, oltre alle fioriere, le piante eccetera, ci sono stati danni ai portoni d'ingresso, appunto, della moschea e ai muri. Poi in serata è previsto un presidio di solidarietà per la comunità islamica. Altro titolo di oggi: quello che sta succedendo sulla statale 195, il caos sulle vie alternative. Va bene i lavori, quante volte lo diciamo, ma oggi forse il primo vero test sulla strada alternativa per Pula. Ci sono i rallentamenti, ci sono le lunghe code a Macchiareddu. Intanto a Torralba riapre la brettella sulla 131. Insomma, alla fine, in primo piano le strade ci sono sempre. Il problema, ecco, un po' l'abbiamo sottolineato anche nei giorni scorsi, disagi d'accordo, ma anche i pericoli, perché la strada che attraversa la zona industriale di Macchiareddu, insomma, è piena di rischi, incroci a raso, presenza di mezzi pesanti che poi dalle vie laterali si inseriscono nella carreggiata. Insomma, gli automobilisti devono stare davvero molto attenti. Sul fronte politico, beh, a Quartu parte la giunta, diciamo, Milia Bis, che poi sarebbe la Quater. Probabilmente, sì. esatto. E quindi, insomma, il sindaco riconfermato ha presentato il suo esecutivo, un esecutivo in continuità con tre nuovi volti femminili: Romina Mura, assessora all'ambiente e ai trasporti, Marcella Marini alla pubblica istruzione e allo sport, Monica Soggiu ai territori extraurbani. Brevemente, qualcuno dice l'assessore di Flumini, possiamo chiamarlo così anche noi. Altro titolo in sommario: Nuoro, sempre più in dubbio lo status di città turistica, mancano i parcheggi, le sanzioni dei vigili però abbondano, multe anche ai pullman con a bordo i turisti. Insomma, c'è un'area di polemiche. Poi per lo sport, il Cagliari e Pisacane si legano per altri 2 anni, può decollare il mercato e si annuncia una rivoluzione estiva, nessun riscatto, il punto di partenza. Insomma, Alberto Masu ci spiegherà tutto punto per punto.
0: Anche ne abbiamo parlato anche noi dei mondiali del calcio, insomma, qua prima con Carlo Alberto Melis, diffusamente e lungamente, insomma, sì. E anche se sono dei mondiali che non vedono l'Italia protagonista, sì.
4: Diciamo. E lui intanto va in bicicletta, esatto. Quindi che problema c'è? Mondiali sì, mondiali no, una pedalata e si cancella tutto, insomma.
0: Insomma, grazie a Nicola
4: a voi,
0: Scano.
4: A voi buon
0: questi
4: proseguimento.
0: Questi erano i titoli del TG di Videolina. Ora ascoltiamo Merck & Cremont.

La strambata su Radiolina. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto dell'11 giugno 2026. Silenzio preventivo a cura di Tacitus. Harry De Luca è uno dei campioni del progressismo. Lo rivela il suo curriculum. Dirigente negli anni 70 di Lotta Continua, formazione extraparlamentare di ispirazione comunista rivoluzionaria, oggi fa parte del gotha letterario della sinistra. Nonostante questo suo alto rango, i suoi compagni gli hanno revocato l'incarico di pronunciare il discorso d'apertura del Festival Salerno Letteratura, che si inaugurerà dopodomani. Epurato. De Luca è ritenuto colpevole di violazione del codice woke, avendo espresso in un'intervista a un giornale israeliano concetti e parole politicamente scorretti. Per me, ha dichiarato, il sionismo è il riconoscimento più semplice e basilare del diritto degli ebrei a una patria nazionale, a una difesa esistenziale e necessaria. E a proposito della parola genocidio, ha precisato, so bene che cos'è. Applicarlo alla guerra di Gaza è una distorsione storica e verbale. Due blasfemie anti-pro-PAL che venerdì Harry potrebbe ribadire dal pulpito di sinistra del Festival Letterario. Bisognava censurarlo. Ma in Italia non c'è censura di Stato. Non c'è una legge liberticida della parola che violerebbe l'articolo 21 della Costituzione. I compagni sono ricorsi perciò a un espediente. Niente censura, ma silenzio preventivo con funzione selettiva, da applicare anche nei confronti dei compagni che sbagliano, come ai vecchi gloriosi tempi del PCI. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Sono le 4 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: La strambata.
4: Riprendiamo con la strambata alle 13.32 di questo giovedì 11 giugno, che è la giornata dei mondiali, sì, ma è anche la giornata che precede il gran giorno per Olbia e anche un po' per l'isola intera, cioè la giornata di Vasco Rossi.
5: Ed è venuta a parlarcene Francesca Figus, la più grande esperta del mondo di Vasco Rossi.
6: Sono sempre qua con voi, almeno sino a sabato. Allora, siamo quasi arrivati al giorno dei giorni e ci perdoneranno i fan di Ligabue se prendiamo a prestito una frase del grande rocker di Correggio. Beh, insomma, Olbia è pronta per questa doppia data di Ligabue. Mancava di Ligabue, di Vasco Rossi. Mancava da qua. Allora, c'è una cosa che sta nascendo. Perché detto Ligabue, Vasco Rossi e Ligabue fanno parte di due team differenti, quindi sta nascendo anche sui social, intanto che monta questa attesa per il grande comandante, però c'è l'altra parte che chiede: e quando ci portate invece Ligabue? Perché sono ormai le due fazioni rock contrapposte in Italia. E allora, giorno dei giorni a Olbia, tutto è pronto, il popolo, o meglio la tribù di Vasco Rossi, ha montato le tende, sono già decine e decine, e forse la grande festa è davvero in questa attesa: dormire sotto le stelle, mangiare tutti insieme con pranzi e colazioni improvvisate in fornelletti da campeggio, il caffè da offrire a chiunque passi, le canzoni da intonare. Il popolo di Vasco è questo.
5: Perché il popolo di Vasco è nettamente transgenerazionale, sì. Si va dai nonni, le figlie, i nipoti, cioè, perché ovviamente chi respira Vasco Rossi in casa lo apprezza
6: voi,
5: anche
6: la cosa
5: quando
6: meravigliosa
5: è bambino,
6: proprio passando attraverso queste piccole stradine che si sono formate tra una tenda e l'altra, perché è diventato veramente più di un campeggio, è quasi un piccolo paese questo del Blasco. Vedete di tutto, ci sono quelli i più anzianotti seduti sulle sedie da spiaggia, e invece ci sono anche le mamme giovanissime che allattano il bambino. È una meraviglia che forse riesce solo a Vasco Rossi.
5: Sì, anche perché poi sono gli stessi che vanno a vedere tutti i concerti, quindi la mole così portante dei suoi spettatori. E anche perché uno non si accontenta di vederlo una volta, ma va ogni anno a vederlo.
6: Va ogni anno, e poi c'è anche chi segue tutta la tournée. Sì. E quindi con il suo zaino e la sua tenda si muove da una parte all'altra dell'Italia, seguendo veramente concerto dopo concerto. Ieri abbiamo intervistato i nostri spettatori lo possono leggere sull'Unione Sarda oggi in edicola, dove siamo partiti con il primo numero dell'Inserto Estate. Abbiamo addirittura intervistato una ragazza che arriva dalla Toscana e si chiama Jenny, e questo suo nome non è certo un caso.
4: Abbiamo scoperto dove alloggia il comandante.
6: Lo sappiamo, però non possiamo dirlo. Questo è,
5: diciamo, nelle colline della Gallura.
6: Diciamo nelle colline della Gallura, però la privacy assolutamente va rispettata per chiunque, a maggior ragione va rispettata per Vasco Rossi, blindato, blindatissimo. Sono due i grandi resort dove la combricola del Blasco si è sistemata. Da una parte Vasco Rossi con i suoi musicisti, Tania Sasso, che è la sua storica manager e addetta stampa, e poi tutto il resto del gruppo invece in un altro hotel. Però è davvero, Vasco ha davvero davvero riempito ogni angolo della terra di Olbia.
5: A proposito di Jenny, ascoltiamo Dracula Remix.

0: Rieccoci in studio dopo Dracula Remix. Stiamo parlando di Vasco Rossi.
1: Stiamo facendo
0: Rossi.
1: I conti,
0: stiamo facendo
1: sì,
0: i conti dei concerti.
1: E comunque ricordo... quanto è bello, Vasco fa la fine parte della vita di tutti noi. Io vi stavo dicendo, ho il ricordo di un concerto al quale io non ho assolutamente partecipato. Stavo facendo l'esame di terza media e mi ricordo i cugini più grandi che invece dovevano andarci. Quindi Vasco fa assolutamente
0: era lo
1: parte,
0: stadio Sant'Elia,
1: di tutti noi. Che bello, quando avevamo uno stadio dove si poteva cantare.
0: Era nei tempi subito dopo i mondiali che si giocarono, quindi era uno Sant'Elia al massimo splendore. Avevano fatto il grande concerto di Vasco nel 91, perché ricordiamoci che lui attirava queste folle oceaniche da subito, quindi stiamo parlando di più di 30 anni fa, 35 anni fa già l'evento era di questa portata. Quindi
1: oggi noi pubblichiamo un paio di numeri e pensate, i concerti nella carriera di Vasco sono stati 850, 40 milioni di dischi venduti, 37 gli album e 192 le canzoni. Secondo me c'è chi le sa tutte a memoria.
2: 850 concerti
1: vanno fatti,
2: come si dice qua a Cagliari.
1: Ma poi con 40.000 spettatori di base, quindi vanno fatti.

0: Chiara, i primi 3 anni non la conosceva nessuno, era proprio solo per un ascoltatore di nicchia che andavano oltre i tempi, però ha avuto molto successo solo tanti anni dopo.
1: E la tua, Michele?
2: A me piace
1: è?
2: Molto Liberi Liberi, anche una canzone che qua è appunto è citata tra le migliori. Io l'associo anche molto a il finale di Romanzo Criminale. Mm-hmm. Adesso non mi ricordo se il film o la serie.
1: La serie, vero?
2: Finisce con un Liberi Liberi siamo noi, che era veramente da brividi. Comunque, insomma, ci sono tutte le canzoni nell'Unione Estate di oggi, perché non abbiamo detto una delle cose principali. Cioè che oggi inizia Unione Estate, Francesca
0: sotto la cura di Francesca.
1: Esatto. Abbiamo messo Unione Cult in letargo, tornerà in autunno. Adesso abbiamo da vivere insieme anche sulle pagine del giornale questi 4 mesi estivi con 4 pagine in regalo con il nostro quotidiano, che sono tutte da leggere.
0: Insomma, dicevamo Vasco Rossi,
1: Vasco,
0: domani e dopodomani,
1: allora,
0: che è l'apertura di una grande
1: apertura
0: stagione.
1: Di una grandissima estate in Sardegna, non poteva veramente partire meglio di così. Venerdì e sabato siamo alla Olbia Arena, il concerto inizierà alle 20:45, ma da stanotte a mezzanotte davanti ai cancelli la tribù di Vasco sarà già in fila per avere un posto sotto il palco.
2: Molto bene, grazie a Francesca Figus, che tornerà tra l'altro a questi microfoni di Radiolina alle 14:30 con il suo Unione Cult. E adesso ci fermiamo.
3: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Eccoci tornati in studio per quest'ultima parte della stramata. Ci ha raggiunto come di consueto Enzo Asuni.
1: Buongiorno Enzo.
2: Buongiorno ragazzi, Michele Ruffi, Giulio Zasso, buongiorno a chi ci ascolta. Oggi parliamo di una delle isole preferite degli italiani, insomma in generale.
0: Sardegna.
2: A parte questa, che quella non la metto neanche nell'elenco. Stiamo parlando di un'isola televisiva, quindi l'isola dei...
0: famosi.
2: Esatto, la guardi Michele Ruffi?
0: No, le ultime edizioni no, le prime mi appassionavano.
2: Ok, a parte il fatto che quest'anno nel cast potrebbe esserci una figura della nostra isola, in questo caso la Sardegna, partiamo con quelle che potrebbero essere le prime indiscrezioni sull'Isola dei Famosi 2026, che potrebbe andare in onda in autunno. Innanzitutto ci sarebbe la possibilità di una nuova location internazionale. Se prima il noto programma veniva girato in Honduras e soprattutto in diretta, quest'anno potrebbe andare dall'altra parte del mondo, quindi spostarsi nelle Filippine, quindi con ambientazioni sicuramente più suggestive a livello di giungle e robe varie, e addirittura potrebbe non essere in diretta, dunque andando in qualche modo a ricalcare tutto il fenomeno di reality che vediamo magari nelle piattaforme di streaming tipo Netflix, mi viene in mente Too Hot to Handle, che sono comunque dei programmi che girano anticipatamente e poi vengono montati e riproposti in un secondo momento, quindi ci sarebbe in assoluto l'eliminazione della diretta. Io non lo vedo come un qualcosa così lontano da quella che potrebbe essere la realtà, nel senso che adesso io non sono più abituato a vedere programmi che durino realmente 3 ore, quindi magari un prodotto già montato e confezionato, togliendo magari tutti quei momenti,
0: i punti morti, i tempi morti. Sì,
2: esatto.
0: Diciamo che è un segno dei tempi, e mi ripeto con la parola tempi perché appunto questa è l'epoca dello streaming
2: dell'on demand
0: e dell'on demand. Esatto. Invece questi reality nascevano ormai 15-20 anni fa,
1: certo,
0: quando invece il must era la diretta, essere sempre sotto i riflettori, sempre davanti alle telecamere, per scoprire insomma anche un po' i lati nascosti dei vari personaggi. Ecco, questo era il concetto, adesso è totalmente cambiato.
1: Quindi viene meno l'anima portante, il collegamento con lo studio in diretta.
2: Immagino che, proprio di sì, a meno che
1: ha sempre caratterizzato le giornate clou di questi appuntamenti.
2: Esatto,
1: televisivi.
2: Tant'è che comunque si sta pensando a una figura come Selvaggia Lucarelli da mettere al timone di questa nuova edizione, che per carità sicuramente è molto brava, ma forse non è ancora pronta per reggere una diretta dell'Isola dei Famosi che dura appunto 3 ore, eccetera eccetera, però mai dire mai, sicuramente ci ha sorpreso altre volte. Una decisione secondo i rumors dello spostamento appunto dall'Honduras alle Filippine riguarderebbe appunto la maggiore varietà paesaggistica, nuove dinamiche di sopravvivenza, sicuramente vedremo delle prove un po' più difficili e poi esigenze logistiche e produttive, secondo me anche a livello di costi e a livello di economia, proprio immagino che come paese costi un pochino meno dell'Honduras, poi non so, non me ne intendo. Quindi addio alle dirette puntate registrate in anticipo. C'è anche ci sono anche dei primi rumors sul cast, dicevamo che ci sarebbe anche una figura sarda in questa lista, non è ancora ufficiale, ma si tratta sempre di notizie ufficiose. Tra i contanti abbiamo Danny Mendes, ex Miss Italia 1996, Alex Caniggia, personaggio televisivo argentino, Daniele Iaia, creator e volto di reality internazionali come Too Hot to Handle su Netflix, Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021, Alberto Fontana, imprenditore, quindi in questo caso un profilo esterno al mondo dello spettacolo, Francesco Chiofalo, influencer e personaggio TV, diventato noto grazie a vari reali su Mediaset, ma anche grazie a tutte le punturine che si sta facendo ultimamente, Martina Maggiore, personaggio sociale di Cronaca Rosa, Patrick Ripugliese, storico volto del Grande Fratello, Claudia Peroni, giornalista sportiva e conduttrice, Pierpaolo Petrelli, showman, influencer, ex velino, Serena Enardu, quindi il volto
0: potrebbe
2: sardo di cui
0: lei parlavamo,
2: già protagonista a Uomini e Donne ma anche Temptation Island, mi viene in mente. Poi abbiamo Michelle Veronesi, anche in questo caso modella e personaggio televisivo, qui dicono emergente dal panorama dei social, in realtà anche lì ha partecipato a Tuo Endol su Netflix. Anna Luca Stoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, già esposta mediaticamente come figlia d'arte, in questo caso ricordiamo che Morgan ha anche una figlia mezza sarda, magari prima o poi vedremo,
0: sì,
2: anche lei,
0: certo,
2: in queste trasmissioni.
0: Olbiese, sì, se non
2: esatto,
0: sbaglio.
2: Jessica Mazzoli, che partecipò a X Factor, Eva Grimaldi, attrice italiana ovviamente molto nota per Fiction e altri reality, e gli ultimi due sono il Musazzi, creator e volto social, nonché adesso anche conduttore radiofonico, e Ududi Umaima.
0: Chi?
2: Ududi Uadudi, non so come si dica, Uadudi Umaima, modella, esatto, modella e studentessa, tra i profili meno noti del cast. Io vorrò vedere Selvaggia Lucarelli chiamarla per nome.
1: Io, mi ha colpito Paul Caniggia, che è figlio del leggendario giocatore argentino,
0: ah, sì, è il figlio?
1: Che giocava,
2: ah,
1: certo,
2: il figlio.
1: Che è modello, che è figlio di Claudio, che ha giocato in Italia, soprattutto giocava in una delle grandi argentine di Maradona, visto che in questi giorni si parla di mondiale di calcio.
2: Il figlio, tra l'altro, ha partecipato ad altri reality internazionali con atteggiamenti parecchio provocatori, quindi potrebbe creare sicuramente delle dinamiche. Vedo che prettamente il cast è femminile, quindi vedremo un po' come si evolverà la situazione.
0: Molto bene, grazie a Enzo Asuni per quest'ultima parte della strambata di oggi, e noi vi diamo appuntamento a domani.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 6 e 0 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Dopo la paura della notte, ora è il tempo delle indagini e delle riflessioni. L'incendio scoppiato poco dopo le tre davanti alla moschea al-Hoda di via del Collegio a Cagliari è stato spento immediatamente grazie all'intervento degli abitanti della zona che hanno anticipato quello dei vigili del fuoco. Nessun dubbio sulla matrice dolosa con i carabinieri della stazione di Stampaci che hanno trovato tracce di un innesco e di liquido infiammabile proprio davanti all'ingresso della moschea. Nessun ferito, solo danni alle cose, in particolare le fioriere di plastica, le piante e i portoni in legno. Si cerca di ricostruire quanto accaduto, magari utilizzando anche le telecamere della zona. Di certo, nel mirino c'era proprio il luogo di culto islamico. Tanti comunicati di solidarietà, a partire dalla presidente della regione Todd e del presidente del consiglio regionale Comandini. In serata, la solidarietà è stata dimostrata anche con un presidio davanti alla stessa moschea colpita dalle fiamme. Omar Zahir, portavoce della comunità musulmana cittadina che conta circa 6.000 persone, esprime la sua preoccupazione.
1: E questo gesto purtroppo mi lascia allibito perché è appunto in 30 anni noi abbiamo costruito tanto per essere integrati, essere inseriti nella società sarda.
0: Un gesto di intolleranza che fa capire quanto la strada dell'integrazione sia ancora lunga.
1: È una cosa del genere un po' sembra un gesto di odio. E quindi ti fa pensare molto, ma ancora c'è molto da fare allora, perché una cosa del genere non deve succedere mai.
2: La viabilità alternativa verso Pula per i lavori lungo un tratto della 195 per far fronte ai danni provocati dal ciclone Harry. Si procede a passo d'uomo sulla striscia d'asfalto che costeggia le saline Contivecchi. Tempi di percorrenza molto lunghi che alimentano il malcontento degli automobilisti che devono raggiungere i posti di lavoro. Il primo vero test dall'avvio dell'intervento lungo la statale.
3: Un problema che interessa a tutti, molto fastidioso perché per chi lavora e viaggia tutti i giorni è un disagio non da poco.
2: Nel tratto successivo, nella strada che attraversa la zona industriale di Macchiareddu, non mancano i rischi per l'incrocio a raso e la presenza di mezzi pesanti dalle vie laterali si inseriscono nella carreggiata. Preoccupa la strada alternativa che costeggia le saline Contivecchi, molto stretta, tanto da non consentire il passaggio di ambulanze e mezzi di soccorso. Intanto hanno avuto inizio i lavori con lo schieramento dei mezzi che saranno utilizzati per l'intervento. L'ANAS chiarisce che interventi notturni sarebbero stati possibili esclusivamente con la chiusura al traffico totale del tratto costiero della statale 195. La scelta di consentire il transito, almeno in un senso, ha precluso la possibilità di lavori notturni per ragioni di sicurezza di chi lavora nel cantiere. E viene ribadito che la riapertura, come già annunciato e concordato con i territori, è prevista entro fine luglio.
4: Con qualche ritardo sui tempi previsti, ma si sono conclusi i lavori di demolizione e ricostruzione del sovrapasso all'altezza dello svincolo per Torralba sulla 131, lavori necessari ma che avevano causato notevoli disagi per gli automobilisti con la deviazione sulla provinciale 128, collegamento anche per il Goceano e altri centri del Melogu. Ora la 131 è nuovamente percorribile in entrambe le direzioni, un cantiere in meno, specie con l'arrivo dell'estate e l'aumento del traffico, è una buona notizia. La deviazione aveva causato disagi anche nel piccolo centro di Torralba.
5: Ha portato certamente qualche disagio, soprattutto a quelle che sono le attività commerciali e a tutti coloro che quotidianamente attraversano Torralba. Per questo mi sento in dovere di ringraziare tutti per la pazienza e la comprensione avuta durante questi due mesi. Ci tengo a ringraziare anche ANAS per la fattiva collaborazione con la quale ha soddisfatto alcune richieste inerenti a quella che era la viabilità locale.
4: L'opera è costata poco più di 1 milione di euro, rientrava nel programma di manutenzione di viadotti e ponti. Il ritardo nella consegna dei lavori, legato anche alle piogge invernali.
5: Il territorio è stato oggetto di importanti precipitazioni quotidiane.
4: Resta ora da completare la viabilità interna e soprattutto la rotatoria che ha sostituito il vecchio e pericoloso incrocio a raso.
6: Un elicottero leggero, operativo già dalla fine di maggio, e un Super Puma appena schierato. A Oristano la base di Fenoso diventa pienamente operativa nella campagna antincendio.
7: La prontezza e la velocità del B3 ci consente di utilizzarlo soprattutto negli eventi legati purtroppo agli abbruciamenti non autorizzati che spesso creano problemi e diventano incendi seri. La differenza qual è col Super Puma? Che ha il vantaggio di trasportare personale a bordo, personale qualificato, altamente specializzato.
6: Personale di Forestale e Forestas che può essere calato nell'area del fuoco per fronteggiarne meglio l'espandersi. Previste anche le postazioni di avvistamento, 6 delle quali già operative.
7: Sono previste per quest'anno l'attivazione di 14 postazioni di avvistamento con 2 itineranti.
6: La carenza di personale non consente però di tenerle attive H24. Proprio il personale è la nota dolente della campagna antincendio. Anche Oristano sconta i problemi di un organico avanti con l'età e non tutto idoneo a operare sul fronte del fuoco.
7: Stiamo aspettando veramente l'emissione di nuovi agenti, perché il blocco del turnover più che decennale ha fatto sì che l'età media avanzasse, e non solo l'età ma anche l'inidoneità alla mansione, quindi non tutti i colleghi possono svolgere l'attività antincendio.
6: Si lavora anche su addestramento e formazione. La prossima settimana le pendici del Monte Arci saranno teatro di un'esercitazione internazionale. Venerdì 19 l'incontro con i sindaci del territorio per condividere le strategie di intervento.
8: Dopo il pressing dei sindacati e regione, il futuro del polo industriale del Sulcis torna sul tavolo del governo con l'incontro convocato a Palazzo Piacentini dal ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Si riparte dalla Portovesme SRL dal confronto romano, arrivano segnali importanti anche per lo stabilimento di San Gavino.
9: È stata certamente positiva la parte riguardante San Gavino. La parte di stabilimento che era considerato chiuso invece potrà avere un nuovo sviluppo proprio sul bismuto. Rimane al momento al palo il tema del litio, in modo particolare per la debolezza anche dal punto di vista normativo su cui occorrerà lavorare.
10: Accogliamo positivamente il fatto che con la Regione Sardegna si stia aprendo un dialogo per l'utilizzo eventualmente di materiale critico, quindi di fare anche delle bonifiche dentro la nostra regione sarda.
8: Intanto la multinazionale Glencore ha annunciato la proroga degli ammortizzatori sociali con il rinnovo della cassa integrazione fino ad aprile 2027.
11: Per quanto riguarda l'occupazione, noi siamo estremamente preoccupati perché ad oggi non sono mantenute le promesse che il ministro Urso aveva fatto a dicembre del 2024.
8: Nelle prossime settimane il Ministero affronterà con tavoli separati anche le altre grandi vertenze del territorio, Euroallumina ed Ex Alcoa, dossier che continuano ad incidere sul futuro occupazionale e produttivo del Sulcis.
12: Anche lei voleva parcheggiare qui?
13: Vorrei.
12: Ha visto le multe a raffica, ha deciso insomma di battere in ritirata.
13: Sì, esattamente, sì, non vorrei prendere un'altra.
12: Una città che dovrebbe essere turistica, accogliente, ancora di più è questa storia con Sosistranzos. La nuora attuale invece regala queste inquietanti sfumature, derive turistiche. Ecco il colpo d'occhio in arrivo dal belvedere di Via Aspromonte. Da una parte svariati pullman carichi di turisti, dall'altra sanzioni a raffica assestate dai vigili urbani. Benvenuti nella Atene sarda.
14: Purtroppo ci dobbiamo arrangiare, vero? Rimaniamo anche in pullman per non dare disturbo. Se c'è qualcosa lo possiamo spostare, ma vedete che oggi ci sono i vigili che ci hanno detto di andare via.
12: Vetture parcheggiate sulla statale 129 da automobilisti disperati, risultato sanzioni svolazzanti. Copione analogo a pochi metri in Via Aspromonte, ruote che sbordano di pochi centimetri dalle strisce bianche e giù coi verbali. Intanto è stato inaugurato il parcheggio del centro intermodale.
15: Quanti parcheggi darà questa struttura?
16: 125 stalli per le automobili. Il livello di vita dei cittadini ne avrà un beneficio.
17: Oggi ovviamente c'è il tema della disponibilità dei parcheggi. Ad agosto ci sarà il passaggio ad Arst, quindi tra pochi mesi.
18: Prima dell'inizio dell'anno scolastico saremo aperti.
15: Che benefici darà questa struttura?
18: Beh, innanzitutto credo che ci sia un beneficio generalizzato legato al fatto che chi userà il mezzo pubblico, autobus o treno, troverà anche dei servizi concentrati e quindi questo sarà un vantaggio per i viaggiatori.
2: Dal Colle di Bonaria, Paolo VI, in occasione della sua visita nel 1970, proclamò solennemente: non si può essere cristiani se non si è mariani. La storia della basilica che conserva il simulacro arrivato miracolosamente dal mare a 100 anni dalla sua dedicazione viene ripercorsa nei suoi molteplici aspetti nel convegno Il Centenario della Basilica di Nostra Signora di Bonaria, storia, architettura e identità. In programma a Cagliari venerdì 12 giugno con inizio alle 9:30 nell'Aula Magna Gaetano Cima nel complesso universitario Santa Croce, via Corte d'Appello 87. Diretta streaming su unionesarda.it. Nei prossimi giorni l'evento sarà trasmesso anche su Unione TV, canale 12 del digitale terrestre. L'iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per il secolo trascorso dalla consacrazione di un luogo simbolo della Sardegna. Intervengono tra gli altri l'arcivescovo Giuseppe Baturi, i docenti universitari Caterina Giannattasio, Marcello Schirru, Luca Lecis. Sarà allestita una mostra dedicata all'evoluzione architettonica della Basilica. Il corpo di fabbrica venne avviato nel 1704, i lavori sospesi per ordine del governo sabaudo furono ripresi nel 1910 e portati a termine nel 1926.
19: Come amministrazione comunale di Badesi abbiamo aderito quest'anno per la giornata nazionale per la raccolta dei mozziconi di sigarette con plastiche free. La raccolta dei mozziconi è stata purtroppo fruttuosa.
20: La stagione estiva è appena iniziata, ma non mancano gli episodi di inciviltà. Anche quest'anno il comune di Badesi, in occasione delle giornate dedicate all'ambiente, si è attivato insieme all'associazione di Plastic Free alcuni volontari per la pulizia dei mozziconi di sigaretta sulla spiaggia di Legnunchi, nonostante la presenza della cartellonistica per il divieto di fumo.
21: La scorsa abbiamo istituito le aree fumatori nel litorale di Legnunchi. Con ordinanza sindacale è stato imposto il divieto di fumo nel litorale di Badesi e questo ci ha fatto migliorare il nostro ambiente.
19: Questo di oggi rappresenta il terzo appuntamento che dedica Badesi alla sensibilizzazione sull'impatto ambientale, andando avanti su una strada sempre più verso un turismo sostenibile.
20: Iniziative indispensabili per sensibilizzare i cittadini, ma anche i turisti, sull'importanza del rispetto dell'ambiente, contribuendo a diffondere un messaggio chiaro contro l'abbandono dei rifiuti e l'inquinamento.
0: Rinnovo doveva essere e rinnovo è stato. Il Cagliari ha ufficializzato la conferma di Fabio Pisacane che si lega alla panchina rossoblu fino al 2028 con opzione per una terza stagione. Un altro tassello che viene inserito dal club dopo l'annuncio dell'esonero di Guido Angelozzi con il ruolo di direttore sportivo affidato a Pietro Accardi, che verrà presentato lunedì mattina insieme a Max Canzi, nuovo responsabile del settore giovanile rossoblu. Poi si passerà al mercato. Guai parlare di rivoluzione, anche se a una rivoluzione potrebbe somigliare tanto. Parecchi volti del Cagliari, capace di salvarsi conquistando 43 punti, potrebbero salutare, a partire dai giocatori arrivati a titolo temporaneo. Palestra è rientrato dal prestito secco all'Atalanta ed è già un tormentone in chiave Inter. La società rossoblu poi non sembra interessata a spendere per riscattare Clixoi, Sulemana, Mazzitelli e Foloruncio, che torneranno rispettivamente a Beşiktaş, Atalanta, Como e Napoli. Rientra alla base anche Dossena, ma in questo caso si valuterà se aprire un'altra trattativa. Sul fronte entrate si parla soprattutto di giovani come il centrocampista del 2005 Thomas Berenbrück di proprietà dell'Inter e poi attenzione alle tentazioni per i gioielli di casa Cagliari perché davanti a determinate offerte sarà impossibile fare resistenza. Caprile ha proposto in Italia, piace alla Fiorentina e soprattutto all'estero dove è finito nel minimo di Beşiktaş e Feyenoord. Rischia di salutare anche Gaetano, che nel nuovo ruolo di play stuzzica, e non poco Sarri, che lo vedrebbe bene nel centrocampo dell'Atalanta, e Spalletti, che lo conosce dai tempi del Napoli, stava per portarlo in nazionale e lo vorrebbe con sé alla Juventus.

0: de sa terra nostra.
1: Al sapore di un saluto di benvenuto ai forestieri che approdano nell'isola, questo brano dei nuoresi Istentales, cantato in italiano, si intitola Bene Bennios.

Vento in poppa, leva l'ancora dal porto. Finalmente possiamo anche salpare. Comandante, non dirotti il nostro sogno. Questa gente ha

0: scritto nel 2011 per essere l'inno della flotta sarda varata dalla regione, questo brano che abbiamo ascoltato dagli Stentales.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Negli anni 90 ha anche eseguito la sigla di un'edizione di Sardegna Canta Cecilia Concas, che qui ascoltiamo in un motivo popolare gallurese, un trallallera.

0: Abbiamo ascoltato il trallallera gallurese da Cecilia Concas, artista che ha già inciso 3 produzioni discografiche.
1: Terra e Acqua è un album del 2008 dei Train to Roots, rieditato l'anno dopo e nel 2016 in versione deluxe. Contiene brani cantati anche in sardo, come questa briosa Smoke Wida, titolo evidentemente fuorviante.

0: era Smoke Weed dei Train to Rhodes, proposta in occasione di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Alessandro Catte ha dedicato alla polivocalità dei cori nuresi un importante volume, ma lui stesso si cimenta come cantante. Qui lo ascoltiamo in una sua personale interpretazione dal vivo a Usini di Non poto reposare.

0: Era Non posso riposare, brano che si può ascoltare anche nel primo album di Alessandro Catte, Frore e Galano, del 2002.
1: Sono le 6 e 32 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Ammengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
4: Sa radiolina. I sonus de sa terra nostra.
5: Efix è un brano di Gianni Virdis di Bono che Andrea Parodi riprese nel suo album d'esordio Abacada. Qui lo reinterpretano le Balentes con ospite Gavino Murgia.

0: Abbiamo ascoltato Efix, un brano dei primi anni 90 interpretato dalle Balentes, cioè Stefania Liori, Lulli Lostia ed Elisabetta De Logu.
1: Nemos è il titolo dell'ultimo album inciso dai Nur nel 2010. Pochi anni dopo il gruppo avrebbe assunto proprio il nome del titolo di quell'album, nel quale compariva anche una loro personale rivisitazione di Su Patriotta Sardu a Sos Feudatarios, su testo di Francesco Ignazio Mannu del 1794, diventato oggi inno ufficiale della regione sarda. Nel disco divenne semplicemente Su Patriottu. L'ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato il gruppo dei Nemos in una loro versione di Procurade Moderare, proposta al Festival delle Launeddas nel 2022 a Villa Pozzu.
1: I Banda Beni hanno spopolato a cavallo tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 con le loro gustose parodie di hit internazionali. Qui abbracciano perfino il blues con questo brano intitolato Deu, omaggio alla bellezza di Calasetta.

tu non mi prasi, non trovo.

0: Nel 1986 il comune di Calasetta conferì la cittadinanza onoraria a Mario Biggio, leader scomparso nel 2020 dei Banda Beni, che abbiamo ascoltato in Deu.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Il chitarrista olbiese Marino De Rosas incontra i Cordas et Cannas e la cantante Monica Mureddu per una raffinata interpretazione di Chelos de Oro, che ascoltiamo.

0: Il delicato arpeggio di Marino de Rosas in evidenza in questa Chelos de Oro che abbiamo ascoltato tratta dall'edizione di Sardegna Canta del 2003.
1: Nel 1992 i Tazenda si esibirono al Festival di Sanremo con il brano che stiamo per ascoltare, Pizzinno senza guerra.

0: Era Pizzinnos in sa guerra, il brano con alcuni versi firmati da Fabrizio De André ed eseguito da Ita Zenda al Festival di Sanremo nel 1992.
1: Sono le 7:01.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
2: Cifada, il brico 100% Sardegna.
4: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dall'11 al 16 giugno, come il grana padano DOP, riserva 20 mesi a 1,19 euro letto. Il vino Botte Buona, Lambrusco e Sangiovese IGT da 750 ml a 1,89 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai il carpaccio di suino a 2,19 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Dopo la paura della notte, ora è il tempo delle indagini e delle riflessioni. L'incendio scoppiato poco dopo le 3 davanti alla moschea al-Hoda di Via del Collegio a Cagliari è stato spento immediatamente grazie all'intervento degli abitanti della zona che hanno anticipato quello dei vigili del fuoco. Nessun dubbio sulla matrice dolosa con i carabinieri della stazione di Stampacci che hanno trovato traccia di un innesco e di liquido infiammabile proprio davanti all'ingresso della moschea. Nessun ferito, solo danni alle cose, in particolare le fioriere di plastica, le piante e i portoni in legno. Si cerca di ricostruire quanto accaduto, magari utilizzando anche le telecamere della zona. Di certo, nel mirino c'era proprio il luogo di culto islamico. Tanti comunicati di solidarietà, a partire dalla Presidente della Regione Todd e del Presidente del Consiglio regionale Comandini. In serata, la solidarietà è stata dimostrata anche con un presidio davanti alla stessa moschea colpita dalle fiamme. Omar Zahir, portavoce della comunità musulmana cittadina che conta circa 6.000 persone, esprime la sua preoccupazione.
1: E questo gesto purtroppo mi lascia allibito perché è appunto in 30 anni noi abbiamo costruito tanto per essere integrati, essere inseriti nella società sarda.
0: Un gesto di intolleranza che fa capire quanto la strada dell'integrazione sia ancora lunga.
1: È una cosa del genere un po' sembra un gesto di odio. E quindi ti fa pensare molto, ma ancora c'è molto da fare allora, perché una cosa del genere non deve succedere mai.
2: La viabilità alternativa verso Pula per i lavori lungo un tratto della 195 per far fronte ai danni provocati dal ciclone Harry. Si procede a passo d'uomo sulla striscia d'asfalto che costeggia le saline Conti Vecchi. Tempi di percorrenza molto lunghi che alimentano il malcontento degli automobilisti che devono raggiungere i posti di lavoro. Il primo vero test dall'avvio dell'intervento lungo la statale.
3: Un problema che interessa a tutti, molto fastidioso perché per chi lavora e viaggia tutti i giorni è un disagio non da poco.
2: Nel tratto successivo, nella strada che attraversa la zona industriale di Macchiareddu, non mancano i rischi per l'incrocio a raso e la presenza di mezzi pesanti dalle vie laterali si inseriscono nella carreggiata. Preoccupa la strada alternativa che costeggia le saline Conti Vecchi, molto stretta, tanto da non consentire il passaggio di ambulanze e mezzi di soccorso. Intanto hanno avuto inizio i lavori con lo schieramento dei mezzi che saranno utilizzati per l'intervento. L'ANAS chiarisce che interventi notturni sarebbero stati possibili esclusivamente con la chiusura al traffico totale del tratto costiero della statale 195. La scelta di consentire il transito, almeno in un senso, ha precluso la possibilità di lavori notturni per ragioni di sicurezza di chi lavora nel cantiere. E viene ribadito che la riapertura, come già annunciato e concordato con i territori, è prevista entro fine luglio.
4: Con qualche ritardo sui tempi previsti, ma si sono conclusi i lavori di demolizione e ricostruzione del sovrapasso all'altezza dello svincolo per Torralba sulla 131, lavori necessari ma che avevano causato notevoli disagi per gli automobilisti con la deviazione sulla provinciale 128, collegamento anche per il Goceano e altri centri del Melugu. Ora la 131 è nuovamente percorribile in entrambe le direzioni, un cantiere in meno, specie con l'arrivo dell'estate e l'aumento del traffico, è una buona notizia. La deviazione aveva causato disagi anche nel piccolo centro di Torralba.
5: Ha portato certamente qualche disagio, soprattutto a quelle che sono le attività commerciali e a tutti coloro che quotidianamente attraversano Torralba. Per questo mi sento in dovere di ringraziare tutti per la pazienza e la comprensione avuta durante questi 2 mesi. Ci tengo a ringraziare anche ANAS per la fattiva collaborazione con la quale ha soddisfatto alcune richieste inerenti a quella che era la viabilità locale.
4: L'opera è costata poco più di 1 milione di euro, rientrava nel programma di manutenzione di viadotti e ponti. Il ritardo nella consegna dei lavori, legato anche alle piogge invernali.
5: Il territorio è stato oggetto di importanti precipitazioni quotidiane.
4: Resta ora da completare la viabilità interna e soprattutto la rotatoria che ha sostituito il vecchio e pericoloso incrocio a raso.
6: Un elicottero leggero, operativo già dalla fine di maggio, e un Super Puma appena schierato. A Oristano la base di Fenoso diventa pienamente operativa nella campagna antincendio.
7: La prontezza e la velocità del B3 ci consente di utilizzarlo soprattutto negli eventi legati purtroppo agli abbruciamenti non autorizzati che spesso creano problemi e diventano incendi seri. La differenza qual è col Super Puma? Che ha il vantaggio di trasportare personale a bordo, personale qualificato, altamente specializzato.
6: Personale di Forestale e Forestas che può essere calato nell'area del fuoco per fronteggiarne meglio l'espandersi. Previste anche le postazioni di avvistamento, 6 delle quali già operative.
7: Sono previste per quest'anno l'attivazione di 14 postazioni di avvistamento con 2 itineranti.
6: La carenza di personale non consente però di tenerle attive H24. Proprio il personale è la nota dolente della campagna antincendio. Anche Oristano sconta i problemi di un organico avanti con l'età e non tutto idoneo a operare sul fronte del fuoco.
7: Stiamo aspettando veramente l'emissione di nuovi agenti, perché il blocco del turnover più che decennale ha fatto sì che l'età media avanzasse, e non solo l'età ma anche l'inidoneità alla mansione, quindi non tutti i colleghi possono svolgere l'attività antincendio.
6: Si lavora anche su addestramento e formazione. La prossima settimana le pendici del Monte Arci saranno teatro di una esercitazione internazionale. Venerdì 19 l'incontro con i sindaci del territorio per condividere le strategie di intervento.
8: Dopo il pressing dei sindacati e regione, il futuro del polo industriale del Sulcis torna sul tavolo del governo con l'incontro convocato a Palazzo Piacentini dal ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Si riparte dalla Portovesme SRL del confronto romano, arrivano segnali importanti anche per lo stabilimento di San Gavino.
9: È stata certamente positiva la parte riguardante San Gavino. La parte di stabilimento che era considerato chiuso invece potrà avere un nuovo sviluppo proprio sul bismuto. Rimane al momento al palo il tema del litio, in modo particolare per la debolezza anche dal punto di vista normativo su cui occorrerà lavorare.
10: Accogliamo positivamente il fatto che con la Regione Sardegna si stia aprendo un dialogo per l'utilizzo eventualmente di materiale critico, quindi di fare anche delle bonifiche dentro la nostra regione sarda.
8: Intanto la multinazionale Glencore ha annunciato la proroga degli ammortizzatori sociali con il rinnovo della cassa integrazione fino ad aprile 2027.
11: Per quanto riguarda l'occupazione, noi siamo estremamente preoccupati perché ad oggi non sono mantenute le promesse che il ministro Urso aveva fatto a dicembre del 2024.
8: Nelle prossime settimane il Ministero affronterà con tavoli separati anche le altre grandi vertenze del territorio, Eurallumina ed Ex Alcoa, dossier che continuano ad incidere sul futuro occupazionale e produttivo del Sulcis.
12: Anche lei voleva parcheggiare qui?
13: Vorrei.
12: Ha visto le multe a raffica, ha deciso insomma di battere in ritirata.
13: Sì, esattamente, sì, non vorrei prendere un'altra.
12: Una città che dovrebbe essere turistica, accogliente, ancora di più è questa storia con Sosistranzos. La nuora attuale invece regala queste inquietanti sfumature, derive turistiche. Ecco il colpo d'occhio in arrivo dal belvedere di via Aspromonte. Da una parte svariati pullman carichi di turisti, dall'altra sanzioni a raffica assestate dai vigili urbani. Benvenuti nella Tenesarda.
14: Purtroppo ci dobbiamo arrangiare, vero? Rimaniamo anche in pullman per non dare disturbo, se c'è qualcosa lo possiamo spostare, ma vedete che oggi ci sono i vigili che ci hanno detto di andare via.
12: Vetture parcheggiate sulla statale 129 da automobilisti disperati, risultato sanzioni svolazzanti. Copione analogo a pochi metri in via Aspromonte, ruote che sbordano di pochi centimetri dalle strisce bianche e giù quei verbali. Intanto è stato inaugurato il parcheggio del centro intermodale.
15: Quanti parcheggi darà questa struttura?
16: 125 stalli per le automobili. Il livello di vita dei cittadini ne avrà un beneficio.
17: Oggi ovviamente c'è il tema della disponibilità dei parcheggi. Ad agosto ci sarà il passaggio ad Arst, quindi tra pochi mesi.
18: Prima dell'inizio dell'anno scolastico saremo aperti.
15: Che benefici darà questa struttura?
18: Beh, innanzitutto credo che ci sia un beneficio generalizzato legato al fatto che chi userà il mezzo pubblico, autobus o treno, troverà anche dei servizi concentrati, e quindi questo sarà un vantaggio per i viaggiatori.
2: Dal Colle di Bonaria, Paolo VI, in occasione della sua visita nel 1970, proclamò solennemente: non si può essere cristiani se non si è mariani. La storia della basilica che conserva il simulacro arrivato miracolosamente dal mare a 100 anni dalla sua dedicazione viene ripercorsa nei suoi molteplici aspetti nel convegno Il Centenario della Basilica di Nostra Signora di Bonaria, storia, architettura e identità. In programma a Cagliari venerdì 12 giugno con inizio alle 9:30 nell'Aula Magna Gaetano Cima nel complesso universitario Santa Croce, via Corte d'Appello 87. Diretta streaming su unionesarda.it. Nei prossimi giorni l'evento sarà trasmesso anche su Unione TV, canale 12 del digitale terrestre. L'iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per il secolo trascorso dalla consacrazione di un luogo simbolo della Sardegna. Intervengono tra gli altri l'arcivescovo Giuseppe Baturi, i docenti universitari Caterina Giannattasio, Marcello Schirru, Luca Lecis. Sarà allestita una mostra dedicata all'evoluzione architettonica della Basilica. Il corpo di fabbrica venne avviato nel 1704, i lavori sospesi per ordine del governo sabaudo furono ripresi nel 1910 e portati a termine nel 1926.
19: Come amministrazione comunale di Badesi abbiamo aderito quest'anno per la giornata nazionale per la raccolta dei mozziconi di sigarette con plastiche free. La raccolta dei mozziconi è stata purtroppo fruttuosa.
20: La stagione estiva è appena iniziata, ma non mancano gli episodi di inciviltà. Anche quest'anno il comune di Badesi, in occasione delle giornate dedicate all'ambiente, si è attivato insieme all'associazione di Plastic Free alcuni volontari per la pulizia dei mozziconi di sigaretta sulla spiaggia di Legnunchi, nonostante la presenza della cartellonistica per il divieto di fumo.
21: L'anno scorso abbiamo istituito le aree fumatori nel litorale di Legnunchi. Con ordinanza sindacale è stato imposto il divieto di fumo nel litorale di Badesi e questo ci ha fatto migliorare il nostro ambiente.
19: Questo di oggi rappresenta il terzo appuntamento che dedica Badesi alla sensibilizzazione sull'impatto ambientale, andando avanti su una strada sempre più verso un turismo sostenibile.
20: Iniziative indispensabili per sensibilizzare i cittadini, ma anche i turisti, sull'importanza del rispetto dell'ambiente, contribuendo a diffondere un messaggio chiaro contro l'abbandono dei rifiuti e l'inquinamento.
0: Rinnovo doveva essere e rinnovo è stato. Il Cagliari ha ufficializzato la conferma di Fabio Pisacane che si lega alla panchina rossoblu fino al 2028 con opzione per una terza stagione. Un altro tassello che viene inserito dal club dopo l'annuncio dell'esonero di Guido Angelozzi con il ruolo di direttore sportivo affidato a Pietro Accardi, che verrà presentato lunedì mattina insieme a Max Canzi, nuovo responsabile del settore giovanile rossoblu. Poi si passerà al mercato. Guai parlare di rivoluzione, anche se a una rivoluzione potrebbe somigliare tanto. Parecchi volti del Cagliari, capace di salvarsi conquistando 43 punti, potrebbero salutare, a partire dai giocatori arrivati a titolo temporaneo. Palestra è rientrato dal prestito secco all'Atalanta ed è già un tormentone in chiave Inter. La società rossoblu poi non sembra interessata a spendere per riscattare Clixoi, Sulemana, Mazzitelli e Foloruncio, che torneranno rispettivamente a Beşiktaş, Atalanta, Como e Napoli. Rientra alla base anche Dossena, ma in questo caso si valuterà se aprire un'altra trattativa. Sul fronte entrate si parla soprattutto di giovani come il centrocampista del 2005 Thomas Berenbrück di proprietà dell'Inter e poi attenzione alle tentazioni per i gioielli di casa Cagliari perché davanti a determinate offerte sarà impossibile fare resistenza. Caprile ha proposto in Italia, piace alla Fiorentina e soprattutto all'estero dove è finito nel minimo di Beşiktaş e Feyenoord. Rischia di salutare anche Gaetano, che nel nuovo ruolo di play stuzzica, e non poco Sarri, che lo vedrebbe bene nel centrocampo dell'Atalanta, e Spalletti, che lo conosce dai tempi del Napoli, stava per portarlo in nazionale e lo vorrebbe con sé alla Juventus.

0: linee vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Linee vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.

0: Furia Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Da Ardis fino al 16 giugno arriva l'estate. Alcuni esempi: Dixan lavatrice 60 lavaggi a 8,49 euro. Latte Parmalat parzialmente scremato 1 litro 69 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
4: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist. Sono le 7:31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
4: Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
6: La sento nell'aria.
7: Che cosa?
6: La stagione del divertimento. Fino al 2 agosto alla Corte del Sole è tempo di Corte Live. 40 serate e 100 spettacoli dal vivo.
7: Con DJ set, eventi musicali e comedy show a partire dalle 18:30. Scopri il programma su cortedelsolesestu.it.
6: Corte Live. Più musica, più spettacoli, più estate.
7: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
8: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
9: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
8: Tac!
10: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
8: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
10: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
11: Minevaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Minevaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.
14: È un po' di...

0: Radiolina Playlist.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il

0: futuro, il suo.
1: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
2: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana MIB University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o Master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. MIB University, il tuo futuro cresce mentre lavori. MIB University, we create value.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:00.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. L'intesa è praticamente fatta, ha messo in evidenza. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, ha aggiunto poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz.
4: Entra in vigore da oggi il nuovo patto dell'UE su migrazione e asilo, a 2 anni dalla sua adozione nella legislazione comunitaria. D'ora in poi quindi tutti e 27 gli stati membri dovranno attenersi a un unico insieme di norme più strutturate che disciplinano controlli alle frontiere esterne, procedure di asilo, condizioni di accoglienza e un nuovo meccanismo di solidarietà per il collocamento dei richiedenti protezione internazionale o la condivisione degli oneri.
5: Brutto spavento per Pier Silvio Berlusconi nella serata di mercoledì. Il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre rientrava a casa dopo aver lasciato gli uffici del gruppo a Cologno Monzese. Lo scontro, un frontale, è avvenuto sulla provinciale tra Villa Santa ed Arcore nel milanese intorno alle 21:30. Per lui solo qualche escoriazione.
4: Il corpo senza vita di Mattia Testi, 19enne, di Spinea in provincia di Venezia, è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri al termine di ricerche partite dopo che aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso 4 giugno. Lo comunica il comune. Nelle ricerche sono state impegnate le forze dell'ordine, la protezione civile, la polizia locale e i vigili del fuoco.
5: L'aumento dei tassi di interesse di 25 punti base deciso dalla Banca Centrale Europea rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. La decisione dell'Eurotower arriva in una fase già caratterizzata da forti tensioni sui mercati finanziari e dall'incertezza legata alla situazione internazionale. Fattori che nelle ultime settimane hanno contribuito a spingere verso l'alto l'Euribor, il principale indice di riferimento per i mutui variabili.
4: Il calcio nello stadio Azteca di Città del Messico, dopo la cerimonia inaugurale, si è aperto con un successo dei padroni di casa sul Sudafrica questo mondiale 2026. E il tricolore, una delle nazioni ospitanti insieme a Canada e Stati Uniti, si impone 2-0 e conquista i primi 3 punti nel gruppo A e si porta al primo posto insieme alla Corea del Sud che ha battuto la Repubblica Ceca 2-1.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
11: Via, via.
10: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
12: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
13: Radio Notizie.
14: Le 8 e 6 minuti, buongiorno dalle casine dalla redazione di Radiolina. Questo venerdì 12 giugno, la prima edizione delle notizie che arrivano dalla nostra isola. Come di consueto nella nostra prima edizione, andiamo a dare uno sguardo alla prima pagina dell'Unione Sarda che trovate oggi in edicole sull'app Unione Digital. Il focus è dedicato al mondiale, ma anche all'attentato di ieri a Cagliari, alla moschea. Indaga anche l'antiterrorismo per l'attentato contro la moschea di Via del Collegio alla Marina Cagliari, messo a segno con un innesco incendiario. Il fuoco ha aggredito anche il portone d'ingresso. Solidarietà della politica e della Chiesa per la comunità islamica. Vi siamo vicini. E poi su unionesarda.it nell'home page il focus è invece dedicato alla sanità. Addio gettonisti, medici del Brozzo tappabuchi in tutti gli ospedali sardi. Dipendenti dell'ARNAS potrebbero andare a rinforzare il pronto soccorso dell'isola fino alla Maddalena. Prestazioni aggiuntive pagate 100 euro lordi all'ora. E la politica regionale, il caro carburante, la Giunta al lavoro per trattare con l'Unione Europea per poter inserire nella manovrina da 750 milioni un fondo di circa 30 per sostenere le aziende in ginocchio per i rincari di benzina e diesel. I colloqui con l'Europa sono per non incorrere in infrazioni, visto che il contributo potrebbe essere visto come un aiuto di Stato. Intanto ieri in Senato sono stati bocciati gli emendamenti al decreto carburanti degli onorevoli Meloni e Nicita, che prevedevano degli aiuti concreti ai cittadini sardi e siciliani per contrastare il caro carburante. Oggi è il giorno di Vasco Rossi, alle 20.45 all'Olbia Arena, il primo dei due concerti del Vasco Live Tour 2026. Faremo esplodere di gioia anche la città di Olbia. Queste le parole del Blasco in un video social come anteprima del doppio spettacolo in gallura. Dai parcheggi e treni la città è pronta ad accogliere l'evento. Altri due appuntamenti per oggi: alle 20.30 a Carbone, al Teatro Centrale, lo spettacolo Diario di un trapezista di e con Sigfrido Ranucci; a Sassari alle 21 al Teatro Civico per il Festival Animas, Beppe Dettori e Gatto Panceri in concerto con Vio per lei. L'incasso sarà devoluto in beneficenza. E poi la pagina sportiva, innanzitutto il calcio e il Cagliari. Ieri la firma del rinnovo del contratto del tecnico Fabio Pisacane, l'allenatore si è legato per altri due anni alla squadra rossoblu con un'opzione per il terzo anno. Beach soccer femminile, le ragazze del Cagliari, battendo ieri per 9-3 le belghe del Bruxelles, accedono ai quarti della Women's Euro Winners Cup in corso in Portogallo. Questa mattina alle 10.30 italiane sfideranno il Barcellona. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Fra poco Caffè Corretto con Mariangela Lambis. Le news su Radiolina tornano fra un'ora.
15: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
16: Oh no, stanno tornando le zanzare.
17: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
18: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
17: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
18: 070 22 240.
19: È È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
20: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
21: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: E il nostro Caffè Corretto in questo venerdì 12 giugno, il nostro Fabio Leoni in regia, inizia come sempre con la lettura dei quotidiani che oggi troviamo in edicola e troviamo anche sui nostri smartphone, così come l'Unione Sarda che si può scaricare attraverso l'app L'Unione Digital. Ma subito la notizia di apertura che ci porta alla cronaca. A Cagliari, attentato alla moschea, innesco incendiario alla marina, vicini alla comunità islamica. Indaga anche l'antiterrorismo per l'attentato contro la moschea di Via del Collegio. La Marina a Cagliari, messo a segno con un innesco incendiario. Il fuoco ha aggredito anche il portone d'ingresso. La solidarietà della politica e della Chiesa per la comunità islamica. Vi siamo vicini. Allora andiamo a vedere quelli che sono i richiami che troviamo a pagina 2, a pagina 3. Cagliari, moschea nel mirino, dicevamo appunto in campo l'antiterrorismo. Gli investigatori dell'antiterrorismo sono scesi in campo già da ieri mattina per comprendere la matrice dell'attentato contro la moschea di Via del Collegio, presa di mira dagli incendiari. Le fiamme applicate con un innesco e un liquido accelerante hanno danneggiato il portone e la facciata dell'edificio che ospita appunto il luogo di culto degli islamici cagliaritani. Sul posto sono intervenuti subito dopo l'allarme i carabinieri della stazione di Stampace, ma nel giro di pochissimo tempo erano già in azione sia gli investigatori del raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, ovvero il ROS, sia il sostituto procuratore della direzione distrettuale antiterrorismo, il pubblico ministero Emanuele Secchi. L'indagine sull'incendio doloso che ha danneggiato il portone, la facciata e alcuni arredi. Continuiamo a leggere un articolo firmato da Francesco Pinna e dunque nel reparto, nelle mani del reparto investigativo anche dell'elite dell'arma. Lì, ma siamo sorpresi, Baturi, una ferita per tutti. Siamo qua da quasi 40 anni, non era mai successo niente del genere. Metzrichi, l'imam della moschea di Cagliari in Via del Collegio, ha saputo solamente ieri mattina di quanto accaduto nel cuore della marina. Mi hanno avvisato i carabinieri, ha detto, e sono andato a fare la denuncia. Non si dice preoccupato ma stupito, non ho paura, devo dire la verità, sono più sorpreso perché la nostra comunità qui alla marina non ha mai avuto problemi con i nostri vicini, ci consideriamo tutti fratelli, cambia solamente la preghiera. Forse, aggiunge ancora, è stato qualcuno che ha bevuto troppo, commenta. Un mese fa avevano distrutto gli specchietti di alcune auto parcheggiate davanti alla moschea, ma un attentato del genere non ce lo saremmo aspettati. Poi la manifestazione, presidio di solidarietà, un gesto inaccettabile. Ne parleremo ancora nel corso del nostro Caffè Corretto. E ancora gli altri richiami, sempre prima pagina sull'Unione Sarda. Il Brozzo offre medici, appello per prestazioni aggiuntive. Serve aiuto nel pronto soccorso di Carbonia. La Maddalena, Nuoro, Olbia, Oristano, San Gavino, Sorgone e Tempio, che hanno una carenza di personale tale da non riuscire a garantire la continuità dell'attività di emergenza-urgenza. La denuncia dell'USB Sanità, servono assunzioni. E poi aiuti per il caro carburante. La regione sta valutando di supportare le aziende in ginocchio a causa del caro carburante con 30 milioni di euro da stanziare nella manovra che entrerà in aula a luglio. Ma c'è l'ombra dell'infrazione per aiuti di Stato e la Giunta vuole prima ottenere garanzie dalla Commissione europea. E poi il Caffè Scorretto, firmato da Celestino Tabasso, che come sempre vi consigliamo di leggere. E le due fotonotizie, sempre in prima sull'Unione. C'è il mondo, l'Italia no, si è alzato il sipario su mondiali di calcio distribuiti fra Messico, Stati Uniti e Canada, in campo per la prima volta 48 squadre, ma il calcio che interessa la Sardegna ovviamente, e non solo, Cagliari e Pisacane ancora insieme, c'è la firma. Fabio Pisacane ha prolungato fino al 2028 il suo rapporto con il Cagliari per allenatore, anche l'opzione per il terzo anno. Occhio al mercato con il nuovo DS Pietro Accardi, dal 22 luglio il ritiro a Ponte di Legno. Ora Bring Your Love con Madonna e Sabrina Carpenter.

0: talk about. Radiolina Caffè Corretto.
1: Radiolina presenta Il colpaccio del sabato ci fadda.
2: Fermate le macchine perché è venerdì mattina e quindi torna Il colpaccio del sabato ci fadda. Con noi c'è Lorenzo Fadda. Lorenzo, cosa succede domani?
3: Succede che per un solo giorno facciamo una follia. Faro LED da ben 200 watt con pannello solare, scocca robusta in alluminio per esterni, luce regolabile fino a 12 ore di autonomia. Ideale per illuminare a giorno la veranda o il cortile a costo zero in bolletta, da 59,90 euro a 29,90 euro.
2: Aspetta, da 59,90 euro a 29,90 euro, 30 euro di sconto?
3: Hai capito bene, risparmi il 50% solo sabato e solo fino ad esaurimento scorte. È un'occasione irripetibile.
2: E quindi chi arriva tardi?
3: È semplice, chi arriva tardi resta a mani vuote.
2: Avete capito allora? Domani si va da Cifadda, non perdete Il colpaccio del sabato.
3: Vi aspetto domani nei nostri negozi, fate in fretta e ricordatevi, migliorare la casa migliora la vita. Buon weekend da Cifadda.
4: Attenzione, tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
5: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
6: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Ichnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
7: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
8: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
9: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
10: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: caffè corretto.
1: Il caffè corretto ancora insieme, sfogliamo l'Unione Sarda, caro carburanti, pagina 5, un fondo della manovra, la giunta tratta con l'Unione Europea, l'ipotesi allo studio nel campo largo, 30 milioni alle imprese in ginocchio e ancora in coda sotto il sole, continuiamo a raccontarvi l'odissea sulla 195, la strada alternativa da Cagliari a Capotera diventa una trappola per le auto, esplode la rabbia dei pendolari, servono i lavori notturni ma l'ANAS replica, la sicurezza degli operai non sarebbe garantita. E poi gli interventi, gli articoli firmati da Massimiliano Reis, fine anticipata per alcuni cantieri, annunciata per luglio l'apertura della quattro corsie, sindaci, imprenditori, commercianti, chi utilizza l'auto per spostarsi sull'asse Cagliari-Pula hanno manifestato il malcontento per una viabilità che crea disagi, il momento delicato in questi giorni, altri lavori e nuovi intoppi, l'ANAS cerca di rassicurare gli automobilisti che ogni giorno percorrono nei due sensi di marcia la statale 195, innanzitutto sui tempi di chiusura. Saranno ultimati in anticipo rispetto al cronoprogramma, così l'azienda concessionaria della rete stradale. I lavori sull'opera concessa a sud si concluderanno lunedì, quelli di pavimentazione drenante del nuovo tracciato della stessa statale, il punto nell'articolo appunto a pagina 7. Poi stop agli ombrelloni a Punta Molentis, la polemica finisce anche sul Guardian, consentiti a bimbi over 65, il sindaco di Villa Simius dice presto l'ok a uno per ogni auto. Qual è la notizia? Ombrelloni vietati a Punta Molentis per chi ha un'età compresa fra gli 11 e 65 anni e il caso finisce appunto sul Guardian. Per poter piazzare un ombrellone, scrive l'autorevole testata britannica, riportando alcuni commenti da parte dei turisti, forse l'unica cosa da fare è affittare un bambino oppure andare al mare con il nonno. L'ordinanza che nel giro di pochi giorni ha portato il nome di Villa Simius in giro per il mondo è quella del sindaco Gianluca Dessì, un provvedimento emanato per proteggere la spiaggia Gioiello in seguito alla devastazione subita prima dall'incendio e poi dal ciclone Harry. Sfogliamo ancora Abrozzo, il nodo dei medici in trasferta, i dipendenti dell'ARNAS potrebbero andare a rinforzare il pronto soccorso dell'isola, l'appello ai medici restituisce la misura della situazione drammatica dell'assistenza sul territorio che continua a pesare sul più grande ospedale della regione. Finisce per legge la stagione dei gettonisti, lo ricordiamo, sono i liberi professionisti in affitto negli ospedali impegnati con codici minori e ben pagati e i presidi però si trovano ora in enorme difficoltà. La nuova Sardegna, il richiamo in apertura, la lite sulle rinnovabili fra governo e regione, Meloni, la Sardegna frena, Cani, noi guidiamo i processi, nuovo scontro, questa volta sulle energie rinnovabili, la presidente Meloni ha messo la Sardegna fra le regioni che frenano la transizione ed è stata secca la replica della regione. Poi l'intervista ad Antonio Tajani, energia e continuità, i nodi per la crescita della Sardegna e ancora il partito dei sindaci nasce, progetto civico Italia, Cocco referente per l'isola. E poi l'intervista a Franco Gabrielli, la democrazia è una questione anche di sicurezza, l'ex capo della polizia e dei servizi segreti sarà oggi a Sassari ospite delle ACLI, il mio auditorio dice di centrosinistra, se non sono mai andato ad Atreju un motivo c'è. E ancora emozione mondiale allo stadio Azzecca, l'emozionante cerimonia inaugurale della Coppa del Mondo di calcio, ora ci sono The Color, Rolling Stone

0: rassegna stampa, i quotidiani nazionali, il Corriere della Sera. Andiamo a leggere i richiami, appunto, che troviamo in apertura. O meglio, l'apertura è dedicata a Meloni, all'affondo su Vannacci. La premier all'Unione Europea: trovi una sola voce su Kiev. Le accuse al Movimento 5 Stelle, frase sessista. Le accuse a Vannacci perché la destra vera non vota mai con la sinistra. La necessità di un leader europeo forte per trattare con la Russia. È una Meloni d'attacco quella che ha parlato le Camere. Dure le opposizioni che dicono ha fallito. Dicevamo, Trump minaccia, poi ferma i raid e annuncia accordo vicino, la firma nel weekend in Europa.
1: We had a very good conversation and he was hit and he hit back and I can't blame him for that, but he was hit, he hit back and now they've called it quits, so they're gonna just leave each other alone for another.
0: Prima Trump minaccia di portare l'attacco finale all'Iran e di prendersi l'isola di Cargill il petrolio, poi innesta la retromarcia e ferma i raid perché l'accordo, e così fa 39 volte che lo annuncia, sarebbe ormai fatto. E questa volta Teheran sembra confermare, hanno accettato il nostro testo, probabile ok, la firma, forse in Europa già nel fine settimana. Appunto c'è l'accordo, abbiamo appena sentito le parole di Trump, il presidente cancellerà e annuncia intesa fra tutti i paesi, firma in Europa a breve. Wall Street brinda, giù il petrolio, Teheran non smentisce ma manca il via libera di Khamenei. La sorpresa di Israele, Netanyahu non informato della svolta. E ancora la nostra rassegna stampa, continuiamo leggendo Avvenire, la dignità dei migranti. Il Papa ricorda che il valore della persona non ha passaporto e sprona l'Europa ad accogliere e integrare in vigore poi il nuovo regolamento dell'Unione Europea per chi riesce ad arrivare, più difficoltà e maggiore probabilità di espulsione. Sole 24 ore per i laureati, più lavoro ma pagato poco, stipendi giù del 60% rispetto all'estero. Ora ci fermiamo, torniamo fra poco per la nostra rassegna con Lele Casini.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:31.
3: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche Colf e badanti?
5: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
10: Vieni a scoprirla da Autovam.
11: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
12: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
13: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
14: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
15: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
16: Caffè corretto.
0: Il nostro sguardo rivolto all'attualità, fra poco ancora gli approfondimenti, la nostra rassegna stampa, parleremo del rinnovo del contratto di Fabio Pisacane, ora c'è Flamenco Paranoia però.

0: Grazie ai miei ragazzi, insieme abbiamo affrontato una stagione intensa fatta di lavoro, sacrificio e crescita. Il raggiungimento del nostro obiettivo è stato il frutto dell'impegno quotidiano di un gruppo che ha saputo restare unito nei momenti più difficili. Parola di Fabio Pisacane, alcuni concetti, alcuni pensieri sono stati affidati alle sue pagine social, le vediamo richiamate anche sulle pagine dello sport dell'Unione Sarda, ma non possiamo che parlare con il nostro Lele Casini, che ovviamente come ogni giorno è qua con noi. Lele, carissimo,
1: buongiorno. È venerdì.
0: Ci siamo. È venerdì. Possiamo ripetere. Noi non siamo abituati a dire è venerdì.
1: Esatto. Per noi il venerdì è un giorno normalissimo.
0: A noi capita a dire invece è lunedì. Mentre gli altri iniziano, noi magari capita che si riposi il martedì. La tua vita è scandita dalle partite, Lele, ma continua a esserlo, ovviamente, anche al di là del lavoro per Radiolina. Continuiamo a seguire tutti gli aggiornamenti che fai. Ma
1: ieri l'annuncio.
0: Ci sto girando troppo intorno.
1: Ieri l'annuncio, vai. Ma era una cosa già saputa. Sì. Era solo una questione di formalizzare. Comunicarlo, e così è stato, e adesso inizia la stagione.
0: Sì.
1: Anche per il Cagliari, perché adesso è finita l'altra, ma adesso c'è da costruire la nuova. Fra poco più di un mese si ritroveranno i giocatori ad Assemini e poi partiranno il 22 luglio per Ponte di Legno per iniziare il ritiro, però la squadra va costruita. Va costruita stando attenti anche alle uscite, perché ogni giorno che passa c'è un nome nuovo o comunque un nome di un giocatore del Cagliari accostato magari a una grande squadra, una squadra all'estero, cose normalissime per una squadra che comunque ha fatto bene. Bisogna capire se
0: che
1: poi
0: ha valorizzato i giovani anche.
1: Assolutamente, bisogna capire che direzione prenderanno e soprattutto la volontà di certi giocatori di rimanere a Cagliari oppure tentare il salto o all'estero, ripeto, in Italia, però deve essere accontentato il Cagliari, quindi chiaramente i tifosi sono lì in apprensione per capire chi rimarrà e chi non rimarrà. Intanto vedremo.
0: Intanto continua a tracciare la via verso gli orizzonti futuri, sempre Fabio Pisacane in questo suo lungo post dice anche questo: la mia prima stagione in Serie A rappresenta un nuovo capitolo, ma non cambia la mia idea di calcio e appartenenza. Adesso ci ricordi, Lele, qual è la sua idea di calcio? La missione resta la stessa, lavorare ogni giorno perché alla fine del nostro percorso questo popolo possa guardare la propria squadra e dire con orgoglio: questa squadra appunto ci ha rappresentato, ci ha fatto divertire, anche si spera di poter raggiungere quest'anno, e un po' è accaduto.
1: Sì, bisogna dire la verità che l'unica cosa che un po' preoccupa anche i tifosi, immagino, è il fatto che quel percorso iniziato l'anno scorso con qualcosa che si è visto a sprazzi sia inizio stagione sia a fine stagione,
0: con qualche blackout, ci sono stati dei blackout evidenti,
1: cambiando molto si deve ricominciare da capo, e questo è un punto interrogativo, quindi chiaramente c'è apprensione. È inevitabile però che in una squadra che ha fatto bene ci siano dei giocatori che siano messi in vetrina e che possano ambire a qualcosa di diverso. È chiaro che già devi rinunciare alla palestra perché lo si sapeva, non hai riscattato alcuni giocatori, alcuni dovranno andare via a prescindere, qualcuno per limiti di età abbandona e devi rifare praticamente più di mezza squadra.
0: Intanto Clixo e saluta.
1: Sì. Ha salutato, ha ringraziato, vi porterò sempre nel mio cuore. Si sapeva che non sarebbe stato riscattato, come del resto l'aveva detto anche il presidente Giulini a Radiolina. Non ci saranno riscatti da parte del Cagliari. C'è la possibilità che un giocatore rimanga con una nuova trattativa, che è quello il nome di Dossè, che deve tornare al Como perché era un prestito. Il Cagliari potrebbe farselo ridare eventualmente trovando un nuovo accordo con la squadra dell'Ariana, che ci deve un sacco di soldi, ricordiamocelo, ci deve un sacco di soldi perché li abbiamo fatti qualificare in centro. No, sto scherzando.
0: grazie infinite al nostro Lele Casini, buon venerdì e buon fine settimana. Ora al mio paese, Serena Brancale, Levante ed Elia. Mi sento una

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Il Comitato Festeggiamenti Sant'Antonio 2026 di Sestu promuove l'evento Marco Carta in concerto. Domenica 14 giugno alle ore 22 a Sestu, in piazza Salvo d'Acquisto. Evento organizzato dall'Associazione Tantam di Sestu col contributo del Comune di Sestu e della Regione Autonoma della Sardegna ed in collaborazione con Parrocchia Nostra Signora delle Grazie, Associazione Ennio Porino di Elmas e Art & Show SRL di Sestu. Direzione artistica Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito.
2: Da Ardis fino al 16 giugno arriva l'estate. Alcuni esempi: Dixan lavatrice 60 lavaggi a 8,49 euro. Latte Parmalat parzialmente scremato 1 litro 69 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
6: Vibes in Black, l'evento più nero dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Fox Day.
7: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Con l'Unione Sarda, lo speciale maturità. Una guida gratuita per affrontare gli esami di Stato. Novità, possibili tracce, consigli per lo studio e suggerimenti per gestire l'ansia da esame. Lunedì 15 giugno, in omaggio con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital.
0: Radiolina, meteo.
9: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo in Sardegna, anche se per questo venerdì prevediamo un po' di vento dei quadranti settentrionali, si farà ancora sentire, soffierà la tramontana, stavolta soprattutto sul versante tirrenico, poi verso fine giornata comunque tenderà a calmarsi e nel weekend ventilazione più

debole coi mari che torneranno a essere tutti poco mossi. Temperature anche accettabili, non fa caldissimo, rimaniamo per ora sotto i 30 gradi, ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate. Caffè corretto.
1: Al nostro caffè corretto in questo venerdì 12 giugno in regia il nostro Fabio Leoni, continuiamo a occuparci del dopo amministrative. Andiamo in particolare a Quartu. Il sindaco ha parlato di un rimpasso di metà mandato, non solo, soprattutto ieri ha presentato la nuova giunta. Mura, Marini e Soggiu sono i nuovi volti, poi le prime delibere. Emilia presenta squadra e incarichi, 3 donne su 4 sono new entry. Allora andiamo a sentire le voci di Romina Mura, che diventa assessora all'ambiente e trasporti, che fa il suo ingresso nell'esecutivo insieme a Marcella Marini, con delega alla pubblica istruzione e sport, e Monica Soggiu, assessora ai territori extraurbani. Allora sentiamo le loro parole.
2: L'esperienza sicuramente, spero che le esperienze istituzionali che ho fatto, ma anche le mie competenze professionali, mi aiutino a dare un contributo a un progetto di città che è già in campo, è già anche consolidato dagli scorsi 5 anni, quindi spero di essere utile al progetto della città di Quartu. L'ho fatto riflettendoci, sapendo però che il sindaco Milia è anche parte della giunta, che già ha lavorato con lui, sono una garanzia anche per chi, per noi insomma, che iniziamo questo percorso.
3: Sono pronta a iniziare a lavorare, a dare continuità a questa giunta. Il mio primo approccio sarà quello dell'ascolto, ascoltare e capire effettivamente quello che è stato fatto, quello che si sta portando avanti ora, e poi iniziare a lavorare sul serio.
4: Sinceramente è stata una cosa inaspettata, molto emozionata, molto contenta, soprattutto per la fiducia che mi è stata data, un po' tra lo spaventato e insomma devo ancora realizzare, però sono molto contenta e spero di fare insomma del mio meglio per la mia città.
1: E queste erano le voci delle 3 nuove assessore dell'esecutivo di Quartu, Mura, Marini e Soggiu. Esecutivo nominato a tempo di record, respinge questa definizione il sindaco Graziano Milia, che parla semplicemente di atto naturale legato alla necessità di continuare a lavorare appunto nell'immediato, rimettersi subito al lavoro. Allora sentiamo le parole del sindaco di Quartu.
5: Abbiamo bisogno di chiudere delle opere, abbiamo bisogno di portare in consiglio quanto prima la variazione di bilancio per utilizzare delle risorse che sono necessarie appunto per chiudere le opere, per fare anche altri lavori. Le 3 non conferme nascono semplicemente dalla necessità di adeguare la funzionalità dell'operato della giunta. Vedete, la giunta è una squadra, non sono 1 più 1 più 1 più 1 più 1, ecco. Occorre sempre pensarla come un collettivo che agisce tutto insieme per affrontare e risolvere i problemi.
1: Queste dunque le voci da Quartu. Ora ci sono i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: La cronaca ci riporta a Cagliari, ancora il nostro caffè corretto, la manifestazione, ne abbiamo già parlato, il presidio di solidarietà in via del collegio in riferimento a quello che è accaduto, la moschea nel mirino con l'antiterrorismo in campo. Noi ci colleghiamo subito con Omar Zaher, che è portavoce della comunità musulmana. Intanto è importantissima la risposta appunto che c'è stata ieri pomeriggio da parte della città con il sit-in di solidarietà. Buongiorno Omar.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Come leggere quello che è accaduto ieri?
1: Sì, è purtroppo un gesto molto brutto, perché chi colpisce un luogo religioso come che ferisce tutta la comunità. Per noi è veramente ci è caduto addosso il mondo, perché è da 40 anni che conviviamo con i sardi, con tutti quanti, senza mai avere nessun problema, nessun screzio, nessuna difficoltà di parlare, di convivere, di integrarci. E questo gesto ci lascia un po' così perplessi, allibiti, nel senso che è un gesto assurdo, e anche perché mai è successo niente. Cioè, veramente io non riesco a spiegarmi come è successo. Poi secondo me, visto anche innanzitutto ringrazio tutta la comunità sarda che ci hanno manifestato solidarietà e tutti quanti, ma purtroppo ancora vedo sui post eccetera centinaia di commenti che fomentano all'odio.
0: Ne stavamo parlando con i colleghi Omar, siamo rimasti davvero molto colpiti anche noi da questa reazione.
1: Sì.
0: La cosa consolatoria, io mi limiterei davvero quasi all'azione consolatoria del sit-in, della manifestazione di appoggio di ieri, però davvero sono preoccupanti queste schegge, diciamo, d'odio che vengono poi affidate anche alle pagine social a commento di quanto accaduto. A questo immagino tu ti riferisca. Feriscono tutti noi, però dobbiamo ribellarci.
1: Sì, sono molti purtroppo, ieri ho avuto anche la lettera del Vescovo, quindi ringrazio molto.
0: Che parole vi ha rivolto il Vescovo? Una ferita per tutti?
1: Massima solidarietà, fratellanza e vicinanza assoluta, perché io sono in continua collaborazione con il Vescovo, ci vediamo spesso e ne parliamo in tante occasioni, anche se non ci vede, ma c'è anche un gruppo interreligioso che sta lavorando a Cagliari con tutte le religioni.
0: Diciamo prego.
1: Sì, che continuiamo proprio costruire una società multietnica, società integrata, che non ci sia differenza nessuna differenza tra le persone, perché sono persone. La religione, ognuno confessa la sua, prega la sua, però il rispetto, la convivenza, la fratellanza alla base di tutto.
0: Certo, assolutamente. Altre iniziative che lei, Omar Zaher, porta avanti sono legate a quello strazio. Facciamo riferimento, perché sono tantissime le iniziative che lei insieme a sua moglie, insomma, sta portando avanti e vi fanno onore. Lo strazio che è convertito in impegno sociale per la prevenzione. Ricordiamo quanto è accaduto a settembre del 2023, quasi 3 anni fa. Insieme a Naib e sua figlia c'erano anche Giorgia Banchero, Simone Picci, Alessandro San. Vogliamo ricordare i nomi. Come continua il vostro impegno sociale, Omar?
1: Se per me questa è la cosa più importante, è una cosa prioritaria, perché salvare una vita umana vale tutto il mondo, vale tutti i soldi di questo mondo, e perché il dolore che noi affrontiamo ogni giorno non lo auguro a nessuno. Nessuno lo sa, perché dice immagino, ho detto no, non immaginate niente, perché è una cosa così, non deve capitare a nessuno. E per questo motivo io, nonostante il dolore, ogni volta, perché deve ricordare, parlare tutto quello che ci sta succedendo, che è successo ai ragazzi, ci fa male, però mi fa piacere, nel senso, magari riusciamo a salvare qualcuno, e mi sembra che stiano ascoltando i ragazzi. Noi giriamo tutta la Sardegna con la polizia stradale o senza, per sensibilizzare i ragazzi all'educazione stradale, alla sicurezza, Io esorto anche i governi locali, eccetera, a investire nella sicurezza stradale. Questo è un mio obiettivo molto importante nella strada. Io adesso ho avuto anche la delega alla sicurezza stradale e mobilità nella città metropolitana, al quale mi sto impegnando. Ho voluto questo perché voglio cercare di sistemare, almeno evitare quegli incidenti che purtroppo la Sardegna ha al numero uno, cioè al primo posto come incidenti stradali. La percentuale più alta è nei giovani e questo ci fa male ancora. Quindi vorremmo che non succedesse mai quello che è successo a nostra figlia. E poi adesso ci sono i mezzi anche che possono magari prendere i ragazzi la notte che con i nostri appelli, eccetera, il CTM e la
0: Stanno
1: regione
0: potenziando i servizi con la
1: hanno
0: circolare
1: sì.
0: notturna e tutta una serie di servizi integrativi
1: Sì,
0: della
1: no, sì,
0: notte.
1: no, ecco, all'indomani dell'incidente a mia figlia io ho lanciato appello attraverso Videolina, che ringrazio molto perché hanno proprio mandato questo messaggio alla CTM, alla regione, e si sono stati attivati i pullman che portano i ragazzi. Da quel giorno io vorrei che rimanessero attivi sempre perché salvano. Le stanno prendendo moltissimi i ragazzi che escono dai locali, eccetera, nel fine
0: Ma perché
1: settimana.
0: sono comodissimi, sono agevoli, davvero è necessario assolutamente utilizzare questi mezzi pubblici. Grazie, grazie di cuore a Omar Zaher. Tutti i vostri sacrifici nobili e preziosi hanno sicuramente i loro effetti. Grazie, grazie ancora,
1: Grazie,
0: Antonino
1: buon
0: Forcati. Un
1: lavoro.
0: abbraccio forte.
1: Grazie.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:02.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Trump annuncia il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, raggiunge poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini a Pasdaran prima smentiscono e poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran, atteso ora l'ok della guida suprema di Teheran.
5: L'ex presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, è stato condannato a 30 anni di carcere per aver autorizzato l'invio di droni carichi di volantini propagandistici in Corea del Nord. L'operazione, secondo i procuratori speciali, era finalizzata a creare un pretesto per la successiva proclamazione della legge marziale nel dicembre 2024. La condanna si aggiunge all'ergastolo inflitto a Yon lo scorso febbraio, sempre per il ruolo svolto nella programmazione della legge marziale, giudicata un tentativo di paralizzare l'Assemblea nazionale.
6: La guerra in Ucraina innescata dall'invasione russa è stata spesso paragonata alla Grande Guerra per la ferocia dei combattimenti sul campo e le pesantissime perdite di vite umane, l'uso di nuove tecnologie belliche. Un altro elemento accomuna i due conflitti, la loro durata. Quello tra Russia e Ucraina è in corso da 1569 giorni e qualche ora, ha superato i 4 anni e 3 mesi della Prima Guerra Mondiale.
5: Un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale in Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in Viale dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Un ragazzo di 17 anni è stato invece investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno.
6: Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro, Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando a circolare indisturbato, fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell'arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato tradotto in carcere per scontare la sua pena.
5: Il volley: l'Italia rompe il ghiaccio nella Nations League 2026 e conquista la prima vittoria della propria avventura canadese. Dopo la sconfitta al tie-break contro la Francia all'esordio, la formazione di Fefe De Giorgi supera 3-1 alla Germania al termine di una sfida combattutissima, chiusa coi parziali di 25-20, 20-25, 25-21 e 33-31. Una partita lunga, intensa e ricca di colpi di scena, nella quale gli azzurri hanno saputo reagire ai momenti difficili, trovando energie preziose dalla panchina.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Convenienza? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
14: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
15: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
13: Prevedo che a comprarli provvedo.
15: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Radio Lina, Radio Notizie.
17: Nuova edizione della GR in Radiolina, ancora buongiorno da Lele Casini al microfono. L'attentato a Cagliari alla moschea di Via delle Collegio nel quartiere della Marina a Cagliari, il titolo principale dell'Unione Sarda che trovate oggi in edicola. Indaga anche l'antiterrorismo con l'attentato messo a segno con innesco incendiario. Il fuoco ha aggredito anche il portone d'ingresso. Solidarietà della politica e della Chiesa per la comunità islamica. Vi siamo vicini. E poi la politica regionale, il caro carburante, la Giunta è al lavoro per trattare con l'Unione Europea per poter inserire nella manovrina da 750 milioni un fondo di circa 30 per sostenere le aziende in ginocchio per i rincari di benzina e diesel. I colloqui con l'Europa sono per non incorrere infrazioni, visto che il contributo potrebbe essere visto come un aiuto di Stato. Tanto ieri in Senato bocciati gli emendamenti al decreto carburanti degli onorevoli Meloni e Nicita, che prevedevano degli aiuti concreti ai cittadini sardi e siciliani per contrastare il caro carburante. I lavori sulla 195, disagi per gli automobilisti, lunghe file di macchine che procedono a passo d'uomo con i tempi di percorrenza verso Capoterre Pula che sono raddoppiati. Con i lavori che dovrebbero concludersi a fine luglio, c'è chi ha chiesto di lavorare nel cantiere di notte. La risposta di ANAS: la sicurezza degli operai non sarebbe garantita. Oggi è il giorno di Vasco Rossi, alle 20.45 l'Olbia Arena, il primo dei due concerti del Vasco Live Tour 2026. Faremo esplodere di gioia anche la città di Olbia. Queste le parole del Blasco in un video social come anteprima del doppio spettacolo in gollura. Dai parcheggi e train, la città è pronta per accogliere l'evento. A Carboni stasera alle 20.30 al Teatro Centrale lo spettacolo Diario di un trapezista di e con Sigfrido Ranucci, a Sassari al Teatro Civico alle 21 per Festival Animas Beppe Dettori e Gatto Pancieri in concerto con Vivo Perlelli. L'incasso sarà devoluto in beneficenza. Poi la pagina sportiva con il calcio e il Cagliari, ieri la firma del rinnovo di contratto del tecnico Fabio Pisacane, l'allenatore si è legato per altri 2 anni alla squadra rossoblu con un'opzione per il terzo anno. E chiudiamo con il beach soccer femminile con le ragazze del Cagliari che ieri hanno battuto 9-3 le belghe del Bruxelles e sono quindi ai quarti della Women's Europe Winners Cup in corso in Portogallo. Questa mattina alle 10.30 italiane sfideranno il Barcellona. È tutto per adesso, fra poco ritorno Mariangela Lampis con Caffè Corretto. Le news su Radio Lina invece tornano fra un'ora. I
10: want it to be free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
18: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
10: Globo Sport.
18: E intanto scopri i nuovi arrivi.
10: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
19: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
20: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti restando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
21: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
22: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
23: Caffè Corretto.
0: Il nostro Caffè Corretto con uno sguardo rivolto agli eventi del fine settimana, in particolare andiamo a Sanluri, parliamo con Silvia Gerugi che è presidente del Comitato Italiano di Scienze Motorie. È prevista domenica 14 giugno la giornata per la lotta ai tumori femminili e pediatrici, l'iniziativa Camminiamo Insieme, una giornata piena che unisce incontri, che unisce la prevenzione e anche appunto attività fisica. Buongiorno Silvia.
24: Buongiorno Mariangela, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Che programma prevedete? Sì, prego.
24: Sì, volevo precisare che io oggi sono qua con te non come referente del Comitato di Scienze Motorie, ma come referente dell'associazione Mai Più Sole, che ha aperto una sede distaccata a Sanluri.
0: Ti ringraziamo. Quindi, per questa puntualizzazione. C'è una sede distaccata, allora ottimo. L'associazione ovviamente avrà un ruolo fondamentale insomma in questa giornata di domenica.
24: Sì, esatto. Oltre all'associazione Mai Più Sole con la sede di Sanluri, sì. Diciamo che è stato organizzato dal Centro Commerciale Naturale in collaborazione con anche l'associazione Cavalcando i Sogni, la cooperativa sociale Mosaico e l'associazione sportiva SD per Sport di Sanluri. Siamo appunto un gruppo di associazioni che teniamo il territorio e quindi abbiamo organizzato questa giornata dedicata veramente a tutti, quindi non solo alle donne, ovviamente che hanno il tumore, ma anche ai bambini e a chi ruota intorno alla patologia, che come sappiamo ovviamente vengono coinvolti tutti i partecipanti della famiglia. Diciamo che è un programma ricco, si parte dalle 8.30 con gli screening, ci saranno le ecografie mammarie, la tiroidea, quelli della prostata e delle glicemie. Alle 9.30 ci sarà la messa per tutti i fratelli e le sorelle deceduti a causa del tumore. Si inizierà alle 10 con una passeggiata ecologica, per poi fare una pausa durante il pranzo. Ci sarà la Proloco di San Luri, che intanto ringrazio anche perché diciamo faranno loro il pranzo, organizzeranno il pranzo e noi daremo una piccola offerta. E poi di pomeriggio alle 15.30 inizia il convegno al Teatro Chinu Vongia, sempre a San Luri, dove come direttrice artistica c'è la nostra Roberto Ru, che fa parte della nostra associazione ma è una cantante, e poi presentano Matteo Bruni e Daniela Careggiu.
0: Allora, ci sono i servizi di screening, concentriamoci anche su questi. Chi vuole avere accesso, che cosa deve fare? C'è la prevenzione senologica per under 50, l'ecografia mammaria gratuita, non solo, il monitoraggio urologico, la prevenzione del diabete con il controllo delle glicemie.
24: Esatto, specifico che le persone devono solamente venire e fare la fila, sì. Non possiamo prendere prenotazioni, quindi per quanto riguarda l'ecografia mammaria sarà fatta appunto dalla dottoressa Moi, che ha dato la disponibilità, mentre ci sarà in un'altra stanza le dottoresse della ASL del Medio Campidano, quindi del centro screening di San Luri, che daranno tutte le informazioni e prenderanno appuntamento per gli screening invece, che sono gratuiti, fatti appunto concessi dalla Regione Sardegna. Quindi noi ci occuperemo durante la giornata di fare gli screening per le ragazze giovani, quindi per le under 45, mentre le dottoresse dell'ASL prenderanno appuntamento per le over 45, perché sappiamo che dalle over 45 ai 69 anni lo screening gratuito è coperto dalla Regione Sardegna, e quindi se ne occupa appunto l'ASL e il nostro centro screening di San Luri.
0: E intanto sono previsti anche dei laboratori per i più piccoli?
24: Esatto, perché quando noi saremo dentro al teatro abbiamo pensato anche al fatto che i bambini possono stare liberi fuori, quindi ci sono dei laboratori, ci sarà appunto un pony a disposizione, che sarà il pony che ricorda Alessandro, che è appunto il figlio di una ragazza, scusa per l'emozione,
0: ti capiamo. Ma tutto questo è per ricordare appunto, ricordarlo e generare prevenzione, insomma, e supportare gli altri. Grazie infinite a Silvia Gerugi dell'associazione Mai Più Sole, che ha aperto una sede a San Luri. Grazie infinite. La giornata, dicevamo, ricordiamo quali sono gli estremi: Parco Sarei, San Luri, domenica 14 giugno. Ora ascoltiamo J-Ax.

0: Radio Lina Caffè Corretto. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche

0: Capita, innamorati del prezzo.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la Fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
8: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto.

0: caffè corretto.
1: Debba pronunciare Anotre e 55 Ultra. Intanto, talk to you.

0: Caffè Corretto, ancora insieme chiudiamo questo nostro venerdì con Enrico Fresu, coordinatore di UnioneSarda.it, con il suo supporto, lo sguardo rivolto all'attualità e a tutti gli aggiornamenti. Chicco, che cosa sta accadendo in queste ore?
1: Buongiorno Mariangela, buongiorno a tutti. Cosa sta accadendo? Forse è la volta buona, andiamo a dare uno sguardo dall'altra parte del mondo per fatti che hanno ripercussioni dirette anche sulla nostra vita. Forse è la volta buona per chiudere la guerra fra Israele e Stati Uniti contro l'Iran, perché
0: il Corriere della Sera ha contato le volte in cui Trump ha detto infatti 39
1: sono salite a 39, il conteggio l'hanno fatto la CNN l'altro giorno, sono salite a 39 in poche ore. Perché lo dico? Perché dico che forse è la volta buona, perché non l'ha detto Trump, l'ha detto l'agenzia Axios, che ha avuto delle informazioni riservate da parte di membri della Casa Bianca, non direttamente dal presidente, e ci sarebbero degli aerei che si sono diretti a Ginevra per portare il materiale che verrà utilizzato da J.D. Vance per confrontarsi con la controparte iraniana. Ci sono delle aperture rispetto a questa notizia anche da parte di Teheran, anche se non c'è stato l'ok ancora ufficiale di Khamenei. Potrebbe essere la volta buona, ci sarebbe già un memorandum sul quale si è trovata un'intesa che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi a stretto giro, scusa il gioco di parole. Comunque questa, ripeto, potrebbe essere la volta buona, c'è già il luogo dell'incontro, dovrebbe essere Ginevra, e quindi probabilmente nel frattempo il prezzo del petrolio è caduto, il prezzo del gasolio, come so stamattina per venire a lavorare, non è ancora crollato. Aspettiamo che ci siano delle conseguenze anche per noi, e vediamo se questa è la 40ª volta che questa guerra finisce domani, oppure se la chiudiamo. Connesse, diciamo, a questi argomenti, perché dico connesse perché il memorandum prevede anche il cessate il fuoco in Libano. Riportiamo, rispetto all'attentato contro la moschea di ieri di Cagliari, che è arrivato un comunicato di solidarietà anche da parte dell'associazione Kenabura Sardos Pro Israele, che esprime ferma condanna rispetto a ciò che è successo in via del collegio a Cagliari, perché quello non sostengono anche loro, come hanno sostenuto tutti, anche l'arcivescovo Baturi ieri, che qualunque attacco contro il luogo di culto sia un atto che è un attacco alla convivenza, una convivenza pacifica. Sono in corso le indagini per capire cosa è successo. In campo c'è chi sia stato, ci sono 1000 telecamere nel quartiere della Marina, indaga l'antiterrorismo, quindi della Procura di Cagliari, quindi la vicenda è stata presa molto seriamente, e tendenzialmente si esclude che sia il gesto di un disadattato, quindi
0: estemporaneo, non esatto. Connesso insomma al luogo di culto, è molto difficile.
1: Quello, diciamo, è stato trovato l'innesco, quindi potrebbe essere uno che ha avuto un colpo di testa, ha fatto questa cosa. Però se c'è l'antiterrorismo, immagino che a breve, visto che c'è anche il ROS che lavora sui, ci sono anche i carabinieri del ROS che lavorano su questa vicenda, credo che qualcosa la verremo a sapere. Arrivo all'apertura del sito, perché purtroppo dobbiamo ancora parlare di quello che succede nella sanità, perché nell'immediato è prevista la fine dell'attività dei medici gettonisti, che sono medici lautamente pagati, che si occupavano solo di codici verdi e di codici bianchi, che garantivano però la tenuta dell'apertura dei pronto soccorso degli ospedali periferici di tutta la Sardegna. E ora è arrivata una richiesta da parte dell'Arnas Bruzzo ai suoi medici, immagino che sia stato su input della regione, per chiedere la disponibilità di andare a coprire i turni che resterebbero scoperti in assenza dei gettonisti. Parliamo di medici del Bruzzo che finiscono il turno al Bruzzo, poi dovrebbero prendere la macchina.
0: Quante richieste arriveranno secondo te entro il mezzogiorno?
1: Secondo me
0: di oggi?
1: Dal mezzogiorno di oggi poche adesioni, soprattutto immagino che un medico del Bruzzo dopo un turno al Bruzzo non abbia granché volontà di andare alla Maddalena o a Tempio, sì, per andare a continuare a lavorare. Quindi vediamo se queste falle verranno tappate oppure se resteranno i buchi, e se restano i buchi chiudono i piccoli ospedali.
0: Grazie di cuore davvero a Chicco Fresu, e continuiamo a monitorare il sito unionesarda.it. Buon lavoro a te, buon fine settimana a tutti voi. Grazie al nostro Fabio Leoni in regia. Vi ricordiamo la strambata prevista oggi alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 9:31 minuti.
4: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
2: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
5: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
2: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
5: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
2: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
6: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddaniedda, ad Olbia zona aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e a Dorisano in via Bon angolo via del Porto.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dall'11 al 16 giugno, come il cono gelato Kinder Bueno da 4 pezzi a 3,45 euro, le ciliegie nel reparto ortofrutta a 3,99 euro, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la rullata di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
8: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
3: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
9: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
10: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Dal 30 giugno al 5 luglio al Museo Marongio di Cabras si terrà il Sardegna Archeofilm Festival 2026.
1: Film, documentari e dialoghi attorno alla migliore produzione di video dedicati all'archeologia, con la partecipazione degli autori.
0: Sardegna Archeofilm Festival 2026.
1: Museo Marongio di Cabras, dal 30 giugno al 5 luglio.
0: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
4: Colorificio Edil Color a San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
5: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
6: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
7: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
9: Radiolina, meteo.
10: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo in Sardegna, anche se per questo venerdì prevediamo un

0: Po' di vento dei quadranti settentrionali si farà ancora sentire. Soffierà la tramontana, stavolta soprattutto sul versante tirrenico. Poi verso fine giornata comunque tenderà a calmarsi e nel weekend ventilazione più debole coi mari che torneranno a essere tutti poco mossi. Temperature anche accettabili, non fa caldissimo, rimaniamo per ora sotto i 30 gradi, ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 9:59.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti e gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Lo ha detto Donald Trump in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Il presidente USA ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, ha aggiunto poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale.
3: Un 17enne è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. A Milano invece un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale in Iguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni.
4: Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro. Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando a circolare indisturbato, fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell'arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato tradotto in carcere per scontare la sua pena.
3: Dopo Madrid e Barcellona, ieri il pontefice è atterrato alla Palmas de Gran Canaria e oggi l'ultima tappa a Tenerife. In programma la visita al centro di accoglienza Las Raíces, che al momento ospita 685 persone provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Poi l'incontro a San Cristobal della Laguna con realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Infine, prima del ritorno a Roma, la messa a Santa Cruz di Tenerife davanti a circa 80.000 persone, l'omelia nel porto.
4: L'aumento dei tassi di interesse di 25 punti base deciso dalla Banca Centrale Europea rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. La decisione dell'Eurotower arriva in una fase già caratterizzata da forti tensioni sui mercati finanziari e dall'incertezza legata alla situazione internazionale, fattori che nelle ultime settimane hanno contribuito a spingere verso l'alto l'Euribor, il principale indice di riferimento per i mutui variabili.
3: I mondiali, dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo di calcio 2026. Alle 19:30 di questa sera, prima del calcio d'inizio di Canada-Bosnia, match previsto alle 21 per il girone B, quello che sarebbe stato degli azzurri, partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Alanis Morissette e Michael Bublé.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Nuovo appuntamento con le news regionali. L'attentato alla moschea di Via del Collegio a Cagliari, indaga anche l'antiterrorismo con il fuoco innescato da ignoti. Le parole di Omar Zaher, portavoce della comunità musulmana, intervenuto questa mattina al Caffè Corretto di Radio Lina.
11: Purtroppo un gesto molto brutto, perché chi colpisce un luogo religioso come che ferisse tutta la comunità. Per noi è veramente ci è caduto addosso al mondo, perché è da 40 anni che conviviamo con i sardi, con tutti quanti, senza mai avere nessun problema, nessun screzio, nessuna difficoltà di parlare, di convivere, di integrarci.
10: La politica regionale, caro carburante, la giunta al lavoro per trattare con l'Unione Europea per poter inserire nella manovrina da 750 milioni un fondo di circa 30 milioni per sostenere le aziende in ginocchio per i rincari di benzina e diesel. I colloqui con l'Europa sono per non incorrere in infrazioni, visto che il contributo potrebbe essere visto come un aiuto di Stato. Intanto ieri in Senato sono stati bocciati gli emendamenti al decreto carburanti degli onorevoli Meloni e Nicita, che prevedevano degli aiuti concreti ai cittadini sardi e siciliani per contrastare il caro carburante. I lavori sulla 195, disagi per gli automobilisti, lunghe file di macchine che procedono a passo d'uomo con tempi di percorrenza verso Capoterra e Pula che sono raddoppiati. Con i lavori che dovrebbero concludersi a fine luglio, c'è chi ha chiesto di lavorare nel cantiere di notte. La risposta di ANAS: la sicurezza degli operai non sarebbe garantita. Oggi è il giorno di Vasco Rossi, alle 20.45 all'Olbia Arena, il primo dei due concerti del Vasco Live Tour 2026. Faremo esplodere di gioia anche la città di Olbia. Queste le parole del Blasco in un video social come anteprima del doppio spettacolo in gallura. Dai parcheggi ai treni, la città è pronta ad accogliere l'evento. E poi lo sport, il calcio. Il Cagliari, ieri la firma del rinnovo di contratto del tecnico Fabio Pisacane. L'allenatore si è legato per altri due anni alla società rossoblu con un'opzione per il terzo anno. E chiudiamo col beach soccer femminile. Le ragazze del Cagliari ieri hanno battuto per 9-3 le belghe del Bruxelles e così accedono ai quarti della Women's Euro Winners Cup in corso in Portogallo. Tra poco meno di mezz'ora le rossoblu sfideranno il Barcellona per accedere alla finale. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, prossime news su Radio Lina fra un'ora.
12: Che bello questo costume, dove l'hai preso?
13: Da Globo, è il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
12: Solo questo modello?
13: No, c'è una vasta scelta, interi, push-up, brasiliane e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
12: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
16: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
17: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
18: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
2: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
3: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
8: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
9: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
10: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Latina Story. Sono le 10 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: No, no, non ho niente da mettermi.
4: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
5: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
4: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
5: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
7: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
8: Scusi, tra 7:30, Isee, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
9: Tranquilla, ci pensiamo noi.
8: Davvero? Anche Colf e badanti?
9: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, Isee, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
8: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
10: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 8403 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
11: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
12: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
13: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
14: Scopri il programma WES, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate, accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Il Comitato Festeggiamenti Sant'Antonio 2026 di Sestu promuove l'evento Marco Carta in concerto. Domenica 14 giugno alle ore 22 a Sestu, in piazza Salvo d'Acquisto. Evento organizzato dall'Associazione Tantam di Sestu col contributo del Comune di Sestu e della Regione Autonoma della Sardegna ed in collaborazione con Parrocchia Nostra Signora delle Grazie, Associazione Ennio Corino di Elmas e Art & Show SRL di Sestu. Direzione artistica Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito.
2: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per Dormire. Design for wellness.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana MIB University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o Master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. MIB University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. MIB University. We create value.
6: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
7: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
8: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche

0: innamorati del prezzo.
1: Radiolina Meteo.
2: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo in Sardegna, anche se per questo venerdì prevediamo un po' di vento dei quadranti settentrionali, si farà ancora sentire, soffierà la tramontana stavolta soprattutto sul versante tirrenico, poi verso fine giornata comunque tenderà a calmarsi e nel weekend ventilazione più debole coi mari che torneranno a essere tutti poco mossi. Temperature anche accettabili, non fa caldissimo, rimaniamo per ora sotto i 30 gradi, ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna, siamo l'orto di Eleonora.
4: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. 2, 1, 2, 3, 4.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 10 e 58 minuti.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
2: Cifadda, il Brico 100% Sardegna.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Secondo Axios, la possibile cerimonia di firma in un memorandum di intesa tra Washington e Teheran potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Intanto, secondo il New York Times, gli USA starebbero pianificando un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa.
4: Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche o comunque, qualora abbiano anche bevuto, lo hanno fatto in maniera decisamente scarsa. Le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo di Cran Montanà nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare. E quanto emerge dalle autopsie? Quando le fiamme hanno avvolto il disco pub Le Costellation, locale di Jacques e Jessica Moretti, i nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa.
5: È Eros Gagliardi, il ragazzo di 18 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico, morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in Viale dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Entrambi i feriti sono stati portati in ospedale. Le loro condizioni non destano preoccupazione. La conducente dell'auto risulta negativa all'esame per alcol e droga.
4: Un 17enne è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.
5: Circa 336.000 minorenni tra i 7 e i 15 anni sono coinvolti in qualche forma di lavoro minorile in Italia. Sono i numeri diffusi da Save the Children, gli unici disponibili sul nostro paese per quella fascia di età, su cui ogni anno associazioni e organizzazioni no profit cercano di fare luce, anche in occasione della Giornata Mondiale contro il Lavoro Minorile, ricorrenza istituita dall'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro delle Nazioni Unite, che ogni anno ricade proprio oggi, il 12 giugno.
4: Il tennis, il torneo di Wimbledon, ormai alle porte nella giornata di martedì 16 giugno, verranno annunciate tutte le wild card, sia per le qualificazioni che per il main draw. Serena Williams sarebbe una forte candidata a ricevere l'invito per il tabellone principale dei Championship. Sicuramente in doppio è più nebulosa la questione del singolare, dopo aver fatto pochi giorni fa il suo rientro ufficiale nel tennis professionistico, vincendo un match di doppio al Queens in coppia con Victoria Mbocco.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
11: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Radio Lina, Radio Notizie.
14: Nuovo appuntamento con le news Radilina. Ancora buongiorno da Lele Casini al microfono. L'attentato alla moschea di Via del Collegio a Cagliari, indaga anche l'antiterrorismo con il fuoco innescato ad ignoti. Le parole di Omar Zaher, portavoce della comunità musulmana, intervenuto questa mattina al Caffè Corretto su Radiolina.
15: Purtroppo un gesto molto brutto, perché chi colpisce un luogo religioso come che ferisse tutta la comunità. Per noi è veramente ci è caduto addosso al mondo, perché è da 40 anni che conviviamo con i sardi, con tutti quanti, senza mai avere nessun problema, nessun screzio, nessuna difficoltà di parlare, di convivere, di integrarci.
14: Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte, cosa sia realmente accaduto mercoledì all'ospedale Businco di Cagliari, quando una donna di 40 anni è morta mentre veniva sottoposta a un attacco. Virginia Lara di Ulasse, affetta da patologia, era stata sottoposta a accertamenti con esami strumentali. Durante uno di questi la donna avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio che non le avrebbe lasciato scampo. È stata la direzione sanitaria della struttura a chiedere ulteriori approfondimenti per far luce sull'episodio. I lavori sulla 195, disagi per gli automobilisti, lunghe file di macchine che procedono a passo Duomo, con tempi di percorrenza verso Capoterra e Pula che sono raddoppiati con i lavori che dovrebbero concludersi a fine luglio. C'è chi ha chiesto di lavorare nel cantiere di notte. La risposta di ANAS: la sicurezza degli operai non sarebbe garantita. La tendenza del tempo nell'isola nei prossimi giorni con il meteorologo Alessandro Gallo.
16: Sulla Sardegna generali condizioni di bel tempo, salvo deboli velature in transito durante il fine settimana. Venti a regime di brezza, locali rinforzi pomeridiani, temperature stazionarie, le minime, in lieve aumento le massime. Mari generalmente poco mossi.
14: Il calcio e il Cagliari, ieri la firma del rinnovo del contratto del tecnico Fabio Pisacane. L'allenatore si è legato per altri 2 anni alla squadra rosso blu con opzione per il terzo anno. E poi il beach soccer femminile in chiusura del nostro GR. Siamo nel corso del secondo tempo di quarti finale della Women's Euro Winners Cup in corso in Portogallo. Cagliari femminile in campo contro il Barcellona. Nel secondo tempo appunto le rosso blu sono sotto 4-1. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione. Un saluto da Lele Casini.
17: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare. Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo. Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti? Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit. Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
18: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predania. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
19: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
20: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
21: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
22: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la Fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
1: Da Ardis fino al 16 giugno arriva l'estate. Alcuni esempi: Dixan lavatrice 60 lavaggi a 8,49 euro. Latte Parmalat parzialmente scremato 1 litro 69 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
3: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro!
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica, e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.

0: qualità. Innamorati del prezzo.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
6: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
7: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
8: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dall'11 al 16 giugno, come il grana padano DOP, riserva 20 mesi a 1,19 euro letto. Il vino Botte Buona, Lambrusco e Sangiovese IGT da 750 ml a 1,89 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai il carpaccio di suino a 2,19 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
10: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
11: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: sento nell'aria.
1: Che cosa?
0: La stagione del divertimento! Fino al 2 agosto alla Corte del Sole è tempo di Corte Live! 40 serate e 100 spettacoli dal vivo!
1: Con DJ set, eventi musicali e comedy show a partire dalle 18.30. Scopri il programma su cortedelsolesesto.it.
0: Corte Live! Più musica, più spettacoli, più estate!
1: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
4: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno, i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
6: Vieni a scoprirla da Autovam.
7: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2023.

0: 27.
1: Radio Lina, meteo.
2: Amici di Radio Lina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo in Sardegna, anche se per questo venerdì prevediamo un po' di vento dei quadranti settentrionali, si farà ancora sentire, soffierà la tramontana, stavolta soprattutto sul versante tirrenico, poi verso fine giornata comunque tenderà a calmarsi e nel weekend ventilazione più debole coi mari che torneranno a essere tutti poco mossi. Temperature anche accettabili, non fa caldissimo, rimaniamo per ora sotto i 30 gradi, ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo, atteso ora l'ok dalla guida suprema di Teheran. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, hanno accettato di non dotarsi mai di armi nucleari. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance, aggiunge Trump. Secondo Teheran, però, ancora non c'è una conclusione definitiva sull'accordo con gli USA. Per Axios, la firma dell'accordo sarà a Ginevra.
3: Intanto gli Stati Uniti stanno pianificando un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa. A riferirlo è il New York Times, che cita due alti funzionari europei. Il piano sarebbe stato comunicato agli alleati all'inizio di giugno attraverso un documento. Il Pentagono, aggiunge il New York Times, ha rifiutato di commentare le cifre specifiche contenute nel documento citato, facendo riferimento a una più generica dichiarazione del suo comando europeo sull'intenzione di ridurre l'impegno militare americano in Europa.
4: Il GIP di Napoli Mariano Sorrentino ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo e la sua vice che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi. I due sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. Accolte quindi le richieste della procura, che ha coordinato le indagini del NAS.
3: Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro. Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando a circolare indisturbato fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell'arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato tradotto in carcere per scontare la sua pena.
4: L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026 il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato e soprattutto degli indipendenti, più sostenuta del lieve calo dei dipendenti a tempo indeterminato. Si riduce il numero di disoccupati e aumenta quello degli inattivi di età compresa tra i 15 e i 64 anni.
3: Il calcio. Dalla tradizione dell'Azteca, l'inaugurazione dei mondiali 2026 si sposta stasera nell'ultramoderne strutture di Toronto e Los Angeles. Il BMO Field canadese e il SoFi Stadium della città californiana sono pronti allo show, che sarà come sempre ricco di grandissimi ospiti internazionali, riferimenti culturali e folcloristici locali e tantissima musica. A Toronto l'inizio show è previsto alle 19.30 italiane. Alle 21 in campo Canada Bosnia Erzegovina, a Los Angeles si parte all'1 di notte italiana e alle 3 in programma USA Paraguay.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
9: Via, via.
8: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Radiolina, Radio Notizie.
13: Nuova edizione delle GR in Radio Lina, ancora buongiorno da Lele Casini e dalla redazione. L'attentato alla moschea di Via del Collegio nel quartiere della Marina a Cagliari nella giornata di ieri, con il fuoco innescato da ignoti, indaga anche l'antiterrorismo. Le parole di Omar Zaher, portavoce della comunità musulmana, intervenuto questa mattina al Caffè è Corretto su Radio Lina.
14: Purtroppo un gesto molto brutto, perché chi colpisce un luogo religioso come che ferisse tutta la comunità. Per noi è veramente, ci è caduto addosso al mondo, perché è da 40 anni che conviviamo con i sardi, con tutti quanti, senza mai avere nessun problema, nessun screzio, nessuna difficoltà di parlare, di convivere, di integrarci.
13: E poi la cronaca con l'autopsia, che sarà quella a chiarire cosa sia realmente accaduto mercoledì all'ospedale Businco di Cagliari, quando una donna di 40 anni è morta mentre veniva sottoposta a un attacco. Virginia Lara di Ulasse, affetta da patologia, era stata sottoposta ad accertamenti con esami strumentali. Durante uno di questi la donna avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio che non le avrebbe lasciato scampo. È stata la direzione sanitaria della struttura a chiedere ulteriori approfondimenti per far luce sull'episodio. I lavori sulla 195, disagi per gli automobilisti, lunghe file di macchine che procedono a passo d'uomo con tempi di percorrenza verso Capoterre Pula che sono raddoppiati con i lavori che dovrebbero concludersi a fine luglio. C'è chi ha chiesto di lavorare nel cantiere di notte. La risposta di ANAS: la sicurezza degli operai non sarebbe garantita. E poi la tendenza del tempo nell'isola nei prossimi giorni con il meteorologo Alessandro Gallo.
15: Sulla Sardegna generali condizioni di bel tempo, salvo deboli velature in transito durante il fine settimana. Venti a regime di brezza, locali rinforzi pomeridiani, temperature stazionarie, le minime, in lieve aumento le massime. Mari generalmente poco mossi.
13: Un appuntamento per oggi a Nuoro, al sito archeologico Tancaman. Alle 21.15 il Teatro Taragodia porta in scena l'Isola nel Tempo con Gino Betteghella, Marta Iba, Daniela Melis, Carmen Porcu, Ulisse Sebis per la regia di Virginia Garau. La pagina sportiva innanzitutto col calcio: il Cagliari, la firma del rinnovo del contratto del tecnico Fabio Pisacane, l'allenatore si è legato per altri due nella squadra rossoblu con un'opzione per il terzo anno. Intanto lunedì verranno presentati il nuovo DS Pietro Accardi e il nuovo responsabile del settore giovanile Max Canzi. Chiudiamo col beach soccer femminile: sconfitta per le ragazze del Cagliari Beach Soccer in Portogallo nei quarti di finale della Women's Euro Winners Cup. Dopo il gol del Cagliari grazie a una torretta del Barcellona, le catalane hanno ribaltato il risultato e vinto 7-1. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, prossimi news su Radio Lina fra un'ora.
16: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
17: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
9: Ma che luce che ci avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
18: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
9: Tac!
19: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
20: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
19: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
21: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
5: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
8: Con l'Unione Sarda, lo speciale maturità. Una guida gratuita per affrontare gli esami di Stato. Novità, possibili tracce, consigli per lo studio e suggerimenti per gestire l'ansia da esame. Lunedì 15 giugno, in omaggio con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Dal 19 al 21 giugno a San Salvatore di Sinis si terrà l'Archeo Beer Fest 2026.
4: Tre giorni di conferenze, degustazioni e musica dal vivo per riscoprire il legame millenario che unisce la nostra isola alla birra.
3: Archeo Beer Fest 2026 a San Salvatore di Sinis da 19 al 21 giugno.
4: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
5: Stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
9: Tranquilla, ci pensiamo noi.
8: Davvero? Anche colf e badanti?
9: Certo, CAF CIA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
8: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
10: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
11: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
12: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash, il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un Mare di Musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un Mare di Musica racconta 500 anni di storia.
2: Radiolina presenta La Strambata.
15: Buongiorno, buon venerdì a tutti, benvenuti, io sono Giulio Zasso, come c'è Michele Ruffi. Ciao. Abbiamo tante cose da raccontare, tanta buona musica da ascoltare. Apriamo la trasmissione con il fatto grave che è successo ieri a Cagliari, con un attentato alla moschea della Marina, con un innesco incendiario che avrebbe potuto provocare danni pesantissimi. Per fortuna gli abitanti della zona sono riusciti a spegnere le fiamme in tempo. Di sicuro c'è la questione grave di un atto nei confronti di un simbolo di una comunità ormai molto presente in città, in Sardegna in generale, quindi ci sono stati reazioni di tutti i tipi, di grande di solidarietà generale diffusa.
16: Della politica, sì. Anche della Chiesa Cattolica, Baturi, l'arcivescovo, ha detto è una ferita per tutti, un atto che sicuramente ha sorpreso sorpreso molto. I primi a essere sorpresi sono stati proprio loro, insomma la comunità musulmana, perché abbiamo raccontato sul giornale, su tutti i media del nostro gruppo, che insomma a Cagliari c'era stata un'integrazione, comunque non ci sono mai stati grossi episodi di intolleranza. Questo invece è uno dei primi più importanti e fa ovviamente preoccupare. Abbiamo in collegamento il nostro collega dell'Unione Sarda Roberto Carta. Ciao Roberto.
17: Ciao Michele, ciao Giulio e buongiorno a tutti.
16: Roberto è alla Marina in questo momento, in via del collegio, insomma sta proprio preparando il servizio che uscirà domani sul giornale e magari tra poche ore anche sul nostro sito internet, per cercare un po' di capire qual è l'umore del quartiere, che cosa sta succedendo. Tra l'altro oggi è venerdì, giornata di preghiera per la comunità musulmana, vero Roberto?
17: Esattamente, infatti sono pronti tutti i tappeti, sono già stati predisposti in attesa poi dell'inizio di quella che possiamo definire la messa che celebrerà l'imam tra una mezz'oretta circa. La particolarità è che quel tratto di via del collegio davanti alla moschea viene completamente liberato dalle auto, no, i residenti che spostano di più iniziativa i propri mezzi proprio per permettere all'imam e agli altri fedeli di disporre i tappeti in modo tale da poter pregare.
15: Ecco, la cosa positiva importante è che c'è stata una reazione compatta da tutte le istituzioni sarde, regionali e anche italiane. Apparato Baturi, come dicevamo, anche il sindaco Zed è andato subito sul luogo, poi la presidente della regione Todde, il presidente del consiglio regionale Comandini, e poi c'è stata ieri sera una manifestazione di solidarietà proprio là in via del collegio. Tu ieri, Roberto, eri anche lì, insomma la città ha risposto in maniera compatta contro questo atto che per fortuna ha provocato pochi danni, ma che ha un valore simbolico molto alto e grave.
17: Sì, la solidarietà da parte di tutti quanti, istituzioni, ma soprattutto i residenti. Anche oggi l'imam, mentre sistemava, veniva praticamente fermato Ogni minuto da magari un vicino che chiedeva appunto come stesse, cosa fosse successo, se avesse bisogno di una mano. Quindi da quel punto di vista confermo un po' quanto ha raccontato l'imam ieri, quanto ha raccontato anche stamattina, del fatto che c'è una grande comunità e vivono veramente come tutti come fratelli. Infatti parlando anche con gli abitanti della Marina hanno detto: questo è un atto che colpisce non soltanto la comunità musulmana, ma tutta la Marina, ha colpito tutti noi.
16: Roberto, resta in collegamento, ora ascoltiamo Saif.

0: Eccoci in studio, stavamo parlando dell'attentato, perché questo è ieri alla moschea di Cagliari. Ci sono anche le indagini in corso, è in campo l'antiterrorismo, è la direzione distrettuale proprio che si occupa di questo genere di fatti. Insomma, si cerca di capire qual è il movente, perché qualcuno ha cercato di dar fuoco alla facciata e al portone d'ingresso della moschea di Cagliari. Abbiamo in collegamento Roberto Carta. Roby, su questo fronte, quello delle indagini, c'è qualche novità? Io penso che ci siano comunque anche telecamere in quella zona, probabilmente si andrà a cercare anche in quella direzione.
1: Sì, sicuramente le telecamere saranno un fattore molto importante, se non decisivo, per scoprire poi alla fine chi è stato il responsabile o i responsabili di questo attentato incendiario alla moschea. Ovviamente c'è ancora massimo riservo su quanto gli investigatori stanno cercando di capire, di scoprire. Si attendono sicuramente delle novità, non so se già oggi, ma nei prossimi giorni. Però sì, le telecamere diciamo che saranno sicuramente attenzionate, anche perché ce ne sarebbero diverse, non tutte visibili, tra l'altro. Quindi questo potrebbe essere aver giocato importante, perché magari chi ha piazzato l'innesco pensava di non essere visto, poi in realtà è una zona questa molto attenzionata dal punto di vista della videosicurezza.
2: E soprattutto quello che colpisce è il fulmine a ciel sereno, cioè non c'era nessun fatto precedente, è la prima volta che capita un episodio di questo tipo, che non è certo frutto di un'escalation di niente, perché la convivenza è sempre stata assai pacifica, soprattutto in un quartiere multietnico come ormai è la Marina, che nello stesso tempo è anche aperto al turismo, tanto che è frequentato tutti i giorni da tantissimi vacanzieri, dai croceristi. Quindi è un brulicare di vita che proprio non fa assolutamente, non può avere nessun rapporto con quello che è successo, tanto che lo stesso Imam Oda ha detto: siamo sorpresi proprio da un atto di questo tipo.
1: Sì, sorpreso lui, sorpresi anche gli abitanti, i residenti, che hanno segnalato sì alcuni episodi, però forse più legati alla mala movida, non tanto legati a un attentato come è stato quello dell'altra notte, perché sappiamo appunto alla Marina i problemi che ci sono legati alla notte con gli schiamazzi alcolici e quant'altro, però non era mai sfociato niente in tutto questo. Anche l'imam ha sottolineato: non c'è mai stato nessun problema, nessuno screzio, e lo testimonia poi anche la grande solidarietà tra vicini di casa, non soltanto per aver spento le fiamme, ma anche a dare una mano a risistemare.
0: Noi restiamo sintonizzati su questa notizia anche domani sul giornale sull'Unione Sarda. Grazie a Roberto Carta per averci aggiornato. Adesso ci fermiamo.

0: Ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Radiolina, meteo.
2: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo in Sardegna, anche se per questo venerdì prevediamo un po' di vento dei quadranti settentrionali, si farà ancora sentire, soffierà la tramontana, stavolta soprattutto sul versante tirrenico, poi verso fine giornata comunque tenderà a calmarsi e nel weekend ventilazione più debole coi mari che torneranno a essere tutti poco mossi. Temperature anche accettabili, non fa caldissimo, rimaniamo per ora sotto i 30 gradi, ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Eccoci in studio alla strambata, Giulio Zasso e Michele Ruffi. Oggi è il grande giorno dell'evento dell'estate, anzi il primo dei due. Vasco Rossi suona e canta a Olbia e per questo abbiamo invitato la più grande
1: ancora
0: esperta
1: oggi
0: mondiale di Vasco Rossi.
1: Io,
0: che ci racconterà,
1: mi invitate voi per tutto, io non me ne andrò più.
0: Quello che succede.
1: Sarò sempre con voi alla strambata. E allora, che cosa succederà a Olbia? Beh, veramente. Sarà la grande notte di Vasco Rossi, sono attese 40.000 persone, 40.000 oggi e 40.000 domani per il grande bis. 80.000 spettatori, è davvero il pubblico delle grandi occasioni. Oggi il sindaco Setti Monizzi ci ha detto sulle pagine dell'Unione Sarda, nello speciale Unione Estate, che i nostri lettori trovano in edicola, è davvero il mio sogno che si realizza. Beh, portare poi Vasco Rossi di nuovo in città dopo più di 40 anni è un grandissimo risultato.
0: Ecco, poi c'è la questione logistica che tiene un po' in apprensione,
1: perché tiene
0: sappiamo
1: in apprensione
0: bene
1: tutti
0: che Olbia è abituata a grandi eventi, a grandi passaggio di turisti, però le infrastrutture sono quelle che sono, cioè l'arena è in un tratto con pochi collegamenti stradali, questo rischia di essere un problema.
1: Assolutamente, il piano della, questo maxi piano della viabilità è stato varato dal comune, vediamo come stasera terrà, perché è davvero la prima volta. Chiusure, aperture, parcheggi gratis, parcheggi a pagamento, l'organizzazione sulla carta è perfetta, noi ci auguriamo che si proceda poi senza intoppi, perché davvero 40.000 spettatori sono tantissimi. L'Olbia Arena ha già debuttato con gli show di Salmo, però stiamo parlando, e col Red Valley, stiamo parlando comunque di un pubblico di 15.000.

0: 20.000 spettatori, tantissimi, però cioè... 40.000 sono numeri stratosferici, quindi è tutto in divenire. Vedremo stanotte come funzionerà davvero l'organizzazione.
1: Certo, certo, 40.000 persone non si vedono tutti i giorni.
0: Anche perché poi 40.000 persone di tutta l'età, perché ci sono le famiglie che portano anche i bambini, ci sono gli anziani, ci sono quindi è davvero un pubblico talmente variegato che bisognerà capire cosa succederà.
1: E secondo me però un'occasione per non solo per Olbia ma per la Sardegna intera, per far vedere che in bassa stagione, perché siamo ancora in bassa stagione dal punto di vista turistico, l'isola è in prima fila per questi eventi che richiamano tantissime persone, come dicevi tu giustamente Francesca, e che magari potrebbero aiutare anche a portare un turismo di un certo tipo, magari anche in altri periodi, non solo giugno, ma perché no, fine maggio, metà maggio, ci sono giornate bellissime.
0: Io penso anche all'autunno, soprattutto penso a ottobre, quando in Sardegna fa ancora caldo e il pubblico invece del nord Europa sta già vivendo l'inverno, e quindi potrebbe arrivare ancora a continuare questa lunghissima stagione, e eventi come quello di Vasco Rossi sono assolutamente da traino.
1: Anche perché poi sono veramente delle attrazioni, la gente si sposta per andare a vedere i concerti, programma le proprie vacanze sulla base dei concerti, e non solo del
0: super divo, del certo, super non divo, solo di Vasco Rossi.
1: Dice: ah, c'è quel concerto, dai, andiamo. Non a caso le grandi capitali, le grandi città che hanno anche spazi per poter ospitare questo tipo di eventi, poi attraggono e vivono anche di quello.
0: Assolutamente.
2: Infatti c'è sicuramente un grande turismo interno, nel senso che si parte da ogni angolo dell'isola sia oggi che domani per vedere il concerto, e poi ci sono tantissime persone che lo seguono sempre da tutta Italia, e quindi navi aerei sono a pieno carico anche per questo. Insomma, sarà una grande festa.
0: E questa è proprio la tribù del Vasco.
2: Si spera che vada tutto bene. Nel frattempo ora ci ascoltiamo direttamente dal 1983 una canzone per te.

0: E questo era appunto Vasco Rossi 1983, una canzone per te. Cara Franci, è tra le tue preferite questa o no?
1: Sì, assolutamente, tra le mie preferite. Ma io sono per i grandi classici come Alba Chiara, che chiuderà secondo scaletta e secondo le nostre previsioni anche il concerto di oggi e di domani a Olbia. Resta una delle mie preferite, Liberi Liberi, e poi va Un Senso, no? Forse Un Senso è una delle canzoni che mi dà anche più pace, quella speranza del poeta con l'animo rattoppato che Vasco Rossi è sempre stato, e alla fine ci dice che tutto sommato domani un altro giorno ci sarà. E allora ci sarà un altro giorno, ma per la Sardegna ci sarà soprattutto una lunghissima estate di musica.
0: Sì, Olbia non è l'unico.
1: Non è l'unico, perché Olbia, per esempio, noi parlavamo di questa stagione anche turistica, perché la musica non è solo divertimento, ma la musica fa girare un indotto clamoroso. Pensiamo per esempio a Giovanotti, anche Giovanotti ha la sua tribù, la tribù di Lorenzo, che si muove da una parte all'altra dell'Italia con questi concerti che sono dei grandi circhi. Lui sarà il 7 agosto a Olbia. Altro nome che vi posso dare, ci spostiamo a Golfo Aranci, invece quello di Saldavinci che sarà in concerto gratuito, quindi un grandissimo regalo che l'amministrazione comunale fa non solo alla sua città ma a tutta la Sardegna, unica data nell'isola. E quindi anche qui immaginiamo veramente le migliaia di persone che accorreranno. È anche una delle poche date comunque che ci sono nel sud, poi ci sarà ovviamente la sua Napoli. Quindi concerti, festival, eventi che diventano veramente volano anche per la nostra economia. E poi c'è una cosa che non dobbiamo dimenticare in Sardegna, che sono le sagre. Le sagre ce ne sono tantissime, ogni paese ha la sua dedicata al santo di quel mese, o le sagre dedicate al cibo e al vino. Ebbene, le sagre stanno a mescolare il fattore religioso al fattore culinario, e poi ai grandi nomi della musica, perché il lavoro che gli enti locali, le proloco e le amministrazioni comunali fanno è quello di portare in scena i divi della musica italiana. E quindi anche lì abbiamo decine e decine di artisti pronti a sbarcare in Sardegna.
2: Purtroppo ancora una volta vedremo poca roba, pochi cantanti, pochi spettacoli a Cagliari, dove
1: è così, a me dicono che sono critica, e io continuo a farlo da anni. Quando io ho iniziato a fare questo lavoro era forse era il 94, ero proprio una ragazzina e affiancavo i colleghi adulti, grandi, come il nostro Enrico Pilio, Francesco Abbate, che sono appena andati in pensione. Io li accompagnavo con il mio taccuino e mi dovevo occupare del racconto tra il pubblico. Ho il ricordo, per esempio, di un Piero Pelù con i suoi Litfiba, e non erano ancora, erano forse nel momento un po' in calo, torneranno invece in grande spolvero quest'anno all'Alger Sarme Festival. Ebbene, eravamo lì alla Fiera Campionaria, era forse il 95-96, se i nostri ascoltatori ci aiutano, sono più bravi di me con la memoria.
0: E nel frattempo la fiera non è cambiata.
1: Quello esattamente, nello stesso angolo, nello stesso punto della fiera, tra il capannone dove c'erano i gommoni in esposizione, i materassi, lo stesso asfalto. Qualcosa a Cagliari va fatta.
2: Prima si poteva improvvisare molto perché non c'erano tutte le regole vincolanti, anche esagerate, sulla sicurezza. Per cui, per esempio, la fiera per decenni, soprattutto negli anni 80 e 90, ha ospitato tantissimi eventi, compreso Vasco Rossi un paio di volte.
1: Esatto.
2: Comunque, dopo questa scorpacciata di spettacoli, noi ci salutiamo. Chi potrà assisterà al concerto di Vasco
1: voi,
2: Rossi?
1: Voi ci sarete?
2: Non si sa ancora.
1: Abbiamo, noi qua stiamo cercando, che poi dobbiamo chiudere stanotte le pagine, faremo veramente tardissimo, però stiamo cercando di capire come scappare. E chi rimarrà? Io e Michele.
0: Capito.
1: Grazie.
2: A dopo.
3: La strambata su Radiolina. Sono le 13:01.
4: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
5: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
4: Anche per i mobili della cucina?
5: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
4: Chissà quanto costa, però.
5: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
4: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
5: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid. Abbiamo ottenuto quello che volevamo, firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Non ci sarò io, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, raggiunge poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini a Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran.
6: Un incendio è divampato presso lo stabilimento chimico Versalis di Mantova in via Brennero. I vigili del fuoco sono impegnati dalle prime ore del mattino nelle operazioni di spegnimento delle fiamme che hanno provocato una colonna di fumo visibile a distanza. Il sindaco Andrea Murari ha disposto un'ordinanza per la tutela della salute pubblica in via precauzionale, chiedendo a tutti i cittadini di non sostare all'aperto e di tenere chiuse le finestre.
7: Un ragazzo di 18 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in Viale dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino e per una ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Un ragazzo di 17 anni è stato invece investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico a Foggia, mentre con altri amici rientrava a piedi da una festa di compleanno.
6: Ennesimo colpo di scena nella vicenda di Nessy Guerra, la ragazza sanremese di 26 anni, denunciata dal marito egiziano Tamer Ramuda per adulterio e condannata in primo e secondo grado, che tenta ormai da 3 anni di ritornare in Italia in condizioni di sicurezza insieme alla sua bimba. Ramuda, che era stato arrestato per la tentata aggressione e le minacce rivolte al console d'Italia Hurghada, potrebbe uscire pagando una cauzione di 5.000 sterline egiziane, più o meno 83 euro.
7: L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026 il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato e soprattutto degli indipendenti, più sostenuta del lieve calo dei dipendenti a tempo indeterminato. Si riduce il numero di disoccupati e aumenta quello degli inattivi di età compresa tra i 15 e i 64 anni.
6: Il calcio. La Juventus e Damian Comollisi sono ufficialmente separati. Il club ha dato notizia tramite i propri canali societari. L'ex AD lascia la società dopo un anno soltanto. Con un comunicato ufficiale, la società ratifica anche l'ufficiale arrivo di Giovanni Carnevali all'apice del club bianconero. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che attraverso l'impegno quotidiano sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi, ha detto Carnevali.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Convenienza. Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Da Spazio Conad! Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
13: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
11: quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
14: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
15: Prevedo che a comprarli provvedo.
14: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
16: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva Calcio. Fabio Pisacane resta sulla panchina del Cagliari. Ieri l'ufficialità nel pomeriggio. Il tecnico rossoblù ha firmato il rinnovo fino al 30 giugno 2028 con un'opzione per un'altra stagione. La conferma arriva dopo i 43 punti conquistati nell'ultimo campionato e il 14° posto in Serie A. Per Pisacane sarà la seconda stagione alla guida della prima squadra con ripartenza a metà luglio da Semini e ritiro a Ponte di Legno dal 22 luglio. E ancora calcio, Osimhen saluta il Cagliari, il prestito dell'attaccante turco scadrà il 30 giugno, il club rossoblù ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto da 12 milioni di euro. Il classe 2005 farà quindi ritorno al Besiktas dopo una stagione chiusa con 25 presenze e 4 gol. Sui social il suo messaggio ai tifosi, porterò sempre con me la città, il club e il sostegno ricevuto. Passiamo all'eccellenza, l'Iva Maddalena si gioca domenica la promozione in Serie D nella finale di ritorno contro la Pietralunghese. Dopo l'1-1 dell'andata, la Maddalena, la squadra di Favarin, dovrà vincere in Umbria per riconquistare la categoria persa un anno fa. La sfida è in programma alle 16 a Pietralunga. Per i maddalenini servirà una gara coraggiosa da giocare all'attacco fino all'ultimo minuto. E passiamo al football americano. I Crusaders Cagliari riconoscono il nome dell'avversaria nella semifinale di North Conference nel campionato italiano di football americano a 9. La Terra Mai arriveranno i Redskin Verona, reduci dal successo per 46-21 sui Gorillas Varese nel turno di wild card. La gara si giocherà sabato alle 20 e metterà in palio il passaggio al turno successivo. Per i Rosso Argento sarà una sfida secca con vista sulla vincente tra Muli Trieste e Piacenza. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV su Videolina e Radio Lina dalle 18.30 all'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Melis. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
3: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
17: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
18: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
19: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
20: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
21: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
22: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Sono le 13 e 11 minuti, questa è la strambata di venerdì 12 giugno, il TG di Videolina è già in onda da qualche minuto ed è venuta la condirettrice Simona De Francisci per dirci quali sono i titoli principali di
1: grazie
0: oggi.
1: Grazie Michela, grazie Giulio, un saluto naturalmente ai nostri ascoltatori, telegiornale che oggi come spesso il venerdì è letto dal nostro direttore Emanuele De Sì, telegiornale che apre con il giorno dopo l'attentato alla moschea. Abbiamo intervistato con Maurizio Landi l'imam che ha detto sono sconcertato, qui siamo tutti fratelli. Intanto sul fronte delle indagini la polizia ha acquisito i filmati degli impianti di videosorveglianza della zona. I ritardi e disagi per il nuovo cantiere sulla 195, oggi parla ANAS, lo troviamo anche in primo piano sulla home del nostro sito unionesarda.it, i tempi verranno rispettati e sulla nuova quattro corsie entro metà luglio l'apertura, ci sarà quindi da soffrire ancora un po'. Oggi e domani Cagliari spazio salute, gli stati generali di Fratelli d'Italia con due ministri, tra cui il ministro della salute Orazio Schillaci, big da tutta Italia, a fondo del partito nei confronti della gestione della sanità in Sardegna, dice Todde, ha fallito. La piscina di Farcana aprirà, soluzione in extremis per salvare la stagione, il comune di Nuoro pare abbia trovato una soluzione, dubbi dell'opposizione con Saiu, l'ex assessore dei lavori pubblici, attuale consigliere comunale, che dice chiarezza su risorse e modalità. Dopo 43 anni torna Dolby a Vasco Rossi, stasera come sapete il primo dei due concerti, sono oltre 72.000 gli spettatori attesi in una città praticamente blindata. Le emozioni dei fan li abbiamo sentiti anche oggi, dice, sarà un'esplosione di gioia. Allora tu hai sciolto il dubbio, andrai o non andrai? Sarai tra questi 72.000?
2: Potrei essere 72.001 forse.
1: Ok, quindi sei
0: il tema del giorno questo.
1: Ma il tema di giorni, perché io vi ho lasciato mercoledì, il tema era quello, quindi non è stato.
2: Diciamo di sicuro dubbio. Ci sarà un'ampia delegazione che parte da Cagliari.
1: Della famiglia? Questa zona, un pulmino insomma.
2: Di questa
1: ma
2: strada.
1: Sarete scortati come la nazionale turca, scortati con migliaia di macchine rosse.
2: No, non so, so che no. Si sente nei corridoi che di gente che tra oggi
1: sta preparando,
2: e domani che
1: tra oggi domani, perché è vero domani, il concerto sì, è due, oggi certo. E domani
0: diciamo che 10 minuti fa avevamo Francesca Figus qua al
1: il punto era lo stesso, il tema era lo stesso,
0: era proprio lo stesso insomma,
1: diciamo i nostri ascoltatori dovranno avere pazienza
0: qua in redazione qua,
1: chi è rimasto e chi è ad Olbia
0: sulle dita di una mano non credo che arriveremo a due.
1: Io ci sono, però non sarò dei vostri.
0: Ci sono qua. La
1: Michele, conta su di me, io sarò qua.
2: Va bene, ringraziamo Simona e adesso ascoltiamo Buon Vento di Giovanotti Alfa.

0: La strambata su Radiolina. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivoca.
2: Il Comitato Festeggiamenti Sant'Antonio 2026 di Sestu promuove l'evento Marco Carta in concerto, domenica 14 giugno alle ore 22 a Sestu, in piazza Salvo d'Acquisto. Evento organizzato dall'Associazione Tantam di Sestu col contributo del Comune di Sestu e della Regione Autonoma della Sardegna ed in collaborazione con Parrocchia Nostra Signora delle Grazie, Associazione Ignoporino di Elmas e Art & Show SRL di Sestu. Direzione artistica Ignazio Perra, ingresso libero e gratuito.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Villa Grande il 13 e 14 giugno.
5: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
6: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
0: La strambata.
9: Rieccoci qua in studio, ma adesso ci ascoltiamo Material Lover di Siena Spiro e subito dopo ci sarà il caffè scorretto dell'Unione Sarda, la priorità di Celestino Tabasso.

0: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 12 giugno 2026. La priorità, a cura di Celestino Tabasso. Fino a un paio di continuità territoriali fa, in aeroporto la fila dei passeggeri con imbarco prioritario era breve e l'altra, quella del Pueblo, era lunga. Los prioritarios, tendenzialmente, erano passeggeri che volavano spesso e, accumulando miglia, avevano privilegi crescenti. Fino a quello un po' naif di accedere a salottini privé con tanto di giornali stranieri gratis, connessione wifi e altri stravizi. Comunque, il succo della faccenda era accomodarsi in aereo tra i primissimi anziché aspettare in coda. E questo aveva senso soprattutto se avevi un posto finestrino. Salivi subito, ti sedevi e poi nessuno ti avrebbe disturbato facendoti alzare per sistemarsi accanto a te, dato che accanto non avevi un sedile ma l'ala. Ora invece si paga pressoché tutto. La scelta del posto, lo snack e anche o soprattutto l'imbarco prioritario. E così adesso a fare la coda privilegiata non è più un gruppetto di pendolari dell'aria, ma una larga maggioranza di passeggeri. Ma quando il pueblo diventa minoranza, il privilegio si dissolve e infine si inverte. Se il punto è stare in piedi e in fila il meno possibile, allora meglio scegliere l'economy e starsene seduti al gate fino all'ultimo. E mentre ti godi lo spettacolo dei prioritari accalcati nella loro esclusività troppo affollata, cominci a ragionare da feudatario e ti sorprendi a pensare: tanto non partite finché non salgo anche io. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: La strambata su Radiolina.
2: Sono le 13 e 28 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa Radiolina.
5: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dall'11 al 16 giugno, come il cono gelato Kinder Bueno da 4 pezzi a 3,45€, le ciliegie nel reparto ortofrutta a 3,99€ e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la rullata di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
9: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
10: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
11: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.

0: Eccoci in studio per l'ultima parte della strambata con Giulio Zasso e Michele Ruffi. È arrivato il momento di parlare tristemente, con gli occhi azzurri in lacrime, dei mondiali di calcio che vediamo da lontanissimo. Per questo abbiamo invitato Riccardo Spignesi, il più grande esperto del mondo di mondiali di calcio.
1: In particolare dei mondiali americani e sudamericani, insomma, centroamericani, ecco.
0: Che adesso ci racconterà un po' di storie. Diciamo per esempio che l'Iran, la squadra del regime di Teheran, è ai mondiali. Qualcuno sperava sempre di poter prendere un eventuale posto lasciato libero, in realtà sarebbe stata una follia, un'eresia. Iran che però si presenta ai mondiali addirittura senza campionato e senza amichevoli, però giocherà.
2: Però c'è, intanto buon pomeriggio a tutti, troppo buoni per l'introduzione. L'Iran c'è, chiaramente con tutte le prescrizioni, diciamo così, perché abbiamo visto quanto è stato complicato ricevere tutte le autorizzazioni e dover sottostare a tutte le necessità imposte dagli Stati Uniti, e non è l'unico paese che ha avuto a che fare con queste restrizioni. C'è l'ormai celebre caso dell'arbitro somalo che è stato rifiutato al suo arrivo negli Stati Uniti e non potrà dirigere le partite. C'è l'Iran, c'è anche, ti direi, la Bosnia, perché per andare sull'attualità, oggi purtroppo in una situazione normale sarebbe stata la giornata della grande attesa. Il conto alla rovescia, sono le 13:34.
0: Perché oggi gioca la Bosnia.
2: Mancano 7 ore 26 all'esordio dell'Italia, invece no, purtroppo possiamo dire che mancano 7 ore 26 a Canada-Bosnia, che come possiamo vedere anche nella pagina oggi sull'Unione Sarda è la partita rimpianto degli azzurri, perché appunto sarebbe dovuta essere, visto che il calendario e il sorteggio era stato fatto prima dei playoff, la gara d'esordio della vincente del playoff che riguardava l'Italia, e purtroppo c'è la Bosnia di Dzeko, del talento Alajbegović, giusto per fare un paio di nomi, che sarà opposta a una delle due delle tre nazioni ospitanti, delle due che ancora dobbiamo vedere, visto che ieri il Messico ha battuto 2-0 il Sudafrica, il Canada che non avrà la sua stella Alfonso Davis fuori per infortunio, non ha recuperato in tempo per la prima partita, ma comunque è in campo. Canada che giocherà con Jonathan David, che non ha avuto una stagione felice alla Juventus. C'è un altro giocatore conosciuto in Serie A che invece ha fatto molto meglio, sia con E del Sassuolo, c'è una vecchia conoscenza del calcio italiano, Buchanan, con un passato all'Inter. Delle tre nazioni ospitanti dovrebbe essere quella con meno possibilità di un percorso lungo, però occhio, perché comunque il Canada già ha fatto vedere delle cose interessanti nel 2022 in Qatar, e deve cercare intanto di interrompere una striscia negativa, perché ha avuto due partecipazioni mondiali, 86-2022 non ha mai vinto, quindi cercherà intanto la prima vittoria in casa e poi di far bene. Nella notte, alle 3 di notte ora italiana, un'ora prima dell'altra partita, quella che è della notte appena passata, Corea del Sud Repubblica Ceca, alle 3 Stati Uniti Paraguay, e qui abbiamo invece il grosso esordio, quello degli USA.
1: E appunto gli Stati Uniti, e a proposito degli Stati Uniti sentiamo Harry Styles con American Girls.

0: American Girls Restyles, mondiali americani e messicani e canadesi, dicevamo appunto dell'Italia assente. E a proposito, il numero uno del calcio mondiale Gianni Infantino a una TV brasiliana, Case TV, ha detto: ai prossimi mondiali potremo allargare la competizione a 64 squadre o addirittura a 208, così magari l'Italia riesce, può qualificarsi. Quindi addirittura presi in giro in Brasile, che erano storicamente i nostri avversari, adesso ci guardano veramente come ex squadra.
1: C'è da dire una cosa: i mondiali, è vero, da quest'anno sono a 48, l'edizione più grande di sempre, col maggior numero di partite di sempre, 104. Sulla divisione dei 16 posti aggiuntivi, l'Europa non è certo stata favorita, perché ha avuto un incremento minimo rispetto ad altre nazioni che hanno portato poi il campo, lo vedremo questi giorni, ma sicuramente diciamo che non hanno portato nazioni aggiuntive forti e storicamente, calcisticamente forti come l'Italia.
2: Diciamo, perfetto. Sì, vedendo il tabellone
1: Non voglio fare nomi, sì, però.
0: Però è vero, da un po' di tempo ormai il calendario delle qualificazioni penalizza l'Europa.
1: Sì,
0: però
1: è molto
0: tutte
1: più...
0: le altre squadre passano, solo l'Italia, certo, non entra mai.
1: Certo. Però diciamo che è molto più facile qualificarsi in altri gironi dove magari la sesta si è qualificata. L'Italia nel suo girone è pur sempre arrivata a seconda.
2: E intanto ieri taglio del nastro, Ricky Premi e Cotillon, il grande show con Messico Sudafrica, una partita con più espulsioni, sì, che gol. Questo è il primo dato di cui anche si può parlare. Sicuramente è sempre molto interessante vedere qual è il metro degli arbitri nei mondiali, sia perché ci sono nuove regole, sia perché solitamente appunto ci sono delle indicazioni che poi verranno anche un po' prese nei campionati successivi in Europa e in Italia.
1: Sì, i mondiali in genere sono anche proprio un esempio di come possa cambiare poi anche il regolamento del gioco del calcio, perché o danno possibilità di creare nuove regole, ricordiamo quando si era tolto il retropassaggio per i portieri poco dopo Italia 90, o anche sperimentarne di nuove. Qua ne stiamo vedendo tante, non mi pare, o almeno da quello che ho visto, che si è ancora avuto qualche difficoltà per le sostituzioni, per la battuta delle riprese del gioco, che appunto porta a delle restrizioni. Però si sono viste tre espulsioni, con anche la, diciamo, non bellissima figura dell'arbitro che non riusciva a parlare inglese e fare l'annuncio dopo la revisione VAR a seguito del secondo dei tre cartellini rossi. Per dare una risposta, in Qatar erano state quattro le espulsioni in tutto il torneo.
2: Tutto il torneo, esatto.
1: E in Qatar si era notata invece un recupero maxi, si erano partite con un quarto d'ora di recupero. Per ora ho visto
2: che poi un po' abbiamo importato, sì, dopo quel
1: per ora ho visto 6 minuti, sì, 4 minuti, non è stato molto ampio, però ci sono quei 3 minuti obbligatori di intervallo a metà tempo, il cooling break, per dare una...
2: Io non ho capito l'espulsione, quella dell'ultimo uomo, insomma, non mi sembrava proprio
1: Montes del Messico, perché la definizione è fallo con chiara occasione di gol, ormai la definizione di ultimo uomo è superata da tempo, e l'arbitro ha ritenuto che il giocatore del Sudafrica stesse andando verso la porta e quindi non ci fosse.
2: Ma io mi sono messo lì con il righello,
1: era,
2: il coniometro,
1: era discutibile, diciamo che era, diciamo che era discutibile, diciamo che era discutibile, sì.
0: Chiudiamo la parentesi mondiale, grazie Riccardo.
1: A voi.
3: La strambata su Radiolina. CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
4: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi.
7: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
6: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Da Ardis fino al 16 giugno arriva l'estate. Alcuni esempi: Dixan lavatrice 60 lavaggi a 8,49 euro. Latte Parmalat parzialmente scremato 1 litro, 69 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
9: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
11: Vieni a scoprirla da Autovam,
12: via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
13: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibby University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia,

0: tutti poco mossi. Temperature anche accettabili, non fa caldissimo, rimaniamo per ora sotto i 30 gradi, ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

13:48, ci stiamo avviando verso la conclusione di questa puntata della Strambata. Adesso ascoltiamo Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo.

0: Rieccoci in studio per l'ultima parte della strambata. Michele Ruffi al microfono, c'è anche Giulio Zasso al mio fianco. In studio ci ha raggiunto Enzo Asuni.
1: Buongiorno Michele Ruffi, buongiorno Giulio Zasso, buongiorno a chi ci ascolta. Parliamo di Sanremo 2027. In questi giorni Stefano De Martino è tra i nomi più cliccati del web, perché si parla di del nuovo Sanremo appunto 2027 in ambito di Eurovision, in ambito di nuove serate, in ambito di cast. E secondo i più potrebbe essere uno dei cast, come direbbe Valeria Marini, più stellati.

0: di sempre. Tramite ChatGPT ho provato un po' a ricostruire quello che potrebbe essere un cast corretto. In questo caso sicuramente si parla del fatto che non saranno 30 i big come siamo stati abituati ultimamente, ma probabilmente circa 24, e tra i super big ci potrebbero essere sicuramente nomi evento, ritorni e nomi diciamo da Ariston totale. Innanzitutto già il fatto che Stefano De Martino sia uscito con un annuncio con in sottofondo appunto Vita Spericolata fa ben sperare che ci possa essere Vasco Rossi nel cast o comunque come che ne so co-conduttore. Ricordiamo che l'anno scorso invece sulla nave da crociera si esibiva tutti i giorni Max Pezzali, quest'anno ad esempio potrebbe essere il nome di Vasco quello all'interno della nave ad esempio, o in un nuovo palco creato ad hoc. Tra i super big ritroviamo i nomi di Marco Mengoni, Tiziano Ferro che ogni anno dice che vorrebbe partecipare a Sanremo. Ricordiamo che Tiziano Ferro non ha mai partecipato come concorrente, ha sempre partecipato come ospite. Poi abbiamo il nome di Ultimo, Annalisa, Mahmood e Blanco. Poi ci sono anche i nomi da hitmaker italiani attuali, sicuramente possiamo citare Geolier che ha quasi vinto nel 2024, Olli che ha vinto l'anno scorso, Angelina Mango, Irama, Lazza, ma anche Emma, ex di Stefano De Martino, e perché no, l'anno scorso abbiamo visto anche Belen in un duetto con Samurai J, chissà che quest'anno non farà parte dei big e magari ci mette anche
1: una
0: lei
1: una buona parola ci mette
2: ormai la, Stefano De Martino. Ormai la serata delle cover è diventata veramente la cosa più iconica
0: del festival. Sono d'accordo
2: anche perché hanno fatto l'anno scorso hanno fatto bellissime interpretazioni.
0: Sì, tipo... una delle serate cover diciamo più belle degli ultimi anni, secondo me quelle dell'anno scorso. Sì. Tra l'altro quest'anno ci potrebbe essere, come dicevamo anche l'altro giorno, una serata in più, perché ci potrebbe essere la serata Eurovision in cui i cantanti potrebbero reinterpretare il brano che portano in gara con una coreografia proprio totalmente a livello delle esibizioni che ci saranno nell'Eurovision, quindi palco stratosferico, staging, ballerini e ballerine e robe varie. Sarei molto curioso di vedere cosa porteranno a casa. Sicuramente una serata in più che potrebbe entrare nella storia del festival, quindi cambiarlo totalmente.
1: Il festival
0: no? Praticamente si parla, sono sempre notizie ufficiose, del fatto che i cantanti passeranno da 30 a 24. Nelle prime due serate si esibiranno i cantanti tutti, nella terza serata ci dovrebbe essere o la serata cover o la serata
2: che sarebbe giovedì. Quindi di solito
0: esatto.
1: Inizia il martedì
0: o la serata Eurovision
2: venerdì contrario
0: esatto
2: ok.
0: È l'ultima è sabato esatto, quindi ci sarà semplicemente una serata in più. Se vi ricordate solitamente ci sono quelle due serate in cui si esibiscono solo 15 il giorno dopo gli altri 15, sì, quindi magari si tolgono quelle, anche perché secondo me quando tu porti un cast anche abbastanza forte, dividi i cantanti, poi rischi un attimo di polarizzare gli ascolti, perché dici non c'è il cantante che piace a me, quindi magari lo ascolto direttamente solo il giorno in cui fa parte del cioè quello che piace a me che fa parte di quei 15, ecco.
1: Certo, non dividendo più, ma facendoli tutti in una serata
0: hai tutta la platea
1: sì, ma finisci alle 6 del mattino probabilmente, insomma c'è anche quella
0: però sarebbero 24 dai,
1: sì certo, sono un po' di meno,
0: ma poi secondo me Stefano De Martino è un po' più smart. A livello di pop femminile invece abbiamo Elodie, Alessandra Amoroso, Gaia, Noemi, Arisa e anche il ritorno di Francesca Michelin, che ha cambiato totalmente management, totalmente linea musicale, con un nuovo brano uscito tra l'altro da poco, Strega Comanda, una Francesca Michelin totalmente nuova. Poi altri nomi secondo ChatGPT, tra l'altro tra i nomi che potrebbero rappresentarci maggiormente all'Eurovision ci potrebbero essere il nome di Mahmood, Angelina Mango, Annalisa, Geolier e Ultimo.
2: Va bene.
1: A proposito di Ultimo.
2: Ultimo istante di trasmissione.
0: Prima del nostro pranzo.
2: Salutiamo Enzo. Ciao da Michele Ruffi e Giulio Zasso, e proprio tra un po' sentirete i romantici Tommaso Paradiso proprio dall'Ultimo Sanremo.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 14:00.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Solcio di Lesa a Novara sul Lago Maggiore. Secondo quanto si apprende, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. Tutte le persone coinvolte si trovavano a bordo del velivolo. Sul posto, oltre ai soccorritori, si è recato il sindaco di Lesa per seguire lo sviluppo delle operazioni. La vittima, in base alle prime informazioni raccolte, è una persona di circa 60 anni.
3: Un incendio è scoppiato in un magazzino di materiale plastico riconducibile alla Versalis, nella zona industriale di Mantova. Le fiamme hanno causato una densa nube di fumo nero visibile nel cielo a chilometri di distanza. Sono circa 800 le persone evacuate, al momento non risultano feriti. ARPA Lombardia, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, che si occupa di prevenzione, controllo e tutela dell'ambiente, ha avviato il monitoraggio dell'aria nella zona industriale di Mantova.
4: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid. Abbiamo ottenuto quello che volevamo, firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, raggiunge poi dallo studio Vale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono e poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran.
3: Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche o comunque qualora

0: abbiano anche bevuto, lo hanno fatto in maniera decisamente scarsa. Le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo di Cramontana nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare. È quanto emerge dalle autopsie. Quando le fiamme hanno avvolto il disco pub Le Constellation, il locale di Jacques e Jessica Moretti, i nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa.
1: Nei giorni scorsi gli esperti avevano avvisato dell'imminente arrivo di El Niño, ora c'è la conferma. Il fenomeno climatico descritto da più parti come un evento estremo che potrebbe provocare l'innalzamento delle temperature in tutto il mondo è ufficialmente iniziato. Le previsioni annunciano che quest'anno potrebbe essere super dal punto di vista delle temperature, così come il 2027, con conseguenti ripercussioni sul clima, sull'approvvigionamento alimentare e sull'economia.
0: Il calcio, dalla tradizione dell'Azteca all'inaugurazione dei mondiali 2026, si sposta stasera nelle ultramoderne strutture di Toronto e Los Angeles. Il BMO Field canadese e il SoFi Stadium della città californiana sono pronti allo show, che sarà come sempre ricco di grandissimi ospiti internazionali, riferimenti culturali e folcloristici locali e tantissima musica. A Toronto l'inizio show è previsto alle 19:30 italiane, alle 21 in campo Canada-Bosnia-Herzegovina. A Los Angeles si parte all'1 di notte italiana e alle 3 è in programma USA-Paraguay.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Buon pomeriggio e bentornati da Luca Neri. Dopo l'attentato alla moschea di Cagliari, la comunità cristiana e i residenti della zona hanno manifestato vicinanza a quella musulmana. Nel frattempo i carabinieri del ROS, dopo aver effettuato i rilievi, hanno raccolto i filmati degli impianti di videosorveglianza della zona. L'imam della moschea non si dà pace, qua siamo tutti fratelli. I lavori sulla statale 195 del dopo ciclone. Dopo le polemiche arrivano le garanzie dell'ANAS. I tempi dei lavori verranno rispettati entro fine luglio. E sulla nuova 195 a quattro corsia dice entro metà luglio l'apertura dell'ultimo tratto. Oggi e domani a Cagliari spazio salute, gli stati generali di Fratelli d'Italia con due ministri e big da tutta Italia sulla gestione della sanità nell'isola all'affondo del partito. Todde ha fallito. Ennesimo incendio questa mattina nella zona del Campo Rom, lungo la statale 387 tra Selargius e Settimo San Pietro. Le fiamme avevano avvolto masserizie varie come rottami e vecchi elettrodomestici. Sul posto i vigili del fuoco per le operazioni di bonifica. Il personale del corpo forestale in stato di agitazione non esclude un pacchetto di scioperi proprio quando siamo entrati in piena campagna antincendio. Personale insufficiente numericamente, per di più con molti agenti non idonei alla lotta attiva alle fiamme, mezzi obsoleti e un contratto che non arriva. I 100 anni della Basilica di Bonaria a Cagliari, una mostra ripercorre i momenti più importanti della sua costruzione. Ritorna dopo 43 anni a Olbia Vasco Rossi con una tesa, due concerti stanotte e domani nell'area di zona industriale. Tutto esaurito e oltre 72.000 spettatori attesi in una città blindata per l'occasione. E adesso lo sport, definita la guida tecnica e sportiva per la prossima stagione, per il Cagliari è tempo di pensare al mercato. I profili ricercati sono under 21 e italiani. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
4: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
5: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
9: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Villa Grande il 13 e 14 giugno.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
11: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash, il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un Mare di Musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, Le Vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un Mare di Musica racconta 500 anni di storia.
14: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
15: Bentrovati all'appuntamento con l'intervento dell'Unione Sarda del 12 giugno 2026. La Deledda e il digitale, a cura di Nicola Lecca. A un secolo dal conferimento del Nobel, le braci di Grazia Deledda ardono ancora. Per 100 anni hanno covato sotto la cenere del tempo. Alimentate dalla misteriosa forza che soltanto le storie universali sanno custodire. Eppure oggi rischiano di spegnersi, affievolite dal paradosso di un destino digitale che sta confinando gli audiolibri delle sue opere a una nicchia in cui le riflessioni sul destino, sulla colpa e sul mistero dell'esistenza umana faticano a trovare ascolto, perché distoniche rispetto a un tempo che confonde la visibilità con il valore. Se è vero che il bacino demografico degli ascoltatori di audiolibri, la cui età media è compresa tra i 25 e i 34 anni, ha finora apprezzato e valutato con entusiasmo le opere di Grazia Deledda, è altrettanto vero che il numero delle opinioni espresse è talmente esiguo da risultare imbarazzante. Per intenderci, né Marianna Sirca, né tantomeno Cenere, riescono a raggiungere le 100 valutazioni, mentre quasi tutte le altre opere della scrittrice nuorese presenti nell'infinito catalogo di Audible ne hanno finora racimolato, a malapena, qualche decina. Ma il vero paradosso è che al naufragio digitale dei romanzi di Grazia Deledda si oppongono le migliaia di valutazioni tributate a scrittori contemporanei, anche sardi, le cui opere non hanno certo lasciato un'impronta paragonabile nella storia della letteratura. Interrogarsi in proposito significa provare a decodificare le nuove dinamiche della popolarità, che, in tutti gli ambienti, perfino quella della politica, stanno cambiando gli equilibri del mondo. Partiamo da un dato certo. L'economia dell'attenzione digitale non si basa più tanto sul valore delle opere, quanto sulla capacità dei loro autori di generare continua attenzione. In questo contesto, un audiolibro vive dentro uno spazio che premia la ripetizione delle interazioni. Insomma, il presenzialismo, il carisma e l'ambizione di chi scrive sembrano essere sempre più centrali nel successo di un'opera letteraria. I romanzi di Grazia Deledda mal si adattano a questo genere di dinamiche. Appartengono a un'altra logica temporale e richiedono lentezza, immersione e disponibilità emotiva. Perfino le sue opere minori sono intrise da una tradizione narrativa in cui il conflitto interiore, spesso silenzioso, raramente diventa spettacolare. Non costruisce tensioni immediate, non lavora per colpi di scena continui e, pertanto, fatica ad agganciarsi ai meccanismi di raccomandazione algoritmica che tendono a privilegiare contenuti con alta intensità percettiva. Ma non è tutto. L'accesso a contenuti illimitati ha prodotto una frammentazione irreversibile dell'attenzione. Troppo spesso gli audiolibri si assaggiano se ne ascoltano pochi minuti. E se non scatta immediatamente una scintilla, il titolo viene abbandonato. Non è un caso che l'unica opera di Grazia Deledda, capace di imporsi nel mercato degli audiolibri con più di 1000 valutazioni al suo attivo, sia Canne al vento, letto da Michela Murgia. Questo dato sembrerebbe suggerire, seppure indirettamente, una dinamica più ampia. La circolazione digitale delle opere di Grazia Deledda non dipende tanto dalla validità dei suoi romanzi, né dalla qualità interpretativa di chi li legge, quanto dalla continuità della loro presenza nell'incessante susseguirsi delle notizie e dalla rete di richiami digitali, eventi e riattivazioni di cui Murgia era maestra. Se questa alimentazione si interrompe, anche i grandi capolavori della letteratura arretrano, surclassati da altre opere. In questo contesto, le numerose celebrazioni per il centenario dal conferimento del Nobel, inaugurate dalla visita presidenziale di Mattarella a Nuoro, sono riuscite con successo a rinfocolare le braci dormienti di Grazia Deledda, scongiurandone, almeno per ora, lo spegnimento, anche nel mondo digitale. Era l'intervento dell'Unione Sarda a cura di Nicola Lecca. L'intervento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
2: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
3: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
4: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero, il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
8: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Villa Grande il 13 e 14 giugno.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dall'11 al 16 giugno, come il grana padano DOP, riserva 20 mesi a 1,19 euro letto. Il vino Botte Buona, Lambrusco e Sangiovese IGT da 750 ml a 1,89 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai il carpaccio di

0: suino a 2,19 € letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
1: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
2: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
3: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
6: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris.
7: Bentornati a una finestra sull'universo per volgere il nostro sguardo all'infinito, osservando il cosmo con telescopi, radiotelescopi, satelliti in orbita attorno alla Terra, sonde interplanetarie che solcano il nostro sistema solare per osservare da vicino gli altri mondi, comete e asteroidi. Ma iniziamo col vedere il cosmo con i nostri occhi. Cosa si osserva in queste sere? Sono sere molto interessanti perché volgendo lo sguardo verso ovest vediamo che ormai si sta per completare il lento avvicinamento fra Venere e Giove. Venere e Giove appaiono come due stelle brillantissime e dopo il tramonto sono inconfondibili. Basta guardare lì nelle luci del crepuscolo e sono visibili a tutti quanti. Questo lento avvicinamento è dovuto al fatto che Venere e Giove con la Terra si orbitano attorno al Sole e dunque Venere e Giove si muovono apparentemente rispetto alle stelle. Congiungimento che avverrà tra l'8 e il 9 giugno, una congiunzione che è stata anche chiamata il bacio fra Venere e Giove, ma è chiaramente un effetto prospettico che vi invita a guardare, a cercare nelle luci del crepuscolo, perché veramente lascerà anche stupiti per la luminosità dei due corpi celesti. Tutto questo complice anche il fatto che ormai la Luna è calata e quindi nella prima parte della sera possiamo ammirare il cielo senza la luce della luna, e se andate nei luoghi bui vedrete anche la Via Lattea sorgere in direzione est. Ma in queste ultime settimane, su volontà dell'amministrazione americana, il Pentagono ha rilasciato dei file secretati su quei fenomeni che comunemente si chiamano UFO e che così si sono chiamati fino a poco tempo fa e che adesso vengono classificati come UAP, ovvero fenomeni anomali non identificati. Per parlare del contenuto di questi file che sono stati desecretati è venuto a trovarci di nuovo l'astrofisico Ettore Perozzi, che è associato all'INAF, Osservatorio Astronomico di Roma, divulgatore scientifico ed è autore del libro Spazzini Spaziali, edito da Edizioni Dedalo. Bentornato Ettore.
8: Grazie, mi fa molto piacere essere di nuovo con voi.
7: Allora, prima di cercare questi UFO, andiamo, lasciamo spazio alla musica.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importa.

L'equipaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

0: extraterrestre di Eugenio Finardi, extraterrestre che si stanno cercando, li cerchiamo con telescopi, radiotelescopi, non li abbiamo mai trovati, però nelle scorse settimane il Pentagono ha rilasciato in varie tranche file secretati che mostrerebbero fenomeni anomali, e per parlare di questi fenomeni anomali che sono sempre chiamati nel passato UFO abbiamo con noi Ettore Peruzzi. Ettore, UFO, UAP, di che cosa stiamo parlando?
1: Allora, anch'io preferisco UFO, devo dire che sono un tradizionalista, perché dava anche un po' l'idea di quello che era la cosa, cioè ci sono dei, chissà, fenomeni, ma anche oggetti, potrebbero anche essere cose extraterrestri, perché negarlo, che però non si riescono a capire, a identificare come era, come dice la parola stessa. Quindi ci sono delle testimonianze, dei filmati, delle cose che sono adesso venute fuori. Ci tengo a precisare che il fatto che siano classificati non è che necessariamente vuol dire che è una cosa misteriosa e con dietro, no, che cospirazionismi di tutti i tipi. No, è che guarda caso molti sono avvistamenti militari, perché è giusto, è compito dei militari pattugliare il cielo, e se vedono qualcosa di strano riportarlo. Che questo qualcosa di strano non è che può essere divulgato così, supponiamo che sia, ahimè, con le logiche guerriere di questo periodo forse è più facile spiegarlo, un'arma nuova di un paese ostile, non è che tu poi gli dici ah ti ho trovato, no? E chiaramente deve essere classificato per mantenere una segretezza sulle proprie, sul fatto di avere scoperto qualcosa che teoricamente uno non doveva scoprire, in maniera molto terrena. Quindi sì, questo è un po' il senso di tutto.
0: Tra l'altro, a sostegno di quello che stai raccontando, molti file poi risalgono agli anni, ai primi anni 50, quando eravamo in piena guerra fredda, quindi per forza erano segretati, perché c'era una competizione tale, il rischio di una guerra mondiale, per cui quelle notizie non venivano raccontate, chissà che cos'è che hanno osservato. Però diciamo che tutti questi fenomeni potrebbero essere in parte riconducibili a cose che ben conosciamo, e molti esperti che li hanno esaminati dopo che sono stati pubblicati ritengono che, insomma, non siano così sensazionali, non sembra di avere le grandi novità.
1: Guarda, io ho partecipato, mi ricordo anche negli anni 80 ci fu a un certo punto un'autopsia di un extraterrestre, sì, girò questo filmato, fecero trasmissioni, anche in quel caso poi si dimostrò una bufala, un artefatto, e queste sono cose addirittura a un livello molto inferiore, sono avvistamenti, che ne so, quando comincio a vedere avvistamenti di cose che hanno forma oblunga, già io comincio a sospettare che ci sia molto poco di extraterrestre, e comunque sono appunto molti avvistamenti di tipo diverso, ma sostanzialmente nulla di nuovo. Vorrei ricordare che uno degli tra virgolette UFO più famosi è una cosa che si chiamano i fulmoni globulari, che sì, sono dei fenomeni che però fanno effettivamente paura, possono passare attraverso i vetri, hanno un andamento erratico, chissà, questi sono stati poi spiegati, magari ci sono cose nell'atmosfera, dei fenomeni che accadono e che noi appunto non conosciamo ancora.
0: Come è accaduto per esempio per gli astronauti che sono andati sulla Luna, che hanno rivelato questa nebbiolina presente sulla superficie lunare, che era dovuta a effetti elettrostatici che fanno sollevare la regolite, la polvere lunare. E a proposito di astronauti delle missioni Apollo, ci sono le foto che sono state riportate in questi file, riprese dagli astronauti dell'Apollo, e le loro dichiarazioni.
1: Sì, vorrei dire una cosa, gli astronauti del programma Apollo andarono su con degli strumenti, in effetti il cospirazionismo non siamo mai andati sulla Luna, aveva una sua ragione d'essere, noi siamo andati sulla Luna con la tecnologia degli anni 60 che manco le lavatrici funzionavano bene, quindi immaginatevi un razzo che parte, poi c'è una separazione, e questo messaggio era subito dopo la separazione con lo stadio, ma chi sapeva esattamente che cosa sarebbe successo dopo, quali pezzi si sarebbero staccati. Diciamo che i detriti spaziali, tanto per fare dire una cosa su cui appunto mi sono occupato per tanti anni, nascono proprio in quegli anni. Il fatto che, non sapendo bene come funzionassero le cose, si usavano bulloni esplosivi, quasi tutto era, diciamo, dinamitardo nello spazio, e gli effetti come si faceva a sapere esattamente quali erano.
0: Senti, però fra le tante foto possiamo anche dire che alcune, insomma, se lo guarda un fotografo capisce che sono già foto pubblicate dalla NASA in passato, sono inseriti in questi dossier, ma sono foto dove ci sono riflessi nelle ottiche, ad esempio.
1: Assolutamente, per esempio.
0: Puntini luminosi sopra nel cielo, sì, lunare.
1: Sì, sì. è un misto di entrambe le cose, sia di una non conoscenza bene di quello che si stava maneggiando e poi di effetti di riflessioni, appunto, illusioni, diciamo illusioni ottiche anche.
0: Comprese anche le dichiarazioni degli astronauti, che dicono poco in fondo di che cosa hanno visto, e c'è una dichiarazione di Buzz Aldrin, ad esempio.
1: Sì, ma loro gli astronauti appunto erano tutti piloti militari, facevano questo ogni giorno, cioè andavano e riportavano con la tipica e corretta filosofia militare: io riporto tutto quello che vedo, poi non sono qui per interpretare, io però devo riportare, questo è il mio dovere.
0: Quindi possiamo dire che almeno per quanto riguarda le missioni Apollo, in questi file non c'è niente di sostanzialmente nuovo rispetto a quanto abbiamo visto in questi ultimi 50 e passa anni.
1: Direi no, assolutamente no.
0: E questo ci fa capire che probabilmente tutta questi file che sono stati rilasciati avevano uno scopo un po' diverso, forse, perché i dati sono incredibili. Cioè il sito del Pentagono, che è stato aperto apposta per mettere a disposizione queste immagini, ha preso in poche ore più di 1 miliardo di click, e questo ci fa forse capire che questi documenti sugli UFO e sugli UAP forse avevano uno scopo diverso. Ma ne torneremo a parlare dopo lo spazio pubblicitario. Ricordo a tutti i nostri ascoltatori che potete contattarci via WhatsApp e Telegram sul 340 87 15 015, mandateci messaggi, li porremo ai nostri esperti quando sono presenti qui a Radiolina. Ci sentiamo dopo.
2: Una finestra sull'universo.
3: Il Comitato Festeggiamenti Sant'Antonio 2026 di Sestu promuove l'evento Marco Carta in concerto domenica 14 giugno alle ore 22 a Sestu, in piazza Salvo d'Acquisto.

0: L'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Scrolli. Guardi. Sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
2: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Una finestra sull'universo.

Katy Perry con Kanye West e T, perché oggi parliamo di extraterrestri, perché pochi giorni fa, poche settimane fa, sono stati rilasciati in varie tranche documenti da parte del Pentagono su UFO, che chiamano adesso UAP, oggetti non identificati, in questo caso nel termine più nuovo che è stato coniato, fenomeni anomali non identificati. Ma siamo soli nell'universo? Questa è una domanda che ci facciamo da tanto tempo, non abbiamo una risposta, ma questi avvistamenti

0: Sono stati fatti da persone comuni, piloti dell'aviazione generale militare, oltre dagli astronauti. E allora, per parlare di tutto questo e di questi file rilasciati dal Pentagono che hanno catturato l'attenzione dei curiosi di tutto il mondo, è tornato a trovarci l'astrofisico Ettore Perozzi, associato all'INAF, Osservatorio Astronomico di Roma, che è anche membro del Comitato Scientifico del Planetario dell'Unione Sarda. Senti Ettore, fra i file rilasciati ci sono video di avvistamenti fatti di aerei militari, ne parlavamo anche prima, ma che ne pensi di questi video?
1: Ma guarda, io vorrei un attimo riagganciarmi a quello che dicevi, cioè la premessa, cioè perché questo rilasciamento di questi file adesso, perché è stato fatto? Beh, diciamo, sotto c'è una domandona che è una domanda seria e importante, cioè la vita dell'universo, come hai giustamente ricordato, e che ci sia la voglia, il desiderio di trovare qualcosa, di trovare dei famosi segnali di vita, è una cosa sicuramente molto che colpisce anche emotivo, no? E rilasciare dei file segretati su questo è comunque con notizione, un qualcosa di importante. Quanto questo sia importante ve lo faccio vedere, vi ho portato una cosa, allora, questo giornale qui.
0: Lo leggiamo per i nostri ascoltatori, Corriere della Sera, da un'altra galassia hanno raggiunto la Terra.
1: Ecco, questo è un giornale, una copertina che mi ha tratto in inganno, perché era il 16 dicembre del 1978, io ero uno studente alla facoltà di fisica, entro nell'aula e trovo una persona che leggeva un vero Corriere della Sera, ma vi giuro che era uguale a quello vero, è chiaro che è un falso, no? E quella è la cosa che era, a quei tempi c'era questo giornale satirico che si chiamava Il Male, che si divertiva a fare queste cose, era evidente, non era una cosa fatta seriamente, era proprio il top dell'ironia, scrivevano gli articoli, qui c'è un articolo di fondo che è Quando dire e tacere, a firma di un Umberto Eco finto, molto divertente. Però io per un attimo ci sono cascato, quindi io per un secondo, due secondi ci ho creduto e ho quindi provato la vera sensazione che avrei provato se fosse stato vero, quindi io so esattamente perché e sono stata, la sensazione mi ricordo che fu di una felicità grandissima. In quel periodo c'era la guerra fredda, stavamo sotto le minacce nucleari e ho pensato ora cambia tutto, no? Quindi pensa che impatto anche su una persona tutto sommato normale che fa una facoltà scientifica poteva avere una notizia del genere. Tutto quello è quello che noi stiamo aspettando sostanzialmente, quindi io capisco questa attenzione verso gli UFO.
0: Sì.
1: Poi un altro paio di mani che è la dimostrazione, ovviamente, come dici tu, quei filmati sono così, sono nulla di particolare, sono cose che andavano segnalate, mettiamo così, e andavano segnalate e secretate.
0: Allora,
1: questo era importante perché
0: Ho letto un punto di vista interessante su questa vicenda degli UAP e sul rilasciamento di questi file. E attraverso questi file si dice si ripercorre la storia recente degli Stati Uniti. Forse c'è anche questo aspetto: gli Stati Uniti sono la potenza dominante del pianeta e sono forse nella loro mentalità gli unici che potrebbero confrontarsi con una civiltà aliena, e quindi gli unici che meritano di essere contattati da una civiltà aliena. Tu cosa ne pensi?
1: Ora, questa storia del contatto è una storia abbastanza complicata, è chiaro che sì, però è anche gli Stati Uniti hanno fatto anche una grande ingenuità, mettendoci tutti nei guai, va detto, perché noi che parliamo tanto di civiltà aliene, cioè io sono stato contento, ma chi mi assicurava che invece quell'astronave che era arrivata non era invece per conquistarci? Al di là del contattare, no? C'è anche il lato negativo di tutta questa storia, e gli americani hanno fatto una cosa un po' ingenua, cioè hanno mandato in giro per la galassia la sonda Voyager con le coordinate esatte di dove stiamo noi e come trovarci. Ecco, è come aver, noi che siamo ossessionati dalla privacy, è come aver dato indirizzo e numero di telefono dell'umanità
0: e le chiavi di casa
1: esatto, la galassia.
0: Senti, dal mondo accademico americano si evidenzia che questi nuovi file non faranno altro che alimentare di fatto però nuove speculazioni.
1: Sì, sicuramente, però sai, le speculazioni, c'è una cosa molto importante da dire, cioè di speculazioni se ne possono fare tante, no? Si può anche dire trovare una giustificazione complicata a una cosa che magari è un detrito, per adesso dico una stupidaggine, un detrito spaziale, fino a poco tempo fa noi adesso abbiamo una rete che guarda lo spazio continuamente, tra la sorveglianza spaziale, i detriti, gli asteroidi, non ci sfugge più niente, però uno può sempre dare una spiegazione alternativa. Qual è la adesso per ridere, la spiegazione alternativa della guida galattica autostoppista è che cioè, i popoli diciamo, più avanzati della galassia non contattano la Terra, c'è cioè una sorta di blackout sulla Terra, perché bisogna aspettare che scoprano il vuoto interstellare. E quindi gli unici che compaiono sono dei burloni che infrangono questa legge e si fanno vedere nelle situazioni più inaspettate da gente che non verrà mai creduta. Ecco, questo perché è una spiegazione anche questa. C'è una cosa però che si chiama il rasoio di Occam, cioè di tutte le spiegazioni, più sono complicate, più sono improbabili. E uno cerca sempre di dire, forse la soluzione giusta è quella più semplice, cioè non sono nulla che viene extraterrestre. È un modo di ragionare scientifico questo.
0: Tra l'altro noi che abbiamo i canali social come Planetario Unione Sarda, come Videolina, Radiolina, Unione Sarda, riceviamo dei messaggi e ci mandano dei video di persone che hanno magari osservato, non so, il rientro di un satellite in movimento, i pianeti. Vi ricordo che domani, in queste sere, abbiamo Giove e Venere vicini. Magari qualcuno potrebbe pensare che sia un ricongiungimento di astronavi aliene nello spazio. Senti Ettore, parliamo un po' di scienza però. Allora, uno studio di un paio di anni fa, basandosi sulle scoperte fatte sugli esopianeti, ne abbiamo scoperto 6.000 più 13.000 in via di conferma, aveva quantificato in almeno 3 possibili civiltà intelligenti presenti nella nostra galassia. Che possibilità ci sono, reali, insomma, quelle che comunque abbiamo studiato, che una specie aliena arrivi qui nel nostro sistema solare?
1: È difficile quantificare. Adesso questo studio avrà fatto i suoi conti, ma in quella che è stata l'equazione di base con cui si è tentato di dare una prima stima di questa del numero di civiltà che ci sono in una galassia, no? In cui ci sono 100.000 miliardi di stelle a ciascuna probabilmente questi pianeti. Adesso abbiamo un po' più di informazioni perché i pianeti sono abitabili, però originariamente c'era un'equazione che si chiama l'equazione di Drake, in cui venivano moltiplicate una serie di quantità, il numero di stelle in una galassia, il numero di stelle con i pianeti, il numero di stelle con pianeti abitabili, eccetera eccetera eccetera. Quindi diciamo quella è la base, questi numeri che uno mette dentro, alcuni si sanno, no? Il numero di stelle della galassia lo sappiamo con una buona precisione, però per esempio il termine che è un po' più complicato di tutti è per esempio quanto dura una società tecnologica, perché quello può ammazzare tutto oppure far avere dei numeri ragionevoli. E su tutto c'è l'anatema, chiamiamolo, di Fermi, il paradosso, cioè dovremmo essere noi i primi, perché ancora non li abbiamo visti. Quindi se metti insieme l'equazione di Drake e il paradosso di Fermi, diciamo non stiamo messi bene.
0: Quindi aveva ragione la guida galattica degli autostoppisti, cioè che esatto. Noi siamo ancora, diciamo, troppo acerbi per essere contattati, oppure le civiltà sono così poche a distanze tali che è difficile che si possano contattare.
1: Esatto.
0: E poi venire anche qui, tra l'altro.
1: Scusa?
0: È anche venire qui sulla Terra per le distanze che ci separano.
1: Sì, certo, ma il volo interstellare è l'altro problemone.
0: E non riusciamo ad andare su Marte. Quindi non riuscendo ad andare noi già qui nel sistema solare oltre la Luna, figuriamoci immaginare anche una civiltà molto più evoluta che riesca a fare un volo interstellare.
1: Poi le onde elettromagnetiche, di fatto un pianeta abitato tecnologicamente avanzato è un emettitore di onde elettromagnetiche, no? Le radio, le televisioni, insomma qualunque cosa. Noi abbiamo anche mandato segnali nello spazio con le antenne del Deep Space Network, quindi prima ancora che arrivino loro teoricamente dovrebbero arrivare i loro segnali, diciamo. Quindi
0: non ci resta che aspettare e aspettare di vedere qualcosa, se mai qualcosa si vedrà. Di certo da questi file secretati dal Pentagono non sembra di vedere niente di nuovo sui fenomeni non riconosciuti sulla nostra Terra. Ettore, grazie di essere tornato a trovarci qui in Una Finestra sull'Universo. Ti aspetto ancora per parlare di universo, di scienza e di spazio. Ricordo ai nostri ascoltatori che andiamo in onda ogni sabato alle 11.30 qui su Radio Lina e che ci trovate in podcast sia su radiolina.it che su Spotify. Guardate Venere e Giove in queste sere, non confondeteli con oggetti non identificati, sono due pianeti che appaiono come due stelle brillanti. Un saluto dal vostro astrofisico di fiducia Manuel Floris e cieli sereni a tutti voi.
2: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 15 e 2 minuti.
3: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
4: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
3: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
4: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Un memorandum di intesa tra USA e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Lo scrivono Reuters sul sito e Bloomberg. La fonte ha affermato a Reuters che il testo del memorandum è ancora in fase di definizione e che l'Iran resta fermo sulla sua posizione, secondo cui l'accordo deve porre fine anche ai combattimenti in Libano. L'obiettivo è definire la formulazione entro sabato in modo che l'accordo possa essere firmato dal vicepresidente USA Vance e dal presidente del Parlamento iracheno Ghalibaf. Non è ancora stata stabilita una sede, ma Ginevra sembra la più probabile.
5: È di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un elicottero precipitato a Sulcio di Lesa in provincia di Novara, sul Lago Maggiore. Secondo le prime informazioni, la vittima è una persona di circa 60 anni. I tre feriti invece hanno riportato traumi classificati in codice giallo. In base a quanto ricostruito fino ad ora, la villa da cui l'elicottero era da poco decollato si troverebbe a Foce dell'Erno, sempre sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
6: Un incendio è scoppiato in un magazzino di materiale plastico riconducibile a Versalis nella zona industriale di Mantova. Le fiamme hanno causato una densa nube di fumo nero visibile nel cielo a chilometri di distanza. Sono circa 800 le persone evacuate. Al momento non risultano feriti. ARPA Lombardia, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente che si occupa di prevenzione, controllo e tutela dell'ambiente, ha avviato il monitoraggio dell'aria nella zona industriale di Mantova.
5: Il GUP di Roma ha rinviato a giudizio l'ex parlamentare Denis Verdini nell'ambito del procedimento legato alle commesse in ANAS, in cui si contesta il reato di corruzione in concorso con altri. Al termine della Camera di Consiglio il giudice ha disposto inoltre il patteggiamento in continuazione a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli, è stato invece condannato in abbreviato a 1 anno e 4 mesi e assolto dall'accusa di turbativa d'asta.
6: Oggi, 12 giugno, si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, stamattina il pontefice è atterrato a Tenerife per l'ultima tappa. Durante la sua visita di 7 giorni in Spagna, il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti, temi centrali anche nell'ultimo giorno del pontefice alle Canarie, prima del ritorno a Roma.
5: Il calcio ora è ufficiale e Damiano Comolli non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali: il nuovo AD sarà anche direttore generale. Lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
12: Radio Lina, Radio Notizie.
13: Buon pomeriggio e bentornati da Luca Neri. Dopo l'attentato alla moschea di Cagliari, la comunità cristiana e i residenti della zona hanno manifestato vicinanza a quella musulmana. Nel frattempo i carabinieri del ROS, dopo aver effettuato i rilievi, hanno raccolto i filmati degli impianti di videosorveglianza della zona. L'imam della moschea non si dà pace, qua siamo tutti fratelli. I lavori sulla statale 195 del dopo ciclone, dopo le polemiche arrivano le garanzie dell'ANAS, i tempi dei lavori verranno rispettati entro fine luglio e sulla nuova 195 a quattro corsie dice entro metà luglio l'apertura dell'ultimo tratto. Oggi o domani a Cagliari, personale insufficiente numericamente, per di più con molti agenti non idonei alla lotta attiva alle fiamme, mezzi obsoleti e un contratto che non arriva. I 100 anni della Basilica di Bonaria a Cagliari, una mostra ripercorre i momenti più importanti della sua costruzione. Ritorna dopo 43 anni a Olbia Vasco Rossi con una tesa, due concerti stanotte e domani nell'area di zona industriale, tutto esaurito e oltre 72.000 spettatori attesi in una città blindata per l'occasione. E adesso lo sport, definita la guida tecnica e sportiva per la prossima stagione, per il Cagliari è tempo di pensare al mercato. I profili ricercati sono under 21 e italiani. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
14: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
15: Tranquilla, andiamo da Globo.
14: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
16: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
17: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
18: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
19: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
20: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
21: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
22: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.

0: Dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
1: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
2: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica, e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
3: Ufficio cosa smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
6: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
7: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
8: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 15 e 33 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Dal 24 al 29 giugno a Cabras, a Leonardo e Tarros si terrà il Festival Internazionale dell'Archeologia 2026.
4: Conferenze e dialoghi con ospiti ed esperti internazionali per approfondire alcuni dei temi più importanti dell'archeologia.
3: Festival dell'Archeologia 2026
4: a Cabras, San Leonardo e Tarros, dal 24 al 29 giugno.
3: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
9: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
10: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.

0: Buon pomeriggio, bentrovati, nuova edizione del telegiornale di Videolina. Come sempre in apertura c'è il sommario, lo vediamo insieme. Dopo l'attentato alla moschea di Cagliari parla l'imam, qui siamo tutti fratelli, i carabinieri hanno acquisito i filmati della videosorveglianza. I ritardi e i disagi per il nuovo cantiere sulla 195, oggi parla l'ANAS, i tempi, assicura, verranno rispettati. Oggi e domani a Cagliari Spazio Salute con gli stati generali di Fratelli d'Italia a fondo del partito sulla sanità, Todde ha fallito. La piscina di Farcara aprirà, soluzioni in extremis per salvare la stagione, il comune di Nuoro ha trovato un gestore. Dopo 43 anni torna Olbia Vasco Rossi, stasera il primo di due concerti, sono oltre 72.000 gli spettatori attesi in una città blindata. Grazie per aver scelto l'informazione sul telegiornale di Videolina. In apertura c'è la cronaca con gli sviluppi dell'attentato alla moschea nel quartiere della Marina a Cagliari. Sentiamo Maurizio Nandi.
1: Se nelle loro intenzioni c'era quella di isolare la comunità musulmana, non ci sono riusciti. Gli incendiari che l'altra notte hanno appiccato fuoco alla porta d'ingresso della moschea di Via del Collegio hanno ottenuto l'effetto contrario. Residenti e comunità cattolica sono vicini ai fratelli musulmani.
2: Noi siamo per la libertà di culto per tutti. Nei confronti poi della comunità islamica abbiamo da anni intrecciato un rapporto di cordialità, di dialogo, di fraternità.
3: E sembra quasi minare una armonia, una storia di convivenza, ma anche di più, di fraternità, di amicizia sociale, ma anche amicizia proprio culturale e religiosa. La nostra parrocchia da sempre non solo convive, ma mette attenzione offrendo spazi, mette attenzione promuovendo momenti di incontro, di confronto.
4: Non sappiamo che non abbiamo nessun problema con nessuno, già quasi 40 anni qua, questa moschea, questa via, tutti ci vogliono bene, anche qui alla Marina, guarda il venerdì, ci lasciano tutto libero per fare la messa di venerdì.
5: Ci ha avvisato una vicina, ci ha telefonato che ha visto delle fiamme. E niente, sono sceso subito, ho preso una pompa che ho messo qui sotto e siamo riusciti a spegnere tutto prima che divampasse. Siamo tutti una grande famiglia, diciamo così.
1: Il reparto antiterrorismo dei carabinieri ha effettuato i rilievi nell'area interessata dall'incendio e ora si stanno cercando elementi utili alle indagini dai numerosi impianti di videosorveglianza della zona.
0: Oggi e domani incontro nazionale a Cagliari di Fratelli d'Italia, si parlerà di salute, servizio di Stefano Fioretti.
6: Nella governance della sanità in Sardegna regna ormai la confusione e ha un solo responsabile che si chiama Alessandra Todde e oggi è sotto gli occhi di tutti il suo fallimento con un interim che è totalmente inadeguato.
7: A fondo sulla realtà sarda pressoché scontato ad offrirlo la due giorni sulla sanità che deputati e senatori di Fratelli d'Italia hanno voluto organizzare proprio nell'isola a Cagliari, la nuova tappa del Giro d'Italia del partito con focus tematici.
6: Al termine di questi eventi il messaggio che il partito vuole mandare è quello che il governo sta lavorando tanto, sta lavorando bene, sta facendo soprattutto quello che ha proposto e promesso agli italiani prima delle elezioni.
7: Una sorta di stati generali, diversi confronti previsti da oggi con numerosi big nazionali, su tutti Arianna Meloni, sorella della Premier e due ministri, quello alla salute Schillaci, in arrivo tra i veleni sulla riforma dei medici di base, appena ritirata.
8: In realtà noi in questi 1288 giorni abbiamo dimostrato che quando la direzione può sembrare non corretta, poniamo subito un rimedio e andiamo a correggerla. È quello che sta accadendo sui medici di base.
7: Tra i momenti di confronto di stretta attualità, quello sul Covid, gli episodi di presunta corruzione nel periodo pandemico su cui sta lavorando la commissione parlamentare d'inchiesta, il caso ha già acceso un duro scontro istituzionale.
8: Stiamo cercando di capire quali sono state le scelte politiche, se dettate o meno dalla scienza. Ma quello che sta emergendo è che spesso e volentieri la politica ha badato più agli affari che non alla pandemia.
0: Presentato ad Alghero Base Popolare, sentiamo Franco Ferrando.
9: Base Popolare, il soggetto politico che ha come riferimento nazionale Giuseppe De Mita, inizia ad articolarsi in Sardegna. La presentazione ad Alghero, nella città del coordinatore per il nord dell'isola Pietrino Fois, ex riformatore, ex assessore regionale ed ex commissario della provincia di Sassari. In conferenza presenti il commissario regionale Giulio Steri e il componente della direzione nazionale Roberto Capelli, una forza politica centrista e cattolica in via di radicamento in tutta l'isola. L'attenzione rivolta, è stato detto, alle amministrazioni locali.
10: Un partito che vuole fare politica in maniera diversa, vuole fare una politica di risoluzione di problemi che riguardano i cittadini, per cercare di creare delle condizioni e migliorare le condizioni economiche della Sardegna.
9: Presenti ancora assessori e consiglieri regionali, il sindaco Cacciotto, la sua giunta potrebbe essere la prima coinvolta in qualche movimento. Il gruppo Noi Riformiamo Alghero, che esprime due assessori, ha visto due adesioni a Base Popolare. Nessuno però chiederà rimpasti, è stato detto.
11: Se si guarda il presente con un gruppo solido, con un gruppo che ha avuto grandi esperienze politiche, riteniamo che sia il momento per creare un'attenzione soprattutto sulle questioni sociali ed economiche. Abbiamo rapporti regionali e nazionali che possono darci le giuste risposte.
0: I cantieri sulla 195, ANAS promette, rispetteremo i tempi. L'intervista è di Mariangela Lampis.
12: L'ipotesi che i tempi possano sforare quanto programmato non è nel campo. Noi dobbiamo assolutamente ultimare i lavori entro fine luglio.
13: Per forzare il cronoprogramma e terminare prima i lavori del dopociclone sulla statale 195 all'altezza di chilometro 8, ci sarebbe stato solo un modo: chiudere totalmente quel tratto in entrambi i sensi di marcia.
12: In quel caso avremmo potuto operare H24, avremmo ridotto probabilmente i tempi, però era necessario chiudere l'intera carreggiata e quindi deviare tutto sulle strade consortili, quindi abbiamo preferito operare diversamente.
13: L'ANAS interviene dopo la chiusura scattata mercoledì e l'effetto caos sulla viabilità alternativa su tempi e modalità dei lavori di ripristino dell'asse stradale. Dentro metà luglio prevista l'apertura del nuovo tratto della quattro corsie e gli ultimi chilometri di tracciato.
12: Verranno aperti al traffico ulteriori 2,6 chilometri di strada a doppia carreggiata, quindi della quattro corsie, e questo consentirà di agevolare il traffico che da Cagliari va verso Pula e anche oltre, diciamo, dopo Capoterra.
0: Vi aspettiamo per la seconda parte del telegiornale.
14: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
0: Ripartiamo da Nuoro, la storia si ripete attorno alla piscina di Farcana, che forse riaprirà presto, ma sentiamo Gianfranco Lucci.
15: La piscina di Farcana verrà aperta già da questa stagione estiva e la nuova concessione durerà 5 anni.
16: Le speranze erano ridotte al lumicino. D'altronde, con questo colpo d'occhio, oltretutto quasi a metà giugno, in pochi pensavano un'apertura già per questa stagione. Il comune di Nuoro ha trovato un gestore per la piscina di Farcana. Un'associazione sportiva dilettantistica guidata da Francesco Moledda si occuperà dell'impianto in altura per i prossimi 5 anni.
15: Quest'anno confermiamo la riapertura della piscina. Occuperemo da subito anche di tutte le strutture sportive attigue all'impianto natatorio.
16: Ci sarà un contributo economico del comune per avviare questa gestione?
15: Assolutamente sì, noi abbiamo confermato un contributo di 20.000 euro.
16: La soluzione è stata trovata, ma ora inizia la corsa contro il tempo in vista della riapertura. Gestione a parte, però, non mancano dubbi e perplessità.
17: Adesso l'amministrazione promette che per 5 anni ci sarà un gestore. Noi vogliamo avere chiarezza sulle modalità della gestione e sulle risorse economiche che saranno necessarie, ma soprattutto vogliamo capire che fine ha fatto il milione di euro che è stato stanziato dalla Regione nella scorsa legislatura per la copertura della piscina. 100.000 euro sono stati già trasferiti, 900.000 sono fermi in regione.
15: Stiamo valutando come amministrazione l'opportunità di coprire la struttura e siamo in attesa di un parere da parte della Federazione Italiana Nuoto.
0: E ora la valorizzazione in chiave turistica della miniera Rosas da Narcao. Valentina Orgio.
18: In una Sardegna che vive soprattutto di mare c'è un luogo nel cuore del Sulcis che riesce ad attirare i visitatori puntando tutto sulla propria storia. È la miniera di Rosas a pochi chilometri da Narcao. Qua fino al 1980 si producevano minerali e lavoro. Oggi genera turismo e cultura.
19: Questo era un vero e proprio villaggio, quindi il visitatore oggi può venire a vedere la galleria dove i minatori appunto lavoravano, e inoltre nel primo piano è possibile vedere la laveria. Particolarità è che l'impianto è l'unico ancora funzionante in tutta Italia.
18: Un sito di archeologia industriale trasformato in ecomuseo per offrire un'esperienza diversa dal tradizionale turismo balneare.
20: La Sardegna non è solo mare, infatti possiamo visitare le miniere di Rosas e apprezzarne le meraviglie.
18: Una scommessa vinta, un esempio di come l'isola possa raccontarsi anche lontano dalle spiagge, valorizzando il proprio patrimonio storico, culturale e umano.
21: Siamo lontani sicuramente dal turismo di massa. Chi viene qui in questo villaggio ha bisogno di un turismo diverso, un turismo esperienziale.

0: Lauro e non solo, pertanto si tratta davvero di un luogo che è di grande interesse anche per le nostre ricerche.
1: Per i 100 anni della dedicazione, tanti eventi celebrativi nella Facoltà di Architettura, anche il convegno proposto in streaming su unionesarda.it che ha fatto luce su aspetti storici e architettonici significativi della lunga storia della Basilica di Bonaria.
2: È proprio il simulacro l'elemento attrattivo principale ed è anche la ragione per cui si volle costruire una chiesa più grande, cioè dare una, anche architettonicamente, un contenitore più grandioso, più degno, diciamo, a questo simulacro.
3: La Madonna di Bonaria effettivamente ha preso misteriosamente e divinamente sede, possesso di questo colle e anche di tutta l'isola.
4: Tra poco Olbia per il concerto di Vasco Rossi.
5: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
7: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibby University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mibby University, il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibby University, we create value.
10: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
11: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
12: Radiolina, meteo.
13: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna, maestrale in rinforzo al seguito di una perturbazione che scivolerà lungo le Adriatiche, ma che avrà scarsa influenza sul tempo sulla Sardegna. Il weekend invece è atteso il rinforzo dell'alta pressione. Le temperature saranno in risalita, le massime torneranno a superare i 30 gradi e sui settori interni sardi si arriveranno a toccare anche i 35 gradi. Non si intravedono cambiamenti, stabilità e clima estivo per tutta la prossima settimana, seppur con qualche disturbo nelle zone interne non escluso. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
14: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
4: Il doppio concerto di Vasco Rossi a Olbia, il servizio è di Giampaolo Cuccuro.
15: L'attesa è finita, il grande giorno finalmente è arrivato, quello del primo concerto del comandante, che ritorna a Olbia 43 anni dopo l'ultima volta. Era il 27 settembre del 1983 e l'artista di Zocca si esibì sul palco dello stadio Caucci. Oggi un altro Vasco Rossi promette lo stesso tante emozioni nell'arena allestita in zona industriale. E i suoi

0: giunti dall'Italia e dall'estero, da giorni vivono in tenda per non perdersi manco un momento. Tutto esaurito ai massime misure di sicurezza in una città che si blinda per Blasco.
1: Evviva Olbia! Finalmente Olbia! Faremo esplodere di gioia anche la città di Olbia! Evviva!
2: Ce la fa passare, pensando che dovresti vivere un giorno di concerto, passa anche a stare in tenda, anche scomodo, ma ci sta da Dio, dai!
3: Ah, bellissimo, c'è l'aspettativa, si sta con amici che non si vedono da tempo, ci si incontra, ci si sposta, si visita una città. Basco è comunque aggregazione.
4: E ogni canzone ricorda un momento della nostra vita, e sempre con messaggi positivi, senza rimpianto.
5: Aspettiamo questo momento perché è un momento di sfogo, di svago, di spensieratezza in mezzo ai problemi quotidiani e della vita di tutti i giorni, insomma, che tutti noi abbiamo.
6: E ora Sassari per la cavalcata sarda dei bambini, servizio di Maria Grazia Ledda.
7: Sfilano come i grandi e rubano con orgoglio la scena, perché quel pomeriggio voluto e recuperato dall'amministrazione dopo la giornata di maltempo a maggio è tutto per loro. La prima edizione della cavalcata sarda dedicata ai più piccoli conquista il centro storico di Sassari e colora le vie più antiche della città.
8: Volevamo riproporre un percorso di cavalcata all'interno della città, come anni fa era anche diverso rispetto a quello che noi conosciamo, con i più piccoli, sempre portando però il valore della tradizione.
9: Abbiamo una manifestazione che precede i candelieri, che è quella dei piccoli candelieri. Abbiamo pensato assieme alla Fondazione Maria Carta che fosse il caso anche di fare una cavalcata dei bambini e delle bambine della Sardegna.
7: Sono 250 piccoli figuranti in abiti tradizionali. Si parte da Piazza Santa Caterina, aprono i mini tamburini della Faradda, una decina i paesi rappresentati. Ci sono anche i tamburini della Sartiglia. I piccoli Mamutone, Sei Zocca d'Ores di Mamoiada sanno come incantare la folla.
10: Non è la prima volta che facciamo questa cavalcata.
7: Perché voi sfilate sempre coi grandi?
10: Sì. Presentiamo una pariglia della giostra equestre di Oristano, la Sardegna.
7: La festa si anima in Piazza Tola con balli di gruppo per chiudere una prima edizione riuscita.
11: Siamo molto felici che il comune di Sassari abbia sposato l'idea e mi auguro che sia l'inizio di una lunga serie.
6: L'epopea di Video Online al centro dei dialoghi all'ex Regio Museo Massimiliano Reis.
12: La storia di Video Online, nata in Sardegna all'interno dell'Unione Sarda, una felicissima intuizione di Nicola Grauso, la Sardegna pioniera, artefice di progetti tecnologici legati a Internet, che l'hanno proiettata all'attenzione del mondo. Una storia raccontata dal creativo Gianni Giunnini, uno dei protagonisti di quella vicenda, nell'ambito dei dialoghi all'ex Regio Museo, introdotti da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino.
13: Credo che sia arrivato il momento di creare questa memoria storica, quindi di recuperare un po' di materiale, di dare un po' di ordine a quell'avventura che è stata importante, fondamentale, che deve essere valorizzata e ricordata.
12: Ecco, e portato un po' di materiale legato a quella vicenda?
13: Ho portato un po' di materiale, un po' di dischetti, ho portato il wall case, che era quello che veniva dato ai potenziali partner stranieri per aprire un video online nel loro paese.
12: Video online e Nicky Grauso.
13: Ma certo, mente, guida e ideatore di tutto questo, di tutto il progetto Video Online. Con lui ci sono stati tantissime persone, un gruppo che poi nei due anni di vita di Video Online è cresciuto, ma tutti quelli che incontriamo, quando ci incontriamo 30 anni dopo, abbiamo un ricordo sia di Nicky che dell'avventura assolutamente eccezionale e unico.
6: E ora il Festival Trigu da Villa Urbana, Mario Tasca.
14: A Villa Urbana il pensiero diventa parte di un progetto di comunità. Con Trigu, Festival della Filosofia, dedicato alla figura di Antioco Zucca, il filosofo concittadino che affrontò i temi dell'infinito, la seconda edizione ha come tema seminare il pensiero, raccogliere il futuro. Non solo incontri e lectio magistralis, ma un percorso che unisce filosofia, scienza, archeologia, musica, gusto e pratiche esperienziali.
15: Quest'anno, sulla scia di quello che è il pensiero del filosofo, siamo andati oltre. Abbiamo coinvolto personalità differenti, talenti che hanno portato la loro idea di vita, di impegno civile.
14: Il festival si inserisce nel progetto di rigenerazione urbana e valorizzazione dei beni storici e culturali di Villa Urbana, finanziato nell'ambito del PNRR e dedicato alla attrattività dei borghi.
15: Questo festival voleva dare uno spunto in più per rallentare, per fermarsi a riflettere, e quindi seminiamo il pensiero, così possiamo raccogliere il futuro.
14: Nel ricco programma si sono susseguiti linguaggi diversi, da quello della legalità con Antonio Ingroia alla filosofia contemporanea con Maurizio Ferraris. La chiusura è stata affidata alla lezione di Vincenzo Schettini con il tema della conoscenza come accesso, entusiasmo e meraviglia.
16: In un mondo che va così veloce e con un'accelerata ulteriore, sta botta nei reni che ci sta dando l'intelligenza artificiale, c'è bisogno di non perdere di vista la conoscenza, la lettura, l'amor proprio, la cura di se stessi, la cura della propria mente, perché sono periodi in cui si deve fare questo. La parola che vedete dietro, filosofia, ci dice tutto, l'amore per la conoscenza.
17: Se quello che dirai con me potesse essere rimandata.
6: Vi aspettiamo dopo la pubblicità.
18: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. In showroom.
6: Il Cagliari che verrà nel servizio di Luca Neri.
19: Le firme ci sono, lunedì sarà il giorno della dichiarazione di intenti con la presentazione del nuovo DS Accardi e del nuovo responsabile del settore giovanile, il rientrante Max Canzi. Ma la rotta è già tracciata, il Cagliari punterà sui giovani, possibilmente italiani e under 21. Discorsi già avviati per Berenbruck, prodotto del vivaio interista di nonno tedesco, classe 2005. La formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Almeno a livello numerico potrebbe occupare la casella lasciata vuota da Mazzi Telli. Poi c'è da ripensare a un nuovo Foloruscio, un giocatore in grado di agire tra le linee con caratteristiche offensive. Il preferito è il 2007 Liberali, gioiello, scuola Milan, dal costo accessibile, una clausola risolutiva a 6 milioni di euro, ma su di lui c'è mezza Serie A e con la concorrenza fortissima del Sassuolo, che con Aquilani in panchina può vantare una carta da spendere. È stato infatti proprio il neotecnico neroverde a lanciarlo col Catanzaro nella scorsa stagione. Un'alternativa porterebbe a Vasili Azic, lui del 2006, chiuso la Juve e cerca di spazio in prestito, magari ancora con una formula che preveda un riscatto e un'opzione per il riacquisto, anche se i bianconeri potrebbero essere interessati a utilizzare il montenegrino come merce di scambio per arrivare a Gaetano, che Spalletti riabbraccerebbe volentieri dopo averlo conosciuto a Napoli. Sì, perché qui si apre l'altro fronte che da lunedì Accardi dovrà affrontare, quello delle uscite inevitabili, anche se mai come quest'estate il Cagliari sarà una bottega cara.
6: Sguardo al palinsesto di Sardegna 1, la TV identitaria del gruppo editoriale L'Unione Sarda, che trovate al canale 99 del digitale terrestre, nel weekend interviste in lingua sarda, gli ospiti e i temi con il nostro Gianni Zanatta.
20: Il vento questa sera non vuole più soffiare.
21: Un riconoscimento speciale per i 30 anni di attività e di impegno nel sociale. La Camera dei Deputati ha voluto premiare gli Stentales, il racconto del leader della band, Gigi Sanna.
22: Radici profonde e dure come il granito.
21: Il rap in sardo l'hanno inventato loro 35 anni fa, Chilo e Ruido Sarrazza. Ora tornano con un nuovo singolo, For Life, impreziosito dalla collaborazione di Vacca. Sono gli argomenti delle interviste in sardo in onda nel fine settimana dopo le edizioni del TG di Sardegna 1.
6: Traumatologia nel rugby, se ne è parlato in un convegno al Brozzo, ne parleremo tra poco in occasione del TG Salute al termine del telegiornale oggi curato da Egidio Angela Secchi. Regia e redazione vi ringraziano per aver seguito il telegiornale di Vidiolina e vi augurano un pomeriggio sereno. Arrivederci.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cittadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cittadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cittadda. Scopri di più in negozio su cittadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Oggi si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, stamattina il pontefice è atterrato a Tenerife per l'ultima tappa. Durante la sua visita di 7 giorni in Spagna, il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti. Temi centrali anche nell'ultimo giorno del pontefice alle Canarie, prima del ritorno a Roma. Siamo tutti migranti, ha ribadito Leone a Tenerife, poi il monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi.
3: Un memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra, lo scrivono Reuters sul sito e Bloomberg. Il testo del memorandum è ancora in fase di definizione, l'Iran resta fermo sulla sua posizione, secondo cui l'accordo deve porre fine anche ai combattimenti in Libano. L'obiettivo è definire la formulazione entro sabato, in modo che l'accordo possa essere firmato dal vicepresidente USA J.D. Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Mohammed Ghalibaf. Non è ancora stata stabilita una sede, ma Ginevra sembra la più probabile.
4: La cronaca: una bambina di 3 anni è stata dimenticata per 4 ore a bordo di uno scuolabus a Pizzoli, piccolo comune in provincia dell'Aquila. La notizia è stata resa nota da TGR Abruzzo, che ha spiegato che la famiglia della malcapitata ha presentato una denuncia con conseguente apertura di un fascicolo da parte della procura per i minorenni. Secondo quanto si è appreso, la bambina era seduta all'interno del mezzo, che era parcheggiato all'ombra all'interno della rimessa degli autobus.
3: Un uomo di 60 anni è stato investito e ucciso da una motocicletta guidata da un 29enne senza patente sul lungomare di Napoli. L'incidente stradale si sarebbe verificato ieri in tarda serata in via Caracciolo. La vittima, residente a Grumonevano nell'Interland partenopeo, è stata investita dal giovane che in sella alla sua moto in compagnia di una passeggera di 27 anni. Alla vista di una pattuglia dei carabinieri ha accelerato bruscamente per eludere un possibile controllo. Nella fuga il centauro ha imboccato via Caracciolo contromano e ha travolto violentemente il pedone. Il 29enne è stato arrestato in flagranza con l'accusa di omicidio stradale aggravato.
4: Ora i dati UNICEF, secondo cui 138 milioni di bambini sono implicati da protagonisti in pratiche legate al lavoro e di conseguenza allo sfruttamento. 54 milioni di questi sono impegnati attivamente in lavori pericolosi per la loro salute e sicurezza. Lo dice il presidente Anmil nella giornata contro il lavoro minorile. La vergogna mondiale del lavoro minorile chiede agli italiani un duplice sguardo: coinvolgimento da consumatori e consapevolezza della pratica in Italia. Nel mirino fast fashion e costi troppo bassi perché i lavoratori sono sfruttati.
3: Chiusura allo sport. Gianni Infantino, presidente della FIFA, è stato molto ironico in merito al mondiale che è appena cominciato senza la nazionale italiana. Infatti, in un'intervista ha affermato che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo 3 mancate partecipazioni. Le sue parole: prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Abbiamo discusso di un mondiale con 64 nazionali. Forse l'Italia, ha aggiunto, si qualifica con 64. Chissà, magari se ne mettiamo 208.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Giugno in ufficio significa una sola cosa: la stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
6: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
9: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
10: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
11: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
10: Davvero? Anche per me?
11: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
10: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
12: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
13: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
14: Tranquilla, ci pensiamo noi.
13: Davvero? Anche colf e badanti?
14: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
13: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
15: Oh no, stanno tornando le zanzare.
16: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
13: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
16: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
13: 070 22 240.
17: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei cagliaritani.

Un saluto a tutti, sono Benagattaso, benitorraus a studiare i giornali in sardu de Sardegna 1, Bieusu, intendeus che li punti snovas de custe edizioni. Cominciaus, commenti sempre con il titolo su de su sommario. Fogo contra sa moschia de Castedo fu edera simam in noi seostotto vraris. In su mentre si scarabinesi, tutti controllendi, telecamere e sorveglianza, poi ci chiede identificare i responsabili di s'attentato. Disagio su cantieri in Sarruga statali 195, Sanas, Nara e osa rispettare il tempo, su e a entro sa medati del su mesargiolosa, allover Sarruga con 4 corsias. Oie Crasi in Castello, spazio salute sattobio nazionale per il ciao dei Fratelli d'Italia con dos ministri su partito del Meloni, contra sa presidente della giunta in sa gestione dessa sanidade, Ari Vallio. Sa piscina de Farcana, Roerio Cannoburu, è l'ultimo estetti a gattare una soluzione su comune del Nugoro, da radonare in gestione con Cincanus, ma a supposizione in Naraga si deve fare Graresa a pizza sul degusto intervento. No testa in Terranoa, su primo

0: collegio in Casteddu, su appendizio marino, che a suo obiettivo vi era de isolare sa comunità musulmana, de sicuro chi ne ha rivolto vogo e si intrara sul locale non c'è stare nescio, arriva lì. Anzi, se effettu è stato proprio contrario, residenti e comunità cattoliche punti accanto, sfraresi musulmano, su noso, zeus o sa libertà di degulto, come tenara s'arcibispo de Casteddu Monsignore Giuseppe Batturi, con sa comunità islamica, si confrontau su de anno su meras, se ostotto vraresi, a rispettau su rottuso. E sti ariolauno, ma dicendo don Marco Lai, su arrocco de Sant'Eulalia, est un atto circa de sciusciai, s'armonia che accesti intra musulmano e cattolico. Sonnara online, si storia nostra con sa comunità di Sapendizio è una storia di amicanzia sociali e culturali, di confronto e finza sa di aggiuro e di condivisione. Sa parrocchia nostra è sta canta musulmano, sonnara ancora Don Marco Lai e fu edera finza sa simam de sa moschea Merez Trichi. Noi siamo mai detto problema sa con Nemos, un arresto in noi si stima antarotto, su si lassanta si spazio, pobre gai, si ostotto vrarisi, nara finza si mamma. Fuedera Roberto Mania, che vivere accanto a San Moschea, impari con altro, su residenti, se sti intervenio, posturai su vogo, anatere sarebbe dei spompieri, sì. In noi si conosce su rotto, su narraesso, se su commette una famiglia manna. E se indagini, sì. Punti difficili, sì, scarabinesi antintendono una parecchia persona, sa, e antiarregolto, e punti controllenti, telecamere, sa, di sorveglianza, che anci punti in sa zona. E oi buru fu dauso dei straballos e dei disagi su questi automobilistas in Sarruga Statali 195 tra Casteddu e Capoderra. Su responsabili della struttura territoriale del Sanas in Sardegna, Salvatore Campione, naraga is tempus antessi a rispettauso, non ci antessi a retardo su cantieri ad Arserrai a intro su 31 de su mese Argiolas. Si orienta l'estrai buru is tempus su cantieri pori Arserrai prima. Traballenti 24 ore ad ogni addina era campione, ma ci vi era una possibilità di scelta. Serrai totu Sarruga e su chilometro 8 estravea e totu in macchina in Sarruga con sortili. Sana naraga sa situazione andendo come ti via previdio, straballo su antaseghiri kene problemas, finza se sa capo de su mesi che entrara. Ceti, finza so, una nova bona, entro sa medadi, de su mesi argiolas, a roveri sa partinoa. De Sarruga con quattro corsie, su inanta all'8 1, isortimo su 2 km e mezzo. Su traffico, aresi all'estra un mera, nara Salvatore Campione, pochini di per andare in Pula o in Isatra, sa località de Sagostera. Oi e crasi in Casteddu Sattobio Nazionali dei Fratelli d'Italia, tutto dedicato a Saluri, con sa presenza del ministro, su dirigenti del partito, in Sardegna, sa Sanidadi. Est in Treulara Mera, nara Francesco Mura, su coordinatori regionali dei Fratelli d'Italia. Chi ne arriva lì, esti sa presidente della giunta Todde, con s'assessorato ad interim e Fendi Dano Soscetti. Casteddu ospita sa tappa nazionale no dei Fratelli d'Italia, tappa che vunti vendi a livello nazionale, poi vai conosci su chi effendi su governo nazionale. Su messaggio esti uno scetti, narra ancora Francesco Mura, su governo e traballe di beni, effendi su che arriva un mitio es italiano su in suo programma elettorale. Oi e crasi antarriba in Casteddu Arianna Meloni, sa Zorri, del suo primo ministro e su ministro del Sasaluri Schillaci, proprio Schillaci a spiegare estensioni a pizzo su dessa riforma dei dottori di medicina generale, una riforma che il suo ministro ha ritirato e si sa prova che quando non si è sconvinto su di un provvedimento si è pronto a tornare a Goa può cambiare, può migliorare come ti ha detto Antonella Zedda, senatora del suo partito. In stato presidente De Casteddu sarà legato finza sa de Covid, del suo traballo che effendi sa commissione parlamentare, dedicare su chi è stato fatto quando ci viene sa pandemia. Andauso in Nugoro, sa vicina de Varcana, a Roverri, Torra o Canuburu, sa situazione in Moi, Caseus, già sa medadi de su mese lampra, se sti legge a mera, si struttura e sti rotto degradara, ma sa assessora comunale de su sport, Natascia de Murtas, naraga già e c'è una soluzione, un associo sportivo de dilettanti, si, a navigare in gestioni, sa vicina, voce in canno, sa associo e si ghiau de Francesco Moledda, su comune a raddonare, finza sono un contributo di 20.000 euro. Sa s'assessora De Murtas narra che s'amministrazione reinterveni finzas potuto i altri impianti sportivi canci vunti accanto a sa piscina. Sua posizione però è stigretti in camera su consiglieri comunali Pierluigi Saio narga Ancioliri Craresa o les uscire De Brusu a pizza su De Gusta decisioni de donais impianto in gestione pocincano su nara Saio e brusca tutto o les uscire in noi vunti sfinanziamento su cassa regioni Ari Donau e su comune poco verri sa piscina estino 1 milione de euro nara ancora Saio 100.000 euro vunti già in scascia sa de su comune invece sa tavira antivato 900 milioni ca a cantuari punti primusu in regione. Zeus avettendi su Arri dessa Federazione Italiana Nuoto 10 a rispondere s'assessora De Murtas. Sa Sardigna noesti scetti mari, costeras, playas de visita in si stadi. Certi vinzas un turismo differente, a capiausi storia des mineras, de minadoris, dessa regione nostra e brusche tutto de su sulcis iglesiente. Un modello esti de sicuro sa minera de Rosas in su territorio de Narcau, est un luogo in cui s'archeologia industriale, s'ambiente e sa cultura vunti una cosa scetti. Un luogo di ammento in cui s'impianto su antifunzionale finzas su 1980. E gusta via proprio una BDGET, come ti spiegherà Lara Corona, sa direttora del suo Eco Museo Rosas. Su turista Oribiri in noi traballaianta e straballarori, si minadori, e finse sa simpianto dessa laveria, che funziona ancora in Italia, certi gustascetti. Eco Museo è una scommessa vinta dessa amministrazione comunale. Chini beneri in noi e cerchendi un turismo differente. In noi, por eso contai, una Sardigna che non tutto su conoscenti, avvalorendo il suo patrimonio storico, i costi culturali e brusche tutto umano, de tutto su territorio. Vunti sfuedo su de assessori comunali del suo turismo de Narcau, Gianni Lai. Una città di Blindara, un montone di gente, quasi 72.000 persone, pronte a fare festa, su concerto de Blasco in Terra Nuova, un tirotto su Macchiauso, un concerto su de Vasco Rossi, che torna in gallura, appustesi de 43 anni, un concerto su Notesta e Grasi, e si dice tutto esaurito, sbilletto sono sagata de mesi, l'ultima porta de Vasco in Terra Nuova, siete su 27 su mese Caporani, de su 1983, su concerto in stadio Caoci. Oi è stirotto differenti, ma sarà missa e stia a regalare su proprio momento su de musica e de mai. E sconcerto su si venti su arco de sa zona industriale, in Terra Nuova, in Tribauso, Picciocco, Savicciocco, su uomini, su femmine, su de tutto su Italia, de tutto su Europa puro. Tutto su tutti in città di Giada Navarreghedisi, Savoro Sparti e Drummendi in tenda. E arribau finza sa Vasco, arribau con un aeroplano grivau, a ripubblicare un video in i social, salurendi su pubblico de tutta sa Sardigna. In Tattari, 250 picciocchedas e picciocchedus, antisfilaoni, arrugas, anispranzas, dessa cittadi, possa prima cavalcata sardo e spitticchedus. Bistimentes, tamburus, ballus, mascaras, dessa tradizione, dessa Sardigna, tutto come ti sa cavalcata. Voice Mannus, questa è la prima edizione di questa manifestazione, si depirava in su mese e mai, ma se vento vi è stato annullato, per colpa del suo tempo malo. Spipiù su volte da innantisi, valori, dessa tradizione, dessa regione nostra, quantinara su sindaco Giuseppe Mascia. Sicuramente c'è questa manifestazione dedicata ai scandaleri, sì, dei spicciocchetti, mi pare giusto che ci sia raffinzata una cavalcata con i spicciocchetti, come ti hanno s'assessora comunali. Spicciocchetti svolti partius de Savrazza Santa Caterina, antisfilavano in Sarrugas del suo centro storico e avere si sfilare ci vianta i stamburino su de Savarad, i stamburino su de Sasartiglia, i spicciocchetti su de Mamugliato con sa maschera de Mamutones e Soccadores e il suo ultimo. Totus in Prazza Tolovo Sballo su de sa tradizione. Una manifestazione che stetti a Parigiara. Impari con sa Fondazione Maria Carta. Isa regionara sa de sutti ginostu, grazie posti grazie a postesi de Donia, edizione sul telegiornale de Sardegna 1, sa protagonista e sa musica desistentale, con Gigi Sano, e sa band nugorese, stette a premiare in Roma, in sa Camera de Deputados, con 30 anni di attività, ed è impegno in su sociali pur. E sa musica de Sarrazza, Chilo e Ruido, sa band che ha 35 anni su Aeoer, inventa sul rap in sardo, in moi e Bessia, una canzone noa, For Life, Potto Savira. Grazie, vostri grazie, Duncasa, Isa Regionarsa, de Sardegna 1, appustisi de Donia Edizioni, de su telegiornali nostro. E poi su sport, su alloni di Serie A, Pisacana rifirma su contratto nuovo, Dusanzu, c'è su direttore sportivo nuovo, Pietro Accardi, ha ripresentato l'Unisi di Sagira Gintrana, c'è Stifensa su responsabili non del suo settore del Spicciocco, su Max Cazzi, poi su una torrara in Castello. Dunque, società di vorrei cominciare a traballare questa stagione 26-27, su Castello, di sicuro, Raffaele De Rotto a valorare talento su, italiano su, che non tenente in manco 21 anni su. Suo primo giocatore noi a ribende, sti Berenbruck, 21 anni su, de Sinter, ieri vorrei arribai in prestito. In su centrocampo andan mancai Mazzitelli e Foloruscio e su Castello Bragiri liberali 19 anni su Iscola Milan tocca pagare 6 milioni di euro però duolo internazionale manno e squadra sa dessa Serie A Rusca e Toto su Sassuolo oite allenatori nou esti Aquilani e Aquilani arrivato a giocare in mera a liberali in su Catanzaro sanno passato. Un'altra possibilità di Azic e su tenere 21 anni su, sa Juventus non doveste imprendere in mera. E il Suburo gli lavori arriva in Castello con sin prestito o gli lavori resi in scambiao con Gaetano Cavaraci in mera ai allenatori Juventino Spalletti. Come ti sempre, si andrà a scegliere di Bruso in Egira sa che Berenti. E su accabbavo di questa edizione, si do grazie per la vostra attenzione, si intendeva su Sibieusu e si edizione di Bedri. Un saluto e tutto.
1: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
3: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
4: Colorificio Edilcolora San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
5: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
7: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Nasce nella terra del sole. ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
10: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comproro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
13: Olbiese, molto apprezzata nelle piazze dell'isola per i concerti che tiene da oltre 15 anni, Lucia Budroni alterna l'uso dell'italiano e del sardo nelle sue canzoni. Qui allora la ascoltiamo in un brano in limba, Bye.

0: Abbiamo ascoltato Bae, un brano proposto da Lucia Budroni durante una sua partecipazione ad Anni Nora nel 2011.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 33 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
8: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dall'11 al 16 giugno, come il cono gelato Kinder Bueno da 4 pezzi a 3,45 euro, le ciliegie nel reparto ortofrutta a 3,99 euro, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la rullata di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
10: Vibes in Black, l'evento più nero dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 840 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
11: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il Fast Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
12: Un coloratissimo film d'animazione correda il brano Inconfondibile Stella, scritto da Tore Fazzi per i suoi collage. È il brano che apre la serie di 9 tracce contenute nel loro album di quell'anno, Inconfondibile.

0: Era diretto da Angelo Luca Bianchino il film d'animazione che corredava il brano Inconfondibile Stella dei Collage, ancora guidati dai fratelli Tore e Piero Fazzi.
1: Quando a metà anni Ottanta Mario Fabiani ottenne qualche importante passaggio radiofonico con brani come Notti in FM, il cantante cagliaritano sfiorò anche una possibile ammissione al Festival di Sanremo. La cosa non andò in porto, ma quell'album, Notti in FM, da cui ascoltiamo il brano omonimo, ebbe un buon riscontro.

0: Abbiamo ascoltato Mario Fabiani in Notti in FM, tratto da una sua partecipazione nel 1985 a E tutto finisce in musica, prodotto da Videolina.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Da Ardis fino al 16 giugno. Arriva l'estate! Alcuni esempi. Dixan lavatrice 60 lavaggi a 8,49 euro. Latte Parmalat parzialmente scremato 1 litro 69 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo!
6: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
7: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
9: Vieni a scoprirla da Autovam.
10: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
12: Radiolina. Meteo.
13: Un saluto agli amici di Radiolina da

0: prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Ondeggia tra funky e country Anos Beer, il brano inciso da Itazenda nel maggio del 2020, scritto 3 anni prima con un testo profetico sulla pandemia. Lo ascoltiamo.

0: Erano tutti a casa loro, i musicisti ripresi nel video di questo Annos Beer che abbiamo ascoltato da Itazenda.
1: Gino Marielli de Itazenda e Gabriele Oggiano hanno scritto testo e musica di questo brano, Anima, che compare nell'album omonimo di Maria Giovanna Cherchi del 2016.

0: L'elaborato video realizzato da Stefano Di Franco, abbiamo ascoltato Maria Giovanna Cherchi in Anima.
1: Ritmi serrati caratterizzano questo brano che stiamo per ascoltare da Claudia Crabuzza e che è contenuto anche nel suo disco Grazia, la madre, ispirato alle opere di Grazia Deledda. Si intitola Saerentia de sos barones.

0: Nel settembre del 2023, Claudia Crebuzza è stata ospite del premio Maria Carta a Siligo. Nella sua esibizione ha proposto anche questa Sa Herencia de sos Barones.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:00.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Oggi si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, stamattina il pontefice è atterrato a Tenerife per l'ultima tappa. Durante la sua visita di 7 giorni in Spagna, il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti. Temi centrali anche nell'ultimo giorno del pontefice alle Canarie, prima del ritorno a Roma. Siamo tutti migranti, ha ribadito Leone a Tenerife, poi il monito ai trafficanti di esseri umani. Fermatevi e convertitevi.
5: Un memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Lo scrivono Reuters sul sito e Bloomberg. Il testo del memorandum è ancora in fase di definizione. L'Iran resta fermo sulla sua posizione, secondo cui l'accordo deve porre fine anche ai combattimenti in Libano. L'obiettivo è definire la formulazione entro sabato, in modo che l'accordo possa essere firmato dal vicepresidente USA J.D. Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Mohammed Ghalibaf. Non è ancora stata stabilita una sede, ma Ginevra sembra la più probabile.
6: La cronaca: una bambina di 3 anni è stata dimenticata per 4 ore a bordo di uno scuolabus a Pizzoli, piccolo comune in provincia dell'Aquila. La notizia è stata resa nota da TGR Abruzzo, che ha spiegato che la famiglia della malcapitata ha presentato una denuncia con conseguente apertura di un fascicolo da parte della procura per i minorenni. Secondo quanto si è appreso, la bambina era seduta all'interno del mezzo, che era parcheggiato all'ombra all'interno della rimessa degli autobus.
5: Un uomo di 60 anni è stato investito e ucciso da una motocicletta guidata da un 29enne senza patente sul lungomare di Napoli. L'incidente stradale si sarebbe verificato ieri in tarda serata in via Caracciolo. La vittima, residente a Grumonevano, nell'Interland partenopeo, è stata investita dal giovane che in sella alla sua moto in compagnia di una passeggera di 27 anni. Alla vista di una pattuglia dei carabinieri ha accelerato bruscamente per eludere un possibile controllo. Nella fuga il centauro ha imboccato via Caracciolo contromano e ha travolto violentemente il pedone. Il 29enne è stato arrestato in flagranza con l'accusa di omicidio stradale aggravato.
6: Ora i dati UNICEF, secondo cui 138 milioni di bambini sono implicati da protagonisti in pratiche legate al lavoro e di conseguenza allo sfruttamento. 54 milioni di questi sono impegnati attivamente in lavori pericolosi per la loro salute e sicurezza. Lo dice il presidente Anmil nella giornata contro il lavoro minorile. La vergogna mondiale del lavoro minorile chiede agli italiani un duplice sguardo: coinvolgimento da consumatori e consapevolezza della pratica in Italia. Nel mirino fast fashion e costi troppo bassi perché i lavoratori sono sfruttati.
5: Chiusura allo sport. Gianni Infantino, presidente della FIFA, è stato molto ironico in merito al mondiale che è appena cominciato senza la nazionale italiana. Infatti, in un'intervista ha affermato che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo 3 mancate partecipazioni. Le sue parole: prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Abbiamo discusso di un mondiale con 64 nazionali. Forse l'Italia, ha aggiunto, si qualifica con 64. Chissà, magari se ne mettiamo 208.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
11: Via, via.
10: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
13: Buonasera e bentornati da Luca Neri. Dopo l'attentato alla moschea di Cagliari, la comunità cristiana e i residenti della zona hanno manifestato vicinanza alla comunità musulmana. Nel frattempo, i carabinieri del ROS, dopo aver effettuato i rilievi, hanno raccolto i filmati degli impianti di videosorveglianza della zona. L'imam della moschea non si dà pace. Qui siamo tutti fratelli. I lavori sulla statale 195 del dopo ciclone, dopo le polemiche, arrivano le garanzie dell'ANAS. I tempi dei lavori verranno rispettati entro fine luglio e sulla nuova 195 a quattro corsie entro metà luglio l'apertura dell'ultimo tratto. Allarme in mattinata per la puzza di gas nell'aria a Cagliari Quartu. Evacuato l'ospedale Marino, l'edificio del Poeto che ospita uffici ASL e alcuni reparti è stato sgomberato d'urgenza, ma il fenomeno è stato percepito anche in numerose altre zone, centinaia le segnalazioni. Ennesimo incendio questa mattina nella zona del Campo Rom, lungo la statale 387 tra Selargius e Settimo San Pietro. Le fiamme avevano avvolto masserizie vari come rottami e vecchi elettrodomestici. Sul posto i vigili del fuoco per le operazioni di bonifica. Il personale del corpo forestale in stato di agitazione non esclude un pacchetto di scioperi proprio quando siamo entrati in piena campagna antincendio. Personale insufficiente numericamente, per di più con molti agenti non idonei alla lotta attiva alle fiamme, mezzi obsoleti e un contratto che non arriva. I 100 anni della Basilica di Bonaria a Cagliari, una mostra che ripercorre i momenti più importanti della sua costruzione. E a Olbia ritorna dopo 43 anni Vasco Rossi con un'attesa due concerti stanotte e domani nell'area della zona industriale, tutto esaurito e oltre 72.000 spettatori attesi in una città blindata per l'occasione. Lo sport, definita la guida tecnica e sportiva per la prossima stagione, per il Cagliari è tempo di pensare al mercato, i profili ricercati sono under 21 e italiani. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
14: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
15: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
16: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
15: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
17: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
18: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
19: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
20: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
21: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Eccoci qua, buon venerdì cari amici, le 17:09 minuti, sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Vi traghetto fino alle 18:30 con tante notizie e la nostra migliore musica. Partiamo da Talk to You.

0: Ancora una buona serata con Radiolina, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, oggi parliamo dell'evento di questa sera e di domani, del fantastico Blasco.
1: Esatto, è arrivato il comandante, l'attesa è finita e oggi e domani insomma sono i grandi giorni del primo concerto di Vasco, che da 43 anni a questa parte, perché ritorna oggi, sì, appunto dopo oltre 4 decenni dall'ultima volta. Pensa, era il 27 settembre del 1983 e il cantautore di Zocca si esibì sul palco allora allestito allo stadio Caocci. Oggi parliamo di un altro mondo, un altro Vasco, che però promette lo stesso tante emozioni. L'arena industriale, che insomma è il quartier generale, lo conosciamo, del Red Valley, dove si svolgerà anche il live di Jovanotti. E se vi è capitato di passare in quelle zone durante questi giorni, magari avete visto tanti appassionati giunti dall'Italia e anche dall'estero che vivono accampati in tenda fuori, sì, dai cancelli per non perdersi neanche un momento. Forse diciamo questi aficionado del Vasco sono gli ultimi esemplari romantici di una, come possiamo dire, di un gruppo che insomma noi millennial ci ricordiamo parecchio, perché era classico nei nostri tempi, diciamo, andare ai concerti nei giorni prima, posizionarsi in tenda, aspettare tutto. Ed ecco, forse quelli di Vasco sono gli ultimi di questa specie. Si prevede ovviamente tutto esaurito, con oltre 72.000 persone, sì, massimi livelli di sicurezza, con la città
0: caos,
1: insomma,
0: un po'...
1: Esatto, perché la città è blindata proprio per Vasco. Tutti viene ovviamente consigliato di muoversi a piedi e insomma, se volete vedere magari qualche intervista, un po' l'ambiente che si respira, trovate su unionesarda.it un bel video e tutte le informazioni anche per come muoversi, quali sono i bus sostitutivi, i treni inseriti per raggiungere Olbia dal resto della Sardegna, tutte le informazioni per partecipare a questi eventi. Tu andrai?
0: Sì, andrò, tra l'altro mi devo anche muovere perché è già molto molto tardi e quindi poi ovviamente
1: tanta invidia, tanta invidia.
0: Vabbè, almeno per oggi ce la faremo, speriamo di arrivarci. Dai, perché da qui poi siamo un pochino lontanucci. Comunque grazie mille a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda, ti auguro un buon weekend, ci sentiamo lunedì.
1: Grazie Cristian, allora buon divertimento a te.
0: Grazie
1: a tutti quelli che andranno al concerto, ci sentiamo lunedì, ciao.

0: Non l'hai mica capito, dal 1980, eccolo qui, il Blasco Nazionale, Vasco Rossi su Radiolina. Hanno aperto i cancelli, quindi già tantissime persone sono riuscite ad entrare per assistere al concerto sotto il sole. Effettivamente, per il momento state con noi, perché tra poco aggiorniamo l'attualità. In arrivo le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo!
3: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Ichnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche colf e badanti?
6: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
8: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Solo Mostra nostra nuova di Gaia su Radiolina alle 17:24. Ancora ben ritrovati. Siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asale e adesso andiamo nella redazione di UnioneSarda.it. Ci sono le ultime notizie con Andrea De Idda. Buonasera Andrea, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radiolina. In primo piano su UnioneSarda.it una notizia è arrivata nel primo pomeriggio, infatti c'è stato un allarme a Cagliari, per la precisione all'ospedale Marino, per un forte odore di gas che ha reso necessaria un'evacuazione dell'ospedale e l'evacuazione di alcuni uffici che ospitano la ASL. Al momento non si è ancora riusciti a risalire alle cause di questo forte odore, che è stato sentito anche a Quartu, Quartuccio, a Settimo San Pietro, e segnalazioni arrivano anche da Sinai. Torniamo poi sul cantiere Odissea della 195, la Sulcitana. I lavori sono iniziati il 10 giugno. Il responsabile dell'ANAS in Sardegna assicura che dovranno terminare entro luglio. Ricordiamo che si tratta dei lavori per rimettere in sicurezza la strada devastata a seguito del ciclone Harry di gennaio. C'è poi il caso che ha fatto il giro del mondo ormai, il caso di Punta Molentis e dell'ordinanza emanata dal sindaco di Villassimius, con l'obiettivo di proteggere la spiaggia proprio a seguito sia del ciclone Harry sia dell'incendio che si è verificato a luglio dello scorso anno. Un'ordinanza abbastanza, diciamo, strana, perché ha vietato gli ombrelloni per chi ha un'età compresa tra gli 11 e i 65 anni e di fatto, scatenando le polemiche, anche il Guardian ne parla. Tanta cronaca poi su unionesarda.it, si parla anche di continuità territoriale con l'ennesimo, diciamo, ritardo di un aereo proveniente da Roma verso Cagliari che ha fatto registrare un ritardo di un'ora. Poi anche la cronaca nazionale con Alberto Stasi, che da oggi è un uomo libero, con l'ok del tribunale di sorveglianza alla scarcerazione. Per altri aggiornamenti li trovate tutti su www.unionesarda.it
0: e anche sull'app Unione Digital. Grazie mille ad Andrea De Idda, buon lavoro a te e a tutta la redazione.

0: Darin Can Stay Away dal 2021 su Radiolina. State con noi perché tra poco ritorna il mondo oltre la Terra.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
1: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
4: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare!
8: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
9: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
9: 070 22 240.
10: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
11: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
12: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
13: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.

0: drop dead.
1: Ancora ben ritrovati, buon weekend, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara e ritorna adesso Manuel Floris con il mondo oltre la Terra. Manuel Floris, ovviamente, astrofisico e direttore del Planetario Unione Sarda. Buonasera, Manuel, ben ritrovato.
2: Ciao, Cristian, un saluto ai nostri ascoltatori.
1: Allora, oggi ci parli di Artemis 3.
2: Eh sì, perché pochi giorni fa è stato annunciato l'equipaggio di Artemis 3 e fra i quattro membri dell'equipaggio abbiamo come pilota l'astronauta italiano Luca Parmitano. È un astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, è una grande soddisfazione. Lui ha raccontato che, insomma, questa è l'emozione che ha avuto quando gli hanno detto che sarebbe stato pilota di Artemis 3. Artemis 3 non andrà sulla Luna, ma sarà una missione importante perché dovrà vedere l'incontro in orbita fra il modulo Orion, quello che ha portato gli astronauti sulla Luna due mesi fa, con il modulo lunare, che ancora però non è pronto, quindi bisogna vedere se entro il 2027, come la NASA spera di fare, si potrà fare questo incontro fra Orion è uno dei due moduli che si stanno sviluppando. Uno lo sta sviluppando SpaceX e l'altro lo sta sviluppando la compagnia spaziale Blue Origin. Fra l'altro, Christian, devi sapere che SpaceX adesso si è quotata in borsa e potrebbe raggiungere una cosa che non si vedeva da tanto, potrebbe valere 1700 miliardi di euro come azienda.
1: Ecco, quindi mica pochi. Ovviamente ci sarà una preparazione, e tra l'altro è la prima volta di un astronauta ESA che fa parte di questa missione.
2: Sì, del programma Artemis è la prima volta, ma ce ne saranno anche altri. Del resto l'Agenzia Spaziale Europea realizza il modulo di servizio. Inoltre poi l'Agenzia Spaziale Italiana avrà dei propri astronauti, anche perché l'Italia costruirà il primo modulo lunare abitativo mobile. Sì. È stato anche chiamato il camper lunare.
1: Ecco, e quindi è un bel primato per il nostro paese sicuramente. Allora, caro Manuel, ci saranno diversi impegni nel Planetario Unione Sarda questo weekend, ce ne vuoi dire alcuni?
2: Eh sì, domani sera, complice un cielo sereno, l'assenza della Luna, andremo alla tomba dei giganti di Sconcia a Quartuccio per ammirare le stelle direttamente seguendo il ritmo della natura e andando poi a guardare le stelle con le loro storie e al telescopio gli oggetti che l'occhio umano non riesce a vedere. Mentre invece domenica, per chi non potrà venire a Sconcia, al Planetario Unione Sarda in Piazza Unione Sarda, notte stellata per vedere le stelle al comodo del nostro planetario nelle nostre poltroncine con l'aria condizionata.
1: Ecco, mica male anche questa seconda opzione. E ovviamente tu domani mattina ritorni qua su Radiolina con il tuo appuntamento.
2: Sì, domani mattina parleremo del mistero della scomparsa di Ettore Majorana. Racconteremo di Ettore Majorana, in particolare questo grande fisico che Enrico Fermi definì alla pari di Galileo e Newton. Ne parleremo con un siciliano che è il professor Luciano Borderi, astrofisico dell'Università di Cagliari.
1: E allora grazie mille come sempre a Manuel Floris, il direttore del Planetario Unione Sarda. Ti auguro una buona serata e ci sentiamo venerdì prossimo.
2: Cieli sereni a tutti.

0: Le ragazze, la nuova di Clara e San Giovanni su Radiolina alle 17:48 in questo istante. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara, state con noi perché tra poco parliamo delle ultime novità che arrivano da Punta Molentis.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 9 al 12 luglio e dal 28 al 29 luglio alla Peschiera Mare Pontis e al Museo Marongio di Cabras si terrà il Festival Letterario dell'Archeologia 2026.
3: Incontri, presentazioni e dialoghi con gli autori più importanti del momento per unire storia e archeologia alle molte forme del mondo contemporaneo.
2: Festival Letterario dell'Archeologia 2026.
3: Alla Peschiera Mare Pontis e al Museo Marongio di Cabras dal 9 al 12 luglio e dal 28 al 29 luglio.
2: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
4: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'Università Americana.

0: anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, un mare di musica racconta 500 anni di storia.
1: Radiolina Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna, maestrale in rinforzo al seguito di una perturbazione che scivolerà lungo le Adriatiche, ma che avrà scarsa influenza sul tempo sulla Sardegna. Il weekend invece è atteso il rinforzo dell'alta pressione. Le temperature saranno in risalita, le massime torneranno a superare i 30 gradi e sui settori interni sardi si arriveranno a toccare anche i 35 gradi. Non si intravedono cambiamenti, stabilità e clima estivo per tutta la prossima settimana, seppur con qualche disturbo nelle zone interne non escluso. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.

Runaway Lady Gaga nel nostro venerdì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Obbiamare. Io sono Christian Asara. Allora, il caso di Punta Molentis, che fa discutere l'Europa, ha spinto in qualche modo il comune di Villa Simius a correggere un po' il tiro. C'è stata, sapete benissimo, l'attenzione mediatica del Guardian, che aveva un po' ironizzato sulle severe restrizioni introdotte per questa estate. Così il sindaco ha annunciato una modifica alle regole d'accesso. La decisione iniziale di vietare l'ombrellone nella fascia d'età compresa tra gli 11 e i 65 anni aveva sollevato forti perplessità per quanto riguarda i visitatori, e non solo. Il quotidiano inglese ha ripreso lo scontento generale.

E comunque bisogna proteggere una spiaggia così bella, sapete benissimo, colpita l'anno scorso da un incendio e dal passaggio del ciclone Harry. Comunque i limiti di capienza originali prevedevano un massimo di 250 persone al giorno, 150 gli accessi terrestri e 100 via mare, supportati da un ticket d'ingresso di 10 euro, poi 70 veicoli nel parcheggio. Adesso le regole sono un po' cambiate, i monitoraggi scientifici degli ultimi giorni hanno mostrato un miglioramento delle condizioni della sabbia, per questo motivo viene emanato questo nuovo provvedimento. Quindi cade il vincolo legato all'età e viene concesso l'uso di un ombrellone per ogni singola auto. Sale anche il limite dei visitatori via terra, con un ingresso autorizzato per altre 40 persone, quindi portando il totale terrestre a quota 190. E comunque la gestione della spiaggia rimarrà flessibile e l'ordinanza potrà subire ulteriori modifiche nel corso della stagione in base alla natura dell'evoluzione della Renile.

0: Conrad Firestone dal 2015 su Radiolina. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 17:59 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Secondo Axios, la possibile cerimonia di firma di un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. La Repubblica Islamica smentisce il l'illusione americana, mentre i media persiani rivendicano che il testo proposto è quello dell'Iran.
4: Ora in Italia Alberto Stasi esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, cogliendo l'istanza della difesa su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. La notizia è stata confermata all'ANSA da fonti qualificate. Stasi era in regime di semilibertà. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà l'istanza.
5: Una stretta amica della famiglia Di Vita è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella, dove a dicembre Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi sono morte per sospetto avvelenamento da ricina. La donna tra gennaio e oggi è stata sentita 3 volte in questura come persona informata dei fatti e ha sempre negato tensioni e problemi nella famiglia Di Vita, salvo poi essere smentita da riscontri oggettivi fatti dagli investigatori. Lei stessa infatti sarebbe stata a conoscenza dei problemi in famiglia e avrebbe invece continuato a negare di fronte alle domande dei poliziotti, tanto da far scattare la denuncia per aver ostacolato le indagini.
4: Sono stati trovati senza vita i corpi di un 19enne di nazionalità marocchina e di un 25enne brasiliano. I due erano dispersi da mercoledì pomeriggio dopo che si erano tuffati alle calandre di Ventimiglia in provincia di Imperia. Le ricerche sono scattate subito e sono proseguite fino ad oggi. Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco supportati dall'elicottero Drago 157 e la Finanza con mezzi aerei e marini. Entrambi i corpi si trovavano nello specchio acqueo interno del porto di Ventimiglia.
5: Voltiamo pagina. Elon Musk è il primo triliardario della storia, un anglicismo mai usato ma che sempre di più è destinato ad entrare nel linguaggio comune. Alle 9:30 in punto ora di New York, le 15:30 in Italia, al suono della celebre campanella i mercati americani hanno aperto gli scambi ospitando per la prima volta anche le azioni di SpaceX, il colosso aerospaziale del patron di Tesla. In quello che per Wall Street è destinato a diventare un venerdì d'oro, SpaceX esordisce in borsa forte di una valutazione record che sfiora i 1.800 miliardi di dollari e con una portata che a partire da oggi e per i prossimi anni potrebbe essere in grado di muovere l'indice tecnologico Nasdaq come solo le big tech fanno.
4: Il calcio: Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino. In giornata era arrivata la comunicazione della rescissione consensuale con la Juve Stabia. Ora l'ex terzino è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera in panchina, il primo in Serie A. L'allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Radio Lina, Radio Notizie.
13: Buonasera ad Alberto Masu e benvenuti a questa edizione del giornale radio di Radio Lina. Dopo l'attentato alla moschea di Cagliari, la comunità cristiana e i residenti della zona hanno manifestato vicinanza alla comunità musulmana. Nel frattempo i carabinieri del ROS, dopo aver effettuato rilievi, hanno raccolto i filmati degli impianti di videosorveglianza della zona. L'imam della moschea non si dà pace, qui siamo tutti fratelli. I lavori sulla statale 195 del dopo ciclone e dopo le polemiche arrivano le garanzie dell'ANAS. I tempi dei lavori verranno rispettati entro fine luglio e sulla nuova 195 a quattro corsie entro metà luglio l'apertura dell'ultimo tratto. Allarme in mattinata per la puzza di gas nell'aria a Cagliari e Quartu, evacuato l'ospedale Marino. L'edificio del Poetto, che ospita uffici ASL e alcuni reparti, è stato sgomberato d'urgenza, ma il fenomeno è stato percepito anche in numerose altre zone e centinaia sono le segnalazioni. Ennesimo incendio questa mattina nella zona del Campo Rom, lungo la statale 387 tra Selagius e Settimo San Pietro. Le fiamme avevano avvolto masserizie varie come rottami e vecchi elettrodomestici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di bonifica. Intervento nel pomeriggio anche sulla 554 per spegnere il fuoco delle serpaglie a bordo strada. Il personale del corpo forestale è in stato di agitazione e non esclude un pacchetto di scioperi proprio quando siamo entrati in piena campagna antincendio. Personale insufficiente e numericamente, per di più con molti agenti non idonei alla lotta attiva alle fiamme, mezzi obsoleti e un contratto che non arriva. I 100 anni della Basilica di Bonaria, a Cagliari una mostra ripercorre i momenti più importanti della sua costruzione. Ritorna dopo 43 anni a Olbia Vasco Rossi con due concerti stanotte e domani nell'arena della zona industriale. Tutto esaurito e oltre 72.000 spettatori attesi in una città blindata. Chiusura con lo sport, il calcio, definita la guida tecnica e sportiva per la prossima stagione, con il rinnovo di Pisacane e l'arrivo del DS Accardi, per il Cagliari è tempo di pensare al mercato. I profili ricercati sono in particolare Under 21 e italiani. Con lo sport si chiude questa edizione del giornale radio di Radio Lina. Alberto Masu e la redazione vi ringraziano e vi augurano buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Lina.
14: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
15: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
16: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
17: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
16: Tac!
18: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
16: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
18: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
19: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
20: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
21: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Ancora ben ritrovati, una buona serata da Radiolina. Sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Dopo l'informazione ripartiamo con la nostra migliore musica, Fever Dream. Nei prossimi minuti li ascoltiamo anche Alex Warren.

0: Ancora ben ritrovati, cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Nasara. L'Imbaschi Current, il titolo del primo festival rap in lingua sarda, in programma il prossimo 20 giugno, un appuntamento che si propone di valorizzare la lingua e l'identità della nostra isola attraverso una delle forme espressive più contemporanee e vicino alle nuove generazioni, con tanti ospiti. E allora abbiamo il piacere di ritrovare al telefono con noi Leonardo Marras, che è il presidente della Fondazione Maria Carta, che organizza l'evento. Buonasera Leonardo. Leonardo, ben ritrovato.
1: Salve a voi e salve ai vostri radioascoltatori.
0: Allora, il programma prevede un convegno mattutino e un concerto serale. Qual è il filo conduttore che unisce il momento del dibattito teorico a quello dell'esibizione dal vivo in piazza?
1: La lingua, perché credo che sia uno dei patrimoni più importanti della nostra terra, che non dobbiamo mai disperdere, anzi dobbiamo valorizzare. La lingua sarda, con tutte le sue varianti, sono un patrimonio straordinario e noi abbiamo il dovere di tutelarlo. Perché il rap, qualcuno chiederà. Uh-huh. Il rap, a mio avviso, è quella musica che è utilizzata dai nostri poeti contemporanei, nel senso che questi straordinari musicisti raccontano la Sardegna, le sue bellezze, le sue difficoltà, i suoi panorami, il suo ambiente, e quindi noi dobbiamo portare rispetto a questo tipo di musica, che è una musica straordinaria.
0: Assolutamente, però la cultura hip hop è radicata nella nostra isola da oltre 30 anni, perché secondo lei questo legame tra rap e varianti della lingua sarda è diventato così solido nel tempo?
1: Perché sono bravi i nostri musicisti, perché sono riusciti a mantenere l'hip hop attraverso la lingua sarda con tutte le sue varianti. Abbiamo esempi straordinari di musicisti che sono oggi riconosciuti anche a livello nazionale e internazionale. Quindi noi vogliamo, come Fondazione Maria Carta, che non ci occupiamo solo di musica tradizionale, certo, nel nome della grande Maria Carta, uno dei musicisti mi ha detto: secondo noi Maria Carta è stata un'antesignana, era la nostra musica rap iniziale, insomma, sì. E quindi questa cosa mi ha fatto anche riflettere. Poi devo dire la verità, il comune di Sassari ha sposato subito l'idea, il sindaco di Sassari, che è anche un musicista, Giuseppe Masia, mentre parlavamo recentemente, mi ha detto: il rap va assolutamente valorizzato perché racconta la storia della nostra Sardegna. Quindi ecco come è nata l'idea. Siamo convinti che, se l'operazione andrà bene, potrà essere l'inizio di una serie di iniziative che annualmente si può riproporre anche da altre parti della Sardegna.
0: Assolutamente, perché questa è ovviamente una prima edizione, noi sicuramente ce ne saranno tante altre. Ovviamente è una line-up che unisce pionieri del genere, nuove voci, no? Quale criterio avete utilizzato per selezionare questi artisti che saliranno sul palco?
1: Noi ne avremmo voluto chiaramente degli altri, perché ce ne sono tanti altri oltre questi 10.
0: Si finiva tipo alle 3 del mattino?
1: No, spero di no, però non è detto, insomma. Però l'importante è mettere insieme gli artisti, ma li mettiamo insieme già dal mattino, perché ci sarà un dibattito con degli esperti, dei giornalisti, degli studiosi, e ci saranno anche i musicisti che interverranno e racconteranno la loro storia e le loro esperienze. Ecco, noi vogliamo dare spazio e visibilità a un settore della musica, a nostro avviso, molto importante.
0: Assolutamente. Quindi il programma è il prossimo 20 giugno, ricordiamo dove?
1: Sabato 20 giugno alle 10 del mattino alla Biblioteca Universitaria di Sassari in Piazza Fiume, poi il pomeriggio alle 18 parte il concerto con i 10 protagonisti che abbiamo individuato fino a tarda sera, e lì insomma saranno loro i protagonisti.
0: E ci sarà la serata, sicuramente.
1: Beh, credo di sì, la serata verrà coordinata da Giacomo Serrelli, conosciuto dai più come uno dei più grandi esperti di musica in Sardegna, e da Paolo Ardovino, un giovane giornalista della Nuova Sardegna che sta seguendo con attenzione anche questo tipo di fenomeno.
0: E allora grazie mille a Leonardo Marras, presidente della Fondazione Maria Carta, grazie per essere intervenuto.
1: Vi aspettiamo
0: ai nostri microfoni, ci vediamo il prossimo 20 giugno.
1: Ricordate che c'è la diretta su Radiolina a partire dalle 18, dalla piazza, quindi anche questo è un momento per noi molto importante.
0: E ci saremo anche noi, ovviamente. Grazie mille Leonardo, a presto.
1: Grazie a voi.
2: Radio Smeralda. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
3: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
4: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
5: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
6: Pan. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
8: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
2: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.

0: Maledetto me.
1: Maledetto me, la nuova di Fulminacci su Radiolina nel nostro venerdì sera. E adesso le anticipazioni di quello che leggeremo domani sul primo quotidiano della nostra isola, l'Unione Sarda, con il vice direttore Giulio Zasso, che è collegato con noi. Buonasera Giulio, ben ritrovato.
2: Eccoci qua, buonasera a tutti. Stiamo seguendo ovviamente anche noi quanto sta finalmente, si spera, sta succedendo sul fronte medio orientale, con la pace che sembra davvero a un passo tra Stati Uniti e Iran. E come sappiamo, stiamo parlando di una storia che riguarda tutto il mondo. Basti pensare solo alle conseguenze economiche, a carburanti e quant'altro, e soprattutto i rischi di ricadute anche belliche su altri territori. Trump parla di vittoria, Teheran ovviamente si sta già irrigidendo in questo senso, quindi bisogna sperare che stavolta sia la volta buona, vista che è stata annunciata tante volte. Poi per il resto, sul versante interno, siamo costretti ancora a occuparci della statale 195 che collega Cagliari col litorale di sud-ovest, perché i lavori legati a un ripristino di una carreggiata devastata dal ciclone Henry di gennaio stanno creando problemi importanti nel traffico in uscita, sia per i tanti residenti sul litorale che per i tanti turisti e bagnanti in generale che ormai affollano quelle strade. Quindi c'è un grande problema in questo senso. Ci occupiamo anche di pale e pannelli che ancora una volta si dimostrano sempre sovradimensionati rispetto alle potenzialità del territorio sardo, tanto che c'è un esposto in procura per il rischio che le torri eoliche e anche i pannelli fotovoltaici invadano dei territori sardi, soprattutto quelli sottoposti a tutela UNESCO. Daremo tutti i dettagli sul giornale di domani. Poi torniamo anche sulla vicenda della moschea, il grave attentato che c'è stato alla Marina nel centro di Cagliari. È stata presa di mira appunto il centro di culto islamico, un fulmine a ciel sereno che ha sorpreso tutti. La cittadinanza e le istituzioni hanno risposto in modo compatto condannando questo gesto, mentre l'antiterrorismo sta indagando per cercare di capire quale sia la matrice. Sempre a Cagliari sono entrati, dopo tanti mesi di attesa, le ruspe al mercato di San Benedetto, che sappiamo dovrà essere sottoposto a un grande restyling. I tempi si sono allungati, però il progetto resta imponente. Si spera possa vedere la luce in fretta, anche perché operatori e anche clienti non si accontentano di quello temporaneo che è a qualche centinaio di metri di distanza. E poi tra le inserto Unione è stata ovviamente il pezzo grosso. Oggi è la prima delle due grandi serate di Vasco Rossi a Olbia, dove si parla di una presenza di quasi 80.000 spettatori nelle due serate. È un evento atteso con arrivi da tutta la Sardegna e anche dal resto d'Italia, a partire da tutti i fan che seguono il comandante un po' dappertutto. Faremo un inserto sui mondiali, cioè faremo due pagine importanti sui mondiali che vedono gli azzurri lontani, però stanno cominciando a decollare. Chi ama il calcio ti seguirà anche con la morte nel cuore per l'assenza dell'Italia. Tutto questo sull'Unione Sarda e sull'app Unione Digital.
1: E vi leggeremo domani. Grazie mille per queste anticipazioni al vice direttore Giulio Zasso. Buon lavoro a te e a tutta la redazione.
2: A presto.
1: E Radio Smeralda termina qua. Io sono Cristian Asara, ritorno domani in diretta a partire dalle 17. Vi lascio con l'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Melis. Da Cristian è tutto, un'ottima serata con Radiolina e a domani. Ciao.
3: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
4: Sono le 18 e 28 minuti.
5: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dall'11 al 16 giugno, come il grana padano DOP, riserva 20 mesi a 1,19 euro letto. Il vino Botte Buona, Lambrusco e Sangiovese IGT da 750 ml a 1,89 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai il carpaccio di suino a 2,19 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica, e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, Le Vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro!
11: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
12: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
13: In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu.
14: L'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Melis.
15: Amiche e amici, benvenuti a quello che, ahimè, è il terz'ultimo appuntamento con l'informatore sportivo 360 prima delle, spero, meritate vacanze estive. E oggi è una puntata monografica, un po' come la settimana scorsa. La settimana scorsa abbiamo parlato di un'avventura durata un centinaio di ore. Quella invece di cui tratteremo oggi è un pochino più lunga, perché parliamo di ormai 35 anni ed è comunque un'avventura che viaggia sul filo delle emozioni, perché è un'avventura che parla di sport naturalmente, altrimenti non ne parleremo, ma parla anche di amicizia, di valori, di rispetto, di tante cose belle, e parleremo anche un po' di cinema. Gli ospiti di oggi, il presidente dei Crusaders Cagliari, che evidentemente sono la materia di cui tratteremo, Emanuele Garzia. Bentornato Emanuele. Mentre invece benvenuto a Stefano Sernagiotto, che è il regista di questo documentario che io mostro per chi ci segue su Videolina, che si chiama Noi, scritto tutto maiuscolo, che racconta appunto questa avventura dei Crusaders. Benvenuto Stefano, grazie.
16: Grazie a voi, buonasera.
15: Allora, partiamo però dall'attualità, perché per chi ci guarda in diretta, che non ci sta seguendo sui podcast o in tutti i modi attraverso i siti di Radiolina o Videolina con cui potete riascoltare la trasmissione, noi siamo alla vigilia della semifinale di Conference, il che significa praticamente quarti di finale del campionato italiano di football americano a 9, e domani, cioè sabato 13 alle 20, nel campo di Terramaini, nel campo dei Crusaders, ci sarà la sfida con i Redskins. Hanno fatto bene a Washington a abolire la squadra perché non si riesce a pronunciarla, con i Redskins Verona, per arrivare alla finale di conference e quindi tentare di qualificarsi per il nine ball. Quindi, presidente, come arriva la squadra di coach Gio Tricario a questa sfida?
16: Allora, diciamo che ci sono state 3 settimane di intenso allenamento nella preparazione di questa attesissima semifinale di conference che tutti noi aspettiamo, e non vediamo l'ora di scendere in campo domani alle 20 nel nostro bellissimo campo, il Crusaders American Football Field, nella località Terramaini, dove attendiamo numerosi tifosi che si godranno un bellissimo spettacolo. Tra l'altro, nell'halftime ci sarà una piccola sorpresa per tutti.
15: Bene, intanto è bello sentire questa cosa dello stadio, l'American Football Stadium dei Crusaders, perché se voi volete avere un'idea delle difficoltà che oggi ci sono per costruire, realizzare, rendere agibile, omologare un impianto come può essere per esempio il nuovo stadio che il Cagliari sta costruendo da dedicare a Gigi Riva nel quartiere Santeria, ecco, le difficoltà che hanno attraversato i Crusaders sono un buon esempio, perché non si crede quanto la burocrazia, appunto parlavo di autorizzazione, certe volte possano essere lunghe. C'è voluta tanta pazienza.
16: Tanta pazienza che per fortuna ho, quindi è da lontano 2019, anno in cui finalmente ci è stato dato in concessione questo campo che attendevamo appunto di entrare nel campo. Finalmente il 25 dicembre 2025 ci hanno fatto questo regalo di Natale, ci hanno consegnato le chiavi del campo, dell'impianto sportivo. Ripeto, è un bellissimo impianto, un bellissimo campo. A mio parere, lo dico anche con estremo orgoglio, è il campo più bello di football americano in Italia.
15: Ed è un campo storico, perché si è già svolto un avvenimento che per il football americano è storia. Mi riferisco alla sfida tra Italia e Canada, naturalmente.
16: Esattamente, il 19 aprile 2025 sono stato fautore con la federazione di questo evento amichevole, pur sempre amichevole. Ha visto il campo, il nostro campo, ha visto ospite la competizione tra Italia e Canada, e il Canada era la prima volta in assoluto che veniva non solo in Italia ma anche in Europa, quindi abbiamo fatto veramente uno sforzo enorme per poter avere questo avvenimento a Cagliari.
15: Un avvenimento straordinario. Che cosa c'entra in tutta questa storia Stefano Sernagiotto? Lo dobbiamo scoprire adesso, perché i Crusaders nascono nel dicembre del 1990, raccogliendo l'eredità di una storia di football in Sardegna, breve ma comunque significativa, targata Sirbons, della quale già i fondatori dei Crusaders facevano parte, e quindi oggi, nel momento in cui è stato consegnato il campo, praticamente stavate compiendo 35 anni di vita. Esatto. Stefano Sernagiotto, come viene a conoscenza di questa vicenda, di questa realtà?
17: Buonasera a tutti. Questa realtà dei Crusaders, io, essendo diciamo così cagliaritano dal 1993, perché mi sono trasferito qua a Cagliari da ragazzo per giocare a pallacanestro, la conoscevo perché la sera se andava in giro io vedevo questi ragazzi col bomber, Crusaders, quindi ho questi ricordi di quando ero ragazzino, vedevo questi giocatori in giro, poi comunque si parlava, c'era anche un po' la moda di avere il bomber, e per un periodo io insomma non ho avuto tante tracce dei ragazzi perché molto concentrato sul basket e su quelle che erano le mie attività di studio, attività professionali. Poi in realtà succede che un mio ex compagno di squadra, Mattia Pisu, è diventato un giocatore fortissimo dei Crusaders, se mi posso permettere, e nel periodo di pandemia mi chiama e mi dice: ciao Stefano, ci sono i dirigenti, il presidente dei Crusaders con i dirigenti, i giocatori che ti vorrebbero parlare. quindi eravamo sotto pandemia, non ci si poteva incontrare.
15: Ti volevano parlare non per parlare della tua passione per i bomber o delle tue esperienze cestistiche, immagino.
17: No, esattamente, e volevano avere un colloquio come su un ipotetico video promozionale.
15: Cioè, qual è la tua professione?
17: Io mi occupo di documentari da circa 25 anni, questo è il mio settore, e quindi sotto la pandemia conosco Emanuele e gli altri dirigenti su monitor, dove loro si presentano, mi hanno chiesto qualcosa e mi hanno spiegato un po' questa idea che avevano di voler realizzare qualcosa per i 30 anni di fondazione della squadra. E volevano fare un video particolare, rappresentativo, e io mi sono permesso di dare delle mie idee, ma Emanuele con i ragazzi mi hanno dato carta bianca, quindi da un video commemorativo di 10 minuti abbiamo girato un documentario che è durato un anno e mezzo di riprese, con circa 58 ore di girato e circa 800 ore di montaggio, che è culminato con una serie di, insomma, di successi che nessuno di noi si sarebbe mai immaginato. Quindi
15: tanto lo so che finirete per citarmi il premio che vi è più caro, no? Quindi dillo direttamente. Ma perché ne avete vinto uno anche da poco a Cannes, credo.
17: Sì, a Cannes 2 settimane fa abbiamo vinto un premio molto importante all'interno della piattaforma del cinema indipendente, la Wild Filmmaker, e, diciamo, a livello mondiale è la piattaforma che conta al suo interno circa 10.000 registi di tutto il mondo, e abbiamo preso il premio come miglior documentario sportivo internazionale dell'anno, nonostante il film non sia uscito quest'anno.
15: Esatto, perché siete in giro già da 3 o 4 anni.
17: Tre anni e mezzo, siamo arrivati con questo, è il 31esimo premio mondiale a livello internazionale che prendiamo, e all'interno della piattaforma di cinema indipendente più grande al mondo siamo primi come documentari sportivi.
15: Il più premiato, però c'è un premio che vi piace particolarmente.
17: Beh, indubbiamente.
15: Perché è significativo, naturalmente.
17: Parlo anche a nome di Emanuele e il Paladino d'Oro, che è praticamente il primo che abbiamo vinto, ma a livello di cinema sportivo come festival, è il Festival Internazionale di Cinema Sportivo più antico del mondo. E il film è il festival che è stato ideato da Sandro Ciotti e Vito Maggio 46 anni fa. Diciamo che quando io anni fa guardavo tutte quelle che erano i trailer online, e dicevo, un sogno per un regista di documentari che fa un film di sport, solo partecipare. Ma poi ci sono tutti in retroscena, perché noi abbiamo chiamato e ho mandato una mail al direttore del festival spiegando un po' quelle che erano la nostra storia. Lui mi diceva: guarda, io ti ringrazio, siamo proprio agli sgoccioli, dopodomani è la deadline, però ti do un consiglio per l'anno prossimo, magari concentrati su un film che riguarda un solo atleta, un super atleta, e gli ho detto: perdonami, tu non conosci la storia di questi ragazzi, e te lo dice uno che io non sono un giocatore di football e non ero nemmeno appassionato di football. Lui lo guarda la sera, mi scrive: stanotte ti devo chiamare. Mi chiama la notte, mi dice: me lo sono guardato 2 volte da ieri, il film è bellissimo, hai fatto bene a insistere. E poi comunque nasce un'avventura, perché noi siamo arrivati in nomination nella categoria Best Documentary Film, eravamo unici italiani nella categoria miglior documentario con produzioni stellari. C'era Savage Waters, un film meraviglioso sul surf, poi nelle altre categorie, in tutto il festival, su 150 film, eravamo solo 6 italiani in tutto il festival. Gli altri italiani premiati che hanno vinto è stato uno, Vincenzo Ferrera, che è l'attore di Mare Fuori, che ha vinto il premio come miglior attore, quindi prima la carriera. C'è stato il film di Fiorello, di Giuseppe Fiorello, L'Afi della Formica, quindi produzioni cinematografiche molto grosse.
15: Che si presentavano in un certo modo.
17: Io e il presidente ci siamo trovati immersi in una realtà dove eravamo veramente mister nessuno.
15: Certo, sul red carpet del caso.
17: Esattamente. E poi da lì nascono delle amicizie bellissime con gli altri registi, con altri sportivi che abbiamo conosciuto.
15: Alla fine non avete solo partecipato, ma vi siete portati a casa.
17: Abbiamo vinto il premio come Best Documentary.
15: Cioè, vi siete portati a casa. In realtà, chi è che se l'è portato a casa, presidente? Dov'è questo premio?
16: Allora, il premio fisicamente se l'è portato a casa Stefano, ma gliel'ho concesso perché ho detto: ha fatto un gran lavoro, diamogli questa soddisfazione. soddisfazione per qualche giorno, poi dopo qualche giorno ho detto: Stefano, ridammi il premio. Insomma, era come un bambino che doveva essere diviso fra i genitori separati. Però adesso, grazie a Dio, ne abbiamo, ce ne siamo fatti arrivare un'altra statuetta, così ognuno ne ha una e siamo tutti contenti. Però, come diceva Stefano, la gioia, la soddisfazione, il giorno, la sera, è ancora, mi viene a palle d'oca, è ancora viva nel nostro pensiero. Perché? Perché non avevamo quella speranza. Noi eravamo soddisfatti di essere lì. Poi quando ci dissero, a me personalmente mi dissero, si sieda qui vicino all'uscita, all'estremo delle poltroncine, allora mi è venuto un piccolo pensiero. E quando hanno fatto vedere tutti i trailer, perché succede come fanno insomma, per gli Oscar, e quindi a un certo punto dicono vincitore è noi, allora lì la gioia è stata immensa.
15: Ecco, ma adesso che questo film è uscito e voi continuate l'attività nella Third Division, cioè nel campionato che assegna lo scudetto a 9, e poi parleremo di questo fatto del numero dei giocatori, le squadre che incontrate, con le quali già vi conoscete da anni, vi guardano con un occhio diverso? Voi regalate il DVD, cioè questo documentario che eco ha avuto poi nel mondo del football in Italia?
16: Diciamo che questo documentario sicuramente ha fatto conoscere ancora di più il football americano italiano, e sicuramente un'ottima vetrina per tutto il football, non solo per i Crusaders Cagliari, perché ovviamente chiunque può prendere esempio la nostra storia, il nostro film. Quindi io proprio lo do in omaggio a tutti quelli che vogliono vedere il film e capiscono che l'importanza di questo film, perché non parla, come diceva Stefano, di un atleta, parla di tanti atleti, parla di una famiglia che in 30 anni, adesso abbiamo compiuto il 35esimo anno, hanno attraversato tante vicissitudini, tante esperienze felici ma anche tristi. Nel film si vedono proprio, si parla del capitano, il caro amico Michele De Virgilis, che è venuto a mancare tanti anni fa, si parla di Massimiliano Antonino, cioè si parla veramente della storia di una famiglia. E alla fine di questo film, del docufilm, io dico: la famiglia c'è, le mura della casa ci sono, manca il tetto, quindi completare perché, la casa.
15: Perché nel momento in cui il documentario esce, il campo di Terramaini, che oggi esiste, c'è addirittura una fermata del pullman di riferimento dei Crusaders, non so se ufficiale, probabilmente ufficiale. No, però no, è ufficiale.
16: Ecco. È il CTM, quella fermata è Cabras Crusaders.
15: Ah, ecco, quindi ottimo, come nelle grandi metropoli. Però in quel momento in cui il film viene montato, il campo non era stato ancora consegnato, quindi si sapeva. Ricordo che di questa cosa ne parliamo da tanto tempo, però ancora non c'era e adesso c'è. E questo concetto di famiglia, che rimane anche quando si ricordano le persone che non ci sono più, come hai detto, come Michele De Virgilis, questo concetto di famiglia è emblematico quando ci sono i titoli di coda, perché poi alla fine lo staff del film è lo stesso staff della squadra, con le grafiche, insomma, a parte tutto il lavoro enorme fatto da Stefano, no Stefano? Cioè, ti sei trovati collaboratori all'interno della società?
17: Sì, io devo essere assolutamente sincero e devo anche ringraziare delle persone. Devo ringraziare Battista Battino, che oltre a essere un ex giocatore dei ragazzi, è un po' la memoria storica, è colui che mi ha aiutato anche nella fase di montaggio a montare il film. Voi immaginate tutte queste ore di girato, ragazzi. Io chiedo: ragazzi, ci sono VHS delle vecchie partite? Perché cioè io ho l'idea, in base a quella che è stata la chiacchierata con i ragazzi, ricostruire questi 30 anni, però è bello avere le immagini di quest'anno, è certo. Bello avere di 5 anni fa, ma se noi riuscissimo a dare un excursus temporale, una cronistoria, quindi i ragazzi un giorno si presentano a casa con due scatole così di VHS, quindi VHS che erano ferme, impolverate, riconvertite in digitale. Però voi immaginate un giocatore di basket che vede tutti questi ragazzi col casco, trovami quel giocatore lì, per me era impossibile. E le interminabili ore al telefono, su Zoom, con Battista Battino, la notte, fino alle 3, allora cercami questa parte, guarda, secondo me, è, guarda, il 25esimo minuto, io, partite del 1900, cioè del 25 anni fa, e lui si ricordava esattamente, quindi è stato fondamentale sia per le grafiche, poi Battista Battino, Giulia Congia, sono due fotografi bravissimi, ecco, dei,
15: infatti,
17: Crusaders.
15: Infatti ai ringraziamenti mi devo associare anch'io, perché tante volte sull'Unione Sarda abbiamo, sì, pubblicato le foto che i Crusaders ci concedono, esatto, e che sono scattate da loro. E in effetti la presenza di immagini storiche, ecco, per esempio la partita, la prima finale del campionato a 9, che poi è il primo nine ball in Italia, la giocano i Crusaders e la vanno a giocare contro i Guelfi Firenze, che giocavano in che campo?
16: Nel mitico Artemio Franchi.
15: Cioè giocavano proprio nello stadio della Fiorentina.
16: Esattamente, ed era, è stata una esperienza bellissima, a parte che non è andata come volevamo, ma ovviamente la superiorità dei Guelfi era indiscussa, ma è stato bellissimo perché c'era la cornice dell'Artemio Franchi, ma c'era anche il tabellone luminoso che faceva vedere proprio i visi degli giocatori, degli atleti, dei coach staff, dei dirigenti. È stato veramente un'esperienza bellissima, che anche quella rimane
15: molto NFL,
16: molto americano,
15: questo fatto del mega
16: NFL,
15: schermo,
16: assolutamente sì.
15: E beh, una delle tra l'altro uno dei momenti importanti dal punto di vista dei risultati, perché i Crusaders hanno tre finali del nine ball disputate, giusto? Non mi
16: tre
15: sto perdendo.
16: Finali e due vinte, una a Sarzana contro il Jacket Sarzana e l'altra
15: l'altra, il dodicesimo nine ball
16: contro a Palermo, contro gli Highlander Venezia.
15: E invece contro Ferrara,
16: contro gli Aquili di Ferrara, perdemo di un punto.
15: Quindi insomma una,
16: lo dico con tanta amarezza, una perdere di un punto veramente.

0: che sia abbastanza complicato. E voi ci avete provato a diventare squadra?
1: Noi
0: unica.
1: Ci abbiamo provato, parlavi di Redskins, è giusto dire che finora non abbiamo mai incontrato i Redskins sul campo, quindi questa è la prima volta in assoluto. E 9, football a 9 e football a 11. Il vero football è a 11, è in dubbio, è indiscusso. Tant'è vero che l'anno prossimo ci siamo proprio detti che sarà ovviamente, se tutto va bene, l'anno del football a 11 per Cagliari. E, sì, non è facile trovare e reperire il materiale umano. Noi ci stiamo lavorando, ci abbiamo lavorato in questi anni precedenti, abbiamo attualmente nel palmarès circa 50 nomi di atleti, 40, che
0: roster,
1: vengono,
0: nel roster.
1: 40 che vengono assiduamente agli allenamenti, quindi credo e spero che l'anno prossimo possiate vederci nel campionato di seconda divisione a 11.
0: Stefano, qual è la cosa che da giocatore di basket, come hai detto tu, da profano del football americano, la cosa che ti ha colpito, la cosa che hai scoperto con maggiore sorpresa di questo mondo?
2: Mi fai una bella domanda, però credo di risponderti con certezza. Un affiatamento che è diverso da altre discipline sportive. I ragazzi sono davvero una famiglia, ma come dicevi prima tu, questo essere famiglia lo percepisci in mille sfaccettature, anche al di fuori del campo di gioco. C'è una difficoltà, poi presidente, correggimi se sbaglio, sono tutti pronti ad aiutarsi l'un con l'altro. C'è bisogno, e probabilmente credo che emerga un po' dal film, perché la mia curiosità da non...
0: emerge molto nel film.
2: Il voler difendere, aiutare il compagno di squadra a portare avanti la palla, e tu col fisico, metti avanti il tuo fisico e fai di tutto affinché il tuo compagno di squadra finalizzi, arrivi alla meta. Forse è proprio questo, diciamo così, legame fisico che poi si tramuta in un qualcosa che si porta appresso. E dopo anni io capto anche la presenza di questi ragazzi che io non ho conosciuto e non ci sono più. Cioè, i Crusaders a fine di ogni partita, che sia una vittoria, una sconfitta, ricordano gli ex compagni di squadra che non ci sono più. Ed è un qualcosa che è come se tu li sentissi lì. Tu direi, succede in altri sport, ma è diverso. Le famiglie di questi ragazzi sono così attaccati alla squadra.
0: Continuano a restare
2: se
0: a
2: tu hai bisogno di qualsiasi cosa, è un legame differente rispetto ad altri sport. Probabilmente proprio per questa...
0: E quest'anno è capitato che a un certo punto il tabellone dicesse 0-48?
1: Sì. È stata una giornata molto particolare, perché correva...
0: Poi adesso ci spieghi cosa
1: correva
0: significa.
1: Correva il giorno del 48esimo compleanno di... Sarebbe occorso il 48esimo compleanno di Massimiliano Antonino, numero 44. E il giorno ha sfilato questo cavaliere, amico di Doglianova, un carissimo amico del fratello di Massimiliano Antonino, che ha vestito la maglia di Massimiliano Antonino, il suo casco, e su un cavallo, e per ricordare la dipartita di Massimiliano Antonino. E lo stesso giorno abbiamo fatto un punteggio di 48-0, che evidentemente richiamava il numero 48, che era il numero di Michele De Virgilis. Quindi, mi vengono di nuovo i brividi, perché ovviamente...
0: Va bene, ti faccio una domanda. Allora, se noi siamo amici da tanti anni, si crea un afflato, tanti gruppi di amici che si conoscono, io ho la fortuna di far parte, ma immagino anche voi, di un gruppo di persone che si conoscono da tantissimi anni, gli amici miei per restare nel cinema, cioè persone che diventano una famiglia vera. Ma io chiedo, questo senso, questo significato, questa appartenenza, come viene trasmessa ai nuovi ragazzi che entrano a far parte dei Crusaders e che si affacciano per la prima volta, quindi che non sono stati parte di tutto quello? In che modo assorbono questa essenza dei Crusaders?
1: Diciamo che c'è una sorta di lascito che i vecchi giocatori fanno ai nuovi giocatori, e gli fanno comprendere il valore, il senso di appartenere ai Crusaders Cagliari. Quindi appartenere ai Crusaders Cagliari non vuol dire appartenere a una squadra di football americano, vuol dire appartenere a una famiglia. Io la reputo la mia seconda famiglia, e i ragazzi che arrivano nuovi si sentono accolti fin da subito. Io questa è una cosa, non la dico

0: Perché lo penso io, perché me lo dicono proprio loro, me lo dicono i giocatori, me lo dicono i genitori dei giocatori che vengono per la prima volta a giocare e che magari perché il loro compleanno è stato festeggiato durante la partita, i genitori dicono: mio figlio non aveva mai avuto questo atteggiamento positivo nei confronti di una squadra, nei confronti dei compagni
1: Dei
0: di
1: compagni.
0: squadra. Cioè, è una sensazione che evidentemente sappiamo trasmettere agli atleti e gli atleti sanno trasmettere ai loro nuovi compagni di
1: Stefano, sei
0: squadra.
1: stato investito da questa forza, da questa osmosi.
2: Ma guarda, in realtà, come hai detto tu, questa forza è particolare perché con Emanuele e con tantissimi giocatori che ho conosciuto in occasione di questo film è nata questo legame, questa amicizia bellissima, è come se li conoscessi davvero da 40 anni. Tu direi, perché poi un po' quando tu giri un film entri dentro le vite delle persone, è un documentario del genere, diciamo che di media abbiamo fatto interviste per 1 ora e mezzo, 2 ore di girato a testa, stiamo parlando di 20 persone intervistate e quindi hanno fatto appassionare sia il sottoscritto che mio padre, la mia famiglia, la mia ragazza, e quindi insomma c'è stata questa Crusaders mania, perché comunque sia, tra l'altro, piccola parentesi, volevo dire che all'interno di questo progetto dove si parla di noi, questo non sarebbe stato possibile senza, come dicevo prima, l'aiuto di Battista Battino, le foto di Giulia Congia, le riprese aeree le ha fatte papà
1: Allora,
2: col
1: dove si
2: drone.
1: trova questo DVD? Siamo in chiusura. Presidente, se uno volesse cercare di mettersi, di venire in possesso di questo DVD, cosa fa? Va nel vostro sito, dove diamogli
0: Allora,
1: un'esca per raggiungerlo.
0: un'occasione sicuramente
1: In pochi secondi.
0: per acquistare il DVD e venire domani alla partita alle 20, e ce ne saranno ovviamente in vendita per
1: Va
0: modica
1: bene,
0: cifra di 15 euro.
1: è il modo migliore.
0: È il modo
1: Domani alle 20
0: migliore
1: a Terramaini.
0: e sicuramente quest'estate troveremo il modo per farlo proiettare per il pubblico.
1: Va bene, Manuel Cozzolino da dietro il vetro con garbo ma fermezza ci dice che il tempo è finito. Grazie Stefano Sernaggiotto, complimenti ancora
2: Grazie
1: per questo bellissimo documentario. Noi, in bocca al lupo Presidente
0: a te. Grazie. Vive
1: Emanuele
0: il lupo.
1: Garzia, per la sfida di domani dei Crusaders, dei quali speriamo di continuare ancora a parlare per altri 30 e più anni. A presto.
3: L'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Meis. In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 18 e 59 minuti.
4: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
5: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
4: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
5: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
4: Cifad, il brico 100% Sardegna.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. È quanto ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, istanza su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Al momento, quello che all'epoca del delitto di Garlasco era il fidanzato della giovane donna brutalmente uccisa nella sua villetta, era in regime di semilibertà. Ha ormai quasi finito di scontare la sua pena per il delitto del 2007. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa dovrebbe presentare istanza.
6: Si arricchisce di un nuovo colpo di scena la già complessa inchiesta sulla morte di Antonella Di Ghelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte in ospedale a Campobasso dopo essere state avvelenate da ricina nel dicembre scorso nella loro casa a Pietracatella. Nelle scorse ore la magistratura infatti ha denunciato a piede libero un'amica di famiglia delle due vittime, con l'accusa di aver ostacolato le indagini negando categoricamente le liti in famiglia che invece gli inquirenti avrebbero accertato.
7: Primo caso umano di infezione da West Nile virus nella provincia di Caserta. Si tratta di un uomo di circa 70 anni originario del comune di Grazzanise. Il virus della febbre del Nilo viene trasmesso dalla puntura delle zanzare e può provocare gravi complicazioni come la meningite e l'encefalite. Lo scorso anno si sono registrati oltre 80 casi in Campania. Dopo la segnalazione, immediata è stata l'attivazione delle procedure previste dal Piano Nazionale Arbovirosi.
6: Svolta nelle indagini sulla morte in un incidente del 17enne Giorgio Pienabarca, investito e ucciso nelle prime ore di oggi a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre tornava a casa a piedi dopo una festa con amici. Il manete è finito infatti un amico 18enne del ragazzo che sarebbe stato alla guida della vettura, che ha investito il minore intorno alle 4 del mattino. L'accusa per lui è di omicidio stradale.
7: Dall'estero, il presidente americano Trump accusa l'Iran di diffondere fake news sui termini dell'accordo. Con loro non esiste il concetto di negoziare in buona fede. I termini che l'Iran ha fatto trapelare non hanno nulla a che fare con i termini concordati per iscritto. Ciò che hanno detto, dice Trump, non ha alcuna relazione con la verità. Il leader americano li esorta quindi a darsi una mossa per concludere l'intesa.
6: Dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo di Calcio 2026. Alle 19:30 di questa sera partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Annalise Morissette e Michael Bublé. Poi per il girone B il fischio d'inizio di Canada-Bosnia è alle 21.
7: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
8: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
11: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
12: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Radio Lina, Radio Notizie.
15: Buonasera ad Alberto Masu e benvenuti a questa edizione del giornale radio di Radio Lina. Dopo l'attentato alla moschea di Cagliari, la comunità cristiana e i residenti della zona hanno manifestato vicinanza alla comunità musulmana. Nel frattempo i carabinieri del ROS, dopo aver effettuato i rilievi, hanno raccolto i filmati degli impianti di videosorveglianza della zona. L'imam della moschea non si dà pace, qui siamo tutti fratelli. I lavori sulla statale 195 del dopo ciclone, dopo le polemiche arrivano le garanzie dell'ANAS. I tempi dei lavori verranno rispettati entro fine luglio. E sulla nuova 195 a quattro corsie, entro metà luglio, l'apertura dell'ultimo tratto. Allarme in mattinata per la puzza di gas nell'aria a Cagliari e Quartu. Evacuato l'ospedale Marino. L'edificio del Poetto, che ospita uffici ASL e alcuni reparti, è stato sgomberato d'urgenza. Ma il fenomeno è stato percepito anche in numerose altre zone e centinaia sono le segnalazioni. Ennesimo incendio questa mattina nella zona del Campo Rom, lungo la statale 387 tra Selargius e Settimo San Pietro. Le fiamme avevano avvolto masserizie varie come rottami e vecchi elettrodomestici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di bonifica. Intervento nel pomeriggio anche sulla 554 per spegnere il fuoco delle serpaglie a bordo strada. Il personale del corpo forestale è in stato di agitazione e non esclude un pacchetto di scioperi proprio quando siamo entrati in piena campagna antincendio. Personale insufficiente e numericamente, per di più con molti agenti non idonei alla lotta attiva alle fiamme, mezzi obsoleti e un contratto che non arriva. I 100 anni della Basilica di Bonaria, a Cagliari una mostra ripercorre i momenti più importanti della sua costruzione. Ritorna dopo 43 anni a Olbia Vasco Rossi con due concerti stanotte e domani nell'arena della zona industriale. Tutto esaurito e oltre 72.000 spettatori attesi in una città blindata. Chiusura con lo sport, il calcio, definita la guida tecnica e sportiva per la prossima stagione, con il rinnovo di Pisacane e l'arrivo del DS a Cardi, per il Cagliari è tempo di pensare al mercato. I profili ricercati sono in particolare Under 21 e italiani. Con lo sport si chiude questa edizione del giornale radio di Radiolina. Alberto Maso e la redazione vi ringraziano e vi augurano buon proseguimento di serata con i programmi di Radiolina.
16: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
17: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
18: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
19: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Rugby, sport di contatto complesso in cui la componente fisica si intreccia con la tecnica, la strategia e la resilienza psicologica, ma anche un terreno di studio ideale per i medici traumatologi dell'Arnas Brozu, che alla diagnosi e al trattamento delle lesioni del rugbista hanno voluto dedicare una giornata di confronto.
1: Il fascino del rugby, il modello organizzativo del rugby, la motivazione, lo spirito di squadra, sono le cose che ci hanno ispirato. L'orgoglio dell'appartenenza. E alla fine intorno abbiamo costruito la tecnicità, riunendo degli specialisti di livello nazionale, ma soprattutto tutti i colleghi della regione, per capire che noi siamo in grado comunque di gestire qualsiasi tipo di attività, anche quella tra virgolette di nicchia, ma poi stiamo parlando di sport medicine, e in Sardegna abbiamo una grande tradizione in questo senso.
2: Una disciplina che sta riscuotendo sempre maggior successo, anche grazie ai successi della nazionale italiana rugby, che nel Sei Nazioni per la prima volta è riuscita a sconfiggere i maestri del rugby, gli inglesi, e ci sembrava giusto dare spazio a una disciplina bellissima, presenta dei pattern di lesioni per noi traumatologi particolari che meritano di essere affrontate e studiate per dare sempre maggiori prestazioni e servizi agli atleti.
3: Quali sono i maggiori problemi che questi atleti hanno?
2: Uno dei problemi maggiori che hanno è legato ai traumi della rachide cervicale e i traumi cranici, per cui la federazione ha ideato tutta una serie di protocolli per tutelare l'atleta che devono essere conosciuti e sviluppati soprattutto dai medici che fanno attività di campo, per poter appunto applicarli e in questo modo prevenire al massimo le problematiche riguardo questo tipo di infortuni.
0: Oggi è fondamentale nel rugby come nello sport in generale l'affiancamento di un team medico capace di seguire passo passo l'atleta e il suo stato di salute.
1: È fondamentale perché sia nella fase di prevenzione, nella fase di cura e soprattutto nella fase di riabilitazione, perché è quella nella quale l'atleta ha bisogno di essere supportato non solo dal punto di vista medico, clinico, riabilitativo, ma anche dal punto di vista psicologico, perché deve riacquisire quelle che sono le sue sicurezze per un ritorno allo sport ad alto livello.
4: La figura dei medici, diciamo che è un tassello fondamentale per la crescita di tutto il nostro movimento. La federazione crede profondamente nelle competenze del settore medico per supportare questa nostra crescita. Ci ha sempre creduto, tanto che ha istituito anni fa una commissione medica federale, dico, che da anni è in continuo aggiornamento e miglioramento sulle tematiche, proprio per far sì che sia e che diventi uno sport sempre più seguito e sicuro.
5: Interessa la farange distale, è una lesione descritta da Segov.

0: CRM Sant'Antonio, Centro Diagnostica per Immagini, Risonanza Magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
1: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Inequivocabilmente Pan.
3: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni: Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
4: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
5: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
6: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
7: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
8: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
9: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: CRM Sant'Antonio, Centro Diagnostica per Immagini, Risonanza Magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
1: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni: Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
4: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
5: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
6: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
7: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
8: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
9: Scopri il programma WES, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaws.unionesarda.it.

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche colf e badanti?
5: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno, i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
8: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash, il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
11: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno, dalle 11 alle 13, vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia, in via Isola Peddone, per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: comoda per dormire, acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
1: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
2: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
5: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Villa Grande il 13 e 14 giugno.
6: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
7: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna, maestrale in rinforzo al seguito di una perturbazione che scivolerà lungo le Adriatiche, ma che avrà scarsa influenza sul tempo sulla Sardegna. Il weekend invece è atteso il rinforzo dell'alta pressione. Le temperature saranno in risalita, le massime torneranno a superare i 30 gradi e sui settori interni sardi si arriveranno a toccare anche i 35 gradi. Non si intravedono cambiamenti, stabilità e clima estivo per tutta la prossima settimana, seppur con qualche disturbo nelle zone interne non escluso. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
4: Radiolina, Radio Notizie.
5: Buonasera ad Alberto Masu e benvenuti a questa edizione del giornale radio di Radiolina. Dopo l'attentato alla moschea di Cagliari, la comunità cristiana e i residenti della zona hanno manifestato vicinanza alla comunità musulmana. Nel frattempo, i carabinieri del ROS, dopo aver effettuato rilievi, hanno raccolto i filmati degli impianti di videosorveglianza della zona. L'imam della moschea non si dà pace, qui siamo tutti fratelli. I lavori sulla statale 195 del dopo ciclone, dopo le polemiche arrivano le garanzie dell'ANAS. I tempi dei lavori verranno rispettati entro fine luglio. E sulla nuova 195 a quattro corsie, entro metà luglio, l'apertura dell'ultimo tratto. Allarme in mattinata per la puzza di gas nell'aria a Cagliari e Quartu. Evacuato l'ospedale Marino, l'edificio del Poetto, che ospita uffici ASL e alcuni reparti, è stato sgomberato d'urgenza. Ma il fenomeno è stato percepito anche in numerose altre zone e centinaia sono le segnalazioni. Ennesimo incendio questa mattina nella zona del Campo Rom, lungo la statale 387 tra Selargius e Settimo San Pietro. Le fiamme avevano avvolto masserizie varie come rottami e vecchi elettrodomestici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di bonifica. Intervento nel pomeriggio anche sulla 554 per spegnere il fuoco delle serpaglie a bordo strada. E il personale del corpo forestale è in stato di agitazione e non esclude un pacchetto di scioperi proprio quando siamo entrati in piena campagna antincendio. Personale insufficiente e numericamente, per di più con molti agenti non idonei alla lotta attiva alle fiamme, mezzi obsoleti e un contratto che non arriva. I 100 anni della Basilica di Bonaria, a Cagliari una mostra ripercorre i momenti più importanti della sua costruzione. Ritorna dopo 43 anni a Olbia Vasco Rossi con due concerti stanotte e domani nell'arena della zona industriale. Tutto esaurito e oltre 72.000 spettatori attesi in una città blindata. Chiusura con lo sport, il calcio, definita la guida tecnica e sportiva per la prossima stagione, con il rinnovo di Pisacane e l'arrivo del DS a Cardi, per il Cagliari è tempo di pensare al mercato. I profili ricercati sono in particolare Under 21 e italiani. Con lo sport si chiude questa edizione del giornale radio di Radiolina. Alberto Masu e la redazione vi ringraziano e vi augurano buon proseguimento di serata con i programmi di Radiolina.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
6: Vieni a scoprirla da Autovam.
7: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
9: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
10: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
11: entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it. www.risparmiosardegna.it.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Villa Grande il 13 e 14 giugno.
6: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna la grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
7: Vibes in Black, l'evento più nero dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www. vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
9: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
4: Per dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
9: Da Ardis fino al 16 giugno arriva l'estate. Alcuni esempi: Dixan lavatrice 60 lavaggi a 8,49 euro, latte Parmalat parzialmente scremato 1 litro 69 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
10: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
11: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
12: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna a Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, conferme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu. Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Villa Grande il 13 e 14 giugno.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
5: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
6: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
7: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: Sette eredi.
10: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
9: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
11: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
13: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
14: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
15: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
16: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
15: Tac!
17: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
15: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
17: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
18: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
19: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
1: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
2: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Il Comitato Festeggiamenti Sant'Antonio 2026 di Sestu promuove l'evento Marco Carta in concerto. Domenica 14 giugno alle ore 22 a Sestu, in piazza Salvo d'Acquisto. Evento organizzato dall'Associazione Tantam di Sestu col contributo del Comune di Sestu e della Regione Autonoma della Sardegna ed in collaborazione con Parrocchia Nostra Signora delle Grazie, Associazione Ignoporino di Elmas e Art & Show SRL di Sestu. Direzione artistica Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito.
6: La sento nell'aria.
7: Che cosa?
6: La stagione del divertimento! Fino al 2 agosto alla Corte del Sole è tempo di Corte Live! 40 serate e 100 spettacoli dal vivo!
7: Con DJ set, eventi musicali e comedy show a partire dalle 18.30. Scopri il programma su cortedelsolesestu.it.
6: Corte Live! Più musica, più spettacoli, più estate!
7: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
8: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
9: Con l'Unione Sarda, lo speciale maturità. Una guida gratuita per affrontare gli esami di Stato. Novità, possibili tracce, consigli per lo studio e suggerimenti per gestire l'ansia da esame. Lunedì 15 giugno, in omaggio con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero, il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
4: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche COLF e badanti?
5: Certo, CAFCA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.

0: Trattoria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni: Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
2: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
3: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: Con l'Unione Sarda, lo speciale maturità. Una guida gratuita per affrontare gli esami di Stato. Novità, possibili tracce, consigli per lo studio e suggerimenti per gestire l'ansia da esame. Lunedì 15 giugno, in omaggio con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital.

0: Buonasera, benvenuti a questa edizione del TG di Vediolina, che apriamo naturalmente vedendo insieme le notizie principali in sommario. Mistero sul forte odore di gas avvertito a Cagliari e in diversi centri dell'Interland, evacuato l'ospedale Marino, centinaia di chiamate al centralino dei vigili del fuoco. A Cagliari il primo confronto pubblico sui risultati dell'inchiesta parlamentare su Covid, Tangenti e Governo Conte. L'occasione è lo spazio salute di Fratelli d'Italia. Domani il ministro Schillaci. I ritardi e i disagi per il nuovo cantiere sulla 195, oggi parla l'ANAS. I tempi verranno rispettati e sulla nuova quattro corsie entro metà luglio l'apertura. Dopo 43 anni torna a Olbia Vasco Rossi, stasera il primo dei due concerti, sono oltre 72.000 gli spettatori attesi in una città blindata. Le emozioni dei fan sarà un'esplosione di gioia. Definita la guida tecnica e sportiva per la prossima stagione, per il Cagliari è tempo di pensare al mercato. I profili ricercati sono under 21 e italiani. Bene, queste sono le principali notizie di cui ci occuperemo in questa edizione del TG. Apriamo con l'ANAS, con i lavori sulla statale 195 del dopo ciclone, con le polemiche arrivano anche le garanzie dell'ANAS. I tempi verranno rispettati. Il servizio di Mariangela Lampis.
1: L'ipotesi che i tempi possano sforare quanto programmato non è in campo. Noi dobbiamo assolutamente ultimare i lavori entro fine luglio.
2: Per forzare il cronoprogramma e terminare prima i lavori del dopociclone sulla statale 195 all'altezza del chilometro 8, ci sarebbe stato solo un modo: chiudere totalmente quel tratto in entrambi i sensi di marcia.
1: In quel caso avremmo potuto operare H24, avremmo ridotto probabilmente i tempi, però era necessario chiudere l'intera carreggiata e quindi deviare tutto sulle strade consortili, quindi abbiamo preferito operare diversamente.
2: L'ANAS interviene dopo la chiusura scattata mercoledì e l'effetto caos sulla viabilità alternativa, su tempi e modalità dei lavori di ripristino dell'asse stradale. Dentro metà luglio prevista l'apertura del nuovo tratto della quattro corsie, gli ultimi chilometri di tracciato.
1: Verranno aperti al traffico ulteriori 2,6 chilometri di strada a doppia carreggiata, quindi della quattro corsie, e questo consentirà di agevolare il traffico che da Cagliari va verso Pula e anche oltre, dopo Capoterra.
0: E ora torniamo a parlare dell'attentato alla moschea di Via del Collegio a Cagliari, solidarietà che è stata dimostrata anche oggi, e poi le indagini dei carabinieri nel servizio di Maurizio Landi.
3: Non riescono a dare una spiegazione all'accaduto. I rapporti con i residenti della Marina sono buoni, ma più in generale per le comunità musulmane non ci sono mai stati problemi a Cagliari e in Sardegna. Lo conferma l'imam della moschea di Via Collegio.
4: Cagliari è stata sempre tranquilla, anche la Sardegna, meglio di su un continente. Qui sono gente brava, non c'è a dire questo è forte o arma, o no. Però qualcuno capita di fare queste cose qua, e questo signore qua che è intervenuto ieri, che ha fatto spento il fuoco e ha dato da fuori.
5: Ci ha avvisato una vicina, ci ha telefonato che ha visto delle fiamme e niente, sono sceso subito, ho preso una pompa che ho messo qui sotto e siamo riusciti a spegnere tutto prima che divampasse. Siamo tutti una grande famiglia, diciamo così.
3: Solidarietà dalla comunità cattolica e dai fedeli della vicina chiesa di Santa Eulalia e dall'Acli Sardegna.
6: Noi siamo per la libertà di culto per tutti. Nei confronti poi della comunità islamica abbiamo da anni intrecciato un rapporto di cordialità, di dialogo, di fraternità.
7: E sembra quasi minare una armonia, una storia di convivenza, ma anche di più, di fraternità, di amicizia.
0: Ora l'avete sentito nei titoli, il mistero del forte odore di gas che si è sentito a Cagliari nell'Interland, evacuato l'ospedale Marino e centinaia le chiamate al centralino dei vigili del fuoco. Il servizio di Massimiliano Rais.
8: Una cappa che ha avvolto alcuni quartieri di Cagliari, in prima battuta San Bartolomeo e comuni dell'Interland, un odore assimilabile a quello provocato dal gas, tanta preoccupazione e centinaia di chiamate al centralino dei vigili del fuoco, che sono intervenuti in diverse zone del capoluogo e dei centri vicini. In via precauzionale, per 10 minuti è stato evacuato l'ospedale Marino. Medici, infermieri, personale amministrativo, degenti hanno raggiunto l'ampio spazio esterno. Non è stato necessario trasferire i pazienti non autosufficienti. Una mamma ha chiamato il 118 per segnalare la sensazione di malessere avvertita dalla figlia, ma per fortuna nulla di grave. Tante segnalazioni a Quartu, Quartuccius, Largius, Settimo San Pietro, Sinnai. Sono scattate le verifiche del nucleo biologico, chimico, radiologico dei vigili del fuoco che, con i loro strumenti, non hanno riscontrato anomalie. Nessuna presenza di gas o di altre sostanze pericolose. Le grandi aziende di distribuzione e la Saras non hanno segnalato problemi. Mistero dunque sulla provenienza della nuvola passeggera portata dal vento che ha provocato allarme tra i cittadini e reso l'aria irrespirabile.
0: A Cagliari si è tenuto il primo confronto pubblico sui risultati dell'inchiesta parlamentare su Covid, tangenti e governo Conte. L'occasione è lo spazio salute dei Fratelli d'Italia, servizio di Stefano Fioretti.
9: Ci sorprende che l'ex premier, invece di minacciare querele, non venga invece in commissione a chiarire questi fatti.
10: I fatti sono quelli emersi in commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid, con episodi di presunta corruzione nel periodo pandemico sotto il governo Conte. Da Cagliari, per la prima volta esposti pubblicamente in occasione di Spazio Salute, la 2 giorni di Fratelli d'Italia sul mondo sanitario, caso che sta infiammando lo scontro istituzionale.
9: C'era la struttura commissariale gestita da Domenico Arcuri, voluto dalla sinistra. Domenico Arcuri ha avuto 6 miliardi di euro di acquisti, poi dietro quegli acquisti spesso ci sono state ruberie.
10: Spazio Salute nell'isola, nuova tappa del Giro d'Italia del partito della Premier Meloni, con focus tematici diversi, la sanità proprio in Sardegna, tema sempre al centro di roventi polemiche con gravi criticità.
11: Siamo arrivati a cercando di aggiustare quelli che erano gli sprechi, gli sperperi, e oggi devo dire che il nostro fondo nazionale sanitario raggiunge 143 miliardi, cioè praticamente 17 miliardi di più del 2022.
12: Indubbiamente in Sardegna c'è una situazione anomala, c'è una popolazione relativamente bassa su un territorio molto vasto, questo indubbiamente rende più complessa l'organizzazione, ma il solo fatto di non avere qualcuno che si occupi come unica occupazione del settore sanità come avviene in tutte le altre regioni, come più che ragionevole che siano, già questo è indice di una carenza di attenzione.
10: Sanità due facce dunque nella narrazione di FDI, almeno a livello regionale si torna addirittura a rilanciare la richiesta di commissariamento.
13: Questo vedremo, sono scelte che ovviamente anche dipendono da alcuni fattori tecnici, però sicuramente il governo è riuscito a essere il governo che ha finanziato di più la sanità pubblica. Purtroppo in alcuni casi non si riescono a vedere i risultati, come in Sardegna per il pessimo governo regionale che non riesce a trasformare questi ingenti finanziamenti in risultati concreti per i cittadini.
0: Ci fermiamo per una prima pausa pubblicitaria. A tra poco.
14: In contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Parte la stagione degli incendi e c'è anche lo sciopero del Corpo Forestale che minaccia appunto lo sciopero per la carenza di personale, contratti da rinnovare, parco macchine da ammodernare. Le parole dei sindacati nel servizio di Luca Neri.
15: Organizzeremo un'assemblea generale dei lavoratori e lì si decideranno le azioni da intraprendere, non ultimo uno sciopero.
16: Promesse non mantenute, richieste che sono rimaste appunto richieste per anni, il Corpo Forestale in stato di agitazione, nel mirino le carenze di organico.
17: Siamo sotto i 1000 unità, però di questi 1000 praticamente oltre il 50% del personale ha un'età superiore a 60 anni, quindi abbiamo una carenza grossissima di personale, difficilmente si riesce a costituire una pattuglia. Mancando la pattuglia del Corpo Forestale manca il coordinamento.
16: Ed è fondamentale nell'antincendio, le operazioni, comprese quelle che riguardano Canadair, elicotteri e Super Puma, sono coordinate proprio dai forestali che guidano Protezione Civile, Barracelli e le squadre di Forestas. Non l'unica criticità.
15: Per esempio un parco macchine che andrebbe rimodernato in diverse realtà territoriali. E poi insomma rivendichiamo ormai da anni quello che è la funzione molto importante importante per il corpo forestale, che è quella del direttore dell'operazione di spegnimento.
16: Poi il tema contrattuale.
18: Perché abbiamo una contrattazione separata, non abbiamo ancora un contratto collettivo singolare, particolare, cioè quanto riguarda l'aspetto previdenziale che comporta, come sappiamo tutti, che le forze di polizia hanno un riconoscimento di un'anticipazione per l'aspetto pensionistico, cosa che rivendichiamo da anni.
0: Torniamo a parlare della piscina di Farcana con il comune di Nuoro che ha trovato un gestore, però restano i dubbi. Il servizio di Gianfranco Lucci.
19: La piscina di Farcana verrà aperta già da questa stagione estiva e la nuova concessione durerà 5 anni.
20: Le speranze erano ridotte al lumicino. D'altronde, con questo colpo d'occhio, oltretutto quasi a metà giugno, in pochi pensavano un'apertura già per questa stagione. Il comune di Nuoro ha trovato un gestore per la piscina di Farcana. Un'associazione sportiva dilettantistica guidata da Francesco Moledda si occuperà dell'impianto in altura per i prossimi 5 anni.
19: Quest'anno confermiamo la riapertura della piscina. Occuperemo da subito anche di tutte le strutture sportive attigue all'impianto natatorio.
20: Ci sarà un contributo economico del comune per avviare questa gestione?
19: Assolutamente sì, noi abbiamo confermato un contributo di 20.000 euro.
20: La soluzione è stata trovata, ma ora inizia la corsa contro il tempo in vista della riapertura. Gestione a parte, però, non mancano dubbi e perplessità.
21: Adesso l'amministrazione promette che per 5 anni ci sarà un gestore. Noi vogliamo avere chiarezza sulle modalità della gestione e sulle risorse economiche che saranno necessarie, ma soprattutto vogliamo capire che fine ha fatto il 1 milione di euro che è stato stanziato dalla Regione nella scorsa legislatura per la copertura della piscina. 100.000 euro sono stati già trasferiti, 900.000 sono fermi in regione.
19: Stiamo valutando come amministrazione l'opportunità di coprire la struttura e siamo in attesa di un parere da parte della Federazione Italiana Nuoto.
0: E ora andiamo a Narcao con la miniera di Rosas che è stata trasformata in una destinazione turistica alternativa alla tradizionale vacanza balneare. Valentina Orcio.
22: In una Sardegna che vive soprattutto di mare c'è un luogo nel cuore del Sulcis che riesce ad attirare i visitatori puntando tutto sulla propria storia. È la miniera di Rosas a pochi chilometri da Narcao. Qua fino al 1980 si producevano minerali e lavoro. Oggi genera turismo e cultura.
23: Questo era un vero e proprio villaggio, quindi il visitatore oggi può venire a vedere la galleria dove i minatori appunto lavoravano e inoltre nel primo piano è possibile vedere la laveria. Particolarità è che l'impianto è l'unico ancora funzionante in tutta Italia.
22: Un sito di archeologia industriale trasformato in ecomuseo per offrire un'esperienza diversa dal tradizionale turismo balneare.
23: La Sardegna non è solo mare, infatti possiamo visitare le miniere di Rosas e apprezzarne le meraviglie.
22: Una scommessa vinta, un esempio di come l'isola possa raccontarsi anche lontano dalle spiagge, valorizzando il proprio patrimonio storico, culturale e umano.
24: Siamo lontani sicuramente dal turismo di massa. Chi viene qui in questo villaggio di massa, chi viene qui in questo villaggio ha bisogno di un turismo diverso, un turismo esperienziale.
0: È il momento di sapere cosa troveremo domani sull'Unione Sarda in edicola con le anticipazioni di Michele Ruffi.
25: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani, la guerra in Iran. Sono ore decisive per la pace e ora l'intesa sembra più vicina. Poi l'assalto delle rinnovabili in Sardegna, esposto in procura su 23 progetti accusati di essere troppo vicini a dei siti di interesse culturale. E poi a Cagliari, il giorno dopo l'attentato alla moschea, raccontiamo come il quartiere sta reagendo a questo episodio. Negli spettacoli, ovviamente, il concerto di Vasco a Olbia, e nello sport, grande spazio al mercato del Cagliari e ovviamente ai mondiali. Vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
0: Per noi ancora una pausa, a tra poco.
26: Colorificio Edilcolor a San Luri, produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici, commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi, consegna diretta nei cantieri, info 070 930 79 62.
1: ufficio, cosa smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani. Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia. Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
5: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari. È un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
6: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. radiolina.it.
0: E partiamo dalle celebrazioni per i 100 anni della Basilica di Bonaria. A Cagliari una mostra ripercorre i momenti più importanti della sua costruzione, mentre nella Facoltà di Architettura c'è un convegno proposto in streaming su unionesarda.it. Massimiliano Rais.
8: C'è il modello settecentesco che riproduce in piccolo la grandiosa Basilica di Bonaria, di cui si celebra il centenario della consacrazione. La mostra, allestita negli spazi della Facoltà di Architettura, offre un quadro dettagliato del lungo processo di costruzione dell'imponente edificio religioso che custodisce l'antica devozione nei confronti della Madonna di Bonaria, raffigurata nella statua ritrovata miracolosamente nel mare del Golfo degli Angeli.
7: È un luogo davvero importante per la città, ma anche per tante discipline, dalla storia dell'architettura.

0: sede e divinamente sede, possesso di questo colle e anche di tutta l'isola.
1: A Olbia il gran giorno di Vasco Rossi, che torna dunque in Sardegna, o il primo dei due concerti. Il servizio è di Giampaolo Cucro.
2: L'attesa è finita, il grande giorno finalmente è arrivato, quello del primo concerto del comandante, che ritorna a Olbia 43 anni dopo l'ultima volta. Era il 27 settembre del 1983 e l'artista di Zocca si esibì sul palco dello stadio Caucci. Oggi un altro Vasco Rossi promette lo stesso tante emozioni nell'arena allestita in zona industriale, e i suoi fan, giunti dall'Italia e dall'estero, da giorni vivono in tenda per non perdersi manco un momento. Tutto esaurito e massime misure di sicurezza in una città che si blinda per Blasco.
3: E viva Olbia! Finalmente Olbia! Faremo esplodere di gioia anche la città di Olbia! E viva!
4: Ce la fa passare, pensando che dovresti vivere un giorno di concerto, passa anche stare in tenda, anche scomodo, ma ci sta da Dio, dai!
5: Ah, bellissimo, c'è l'aspettativa, si sta con amici che non si vedono da tempo, ci si incontra, ci si sposta, si visitano città. Vasco è comunque aggregazione.
6: E ogni canzone ricorda un momento della nostra vita, e sempre con messaggi positivi, senza rimpianto.
7: Aspettiamo questo momento perché è un momento di sfogo, di svago, di spensieratezza in mezzo ai problemi quotidiani e della vita di tutti i giorni, insomma, che tutti noi abbiamo.
1: Da Olbia ci spostiamo a Sassari, dove il centro storico ha ospitato la prima cavalcata sarda dedicata ai bambini. Il servizio di Maria Grazia Ledda.
8: Sfilano come i grandi e rubano con orgoglio la scena, perché quel pomeriggio voluto e recuperato dall'amministrazione dopo la giornata di maltempo a maggio è tutto per loro. La prima edizione della cavalcata sarda dedicata ai più piccoli conquista il centro storico di Sassari e colora le vie più antiche della città.
9: Volevamo riproporre un percorso di cavalcata all'interno della città, come anni fa era anche diverso rispetto a quello che noi conosciamo, con i più piccoli, sempre portando però il valore della tradizione.
10: Abbiamo una manifestazione che precede i candelieri, che è quella dei piccoli candelieri. Abbiamo pensato assieme alla Fondazione Maria Carta che fosse il caso anche di fare una cavalcata dei bambini e delle bambine della Sardegna.
8: Sono 250 piccoli figuranti in abiti tradizionali. Si parte da Piazza Santa Caterina, aprono i mini tamburini della Faradda, una decina i paesi rappresentati. Ci sono anche i tamburini della Sartiglia. I piccoli Mamutones e i Zoccadores di Mamoiada sanno come incantare la folla.
11: Non è la prima volta che facciamo questa cavalcata.
8: Perché voi sfilate sempre coi grandi?
11: Sì. Presentiamo una pariglia di una giostra equestre di Oristano, la Sardegna.
8: La festa si anima in Piazza Tola con balli di gruppo per chiudere una prima edizione riuscita.
12: Siamo molto felici che il Comune di Sassari abbia sposato l'idea e mi auguro che sia l'inizio di una lunga serie.
1: Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco con l'ultima parte del nostro TG.
13: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
14: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
1: Si chiude a Villa Urbana il Festival della Filosofia di Villa Urbana, il servizio di Mario Tasca.
15: A Villa Urbana il pensiero diventa parte di un progetto di comunità. Con Trigu, Festival della Filosofia, dedicato alla figura di Antioco Zucca, il filosofo concittadino che affrontò i temi dell'infinito, la seconda edizione ha come tema seminare il pensiero, raccogliere il futuro. Non solo incontri e lectio magistralis, ma un percorso che unisce filosofia, scienza, archeologia, musica, gusto e pratiche esperienziali.
16: Quest'anno, sulla scia di quello che è il pensiero del filosofo, siamo andati oltre, abbiamo coinvolto personalità differenti che hanno portato la loro idea di vita, di impegno civile.
15: Il festival si inserisce nel progetto di rigenerazione urbana e valorizzazione dei beni storici e culturali di Villa Urbana, finanziato nell'ambito del PNRR e dedicato alla attrattività dei borghi.
16: Questo festival voleva dare uno spunto in più per rallentare, per fermarsi a riflettere, e quindi seminiamo il pensiero, così possiamo

0: possiamo raccogliere il futuro.
1: Nel ricco programma si sono susseguiti linguaggi diversi, da quello della legalità con Antonio Ingroia alla filosofia contemporanea con Maurizio Ferraris. La chiusura è stata affidata alla lezione di Vincenzo Schettini con il tema della conoscenza come accesso, entusiasmo e meraviglia.
2: In un mondo che va così veloce e con un'accelerata ulteriore sta botta nei reni che ci sta dando l'intelligenza artificiale, c'è bisogno di non perdere di vista la conoscenza, la lettura, l'amor proprio, la cura di se stessi, la cura della propria mente, perché sono periodi in cui si deve fare questo. La parola che vedete dietro, filosofia, ci dice tutto, l'amore per la conoscenza.
3: Se quello che dirai con me potesse essere rimandata.
4: E ora passiamo al calcio con il Cagliari, che ha definito la guida tecnica e quella sportiva per la prossima stagione. Ora si deve concentrare sul mercato. I profili ricercati sono Under 21 e italiani. Luca Neri.
5: Le firme ci sono, lunedì sarà il giorno della dichiarazione di intenti con la presentazione del nuovo DS a Cardi e del nuovo responsabile del settore giovanile, il rientrante Max Canzi. Ma la rotta è già tracciata, il Cagliari punterà sui giovani, possibilmente italiani e under 21. Discorsi già avviati per Berenbruck, prodotto del vivaio interista di nonno tedesco classe 2005. La formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Almeno a livello numerico potrebbe occupare la casella lasciata vuota da Mazzi Telli. Poi c'è da ripensare a un nuovo Foloruscio, un giocatore in grado di agire tra le linee con caratteristiche offensive. Il preferito è il 2007 Liberali, gioiello, scuola Milan, dal costo accessibile, una clausola risolutiva a 6 milioni di euro, ma su di lui c'è mezza Serie A e con la concorrenza fortissima del Sassuolo, che con Aquilani in panchina può vantare una carta da spendere. È stato infatti proprio il neotecnico neroverde a lanciarlo col Catanzaro nella scorsa stagione. Un'alternativa porterebbe a Vasili Azic, lui del 2006, chiuso la Juventus, e cerca di spazio in prestito, magari ancora con una formula che preveda un riscatto, un'opzione per il riacquisto, anche se i bianconeri potrebbero essere interessati a utilizzare il montenegrino come merce di scambio per arrivare a Gaetano, che Spalletti riabbraccerebbe volentieri dopo averlo conosciuto a Napoli. Sì, perché qui si apre l'altro fronte che da lunedì a Cardi dovrà affrontare, quello delle uscite inevitabili, anche se mai come quest'estate il Cagliari sarà una bottega cara.
4: Con il calcio si chiude questa edizione del TG di Vidiolina. Naturalmente vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Ci vediamo tra poco con una nuova edizione.
6: Sono le 22:00.
7: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
8: Ma stai leggendo un catalogo?
7: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
8: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
7: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
8: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
9: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
11: Fossi in te sarei nervoso.
10: Sette eredi.
12: Chi è il prossimo?
10: Una fortuna. Nessun testimone.
11: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
10: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
13: Sai come andrà a finire.
10: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Come? Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
19: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
20: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
20: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
21: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
22: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: a todos, ben agattados a questa edizione noa de Sole Giornali de Sardegna 1, come ti sempre vi usi in pari di titoli del suo sommario. A pussi de s'attentau a sa moschea de via Collegio, che si era simmam, in noi zeus dotus frarisi, i carabinieri funti venti scrucculus unis filmaus dei telecameras de guardiania de sa zona. Retardus e disagi su possu cantieri nuovo in sa 195 o istiona la sanas e usu a rispettare sa scadesi da sa 4 corsia sa no a resi oberta a intru da sa metà di de su mese argiolas. Oi e crasi in Casteddu Spazio Salute, esistados generalis de Fratelli d'Italia, con dusu ministrus e big de Dottus Italia, su partiru narara cun sa sanidadi todde a rivalliu. La piscina de Varcana, resi Arauberri e soluzioni in estremis, possa arrivare sa stagione, su comune de Nugoro a riagata unu gestori, dudas de sopposizioni, ghiboli di Graresa a suba des risorsas e smaneras. In casa Obereusu, con s'attentau, con su vogu, a sa porta de sa moschea de via Collegio in Casteddu, is fidelis de sa cresia, de Sant'Eulalia, accanta, is residentis de sa zona, funti accanta de sa comunità di musulmana. Nosus useusu possa liberdadi religiosa, nau Giuseppe Batturi, su arcibiscopo de Casteddu, prusche totu con is fraris musulmanus, chi teneus un accappiu de fraternidadi, con issusu e domani. Marco Lai, su varu de sa cresia de Sant'Eulalia aggiungeri, pari di chi bollant a sciuscià e sa migantia chi cesti in tre comunitatis de annus, su savarro che a nostra ali sempre promoviu is momentus de attobiu. Merez Trichis, imam de sa moschea de via Collegio, narara, non scius chi rivoni resistettiu, se usu in noi de 40 annus e noi usu mai tentu problemas cunnemus, sa genti de sa marina si stimara e su Cenavara, Dogna Cenavara si la Santa Sarruga libera po teni sul logo pregai Roberto Mania un bigino chi biviri accanto a sa moschea contra de Sigalau quando se sti agatta chi ci viera su vogu arrosciai sa porta con s'acqua po sturai su vogu dispragi un narara se usu dottusu una famiglia man e in su mentris carabinesi su rosfunti fendis cruculus castien disfilmausu de stare cameras de sa guardiania chi vunti in sa zona. Sa politica, oi crasi in Casteddu, cesti spazio salute, Satobio de Fratelli d'Italia dedicau a sa sanidadi, finzas pochissionai de sa situazioni grai che cesti in sisula. Cesti un garaggio manu in noi, a nau Francesco Mura, su ordinatori de Fratelli d'Italia de sa Sardegna, sa gurpa esti de sa presidenti Todd, che arriva lì, con sinteri de sa assessorau a sa sanidadi, chi non andan bene. Su messaggio che voleus donai esti chi su governo questi fedi beni e si traballendi vo fai su chiari promettiu a is italianus su a tobiu su de importo in custa sua sdisi con is big nazionalis commenti Arianna Meloni sa zorri de sa presidenti de sa premier e dusu ministru su unu cusu de sa saludi schillacci chi essi sighedi sa questioni de sa reforma de is dottoris de medicina generali chi esisteti a poi moi annudara. In custas 1288 disi e us dimostrau che quando sagatausu chi es cosa non andanta bene vunti sbagliara sanau Antonella Zedda sa senadora de Fratelli d'Italia desarrangiausu esti cusu chi si succedu con i dottori de basi se si discutiu de sa questione de su covid de sa presunta corruzione ai ci si serera sa gurpa in italiano chi esti traballendi sa commissioni parlamentari d'inchi sta chi commentinara sa senatore Totu si canta si cicara de comprendi chi es sciobero sunti stetti usu fatto su po su chinara su chinara sa scienza o po fai es affari sin soru. Is disagios po is traballos cumenzaus mercoledì passau in sa 145 a s'artaria de su chilometro 8 a pussis de su ciclone. Is polemicas e sa resposta de ANAS. Nosus de peus a cabe traballos aentro de sa cabo de su mesergiola. Sannau Salvatore Campione, su responsabili de istruttura territoriali de ANAS Sardegna. Povai brus all'estru si de pianta a serra is totu, is quattro scursias de sa statali 145. A ici si vorriera traballai finzas a totu su noti, ma a ici dotu traffico si de piera spostai in sa zona consortili. A intru de sa metadi de su mesergiola sa antoberri is ultimus dusu chilometrus e mezzu de sa quattro corsia de su lotu 1. Custus era la su responsabili de ANAS. Aras minguai su traffico de is macchinas a chi de Castedu andanta in sa direzione de Pula a pussis de Cabuderra. Ancora sa politica e moi boita in Salighera e Sistetiu presenta un suo progetto politico nou base popolare. Salighera boita e si sta città di De Pierino Fois su coordinatori po su nord di Sisula. Ex assessori regionali e commissario de sa provincia de Tatari po su partiru nou e si presenta la CV anta finzasa is su commissario regionali Giulio Steri e Roberto Cappelli de sa direzione de su partiru. Questa forza politica che commenti capo nazionale di Teneri Giuseppe De Mita è una forza centrista cattolica che è sti gumenzien di apigai pei finzosa in Sardegna. Questo partiru voglio rifare politica in una maniera differenti a Nau Giulio Steri ci viera finzosa su sindigu de Salighera Cacciotto s'aggiunta cosa sua potere sicuro interessara de sa novità di dusu assessori si de sa druma noi formiamo Alghero, funti intrausu in base popolare. Ma come ti narra il suo coordinatore Pietrino Fois, esti una druma forti e unia, ma non vuole rivai su ghinanta rimpasto. Si vuole interessare des problemi sociali ed economici dei cittadini. Se usu in sa stagione dei sfogus si da causa dei forestalisi a melezzanta sciopero usu voi ci funti troppo vagus traballadori contrasu in scadesidas contratusu in scadesida e attrezzatura sbecciasa funti stati asfatta sono montoni di promissas narara Ignazio Masa la suo segretario Safor Cisl ma appusi de dus anos e mesu del legislatura non esistetiu fatu nuda se usu preoccupausu chi su corpo forestale ben garavostu in liquidazioni se os prus pagu de milli e prus de sa metà di teneri prus de 60 annus e manca la finza da su coordinamento Carmelo Prestileo segretario Will FPL aggiungeri e os provavo in ogni maniera a si vai a riconosci se i specificità chi teneusu non cesti su che si era contratto collettivo e se usu domandendi de annus su deretu de sa pensione anticipara commenti isa trasforzas desordini serbinti macchina snoasa cusa schiteneus vunti beciosa serra Gianluca Pinna su segretario Fesal e domandaus sa funzione de su direttori de is operazioni di desturadura de sfogus e usu a fai un'assemblea generale con totus i straballadori di potessiri i tavai mancai su gio per uru. Si sposau su in Ugoro e moi e pochi sono de sa piscina de Farcana su comunu Ariagatà un associo sportivo guiau de Francesco Moleda chi sarà occupai des impianto boi 5 anni su chi beninti e dunque sa piscina a roveri a sa stagione esti sarva Natascia De Murta sa assessora su sport su comunu de Nugoro gli spiega la dunque soccano sa piscina oberi ma se us impignaus a fai funzionai finzasa isatrasa istrutturasa sportivasa accanta ci funti 20.000 euro de su uno dunque se si deppi di vai all'estero poni a posto si struttura è da overri ma sa maioria sa minoria tenerisi dudas voleus crearesa a suba deis risorsas chi depintesi in prearas a nau Pierluigi Saiu consiglieri de supposizioni e prusche totu voleus uscire a undi esti a cabau su milioni de euro de sa regioni de sa legislatura passara posta grobe dura de sa piscina 100.000 2.000 funti già istitutos trasferius, ma 900.000 funti firmus. S'assessora a Nara, la che amministrazione ha domandato consiglio a sa Federazione Italiana Nuoto. Esti avettendi sa risposta può essere ita fai. Invece siamo andati in Arcao, in Sugoro, de Susulcis, onde c'è un luogo che conta de una parte de importo de storia de sa Sardegna, sa minera de Rosas. Finse su 1980 si produziano minerali de traballo e moi turismo e cultura, ma finse traballo e tutto. Questa viene una bidige da Bera, e spiegherà Lara Corona, sa direttora de Secco Museo Rosas. I visitatori esponi entrai in sa galleria poberi gumenti traballanta isminadori se si vuole ribiri fin sa sa laveria. Questo sito di archeologia industriali offre una maniera di fare turismo differenti de gusta de su mari. Posto assessore sul turismo del suo comune de Narcao Gianni Lai è una scumissa vinta voeta si vuole riavvalorare sul territorio con su patrimonio culturale e storico mancai si siara atteso de su mari. In Università di Architettura de Casteddu esiste all'estia sa mostra dedicata a sa Basilica de Bonaria, poi 100 anni su dessa consacrazione. Con sa mostra, onde c'è finza sa Sagresia Pitica fatta dell'Inna de su 700, si vuole ricontare sa caminera longa che era portato sa Cresia commenti esti in moi. Questo è un luogo de importo, un'area Caterina Giannattasio, professora de Recasciadura architettonica e urbana delle università di Castedu, non c'è tipo saffidi, ma finse sa poi circadura. Sa statua de sa Madonna de Bonaria esti su Izzerera, pruschetto tu i visitatori se sfideri spogustu si viera de Zidio, de fai una gresia prusmanna, aggiunge di Marcello Scheru, su professori de storia dell'architettura e su università di Castedu, porricciri brusgeti, ma finse da potorrai a sa Madonna sa rispetto tu chi disispettara. Esistetti a sa Madonna de Bonaria e totu serra Eugenio Caramina sul rettori de sa Basilica a diventare sa Meri de su Gulfu de questo luogo de sa Sardegna in Trea. Su sport in moi su Casteddu esti su deputu da pensare a su mercau l'unisi sa presentare de su DS no a Cardi e de su responsabili no de su settori giovanili ma scansi che possibilità di torrara. Sa società di punta lais giovunus su italiano su chi si vuole di under 21 già è cominciato su un negozio un po' Berenbruck classi 2005 bene di des giovani de Sinter su Iaio esti tedesco che vuole rivigare su vostu de Mazzitelli po su Pliri a Foluruncio si pensa a Liberali de su 2007 e una prendigedda de sa scuola a Milan ma a Dubori mesa Serie A si vuole ripensare finché a Vassili a Zic 2006 de sa Juventus ma poi a Caldi non ci vunti scelti i giocatori de Comporai su 10 de per ripensare finché a Bendi e Ocannu su Castedu a resi una bottega caritedda. Nati da Serrai, San Ricordo, chi Grazi e Domenico in noi, Sardegna 1, ci punti di intervista da Gianni Zanata, tutto in sardu, e sa musica, sa protagonista de Gusta Gira, e sti stentale spremiau su de sa Camera dei Deputati, bo si impegno sociali in Trintano su de carriera, su conti su leader de sa band Gigi Sanna. Sul rap in sardu, Danti inventaui su 35 anni sa oi, Chilo e Ruido, Sarrazza. In moi, punti d'orrausu una canzone no a For Life con sa collaborazione de Vacca. Custas a funtis intervista se questa scena che santa poribili a pussi de su TG di Agusti Brangio de Merie de Noti e noi su canali 99 de su Digitali Terrestri. E questa vi era sull'ultima nuova po' questa edizione de Usito Ru, grazie al posto essi di Usito Gattobios edizione di Benevi. Un saluto a tutti.
1: Comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
2: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
3: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
4: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
5: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
6: È del 1996 l'album Nara Lutue degli Stentales. Il brano omonimo che ascoltiamo è introdotto da un attittu recitato da Donne di Orgosolo.

Giù un'arma rupintà, un'esu e su latte, su zambena.

0: Si intitolava Nara Lu 2, il brano che abbiamo appena ascoltato dai nuoresi Istentales.
1: Toto Alcades, al secolo Antonello Gaviano, ha un'intensa attività nella prima metà degli anni 90, quando pubblica quattro musicassette. Lo ascoltiamo in Lágrimas de Goma.

0: Abbiamo ascoltato Toto Alcades da una sua partecipazione a Sardegna Canta del 2003.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 22 e 33 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
7: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: La sento nell'aria.
9: Che cosa?
8: La stagione del divertimento! Fino al 2 agosto alla Corte del Sole è tempo di Corte Live! 40 serate e 100 spettacoli dal vivo!
9: Con DJ set, eventi musicali e comedy show a partire dalle 18.30. Scopri il programma su cortedelsolesesto.it.
8: Corte Live! Più musica, più spettacoli, più estate!
9: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
10: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
11: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: Sa Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
12: Ninna Nanna e Antoni Stene è un delicatissimo brano confezionato dai Cordaset Cannas nel 1983 da un testo del poeta desulese Montanaru. Fu anche sigla di Sardegna Canta.

0: La voce di Francesco Pilu, con Gesuino Deiana alla chitarra e Bruno Piccinno alle percussioni. Abbiamo ascoltato i Cordas e Cannas in Ninna Nanna e Antoni Istene.
1: Al repertorio di canti natalizi Emanuele Garau ha dedicato un intero album. Ne fa parte anche questa Cando es Nadu, che ascoltiamo.

0: Era un brano natalizio cantato da Emanuele Garau su arrangiamento musicale di Antonello Carta.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Una registrazione domestica per il chitarrista Luigi Ladu e l'organettista nuorese Valentina Kir. Così interpretano il classico ballo sardo, Suba Sudorrau.

0: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
1: Per dormire. Design for wellness.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
3: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
5: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
6: Con l'Unione Sarda, lo speciale maturità. Una guida gratuita per affrontare gli esami di Stato. Novità, possibili tracce, consigli per lo studio e suggerimenti per gestire l'ansia da esame. Lunedì 15 giugno, in omaggio con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital.

0: Era Vanni Chessa, registrato a Setilo nel 1997, in occasione della sua esibizione ad Icnos con il brano Camineras.
1: Alberto Balia, chitarrista di Sant'Adi, è stato una delle anime del gruppo degli Argia, attivo sino al 2006. Poi ha intrapreso un suo percorso personale, curiosamente battezzato Arjazz Project, in cui elementi della tradizione si mescolano a influenze musicali diverse. Fa parte di quel progetto questo brano, Suboe Muliache.
2: In istracias de aqua bentenu, vivieron vastori di antica genia.

0: era Alberto Balia, da una sua partecipazione al programma Sonora, andato in onda su Videolina nel 2008. Il brano, La canzone dell'uomo bue, era ispirato ad un testo di Francesco Masala.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 23 e un minuto.
3: Oh, ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
4: Allora passo da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
3: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
4: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
3: Cifada, il brico 100% Sardegna.
5: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Amengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
6: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
8: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
10: Classicamente.

0: questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento. Un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
1: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
6: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
4: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
5: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
6: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
7: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Classicamente

In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: è mezzanotte e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto, dal lunedì alle 8.05 con Massimiliano Rais, su Radiolina.
4: Maci.

0: Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione serale del TG di Videolina, che apriamo naturalmente vedendo insieme i titoli delle principali notizie in sommario. Tragedia a Ploaghe, un anziano ha perso il controllo dell'auto e ha travolto due persone, morta una donna di 50 anni. Mistero sul forte odore di gas avvertito a Cagliari e in diversi centri dell'Interland, evacuato l'ospedale Marino, centinaia di chiamate al centralino dei Vigili del Fuoco. A Cagliari il primo confronto pubblico sui risultati dell'inchiesta parlamentare su Covid, Tangenti e Governo Conte. L'occasione è lo spazio salute dei Fratelli d'Italia. Domani il ministro Schillaci. I ritardi e disagi per il nuovo cantiere sulla 195, oggi parla l'ANAS, i tempi verranno rispettati e sulla nuova quattro corsie entro metà luglio l'apertura. Bene, queste sono dunque le notizie principali di cui ci occuperemo in questa edizione. Capiamo, come avete sentito ai titoli, con la tragedia a Ploaghe. Un anziano ha perso il controllo dell'auto e ha travolto due persone, morta una donna di 50 anni, Franco Ferrando.
1: Ha perso il controllo del SUV dopo averlo messo in moto per uscire da un parcheggio. Il veicolo era a lato della strada, sulla destra, nella via principale di Ploaghe, corso Giovanni Spano. In un attimo la tragedia, l'auto è partita, prima in retromarcia, tamponando un veicolo che si trovava dietro, quindi a grande velocità in avanti per qualche metro, come impazzita. Ha tagliato la carreggiata, quell'ora nel tardo pomeriggio, frequentata da tantissime persone, ha sbattuto contro una fioriera in cemento che non ne ha rallentato la corsa, quindi è finita addosso a due passanti. Santi, zio e nipote. Quest'ultima, Antonella Serusi, 50 anni, ha avuto la peggio. Stava per entrare in una farmacia quando il SUV l'ha travolta, facendola cadere violentemente a terra. Travolto anche lo zio della donna, Piero Masala, pensionato di 81 anni. È stato dato l'allarme, chiamato il 118, sul posto un'ambulanza medicalizzata. Gli operatori sanitari hanno lavorato a lungo provando a rianimare Antonella Serusi, ma le lesioni riportate erano troppo gravi e per lei non c'è stato niente da fare. Grave anche lo zio, trasportato in ospedale a Sassari. Sul posto carabinieri e polizia locale. Oltre alla dinamica dell'incidente si dovranno valutare anche le condizioni dell'investitore, un uomo di 83 anni.
0: E ora il forte odore di gas che ha caratterizzato la giornata di oggi a Cagliari e in alcuni centri dell'Interland. Evacuato l'ospedale Marino, centinaia di chiamate al centralino dei Vigili del Fuoco. Il servizio di Massimiliano Rais.
2: Una cappa che ha avvolto alcuni quartieri di Cagliari, in prima battuta a San Bartolomeo e comuni dell'Interland, un odore assimilabile a quello provocato dal gas. Tanta preoccupazione, centinaia di chiamate al centralino dei Vigili del Fuoco, che sono intervenuti in diverse zone del capoluogo e dei centri vicini. In via precauzionale, per 10 minuti è stato evacuato l'ospedale Marino. Medici, infermieri, personale amministrativo, degenti hanno raggiunto l'ampio spazio esterno. Non è stato necessario trasferire i pazienti non autosufficienti. Una mamma ha chiamato il 118 per segnalare la sensazione di malessere avvertita dalla figlia, ma per fortuna nulla di grave. Tante segnalazioni a Quartu, Quartuccius, Largius, Settimo San Pietro, Sinnai. Sono scattate le verifiche del nucleo biologico, chimico, radiologico dei Vigili del Fuoco, che con i loro strumenti non hanno riscontrato anomalie. Nessuna presenza di gas o di altre sostanze pericolose. Le grandi aziende di distribuzione e la Saras non hanno segnalato problemi. Mistero dunque sulla provenienza della nuvola passeggera portata dal vento che ha provocato allarme tra i cittadini e reso l'aria irrespirabile.
0: A Cagliari primo confronto pubblico sui risultati dell'inchiesta parlamentare su Covid, Tangenti e Governo Conte. L'occasione è lo spazio salute di Fratelli d'Italia con ministri e big da tutta Italia. Stefano Fioretti.
3: Ci sorprende che l'ex premier, invece di minacciare querele, non venga invece in commissione a chiarire questi fatti.
4: I fatti sono quelli emersi in commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid, con episodi di presunta corruzione nel periodo pandemico sotto il governo Conte. Da Cagliari, per la prima volta esposti pubblicamente in occasione di Spazio Salute, la due giorni di Fratelli d'Italia sul mondo sanitario, caso che sta infiammando lo scontro istituzionale.
3: C'era la struttura commissariale gestita da Domenico Arcuri, voluto dalla sinistra. Domenico Arcuri ha avuto 6 miliardi di euro di acquisti, poi dietro quegli acquisti spesso ci sono state ruberie.
4: Spazio Salute nell'isola, nuova tappa del Giro d'Italia del partito della Premier Meloni, con focus tematici diversi, la sanità proprio in Sardegna, tema sempre al centro di roventi polemiche con gravi criticità.
5: Siamo arrivati a cercando di aggiustare quelli che erano gli sprechi, gli sperperi, e oggi devo dire che il nostro fondo nazionale sanitario raggiunge 143 miliardi, cioè praticamente 17 17 miliardi di più del 2022.
6: Indubbiamente in Sardegna c'è una situazione anomala, c'è una popolazione relativamente bassa su un territorio molto vasto, questo indubbiamente rende più complessa l'organizzazione, ma il solo fatto di non avere qualcuno che si occupi come unica occupazione del settore sanità come avviene in tutte le altre regioni, come più che ragionevole che siano, già questo è indice di una carenza di attenzione.
4: Sanità due facce, dunque, nella narrazione di FDI, almeno a livello regionale si torna addirittura a rilanciare la richiesta di commissariamento.
7: Questo vedremo, sono scelte che ovviamente anche dipendono da alcuni fattori tecnici, però sicuramente il governo è riuscito a essere il governo che ha finanziato di più la sanità pubblica, purtroppo in alcuni casi non si riescono a vedere i risultati, come in Sardegna per il pessimo governo regionale che non riesce a trasformare questi ingenti finanziamenti in risultati concreti per i cittadini.
0: E ora i lavori sulla 195, prima le polemiche e ora le rassicurazioni dell'ANAS che conferma i tempi verranno rispettati. Servizio di Mariangela Lampis.
8: L'ipotesi che i tempi possano sforare quanto programmato non è in campo. Noi dobbiamo assolutamente ultimare i lavori entro fine luglio.
9: Per forzare il cronoprogramma e terminare prima i lavori del dopociclone sulla statale 195 all'altezza di chilometro 8, ci sarebbe stato solo un modo: chiudere totalmente quel tratto in entrambi i sensi di marcia.
8: In quel caso avremmo potuto operare H24, avremmo ridotto probabilmente i tempi, però era necessario chiudere l'intera carreggiata e quindi deviare tutto sulle strade consortili, quindi abbiamo preferito operare diversamente.
9: L'ANAS interviene dopo la chiusura scattata mercoledì e l'effetto caos sulla viabilità alternativa su tempi e modalità dei lavori di ripristino dell'asse stradale. Dentro metà luglio prevista l'apertura del nuovo tratto della quattro corsie e gli ultimi chilometri di tracciato.
8: Verranno aperti al traffico ulteriori 2,6 chilometri di strada a doppia carreggiata, quindi della quattro corsie, e questo consentirà di agevolare il traffico che da Cagliari va verso Pula e anche oltre, dopo Capoterra.
0: Proseguono le indagini dei carabinieri sull'attentato alla moschea di Via del Collegio a Cagliari, mentre nel frattempo sia i fedeli di Santa Eulalia che i residenti della zona continuano a dimostrare la loro vicinanza alla comunità musulmana. Il servizio di Maurizio Landi.
10: Non riescono a dare una spiegazione all'accaduto. I rapporti con i residenti della Marina sono buoni, ma più in generale per le comunità musulmane non ci sono mai stati problemi a Cagliari e in Sardegna. Lo conferma l'imam della moschea di Via Collegio.
11: Cagliari è stata sempre tranquilla, anche la Sardegna, meglio di su un continente. Qui sono gente brava, non c'è a dire questo è forte o arma, no. Però qualcuno capita di fare queste cose qua, e questo signore qua che ci ha intervenuto ieri, che ha fatto spento il fuoco e ha dato da fuori.
12: Ci ha avvisato una vicina, ci ha telefonato che ha visto delle fiamme e niente, sono sceso subito, ho preso una pompa che ho messo qui sotto e siamo riusciti a spegnere tutto prima che divampasse. Siamo tutti una grande famiglia, diciamo così.
10: Solidarietà dalla comunità cattolica e dai fedeli della vicina chiesa di Santa Eulalia e dall'ACLI Sardegna.
13: Noi siamo per la libertà di culto per tutti. Nei confronti poi della comunità islamica abbiamo da anni intrecciato un rapporto di cordialità, di dialogo, di fraternità.
14: E sembra quasi minare una armonia, una storia di convivenza, ma anche di più, di fraternità, di amicizia.
0: Ci fermiamo per una prima pausa. A tra poco.
15: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
16: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: E partiamo con la minaccia di sciopero da parte dei forestali. Nel servizio di Luca Neri, i sindacati spiegano i motivi dell'agitazione.
17: Organizzeremo un'assemblea generale dei lavoratori e lì si decideranno le azioni da intraprendere, non ultimo uno sciopero.
18: Promesse non mantenute, richieste che sono rimaste appunto richieste per anni, il corpo forestale in stato di agitazione, nel mirino le carenze di organico.
19: Siamo sotto i 1000 unità, però di questi 1000 praticamente oltre il 50% del personale ha un'età superiore a 60 anni, quindi abbiamo una carenza grossissima di personale, difficilmente si riesce a costituire una pattuglia. Mancando la pattuglia del corpo forestale manca il coordinamento.
18: Ed è fondamentale nell'antincendio, le operazioni, comprese quelle che riguardano Canadair, elicotteri e Super Puma, sono coordinate proprio dai forestali che guidano Protezione Civile, Barracelli e le squadre di Forestas. Non l'unica criticità.
17: Per esempio un parco macchine che andrebbe rimodernato in diverse realtà territoriali. E poi insomma rivendichiamo ormai da anni quello che è la funzione molto importante per il corpo forestale, che è quella del direttore delle operazioni di spegnimento.
18: Poi il tema contrattuale.
20: Perché abbiamo una contrattazione separata, non abbiamo ancora un contratto collettivo singolare, particolare, cioè quanto riguarda l'aspetto previdenziale che comporta, come sappiamo tutti, che le forze di polizia hanno un riconoscimento di una anticipazione per l'aspetto pensionistico, cosa che rivendichiamo da anni.
0: Ora con Gianfranco Luci torniamo a parlare della piscina di Farcana con il comune di Nuoro che ha trovato un gestore, però i dubbi rimangono.
21: La piscina di Farcana verrà aperta già da questa stagione estiva e la nuova concessione durerà 5 anni.
22: Le speranze erano ridotte al lumicino. D'altronde, con questo colpo d'occhio, oltretutto quasi a metà giugno, in pochi pensavano un'apertura già per questa stagione. Il comune di Nuoro ha trovato un gestore per la piscina di Farcana. Un'associazione sportiva dilettantistica guidata da Francesco Moledda si occuperà dell'impianto in altura per i prossimi 5 anni.
21: Quest'anno confermiamo la riapertura della piscina. Ci occuperemo da subito anche di tutte le strutture sportive attigue all'impianto natatorio.
22: Ci sarà un contributo economico del comune per avviare questa gestione?
21: Assolutamente sì, noi abbiamo confermato un contributo di 20.000 euro.
22: La soluzione è stata trovata, ma ora inizia la corsa contro il tempo in vista della riapertura. Gestione a parte, però, non mancano dubbi e perplessità.
23: Adesso l'amministrazione promette che per 5 anni ci sarà un gestore. Noi vogliamo avere chiarezza sulle modalità della gestione e sulle risorse economiche che saranno necessarie, ma soprattutto vogliamo capire che fine ha fatto il 1 milione di euro che è stato stanziato dalla Regione nella scorsa legislatura per la copertura della piscina. 100.000 euro sono stati già trasferiti, 900.000 sono fermi in regione.
21: Stiamo valutando come amministrazione l'opportunità di coprire la struttura e siamo in attesa di un parere da parte della Federazione Italiana Nuoto.
0: E ora con Michele Ruffi in anticipazione delle notizie che troveremo domani sull'Unione Sarda in edicola.
24: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani, la guerra in Iran, sono ore decisive per la pace e ora l'intesa sembra più vicina. Poi l'assalto delle rinnovabili in Sardegna, esposto in procura su 23 progetti accusati di essere troppo vicini a dei siti di interesse culturale. E poi a Cagliari, il giorno dopo l'attentato alla moschea, raccontiamo come il quartiere sta reagendo a questo episodio. Negli spettacoli, ovviamente, il concerto di Vasco a Olbia e nello sport, grande spazio al mercato del Cagliari e ovviamente ai mondiali. Vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
0: Seconda pausa, torniamo tra poco. Proseguono le celebrazioni per i 100 anni della Basilica di Bonaria a Cagliari, una mostra che ripercorre i momenti più importanti della sua costruzione, mentre nella Facoltà di Architettura si è tenuto un convegno che è stato proposto in streaming su unionesarda.it, il servizio di Massimiliano Reis.
25: C'è il modello settecentesco che riproduce in piccolo la grandiosa Basilica di Bonaria di cui si celebra il centenario della consacrazione. La mostra, allestita negli spazi della Facoltà di Architettura, offre un quadro dettagliato del lungo processo di costruzione dell'imponente edificio religioso che custodisce l'antica devozione nei confronti della Madonna di Bonaria, raffigurata nella statua ritrovata miracolosamente nel mare del Golfo degli Angeli.
26: È un luogo davvero importante per la città,
1: ma anche per tante discipline, dalla storia dell'architettura al restauro e non solo. Pertanto si tratta davvero di un luogo che è di grande interesse anche per le nostre ricerche.
25: Per i 100 anni della dedicazione, tanti eventi celebrativi nella Facoltà di Architettura, anche il convegno proposto in streaming su unionesarda.it, che ha fatto luce su aspetti storici e architettonici significativi della lunga storia della Basilica di Bonaria.
2: È proprio il simulacro l'elemento attrattivo principale ed è anche la ragione per cui si volle costruire una chiesa più grande, cioè dare una, anche architettonicamente, un contenitore più grandioso, più degno, diciamo, a questo simulacro.
3: La Madonna di Bonaria effettivamente ha preso misteriosamente e divinamente sede, possesso di questo colle e anche di tutta l'isola.
0: E ora andiamo a Narcao con la miniera di Rosas, che è stata trasformata in una destinazione turistica alternativa alle solite vacanze balneari. Il servizio di Valentina Orcio.
4: In una Sardegna che vive soprattutto di mare, c'è un luogo nel cuore del Sulcis che riesce ad attirare i visitatori puntando tutto sulla propria storia. È la miniera di Rosas, a pochi chilometri da Narcao. Qua, fino al 1980, si producevano minerali e lavoro. Oggi genera turismo e cultura.
5: Questo era un vero e proprio villaggio, quindi il visitatore oggi può venire a vedere la galleria dove i minatori appunto lavoravano, e inoltre nel primo piano è possibile vedere la laveria. Particolarità è che l'impianto è l'unico ancora funzionante in tutta Italia.
4: Un sito di archeologia industriale trasformato in ecomuseo per offrire un'esperienza diversa dal tradizionale turismo balneare.
6: La Sardegna non è solo mare, infatti possiamo visitare le miniere di Rosas e apprezzarne le meraviglie.
4: Una scommessa vinta, un esempio di come l'isola possa raccontarsi anche lontano dalle spiagge, valorizzando il proprio patrimonio storico, culturale e umano.
26: Siamo lontani sicuramente dal turismo di massa. Chi viene qui in questo villaggio ha bisogno di un turismo diverso, un turismo esperienziale.
0: E ora Sassari con il centro storico che ha ospitato un'edizione molto particolare della Cavalcata Sarda, quella dedicata ai più piccoli. Il servizio di Maria Grazia Ledda.
27: Sfilano come i grandi e rubano con orgoglio la scena, perché quel pomeriggio voluto e recuperato dall'amministrazione dopo la giornata di maltempo a maggio è tutto per loro. La prima edizione della Cavalcata Sarda dedicata ai più piccoli conquista il centro storico di Sassari e colora le vie più antiche della città.
28: Volevamo riproporre un percorso di cavalcata all'interno della città, come anni fa era anche diverso rispetto a quello che noi conosciamo, con i più piccoli, sempre portando però il valore della tradizione.
29: Abbiamo una manifestazione che precede i candelieri, che è quella dei piccoli candelieri. Abbiamo pensato assieme alla Fondazione Maria Carta che fosse il caso anche di fare una cavalcata dei bambini e delle bambine della Sardegna.
27: Sono 250 piccoli figuranti in abiti tradizionali. Si parte da Piazza Santa Caterina, aprono i mini tamburini della Faradda, una decina i paesi rappresentati. Ci sono anche i tamburini della Sartiglia. I piccoli mammutone e sei zoccadores di Mammoiada sanno come incantare la folla.
30: Non è la prima volta che facciamo questa cavalcata.
27: Perché voi sfilate sempre coi grandi?
30: Sì. Presentiamo una pariglia di una giostra equestre di Oristano, la Sardegna.
27: La festa si anima in Piazza Tola con balli di gruppo per chiudere una prima edizione riuscita.
31: Siamo molto felici che il Comune di Sassari abbia sposato l'idea e mi auguro che sia l'inizio di una lunga serie.
0: E ora ultima pausa e tra poco ultima pagina del TG.
32: Sara di Olina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
0: Ripartiamo da Villa Urbana col servizio di Mario Tasca, che ci racconta la chiusura della seconda edizione di Trigu, il Festival della Filosofia.
7: A Villa Urbana il pensiero diventa parte di un progetto di comunità con Trigu, Festival della Filosofia, dedicato alla figura di Antioco Zucca, il filosofo concittadino che affrontò i temi dell'infinito. La seconda edizione ha come tema seminare il pensiero, raccogliere il futuro. Non solo incontri e lectio magistralis, ma un percorso che unisce filosofia, scienza, archeologia, musica, gusto e pratiche esperienziali.
8: Quest'anno, sulla scia di quello che è il pensiero del filosofo, siamo andati oltre, abbiamo coinvolto personalità differenti che hanno portato la loro idea di vita, di impegno civile.
7: Il festival si inserisce nel progetto di rigenerazione urbana e valorizzazione dei beni storici e culturali di Villa Urbana, finanziato nell'ambito del PNRR e dedicato alla attrattività dei borghi.
8: Questo festival voleva dare uno spunto in più per rallentare, per fermarsi a riflettere, e quindi seminiamo il pensiero, così possiamo raccogliere il futuro.
7: Nel ricco programma si sono susseguiti linguaggi diversi, da quello della legalità con Antonio Ingroia alla filosofia contemporanea con Maurizio Ferraris. La chiusura è stata affidata alla lezione di Vincenzo Schettini con il tema della conoscenza come accesso, entusiasmo e meraviglia.
9: In un mondo che va così veloce e con un'accelerata ulteriore sta botta nei reni che ci sta dando l'intelligenza artificiale, c'è bisogno di non perdere di vista la conoscenza, la lettura, l'amor proprio, la cura di se stessi, la cura della propria mente, perché sono periodi in cui si deve fare questo. La parola che vedete dietro, filosofia, ci dice tutto, l'amore per la conoscenza.
10: Se quello che dirai con me potesse essere rimandata.
0: Chiusura dedicata allo sport, al calcio, con il Cagliari che lunedì presenterà il suo nuovo direttore sportivo Pietro Accardi e che intanto inizia a pensare al mercato. Il servizio di Luca Neri.
11: Le firme ci sono, lunedì sarà il giorno della dichiarazione di intenti con la presentazione del nuovo DS Accardi e del nuovo responsabile del settore giovanile, il rientrante Max Canzi. Ma la rotta è già tracciata, il Cagliari punterà sui giovani, possibilmente italiani e under 21. Discorsi già avviati per Berenbruch, prodotto del vivaio interista di nonno tedesco classe 2005. La formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Almeno a livello numerico potrebbe occupare la casella lasciata vuota da Max Zitelli. Poi c'è da ripensare a un nuovo Folo Ruscio, un giocatore in grado di agire tra le linee con caratteristiche offensive. Il preferito è il 2007 Liberali, gioiello, scuola Milan dal costo accessibile, una clausola risolutiva a 6 milioni di euro, ma su di lui c'è mezza Serie A e con la concorrenza fortissima del Sassuolo, che con Aquilani in panchina può vantare una carta da spendere. È stato infatti proprio il neotecnico neroverde a lanciarlo col Catanzaro nella scorsa stagione. Un'alternativa porterebbe a Vasilij Azic, lui del 2006, chiuso la Juventus e cerca di spazio in prestito, magari ancora con una formula che preveda un riscatto, un'opzione per il riacquisto, anche se i bianconeri potrebbero essere interessati a utilizzare il montenegrino come merce di scambio per arrivare a Gaetano, che Spalletti riabbraccerebbe volentieri dopo averlo conosciuto a Napoli. Sì, perché qui si apre l'altro fronte che da lunedì a Cardi dovrà

0: Grazie.
1: Abbiamo ascoltato i Train to Roots dal vivo all'FBI di Quartu, dove nell'inverno del 2008 furono registrate le puntate di Sonora, programma trasmesso da Videolina e di cui il gruppo sassarese è stato ospite.
2: È l'una e due minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Oggi alle 18:30 con Nicola Scano, su Radiolina.

0: Buongiorno a tutti, ben agattato a questa edizione noa de Sole Giornali de Sardegna 1, come ti sempre bieus in pari di titoli de su sommario. A pussi de s'attentato a sa moschea de via Collegio, che si era Simam, in noi Zeus Udotus Frarisi, i carabinieri funti venti scrucculus, unis filmaus dei telecameras de guardiania de sa zona. Retardus e disagi su possu cantieri nuovo in sa 195, oi istiona la Sanas, e usu a rispettare sa scadesi da sa 4 corsia, sanno a resi oberta a intro da sa metà di de su mese argiolas. Oi e crasi in Casteddu Spazio Salute, esistadus generalis de Fratelli d'Italia, con dus ministrus e big de Dottus Italia, su partiru narara con sa sanità di Todde a Rivalliu. Sa piscina de Varcana, resi Arauberri e soluzioni in estremis, possa arvai sa stagioni, su comune de Nugoro a riagattà unu gestori, dudas de sopposizioni, ghiboli di Graresa a suba des risorsas e smaneras. In casa Obereusu, con s'attentau, con su vogu, a sa porta de sa moschea de via Collegio in Casteddu, is fidelis de sa cresia, de Sant'Eulalia, accanta, is residenti de sa zona, funti accanta de sa comunità di musulmana. Nosu Zeusu possa liberdadi religiosa, nau Giuseppe Batturi, su s'arcibiscopo de Casteddu, proschettotu con is fraris musulmanus, chi teneusu un accappio de fraternidadi con issusu e domani. Marco Lai, su varu de sa cresia de Sant'Eulalia aggiungeri, pari di chi bollant a sciusciai sa migantia chi cesti in tre comunitatis de annus, sa varrocchi a nostra di sempre promoviu is momentus de attobiu. Merez Trichis, imam de sa moschea de via Collegio, narara, no sceusu chi rivoni resistetiu, seusu in noi de 40 annus e noi usu mai tentu problemas cunnemusu sa genti de sa marina si stimara e su cenavara, donna cenavara si la santa sarruga libera potendi sul logo pregai. Roberto Mania, unu bigino chi viviri accanto a sa moschea contra de Sigalau quando si sti agatta chi ci viera su vogu arrosciai sa porta con sacqua po sturai su vogu dispragiu narara se usudottu su una famiglia man. E in su mentris carabinersi su rosfunti fendi scurcullus castien di filmausu de telecameras de sa guardiania chi vunti in sa zona. Sa politica, oi crasi in Casteddu, cesti spazio salute. Sa Tobio de Fratelli d'Italia dedicau a sa sanidadi, finzas pochissionai de sa situazioni grai che cesti in Sisula. Cesti un garage umano in noi, a Nau Francesco Mura, su ordinatori de Fratelli d'Italia de sa Sardegna. Sa gurpa esti de sa presidente Todd, che arriva lì, con sinteri de sa assessorau a sa sanidadi, chi non anda bene. Su messaggio che volevo sdonai esti chi su governo questi fedi beni e si traballendi va vai su chi arriva promettiu a is italiano su a tobiu su de importo in questa sua disi con i big nazionalis commenti Arianna Meloni sa zorri de sa presidenti de sa premier e du su ministro su unu cusu de sa saludi schillacci e si sigue di sa questioni de sa reforma dei dottori de medicina generali chi esisteti a poi moi annudara. In custas 1288 disi eus dimostrau che gandu sagatausu chi es cosa non andanta bene vunti sbagliara sanau Antonella Zedda sa senadora de Fratelli d'Italia desarrangiausu esti cusu chi si succedu con i dottori de basi se si discutiu de sa questioni de su covid de sa presunta corruzione ci si serrerà sa gurpa in italiano chi esti traballendi sa commissioni parlamentari d'inchiesta. Sta chi commentinare sa senatore Totu si canta si cicara de comprendi chi es sciobero su stati su fatto su po su chinarara su chinarara sa scienza o po fai es affari in soru. Is disagios po is traballos cumenzaus mercoledì passau in sa 145 a s'artaria de su chilometro 8 a pusi de su ciclone. Is polemicas e sa respusta de ANAS. Nosus de peus a cabe traballos a intru de sa cabu de su mesergiola. Sannau Salvatore Campione, su responsabile de istruttura territoriali de ANAS Sardegna. Po vai brus all'estru si de pianta serrais totu is 4 scursias de sa statale 145. A ici si vuole traballai finzas a totu su noti, ma a ici dotu su traffico si depiera spostai in sa zona consortili. A intru de sa metadi de su mesergiola sa antoberri is ultimus 2 chilometros e mezzu de sa 4 corsia de su lotto 1. Custu sera la su responsabile de ANAS a rasminguai su traffico de is macchinas a chi de Castedu andanta in sa direzione de Pula a postis de Cabuderra. Ancora sa politica e moi voita in Salighera e si stetiu presenta un suo progetto politico nou base popolare. Salighera voita e si sta città di De Pierino Fois su coordinatori po su nordi de Sisula ex assessori regionali e commissario de sa provincia de Tatari po su partiru nou e si presenta la CV anta finzasa is su commissario regionali Giulio Steri e Roberto Cappelli de sa direzione de su artiru. Questa forza politica che commenti capo nazionale di teneri Giuseppe De Mita è una forza centrista cattolica che esti gumenzendi a pigai pei finzasa in Sardegna. Questo partiru voglio rifare politica in una maniera differenti a nau Giulio Steri ci viera finzasa su sindigu de Salighera Cacciotto s'aggiunta cosa sua potere si pure interessara de sa novidari d'uso assessori si de sa druma noi formiamo Alghero, funti intrauso in base popolare. Ma come ti narra il suo coordinatore Pietrino Fois, esti una druma forti e unia, ma non vuole rivai su ghinanta rimpasto. Si vuole interessare dei problemi sociali ed economici dei cittadini. Se usu in sa stagione dei sfogu su si da causa dei forestalisi a melezzanta scioperu su voi ci funti troppo vago straballadori si contrauso in scadesida contratuso in scadesida e attrezzatura sbeccias funti stati asfatta sono montoni de promissas narara Ignazio Masa la suo segretario Safor Cisl ma appusi de dus anni e mezzo del legislatura noi si stati fatto nuda se usu preoccupauso che su corpo forestale ben garavostu in liquidazioni si os prus pagu de milli e prus de sa metà di teneri prus de 60 annus e manca la finza da su coordinamento Carmelo Prestileo segretario Will FPL aggiungeri e os provau in ogni maniera a si vai a riconoscere i specificità di si chi teneus non cesti su esistere era contratto collettivo e se usu domandendi de annus su deretu de sa pensione anticipara commenti isa trasforzas desordini serbinti macchinas noas cusa schitene usu funti beciosa serra Gianluca Pinna su segretario Fesal e domanda usu sa funzione de su direttori de is operazioni di desturadura de is fogus e usu a fai un'assemblea generale con totus i straballadori di potessiri itavai mancai su gio per uguru. Si sposau su in Ugoro e moi e poi chi sono de sa piscina de Farcana su comunu Aria Gattà un associo sportivo guiau de Francesco Moleda chi sarà occupai des impianto poi 5 anni su chi beninti e dunque sa piscina a Roveri a sa stagione esti sarva Natascia De Murta assessora su sport su comunu de Nugoro gli spiegherà dunque so cano sa piscina Oberi ma si impegnaus a fai funzionai finzasa isatrasa istrutturasa sportivasa accanta ci funti 20.000 euro de su uno dunque se voi si depiri vai all'estero poni a posto si struttura è da uberri ma sa maioria sa minoria tenere dudas voglio crearesa a suba deis risorsa chi depintesi in prearasa a nau Pierluigi Saiu consiglieri de supposizioni e prusche tutto voglio uscire a undi esti a cabau su milioni de euro de sa regioni de sa legislatura passara posta grobe dura de sa piscina 100.000 2.000 funt già istitutos trasferius, ma 900.000 funt firmus. S'assessora narat che s'amministrazione ha domandato consiglio a sa Federazione Italiana Nuoto. Esti abettendi sa risposta può essere ita fai. Invece siamo andati su in Arcao, in Sugoro de Suzuki, onde c'è un luogo che conta una parte de importo de si storia de sa Sardegna, sa minera de Rosas. Fin su 1980 si produziant minerali de traballo e moi turismo e cultura, ma fin su traballo e tutto. Questa era una bidige da Bera, e spiega Lara Corona, sa direttora de Seco Museo Rosas. I visitatori entrai in sa galleria e poberi gumenti traballanta isminadori de sibori ribiri fin sa sa laveria. Questo sito di archeologia industriale offre una maniera di fare turismo differenti de gusta de su mari. Posto assessore su turismo del suo comune, de Narcao, Gianni Lai, è una scommessa vinta a si vuole riavvalorare sul territorio con il suo patrimonio culturale e storico, mancai zisiara atteso de su mari. In s'Università di Architettura de Casteddu esiste all'estia sa mostra dedicata a sa Basilica de Bonaria, poi 100 anni su dessa consacrazione. Con sa mostra, onde c'è finza sa Gresia Pitica fatta dell'Inna de su 700, si vuole ricontare sa camminera longa che era portata sa Gresia come esti in moi. Questo è un luogo de importo, un'area Caterina Giannattasio, professora de Recasciatura architettonica e urbana dell'Università di Casteddu, non c'è tipo s'affidi, ma finse da poi circadura. Sa statua de sa Madonna de Bonaria esti suizzeri, la pruschetto tu, i visitatori se sfidelis po gusto si viera de Zidio, de fai una gresia prusmanna, aggiungi di Marcello Scheru, suo professori de storia dell'architettura e l'Università di Casteddu, porricci di brusgenti, ma finse da potorrai a sa Madonna sa respetto che disispettara. Esistetti a sa Madonna de Bonaria e totus era Eugenio Caramina, sul rettori de sa Basilica, a diventare sa Meri de su Gulfu de questo luogo de sa Sardegna in Trea. Su sport, moi su Casteddu, esti su deputu de pensare a su mercau, l'Unisi sa presentare de su DS no a Cardi e de su responsabili no de su settori giovanili ma scansi che possibilità di torrara. Sa società di punta lais giovunu su italiano, su chi si vori di under 21, già è cominciato su un negozio po' Berenbruck, classi 2005, bene di giovani de Sinter, su Iaio esti tedescu, che vuole rivigare su vostu de Mazzitelli. Po su Pliri a Foloruncio si pensara a Liberali, de su 2007, una prendigè da dessa scuola a Milan, ma a Duboli mezza Serie A. Si vuole ripensare fino a Vassili a Zic, 2006, dessa Juventus. Ma poi a Cardi non ci vunti scelti i giocatori del Comporai, su 10 de Pirivensai fino a Bendi e Ocannu, su Casteddu a resi una bottega caritedda. Nati de Serrai, sa ricordo che Grazi e Domenico in noi, Sardegna 1, ci funti intervista de Gianni Zanata, tutus in sardu, esti sa musica, sa protagonista de Gusta Gira, esti stentale spremiau su de sa Camera dei Deputati, bos impegno sociali in Trintano su de carriera, su conti su leader de sa band Gigi Sanna. Sul rap in sardu, Danti inventaui su 35 anni da oi, Chilo e Ruido, sa razza. In moi, funti d'orrausu con una canzone no a For Life con sa collaborazione de Vacca. Custas a funtis intervista se Gusta Scena di Santa Polibiri a Pustis de su TG di Augusti Brangio de Merie de Noti e noi su canali 99 de su Digitali Terrestri. E questa vi era sultima nova po' questa edizione de Usito Ru, grazie al posto essi di Usito Gattobio edizioni di Benevi. Un saluto a tutti.
1: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Rugby, sport di contatto complesso in cui la componente fisica si intreccia con la tecnica, la strategia e la resilienza psicologica, ma anche un terreno di studio ideale per i medici traumatologi dell'Arna Sbrozzu, che alla diagnosi e al trattamento delle lesioni del rugbista hanno voluto dedicare una giornata di confronto.
1: Il fascino del rugby, il modello organizzativo del rugby, la motivazione, lo spirito di squadra, sono le cose che ci hanno ispirato, l'orgoglio dell'appartenenza. E alla fine intorno abbiamo costruito la tecnicità, riunendo degli specialisti di livello nazionale, ma soprattutto tutti i colleghi della regione, per capire che noi siamo in grado comunque di gestire qualsiasi tipo di attività, anche quella tra virgolette di nicchia. Ma poi stiamo parlando di sport medicine, e in Sardegna abbiamo una grande tradizione in questo senso.
2: Una disciplina che sta riscuotendo sempre maggior successo, anche grazie ai successi della nazionale italiana rugby, che nel Sei Nazioni per la prima volta è riuscita a sconfiggere i maestri del rugby, gli inglesi, e ci sembrava giusto dare spazio a una disciplina bellissima, presenta dei pattern di lesioni per noi traumatologi particolari che meritano di essere affrontate e studiate per dare sempre maggiori prestazioni e servizi agli atleti.
3: Quali sono i maggiori problemi che questi atleti hanno?
2: Uno dei problemi maggiori che hanno è legato ai traumi della rachide cervicale e i traumi cranici, per cui la federazione ha ideato tutta una serie di protocolli per tutelare l'atleta, che devono essere conosciuti e sviluppati soprattutto dai medici che fanno attività di campo, per poter appunto applicarli e in questo modo prevenire al massimo le problematiche riguardo questo tipo di infortuni.
0: Oggi è fondamentale nel rugby come nello sport in generale l'affiancamento di un team medico capace di seguire passo passo l'atleta e il suo stato di salute.
1: È fondamentale perché sia nella fase di prevenzione, nella fase di cura e soprattutto nella fase di riabilitazione, perché è quella nella quale l'atleta ha bisogno di essere supportato non solo dal punto di vista medico, clinico, riabilitativo, ma anche dal punto di vista psicologico, perché deve riacquisire quelle che sono le sue sicurezze per un ritorno allo sport ad alto livello.
4: La figura dei medici, diciamo che è un tassello fondamentale per la crescita di tutto il nostro movimento. La federazione crede profondamente nelle competenze del settore medico per supportare questa nostra crescita. Ci ha sempre creduto, tanto che ha istituito anni fa una commissione medica federale, dico, che da anni è in continuo aggiornamento e miglioramento sulle tematiche, proprio per far sì che sia e che diventi uno sport sempre più seguito e sicuro.
5: Interessa la farange distale, è una lesione descritta da Sego.
6: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
7: Ascoltiamo Luigi Ladu alla chitarra e Valentina Chirra all'organetto in Savitri, la versione in sardo curata da Soleandro di un successo dell'inglese Ed Sheeran.

0: Sarà ambientato nel verde di Battesaligues, a Bolotana, il brano che abbiamo ascoltato da Luigi Ladu e Valentina Chirra.
1: Un'esibizione giovanile di Maria Giovanna Cherchi per riascoltare un classico del repertorio isolano, Nannè Dumeu, su un testo tratto da una poesia di Peppino Mereu di Tonara. Nannè.

0: era affiancata anche da Giuliano Marongiu, Maria Giovanna Cherchi in questa versione live di Nannè Dumeu.
1: È 1:31.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
4: E il nostro Caffè Corretto in questo venerdì 12 giugno, il nostro Fabio Leoni in regia, inizia come sempre con la lettura dei quotidiani che oggi troviamo in edicola e troviamo anche sui nostri smartphone, così come l'Unione Sarda che si può scaricare attraverso l'app L'Unione Digital. Ma subito la notizia di apertura che ci porta alla cronaca. A Cagliari, attentato alla moschea, innesco incendiario alla marina, vicini alla comunità islamica. Indaga anche l'antiterrorismo per attentato contro la moschea di via del Collegio alla Marina a Cagliari, messo a segno con un innesco incendiario. Il fuoco ha aggredito anche il portone d'ingresso. La solidarietà della politica e della Chiesa per la comunità islamica. Vi siamo vicini. Allora andiamo a vedere quelli che sono i richiami che troviamo a pagina 2, a pagina 3. Cagliari, moschea nel mirino, dicevamo appunto, in campo l'antiterrorismo. Gli investigatori dell'antiterrorismo sono scesi in campo già da ieri mattina per comprendere la matrice dell'attentato contro la moschea di via del Collegio, presa di mira dagli incendiari. Le fiamme applicate con un innesco e un liquido accelerante hanno danneggiato il portone e la facciata dell'edificio che ospita appunto il luogo di culto degli islamici cagliaritani. Sul posto sono intervenuti subito dopo l'allarme i carabinieri della stazione di Stampace, ma nel giro di pochissimo tempo erano già in azione sia gli investigatori del raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, ovvero il ROS, sia il sostituto procuratore della direzione distrettuale antiterrorismo, il pubblico ministero Emanuele Secci. L'indagine sull'incendio doloso che ha danneggiato il portone, la facciata e alcuni arredi. Continuiamo a leggere un articolo firmato da Francesco Pinna e dunque nel reparto, nelle mani del reparto investigativo anche dell'elite dell'arma. L'imam, siamo sorpresi. Baturi, una ferita per tutti, siamo qua da quasi 40 anni, non era mai successo niente del genere. Metzriki, l'imam della moschea di Cagliari in via del Collegio, ha saputo solamente ieri mattina di quanto accaduto nel cuore della marina. Mi hanno avvisato i carabinieri, ha detto, e sono andato a fare la denuncia. Non si dice preoccupato ma stupito, non ho paura, devo dire la verità, sono più sorpreso perché la nostra comunità qui alla marina non ha mai avuto problemi con i nostri vicini, ci consideriamo tutti fratelli, cambia solamente la preghiera. Forse, aggiunge ancora, è stato qualcuno che ha bevuto troppo, commenta. Un mese fa avevano distrutto gli specchietti di alcune auto parcheggiate davanti alla moschea, ma un attentato del genere non ce lo saremmo aspettati. Poi la manifestazione, presidio di solidarietà, un gesto inaccettabile. Ne parleremo ancora nel corso del nostro Caffè Corretto. E ancora gli altri richiami, sempre in prima pagina, sull'Unione Sarda. Il Brozzo offre medici, appello per prestazioni aggiuntive, serve aiuto nel pronto soccorso di Carbonia. La Maddalena, Nuoro, Olbia, Oristano, San Gavino, Sorgo nel Tempio, che hanno una carenza di personale tale da non riuscire a garantire la continuità delle attività di emergenza urgenza. La denuncia dell'USB Sanità, servono assunzioni. E poi aiuti per il caro carburante. La regione sta valutando di supportare le aziende in ginocchio a causa del caro carburante con 30 milioni di euro da stanziare nella manovra che entrerà in aula a luglio. Ma c'è l'ombra dell'infrazione per aiuti di Stato e la Giunta vuole prima ottenere garanzie dalla Commissione europea. E poi il Caffè Scorretto, firmato da Celestino Tabasso, che come sempre vi consigliamo di leggere. E le due fotonotizie, sempre in prima sull'Unione, c'è Il mondo, l'Italia, no. Si è alzato il sipario su mondiali di calcio distribuiti fra Messico, Stati Uniti e Canada, in campo per la prima volta 48 squadre, ma il calcio che interessa la Sardegna, ovviamente, e non solo Cagliari e Pisacane ancora insieme, c'è la firma. Fabio Pisacane ha prolungato fino al 2028 il suo rapporto con il Cagliari per allenatore, anche l'opzione per il terzo anno. Occhio al mercato con il nuovo DS Pietro Accardi, dal 22 luglio il ritiro a Ponte di Legno. Ora Bring Your Love con Madonna e Sabrina Carpenter.

0: talk about. Radiolina Caffè Corretto.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Il caffè corretto ancora insieme, sfogliamo l'Unione Sarda, caro carburanti, pagina 5, un fondo della manovra, la giunta tratta con l'Unione Europea, l'ipotesi allo studio nel campo largo, 30 milioni alle imprese in ginocchio e ancora in coda sotto il sole, continuiamo a raccontarvi l'odissea sulla 195, la strada alternativa da Cagliari a Capoterra diventa una trappola per le auto, esplode la rabbia dei pendolari, servono i lavori notturni ma l'ANAS replica, la sicurezza degli operai non sarebbe garantita. E poi gli interventi, gli articoli firmati da Massimiliano Reis, fine anticipata per alcuni cantieri, annunciata per luglio l'apertura della 4 corsie, sindaci, imprenditori, commercianti, chi utilizza l'auto per spostarsi sull'asse Cagliari-Pula hanno manifestato il malcontento per una viabilità che crea disagi, il momento delicato, in questi giorni altri lavori e nuovi intoppi, l'ANAS cerca di rassicurare gli automobilisti che ogni giorno percorrono nei due sensi di marcia la statale 195, innanzitutto sui tempi di chiusura, saranno ultimati in anticipo rispetto al cronoprogramma, così l'azienda concessionaria della rete stradale. I lavori sull'opera concessa a sud si concluderanno lunedì, quelli di pavimentazione drenante del nuovo tracciato della stessa statale, il punto nell'articolo appunto a pagina 7. Poi stop agli ombrelloni a Punta Molentis, la polemica finisce anche sul Guardian, consentiti a bimbi over 65, il sindaco di Villa Simius dice presto l'ok a uno per ogni auto. Qual è la notizia? Ombrelloni vietati a Punta Molentis per chi ha un'età compresa fra gli 11 e i 65 anni e il caso finisce appunto sul Guardian. Per poter piazzare un ombrellone, scrive l'autorevole testata britannica, riportando alcuni commenti da parte dei turisti, forse l'unica cosa da fare è affittare un bambino oppure andare al mare con il nonno. L'ordinanza che nel giro di pochi giorni ha portato il nome di Villa Simius in giro per il mondo è quella del sindaco Gianluca Dessì, un provvedimento emanato per proteggere la spiaggia Gioiello in seguito alla devastazione subita prima dall'incendio e poi dal ciclone Harry. Sfogliamo ancora Abrozzo, il nodo dei medici in trasferta, i dipendenti dell'ARNAS potrebbero andare a rinforzare il pronto soccorso dell'isola, l'appello ai medici restituisce la misura della situazione drammatica dell'assistenza sul territorio che continua a pesare sul più grande ospedale della regione, finisce per legge la stagione dei gettonisti, lo ricordiamo sono i liberi professionisti in affitto negli ospedali impegnati con codici minori e ben pagati e i presidi però si trovano ora in enorme difficoltà. La nuova Sardegna, il richiamo in apertura, la lite sulle rinnovabili fra governo e regione, Meloni, la Sardegna frena, Cani, noi guidiamo i processi, nuovo scontro, questa volta sulle energie rinnovabili, la presidente Meloni ha messo la Sardegna fra le regioni che frenano la transizione ed è stata secca la replica della regione. Poi l'intervista ad Antonio Tajani, energia e continuità, i nodi per la crescita della Sardegna e ancora il partito dei sindaci nasce, progetto civico Italia, Cocco referente per l'isola. E poi l'intervista a Franco Gabrielli, la democrazia è una questione anche di sicurezza, l'ex capo della polizia e dei servizi segreti sarà oggi a Sassari ospite delle ACLI, il mio auditorio dice di centrosinistra, se non sono mai andato ad Atreju un motivo c'è. E ancora emozione mondiale allo stadio Azzeca, l'emozionante cerimonia inaugurale della Coppa del Mondo di calcio, ora ci sono The Color, Rolling Stone,

0: rassegna stampa, i quotidiani nazionali, il Corriere della Sera. Andiamo a leggere i richiami, appunto, che troviamo in apertura. O meglio, l'apertura è dedicata a Meloni, all'affondo su Vannacci, la premier all'Unione Europea. Trovi una sola voce su Kiev, le accuse al Movimento 5 Stelle. Frase sessista, le accuse a Vannacci perché la destra vera non vota mai con la sinistra. La necessità di un leader europeo forte per trattare con la Russia. È una Meloni d'attacco quella che ha parlato le Camere. Dure le opposizioni che dicono ha fallito. Dicevamo, Trump minaccia, poi ferma i raid e annuncia accordo vicino, la firma nel weekend in Europa.
1: We had a very good conversation and he was hit and he hit back and I can't blame him for that, but he was hit, he hit back and now they've called it quits, so they're gonna just leave each other alone for another.
0: Prima Trump minaccia di portare l'attacco finale all'Iran e di prendersi l'isola di Cargill e il petrolio, poi innesta la retromarcia e ferma i raid perché l'accordo, e così fa 39 volte che lo annuncia, sarebbe ormai fatto. E questa volta Teheran sembra confermare, hanno accettato il nostro testo, probabile ok, la firma, forse in Europa già nel fine settimana. Appunto c'è l'accordo, abbiamo appena sentito le parole di Trump, il presidente cancellerà e annuncia intesa fra tutti i paesi, firma in Europa a breve. Wall Street brinda, giù il petrolio, Teheran non smentisce ma manca il via libera di Khamenei. La sorpresa di Israele, Netanyahu non informato della svolta. E ancora la nostra rassegna stampa, continuiamo leggendo Avvenire, la dignità dei migranti. Il Papa ricorda che il valore della persona non ha passaporto e sprona l'Europa ad accogliere e integrare in vigore poi il nuovo regolamento dell'Unione Europea per chi riesce ad arrivare, più difficoltà e maggiore probabilità di espulsione. Sole 24 ore per i laureati, più lavoro ma pagato poco, stipendi giù del 60% rispetto all'estero. Ora ci fermiamo, torniamo fra poco per la nostra rassegna con Lele Casini.
2: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Caffè Corretto.
0: Il nostro sguardo rivolto all'attualità, fra poco ancora gli approfondimenti, la nostra rassegna stampa, parleremo del rinnovo del contratto di Fabio Pisacane, ora c'è Flamenco Paranoia però.

0: Grazie ai miei ragazzi, insieme abbiamo affrontato una stagione intensa fatta di lavoro, sacrificio e crescita. Il raggiungimento del nostro obiettivo è stato il frutto dell'impegno quotidiano di un gruppo che ha saputo restare unito nei momenti più difficili. Parola di Fabio Pisacane, alcuni concetti, alcuni pensieri sono stati affidati alle sue pagine social, le vediamo richiamate anche sulle pagine dello sport dell'Unione Sarda, ma non possiamo che parlare con il nostro Lele Casini, che ovviamente come ogni giorno è qua con noi. Lele, carissimo,
1: buongiorno. È venerdì.
0: Ci siamo. È venerdì. Per noi non siamo abituati a dire è venerdì.
1: Esatto. Per noi il venerdì è un giorno normalissimo.
0: A noi capita dire invece è lunedì. Mentre gli altri iniziano, noi magari capita che si riposi il martedì. La tua vita è scandita dalle partite, Lele, ma continua a esserlo, ovviamente, anche al di là del lavoro per Radiolina. Continuiamo a seguire tutti gli aggiornamenti che fai. Ma
1: ieri l'annuncio.
0: Ci sto girando troppo intorno.
1: Ieri l'annuncio, ma era una cosa già saputa, era solo una questione di formalizzazione. Comunicarlo, e così è stato, e adesso inizia la stagione.
0: Eh sì.
1: Anche per il Cagliari, perché adesso è finita l'altra, ma adesso c'è da costruire la nuova. Fra poco più di un mese si ritroveranno i giocatori ad Assemini e poi partiranno il 22 luglio per Ponte di Legno per iniziare il ritiro, però la squadra va costruita stando attenti anche alle uscite, perché ogni giorno che passa c'è un nome nuovo o comunque un nome di un giocatore del Cagliari accostato magari a una grande squadra, una squadra all'estero, cose normalissime per una squadra che comunque ha fatto bene. Bisogna capire se
0: ha valorizzato i giovani anche.
1: Assolutamente, bisogna capire che direzione prenderanno e soprattutto la volontà di certi giocatori di rimanere a Cagliari oppure tentare il salto o all'estero, ripeto, in Italia, però deve essere accontentato il Cagliari, quindi chiaramente i tifosi sono lì in apprensione per capire chi rimarrà e chi non rimarrà. Intanto vedremo.
0: Intanto continua a tracciare la via verso gli orizzonti futuri, sempre Fabio Pisacane in questo suo lungo post dice anche questo: la mia prima stagione in Serie A rappresenta un nuovo capitolo, ma non cambia la mia idea di calcio e appartenenza. Adesso ci ricordi, Lele, qual è la sua idea di calcio? La missione resta la stessa, lavorare ogni giorno perché alla fine del nostro percorso questo popolo possa guardare la propria squadra e dire con orgoglio: questa squadra appunto ci ha rappresentato, ci ha fatto divertire, anche si spera di poter raggiungere quest'anno, e un po' è accaduto.
1: Sì, bisogna dire la verità che l'unica cosa che un po' preoccupa anche i tifosi, immagino, è il fatto che quel percorso iniziato l'anno scorso con qualcosa che si è visto a sprazzi sia inizio stagione sia a fine stagione,
0: con qualche blackout, ci sono stati dei blackout evidenti,
1: cambiando molto si deve ricominciare da capo, e questo è un punto interrogativo, quindi chiaramente c'è apprensione. È inevitabile però che in una squadra che ha fatto bene ci siano dei giocatori che siano messi in vetrina e che possano ambire a qualcosa di diverso. È chiaro che già devi rinunciare alla palestra perché lo si sapeva, non hai riscattato alcuni giocatori, alcuni dovranno andare via a prescindere, qualcuno per limiti di età abbandona e devi rifare praticamente più di mezza squadra.
0: Intanto Clixoi saluta.
1: Sì. Ha salutato, ha ringraziato, vi porterò sempre nel mio cuore. Si sapeva che non sarebbe stato riscattato, come del resto l'aveva detto anche il presidente Giulini a Radiolina. Non ci saranno riscatti da parte del Cagliari. C'è la possibilità che un giocatore rimanga con una nuova trattativa, che è quello il nome di Dossè, che deve tornare al Como perché era un prestito. Il Cagliari potrebbe farselo ridare eventualmente trovando un nuovo accordo con la squadra dell'Ariana, che ci deve un sacco di soldi, ricordiamocelo, ci deve un sacco di soldi perché li abbiamo fatti qualificare in Champions. No, sto scherzando.
0: Grazie infinite al nostro Lele Casini, buon venerdì.

0: Radiolina Caffè Corretto. È 1:59.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Caffè Corretto.
3: Al nostro Caffè Corretto in questo venerdì 12 giugno in regia il nostro Fabio Leoni, continuiamo a occuparci del dopo amministrative. Andiamo in particolare a Quartu. Il sindaco ha parlato di un rimpasto di metà mandato, non solo, soprattutto ieri ha presentato la nuova giunta. Mura, Marini e Soggiu sono i nuovi volti, poi le prime delibere. Emilia presenta squadra e incarichi, 3 donne su 4 sono new entry. Allora andiamo a sentire le voci di Romina Mura, che diventa assessora all'ambiente e trasporti, che fa il suo ingresso nell'esecutivo insieme a Marcella Marini, con delega alla pubblica istruzione e sport, e Monica Soggiu, assessora ai territori extraurbani. Allora sentiamo le loro parole.
4: L'esperienza sicuramente, spero che le esperienze istituzionali che ho fatto, ma anche le mie competenze professionali, mi aiutino a dare un contributo a un progetto di città che è già in campo, è già anche consolidato dagli scorsi 5 anni, quindi spero di essere utile al progetto della città di Quartu. L'ho fatto riflettendoci, sapendo però che il sindaco Milia è anche